Were you there when they crucified my Lord?

Were you there when they crucified my Lord?

0: minuti.
1: Mario Calvagno e iniziamo appuntamento con Dio di oggi. Si può o non si può? Una domanda che si pone in tante situazioni. La nostra situazione di oggi è applicata al Vangelo di Marco che stiamo continuando a vedere nel nostro commento giorno dopo giorno, e siamo giunti al capitolo 3. In maniera particolare vedremo la prima parte, i primi 6 versetti. E Gesù è ritornato di nuovo in sinagoga, e quindi siamo in giorno di sabato, ancora la sinagoga di Cafarnao. Era piena, era zeppa, come già erano stati i luoghi da lui frequentati nei giorni precedenti. Ricordiamo la casa di Pietro, presa d'assalto all'interno, all'esterno, nelle viuzze attigue, dalla folla che voleva vedere Gesù, voleva vedere cosa avrebbe detto e soprattutto cosa avrebbe fatto. Ed è la stessa cosa anche qui, anche in questo sabato, anche nella sinagoga di Cafarnao. È piena, forse come non lo era mai stata. Ci sono un po' tutti quelli della città. Ci sono le persone normali, diciamo così, ci sono le persone semplici. Ci sono forse tanti ammalati, perché già la volta prima in cui Gesù era stato nella stessa sinagoga e predicava, stava spiegando alcuni passi della Bibbia in pubblico, c'era stato un uomo che si era alzato e aveva contestato la predicazione di Gesù. E quell'uomo era stato fatto preda dagli spiriti maligni, era un indemoniato, come si dice, e Gesù in quel frangente lo aveva guarito, aveva cacciato gli spiriti e l'uomo era ritornato sereno, era di nuovo in pace con se stesso e con il mondo, si dice, ma soprattutto era in pace con Dio, perché il male che aveva minato, che aveva devastato la sua vita, finalmente era stato cacciato via proprio da Gesù. E in questo sabato di cui stiamo parlando, sicuramente c'erano dentro la sinagoga dei malati, delle persone che avevano sentito anche delle guarigioni che Gesù aveva cominciato a fare in giro, anche quella dell'uomo sbarellato, diciamo così, come l'abbiamo chiamato noi, nel senso che era stato risollevato dalla barella quest'uomo paralitico ed era diventato sbarellato perché aveva in qualche modo visto qualcosa di veramente nuovo nella sua vita e quindi la sua mente si era aggregata a questa nuova via che Gesù gli aveva proposto, la via della salvezza, non solo la via della guarigione del corpo, ma anche quella della guarigione dello spirito. E adesso siamo qui, siamo di sabato, Cafarnao, lo ripeto, la sinagoga, lo ripeto, tanti malati sicuramente, ripeto anche questo. Ma purtroppo devo ripetermi ancora su un altro fatto, sì, perché lì c'erano ancora una volta loro, i farisei, i religiosi, e non erano lì per ascoltare la predicazione di Gesù e trarne delle conseguenze importanti, vedere anche loro delle prospettive nuove nella propria vita, no, erano lì per un altro motivo. Erano radunati non per adorare Dio, ma per cercare, se mai fosse stato possibile per loro, di cogliere in fallo Gesù, di cogliere in errore Gesù, vedere cosa avrebbe detto e poi incalzarlo. Che ironia! Avevano davanti a sé il Salvatore del mondo e complottavano per farlo fuori. La fama di Gesù si era già diffusa. Tanti volevano sentire la sua predicazione, a parte quelli che desideravano essere guariti, mentre invece i farisei erano lì non per la loro guarigione del corpo o, a maggior ragione, per la loro guarigione dello spirito, ma erano lì per rifiutare Gesù, per complottare contro di lui e cercare di ucciderlo già. Si cominciava a fare strada nella loro mente, nel loro cuore, proprio questa idea. ma fra gli astanti, fra le persone che erano lì, che stavano lì dentro la sinagoga, c'era un uomo in particolare, un uomo che Gesù guarda, un uomo i cui occhi si incontrano con quelli del Maestro. E sarà stato probabilmente come quando vi sarete trovati a scuola e cominciate a sentire nell'aria qualcosa di strano e cominciate ad avere paura. E non è che il professore adesso interroga proprio me fra tutti quelli che siamo qui all'interno della classe? E nel silenzio questo pensiero continua a farsi strada fra gli altri pensieri nella vostra mente. Sembra quasi che il pensiero abbia le sue due mani che scostano tutti gli altri e lui avanza, avanza, avanza ancora. Ed eccolo lì, il vostro nome. Vi ha chiamati, interrogato, interrogata. Sì, è il professore. I pensieri si spengono. Adesso avete la realtà davanti a voi, l'interrogazione. Sì, in qualche modo dico, deve essere stato lo stesso sistema che si è fatto strada anche nella mente e nel cuore di quest'uomo malato che aveva bisogno di essere guarito. E Gesù lo chiama. Sì, chiama proprio lui. Eccolo. E il resto ve lo racconto fra poco. Riprendiamo appuntamento con Dio di oggi. Si può o non si può? Sì, sì, lo so e posso riprenderlo. Questo è il titolo, ve lo ricordo. Si può o non si può? È una domanda che dicevamo all'inizio nello scorso segmento, nel precedente segmento, è una domanda che si pone in tante situazioni. Noi la poniamo, la porremo fra poco, nella situazione che stiamo vedendo in questo capitolo 3, l'inizio del capitolo 3 del Vangelo di Marco, con Gesù che si trova ancora in quest'altro sabato nella sinagoga di Cafarnao, che è piena di persone. Ci sono sicuramente ammalati, ci sono sicuramente delle persone che sono venute lì per ascoltare la predicazione potente di questo maestro di cui già si sentiva parlare in giro, sia per i suoi miracoli ma soprattutto per le sue parole che scavavano all'interno del cuore di ogni persona. E insieme a queste persone ci sono altri, i religiosi, i farisei, che non vogliono affatto essere toccati dalla predicazione di Gesù, non vogliono assolutamente che le parole del Maestro possano toccare il loro cuore. No, a loro basta la loro esteriorità, a loro basta quello che già fanno e quello che già sanno. Non hanno altre necessità, loro bastano a se stessi, non hanno bisogno perfino di Dio, sembra quasi che abbiano anche a Lui qualcosa da insegnare. Perché sono arrivati ad aggiungere precetti su precetti a quella che è la legge di Dio, perfino ai 10 comandamenti che il Signore aveva promulgato in maniera ufficiale, diciamo così, sul monte Sinai, nel momento in cui li scrive su due pietre piatte con il suo dito, direttamente con il suo dito, i 10 comandamenti. E uno di questi comandamenti era proprio ed è proprio il comandamento del sabato. Comandamento del sabato che viene implicato, che viene tirato dentro già da subito, appena la scena si focalizza bene, appena un po' tutti cominciano a capire, cominciano a comprendere ciò che sta per accadere. Quest'uomo malato viene chiamato quindi in causa da Gesù pubblicamente e Gesù gli chiede davanti a tutti di avvicinarsi, di restare lì in piedi, sul proscenio, chiamiamolo così, nella parte centrale della sinagoga. L'uomo aveva una mano completamente paralizzata, una mano rinsecchita. Gesù lo guarda con occhi amorevoli e poi si rivolge ai presenti e chiede: è giusto secondo voi compiere buone o cattive azioni nel giorno di sabato? È un giorno adatto per salvare una persona o è un giorno adatto come minimo per abbandonarla al suo destino, o anche per ucciderla perfino. Ma nessuno rispondeva, racconta Marco. E allora Gesù, dopo averli guardati tutti, loro non rispondevano, Gesù li guarda tutti con indignazione e allo stesso tempo profondamente rattristato, profondamente deluso, profondamente addolorato per la loro indifferenza di fronte al bisogno, di fronte al bisogno di quell'uomo nella contingenza del momento, in quel momento specifico e in quel luogo specifico, ma in generale la durezza del cuore e questa indifferenza a volte quasi ostentata. E allora Gesù guarda l'uomo, lo guarda di nuovo con i suoi occhi pieni di amore e gli dice: stendi la mano. E quello ubbidisce e immediatamente vede la mano le cui articolazioni si distendono, vede le vene di nuovo irrorate di sangue, vede i muscoli che si gonfiano di nuovo. La mano è sana, la mano è guarita, io sono guarito. E questo il pensiero che l'uomo forma nella sua mente. E cosa accade? Accade che i farisei, che erano lì, non considerano affatto la guarigione di quell'uomo, non considerano affatto il grande miracolo che è avvenuto. Cosa fanno? Pensano a Gesù come qualcuno colpevole di avere trasgredito il sabato, o meglio, quello che loro pensano debba essere l'osservanza del sabato, del quarto comandamento di Dio. E ragazzi, ragazze, alla fine cosa dice questo benedetto comandamento? Anzi, questo comandamento benedetto da Dio. Dice: ricordati del giorno di sabato per santificarlo. 6 giorni faticherai e farai ogni tuo lavoro, ma il 7° giorno è il sabato in onore del Signore tuo Dio. Tu non farai alcun lavoro, né tu, né tuo figlio, né tua figlia, né il tuo schiavo, né la tua schiava, né il tuo bestiame, né il forestiero che dimora presso di te, perché in 6 giorni il Signore ha fatto il cielo e la terra e il mare e quanto è in essi, ma si è riposato il giorno 7°. Perciò il Signore ha benedetto il giorno di sabato e lo ha dichiarato sacro. Ecco, questo dice il comandamento. Comandamento che la tradizione comune ha disatteso completamente fino ad oggi, insomma, non è poi così conosciuto in maniera comune, appunto, dicevamo, e lo ha sostituito con altro. Ma il comandamento della Bibbia, la verità della Bibbia, dice proprio questo che abbiamo citato. E Gesù, ponendo la sua domanda ai farisei, una domanda in qualche modo retorica, diciamo così, vuole proprio indicare che nel giorno di sabato, sancito in questo modo, come abbiamo detto, dal comandamento di Dio, si può fare il bene, si può fare il bene dell'uomo, cioè è lecito, dirà altre volte, cioè è previsto dalla legge di Dio fare del bene in giorno di sabato. E infatti la legge non dice che non si può regalare la guarigione, non dice che non si può dare aiuto in giorno di sabato, in qualunque modo questo venga fatto, ma dice che si può, o si deve, offrire affetto, offrire amore, così come fa Gesù. E quello di Gesù è un insegnamento per quelle persone che stanno lì davanti a lui, ma è anche un insegnamento per noi, per ciascuno di noi. I farisei intanto la loro scelta la fanno subito, perché Marco ci dice che appena visto, proprio all'istante, appena vista la guarigione di quest'uomo, dice Marco, subito i farisei si allontanarono per incontrare gli erodiani, cioè coloro che erano al comando del re Erode, per cercare con loro un modo per uccidere Gesù. Eccola qui la soluzione. Gesù ha affermato: non può più andare in giro a sovvertire la vita della gente per bene, a sovvertire la società della gente per bene, deve essere fermato, anzi, deve essere ucciso, fermato in maniera definitiva. Ecco, la loro scelta l'hanno fatta. Come sappiamo, arriverà quel momento in cui Gesù sarà effettivamente ucciso. Ma tocca anche a noi fare la nostra scelta. Vedete, quando Gesù comincia a dare fastidio, fermato in maniera definitiva. Ecco, la loro scelta l'hanno fatta. Come sappiamo, arriverà quel momento in cui Gesù sarà effettivamente ucciso. Ma tocca anche a noi fare

0: di fare che voi avete avuto o che avete, allora quando comincia a darvi fastidio in questi frangenti, in queste situazioni, allora è giunto il momento. È giunto il momento per voi non di mettere a tacere Gesù, non di mettere a tacere la vostra coscienza, ma di aprirgli totalmente la porta del vostro cuore. Perché l'azione di Gesù sarà quella che risolverà i vostri problemi, sarà l'azione di Gesù che metterà a tacere la vostra coscienza, non perché l'avrà soffocata o perché voi avrete soffocato lui, Gesù, ma perché Gesù risolverà il problema alla radice, toglierà via dalla vostra vita di persone per bene, di persone ben pensanti, in una società per bene, toglierà quei comportamenti invece sbagliati e scoprirete che voi, che noi non siamo poi persone tanto per bene, tra virgolette, e che la società in cui viviamo non è una società per bene, tra virgolette, ha bisogno di essere rinnovata. La nostra vita ha bisogno di essere rinnovata e saremo noi, con una vita rinnovata da Gesù, dallo Spirito Santo, a rendere rinnovata anche la nostra società, dal di dentro, con la nostra azione. Beh, allora, si può o non si può? Era questo il titolo del nostro appuntamento con Dio che sta per finire qui oggi. Beh, si può, si può. Si può fare il bene nel giorno di sabato, si può fare in modo, se noi lo vogliamo, che Gesù operi il bene nella nostra vita, anzi operi il nostro bene nella nostra vita. Si può, si può. Che Dio ci benedica.
1: Sono le ore 6 e 35 minuti.
2: Revival, la musica gospel italiana degli anni 80.
3: Ogni giorno, ore 6:30.

Quando si considera la straordinaria complessità del corpo umano, si è meravigliati da tanta ingegnosità e intelligenza di colui che l'ha formato. E dire che ne conosciamo solo una piccola parte. Eppure questa cosa meravigliosa, questo meccanismo così perfetto, è ineluttabilmente destinato a morire. È difficile spiegare perché l'uomo invecchia e muore. Ma la Bibbia ci dice che la sentenza di morte pesa su di lui da quando ha voltato le spalle al suo creatore. Dio ama gli esseri umani che ha creato. Per questo motivo ha mandato il suo figlio unigenito nel mondo affinché per mezzo di lui vivessimo, è scritto in 1 Giovanni capitolo 4 versetto 9. È stato necessario che Gesù Cristo morisse per i nostri peccati, per cancellarli per sempre e per darci la vita. La vita eterna. Egli si è lasciato inchiodare sulla croce dagli uomini e lì si è offerto in sacrificio a Dio. Non c'è dono più grande di quello di dare la propria vita per chi si ama, è scritto in Giovanni capitolo 15 versetto 13. Questo ha fatto Gesù. Davanti al problema della vita e della morte, è utile fermarsi qualche istante ai piedi della croce per meditare con serietà e raccoglimento. È lì che ognuno capirà il valore che ha la sua vita agli occhi di Dio. Non è un semplice soffio che presto o tardi svanirà secondo il capriccio del caso, ma è un dono che ha un valore infinito per il nostro Creatore. Infatti, è solo in questa breve vita che ognuno di noi può decidere il proprio avvenire eterno, accettando o rifiutando la salvezza che ancora oggi Dio ci offre in Cristo. Guai a perdere l'occasione.

Radio Logos ha bisogno anche del tuo sostegno. Conto corrente postale 16 58 87 17 16 58 87 17 intestato a Radio Logos Foggia.

0: Sono le ore 7. Buon ascolto.
1: Una parola per oggi.
2: La lettura di oggi è tratta dal libro degli Atti degli Apostoli, capitolo 13, versetto 38. Vi sia dunque noto, fratelli, che per mezzo di lui vi è annunciato il perdono dei peccati. Emanuele Labranca scrive: uno dei temi principali della Bibbia, che crediamo essere la parola di Dio, è la persona di Gesù Cristo. Egli è la parola, è Dio, il Figlio, vero uomo, maestro, agnello, salvatore, re. La Bibbia ce lo presenta come l'unico mezzo per ottenere il perdono dei nostri peccati. Gesù è il cuore del messaggio evangelico. Tutti noi sappiamo che la nostra vita avrà un termine. Qualcuno ha detto che nella vita abbiamo due certezze, quella di essere vivi e quella di dover morire. Sono verità evidenti, alle quali si può aggiungere però una terza, una certezza. Grazie al sacrificio di Cristo sulla croce, se diventiamo Suoi figli, risorgeremo e vivremo per l'eternità. A questo proposito, giova ricordare le parole di Gesù che troviamo in Giovanni 13, versetto 8. «Se non ti lavo, non avrai parte con me». Gesù ci purifica dal peccato e ci rende membri della sua famiglia. Questa è l'ammirabile grazia di Dio. Gesù aggiunge alla nostra vita un messaggio di speranza che trasforma i cuori e ci certifica che siamo suoi.

Benvenuti ad Un Diamante al Giorno. Buongiorno e benvenuti tutti all'ascolto di Un Diamante al Giorno. Leggiamo questa mattina da Romani, capitolo 5, versetto 10. Se mentre eravamo nemici, siamo stati riconciliati con Dio mediante la morte del Figlio Suo, tanto più ora che siamo riconciliati, saremo salvati mediante la Sua vita. E ancora, Seconda Corinzi, capitolo 5, versetto 20. Vi supplichiamo nel nome di Cristo, siate riconciliati con Dio. Sei un nemico? Che domanda sconcertante. No, io sono un uomo di pace, non ho nemici, e sono proprio sicuro che nessuno mi considera un suo nemico. Eppure, facciamo attenzione, perché la Bibbia non dice così. Nel campo spirituale non c'è neutralità possibile. O si è per Dio, o si è contro di Lui. E se si pensa di essere neutrali, è perché non si conosce Dio. La Bibbia va anche più lontano affermando che ogni uomo è per natura nemico di Dio. Se lavoro in una grande impresa senza tenere conto degli orientamenti presi dalla direzione, non faccio veramente gli interessi dell'azienda. Quanto questo è vero nei riguardi di Dio. Se non vivo come Egli desidera, secondo quanto mi chiede, in realtà mi oppongo a Lui. E sono, forse incoscientemente, un suo nemico. Tu che stai ascoltando queste parole, se non sei venuto al Signore Gesù, sei contrario a Dio, forse senza saperlo. Si può essere educati, amabili, colti, onesti, morali e persino religiosi ed essere nemici di Dio. Soltanto per mezzo di Gesù impariamo a conoscere Dio come Padre e credendo in Lui siamo, come scritto in Seconda Corinzi capitolo 5 versetto 20, riconciliati con Dio. Che pensiero spaventoso essere nemico di Dio. È per questo che ti supplico, pensando al giudizio divino, ma soprattutto all'amore di Dio e alla felicità che dà. Vieni a Gesù, vieni ora, così come sei. L'inimicizia sarà abolita, sarai al sicuro per l'eternità. Che il Signore ci benedica.

0: Buongiorno, è il momento di ascoltare il calendario più che vincitori.
1: Cari amici all'ascolto, buongiorno, ben ritrovati, andiamo avanti, facciamo scorrere le pagine del nostro calendario. È l'8 luglio e leggiamo dal Vangelo di Matteo nel capitolo 4, il verso 20. Con questo verso possiamo ritornare sul tema che abbiamo affrontato ieri. Gesù sta camminando in Galilea non solo per predicare il ravvedimento dai peccati, ma anche per cercare collaboratori e, fra virgolette, allievi da ammaestrare e preparare per la missione che poi gli assegnerà. Gesù non cerca persone con un curriculum stellare, come invece facevano i rabbini dell'epoca, che sceglievano i migliori allievi delle scuole o ragazzi brillanti di buona famiglia, ma cerca gente semplice, che socialmente non conta nulla, che non ha studi alle spalle, ma mani piene di calli. Gesù chiama dei pescatori che stanno lavorando con fatica, come ogni giorno, perché quello che conta è il loro cuore. Gesù ci chiama per nome, uno ad uno, vede il bisogno di tutti e ha già in mente quello che può fare di ognuno di noi. Gesù non fa discorsi di nessun tipo per convincere Pietro, Andrea, Giacomo e Giovanni. Li chiama soltanto e loro lo seguono subito, non perdono tempo per congedarsi dalle famiglie, lasciano il lavoro così com'era e vanno con lui. Non sono impazziti e neppure lusingati, ma hanno sentito la voce del Maestro che parlava al loro cuore. Questa è la voce che ancora oggi chiama al ravvedimento tutti quelli che sono appesantiti da una vita difficile o troppo generosa, dal successo o dal fallimento, dal dolore o dalla malattia. Gesù dice ancora: venite a me ed io vi darò riposo.
2: La riflessione di oggi ha per titolo Raggiungere il proprio potenziale. Non cercava la perfezione, ma il potenziale. Gesù chiamò i quattro pescatori a seguirlo e a diventare pescatori di uomini. Aveva visto un potenziale di grandezza. Ti vedi come un principe o una principessa nel futuro? Pensi di avere il potenziale per essere regale nel regno di Dio? Dio ha creato l'umanità per esercitare il dominio sul creato, per regnare con Lui. Siamo tutti potenziali principi e principesse. Nella società di oggi tendiamo a giudicare dalle apparenze. Troppi punti però ci sono. Ci lasciamo impressionare dalle conquiste umane e siamo pronti a cancellare coloro che falliscono secondo i nostri standard. Dio però opera secondo standard diversi. Non giudica dall'apparenza o dalla condizione attuale, ma dal potenziale. Consideriamo gli apostoli di Gesù. Secondo gli standard umani, sarebbe difficile immaginare che a questo gruppo di persone venga affidata l'opera di Dio. Eppure Gesù scelse Andrea, Simone, Giacomo e Giovanni come suoi discepoli. Questi quattro pescatori erano semplici lavoratori, non il tipo di messaggeri della buona novella di Dio a cui molti di noi penserebbero. Ma Gesù vide in loro molto più che semplici pescatori. Vedeva dei pescatori in grado di raggiungere il loro potenziale. Caro amico e cara amica, oggi Gesù ti sta chiamando. Rispondi alla sua chiamata e seguilo, perché anche in te vede del potenziale straordinario. Dio ti benedica.
3: Nel primo libro di Samuele, al capitolo 16, leggiamo cosa disse l'Eterno a Samuele riferendosi a Saul, e cioè: non guardare al suo aspetto né all'altezza della sua statura, poiché io l'ho rifiutato, perché l'Eterno non vede come vede l'uomo. L'uomo infatti guarda all'apparenza, ma l'Eterno guarda al cuore. E poiché Dio ha materialmente creato e formato il nostro cuore, lo conosce fin nella parte più profonda e nascosta. Ecco perché nessuno può ingannarlo. Se anche con le nostre parole, con le nostre buone opere cercassimo di nascondere cattivi sentimenti dentro di noi, Dio li peserebbe uno ad uno. Il Signore ha messo un seme buono in ognuno di noi, un seme di fede di cui dobbiamo avere cura, altrimenti si seccherà e morirà. Quel seme, come abbiamo ascoltato, è un enorme potenziale dentro di noi, ma se non lo nutriamo ogni giorno con la parola di Dio, farà una brutta fine e il proposito che Dio ha per noi si interromperà. Gesù ci sta chiamando a seguirlo, come ha fatto con i discepoli. Cosa risponderemo? Io con tutto il cuore vi chiedo di non trascurare questa domanda, ma di rispondere sì a questo invito meraviglioso, perché ne va della nostra eternità. Come sempre, vi lascio meditare e vi saluto con un grande abbraccio.
0: Più che vincitori, con Laila Datri, Enzo Balzano e Alessandra Saturnino.

Un saluto a tutti quanti voi, amici ed amiche. Benvenuti a questo nuovo numero del programma Meditazioni Bibliche Giornaliere. Io sono Matteo e vi auguro un buon ascolto. Il titolo della meditazione odierna è Cos'è la teoria di genere? Oppure gender, come suol dirsi in inglese, e noi infatti useremo questa espressione nel corso della meditazione. Prima di inoltrarci in questi 8-9 minuti che ci restano, desidero leggere, come di consueto, un passo della parola di Dio. E troviamo il passo adatto per il tema nel libro della Genesi, al capitolo 1, al verso 27. E dice che Dio creò l'uomo a sua immagine, lo creò a immagine di Dio, e li creò maschio e femmina. Sapete, amici, questo gender, questa teoria, è nata nel Nord America tra gli anni 70 e 80, per diffondersi successivamente in Europa occidentale, appunto verso la fine degli anni 80. Quella del gender è una delle sfide più grandi per l'uomo contemporaneo. Si tratta di una delle ideologie più pericolose per l'uomo, a causa proprio dell'attacco violento e diretto ai fondamenti dell'antropologia, con la messa in discussione proprio dell'esistenza stessa di una natura umana sulla quale si fondano i principali valori ai quali l'uomo da sempre si ispira. Il gender è una ideologia e opera una vera e propria negazione della realtà, una realtà sia naturale che biblica, quindi creazionale, affermando proprio che l'identità sessuale di una persona, maschio o femmina, non sarebbe più una dimensione determinante, ma un elemento, per così dire, accessorio oppure marginale della personalità. L'essere maschio o femmina, quindi, non dipenderebbe dal sesso con cui una persona nasce, ma da una scelta totalmente libera e successiva, condizionata anche dalla cultura della società in cui l'individuo vive. È evidente, amici, che questa rivoluzione, come la chiamo io, che possiamo definire antropologica, dicevo, richiede una attenzione educativa del tutto nuova da parte di chi è chiamato a formare e orientare i giovani, i quali già adesso si trovano a crescere in un contesto che mette in discussione un elemento fondamentale come la differenza sessuale tra uomo e donna, che sono i cardini su cui ognuno proprio costruisce la propria identità. Nei paesi dove questa ideologia del gender viene diffusa direttamente da chi governa, è in atto una vera e propria opera di indottrinamento che comincia sin dalla più tenera età, cioè dagli asili nido. In Svezia, per esempio, in Francia, già è in atto un indottrinamento del genere. E in Italia ci sono fermenti che lasciano presagire il peggio, a giudicare da un documento che è stato firmato
sia dal Dipartimento delle Pari Opportunità che dall'UNAR. Viviamo in una società in cui sempre più persone tentano di fare in modo che l'omofilia, sia maschile che femminile, venga accettata a tutti i livelli, ma soprattutto all'interno del cristianesimo. Coloro che si oppongono a questo vengono considerati come omofobi, come razzisti e come portatori di pregiudizi che dovrebbero essere ormai superati. Cari amici, premesso che il nostro Dio non ammette in nessun caso espressioni di odio, di violenza verso coloro che hanno pensieri diversi da quelli che la sua parola insegna, abbiamo però il dovere di essere onesti sull'insegnamento che la Bibbia dà a riguardo. E noi di conoscere la verità vogliamo farlo con amore e con il massimo rispetto nei confronti del nostro prossimo, sapendo che Dio ama l'omofilo in quanto persona, ma odia la pratica sessuale con lo stesso genere. Sapete, amici, non c'è nulla di discriminatorio nel sottolineare che solo un uomo e una donna formano una coppia, essendo compatibili sessualmente. Quindi si sposano, vivono insieme, adottano e educano dei bambini nell'interesse del bene comune. E come dicevo, noi di conoscere la verità, essendo consapevoli dell'insegnamento biblico, non possiamo tacere, tantomeno soffocare la verità con la falsità, e perciò ne parliamo. Bene amici, siamo giunti al termine, consapevoli di aver soltanto sfiorato questo grandissimo problema e, come l'ho chiamata io, questa grandissima rivoluzione antropologica. Quindi grazie a tutti e a risentirci a domani. Che Dio vi benedica.

0: Benvenuto a Equipaggiati, dove troverai le forze per combattere le battaglie giornaliere. Quest'oggi continueremo col capitolo 2 del Vangelo secondo Luca, dal versetto 36 al versetto 52. Quel giorno c'era nel Tempio anche la profetessa Anna, figlia di Fanuel, della tribù giudea di Aser. Anna era molto vecchia, dopo 7 anni di matrimonio era rimasta vedova e da quel tempo aveva 84 anni. Ella non si allontanava mai dal Tempio, dove rimaneva giorno e notte adorando Dio, pregando e spesso digiunando. Si avvicinò proprio mentre Simeone stava parlando con Maria e Giuseppe. Anch'ella cominciò a ringraziare Dio e ad annunciare a tutti quelli che aspettavano la redenzione di Gerusalemme che il Messia era finalmente arrivato. Quando i genitori di Gesù ebbero fatto tutto quanto è prescritto dalla legge di Dio, se ne tornarono a casa, a Nazareth, in Galilea. Il bambino divenne un ragazzo forte e robusto, pieno di sapienza, e Dio lo colmava di benedizioni. Quando ebbe 12 anni, Gesù accompagnò i suoi genitori per la festa annuale di Pasqua a cui partecipavano ogni anno. A celebrazione conclusa, si rimisero in viaggio per ritornare a Nazareth, ma Gesù rimase a Gerusalemme. Il primo giorno i suoi genitori non si accorsero della sua mancanza, perché pensavano che anche lui fosse in viaggio con la comitiva. Ma quando quella sera non si fece vivo, Maria e Giuseppe cominciarono a cercarlo fra parenti ed amici. Non riuscendo a trovarlo, ritornarono a Gerusalemme per continuare le ricerche. E finalmente, dopo 3 giorni, lo trovarono. Gesù era nel Tempio, seduto fra i dottori della legge, e parlava con loro di profondi argomenti, meravigliando tutti con la sua intelligenza e le sue risposte. I suoi genitori non sapevano ancora cosa pensare. «Figliuolo», disse Maria, «perché ci hai fatto questo? Tuo padre ed io eravamo molto preoccupati e ti cercavamo dappertutto». «Che bisogno avevate di cercare?» disse allora Gesù. «Non avete pensato che sarei stato qui nel Tempio, nella casa di mio padre?» Ma essi non capivano che cosa volesse dire con quelle parole. Poi Gesù tornò a Nazareth con loro e fu obbediente ai genitori, e sua madre serbava tutte queste cose nel cuore. Così Gesù cresceva in statura e saggezza ed era amato da Dio e dagli uomini. Mi chiedo come Luca abbia raccolto informazioni su Simeone ed Anna. È stato Paolo o è stata Maria? In ogni caso è interessante che per qualche motivo questi due personaggi siano stati inclusi nel Vangelo. Si sa molto poco sull'infanzia di Gesù, tra la sua nascita e l'inizio del suo ministero pubblico, e le poche storie registrate sono qui nel Vangelo di Luca. Egli menziona che Gesù cresceva, e in greco questo si riferisce all'aumentare di dimensioni, mentre invece la parola diventare forte, quella è correlata alla forza spirituale. E Gesù scelse di sperimentare ogni aspetto della vita umana, anche la crescita spirituale e fisica. Egli è pienamente in grado di simpatizzare con ogni fase del nostro sviluppo e con ogni circostanza che incontriamo. Una fase che ha attirato la mia attenzione è al versetto 40, dove dice «Il favore di Dio era su di lui». Gesù è Dio fatto carne, quindi perché leggiamo del favore di Dio dato che sono la stessa persona? E questo è lo stesso termine che troviamo nel versetto 52 ed è la stessa affermazione che Gesù riceve al battesimo quando il Padre dice «Questo è il mio amato figlio in cui mi sono compiaciuto». Non ho trovato molte informazioni nei commentari, ma la migliore spiegazione che posso dare è che sebbene avesse tutti gli attributi di Dio in sé, si è svuotato prendendo sembianza umana, come dice Filippesi 2. Quindi la sua natura umana doveva crescere nella grazia. Luca è l'unico autore del Vangelo che ci dà un piccolo scorcio della vita di Gesù nei primi anni. Ho sempre trovato strano che Maria e Giuseppe, sebbene viaggiassero in gruppo, avrebbero lasciato Gerusalemme senza assicurarsi che Gesù fosse con loro. E altrettanto strano è che Gesù, preadolescente, non si sia preoccupato di cercarli. Dove avrebbe dormito, dove avrebbe mangiato, trovato la strada per casa. Strano. Però è possibile che Gesù fosse profondamente impegnato nelle discussioni al Tempio, preoccupato da questioni di divinità e quindi non abbia immediatamente cercato i suoi genitori. E infine, in quei giorni, in quei tempi, era tipico per un figlio all'età di 12 anni imparare il mestiere del padre. E anche se Gesù seguì le orme di Giuseppe come falegname, qui vediamo che comprese la sua relazione unica con il padre. E Gesù lo dimostra istruendo gli insegnanti e desiderando di trascorrere del tempo con il padre nel tempio. Comunque, il fatto che Gesù si rendesse conto di chi fosse non lo rese orgoglioso o presuntuoso. Gesù era sempre sottomesso ai suoi genitori. Riflessione. Una volta che ti rendi conto che Dio ti accoglie come figlio, desideri più di ogni altra cosa essere in comunione con Lui? Padre, per favore, spiana le strade quest'oggi di tutti quanti noi, specialmente coloro che sono afflitti per qualcosa di particolare, pesante. Io prego che tu possa portare i loro pesi. Lo dici di venire a te e scaricare tutte le cose che ci affliggono, che ci appesantiscono, sapendo che le tue spalle sono molto più grandi delle nostre. Te lo chiedo nel nome di Cristo. Amen. Ragazzi, come al solito, vi auguro una buona giornata e ci sentiamo domani. Ciao.
1: Disco Highlight. In questi giorni è in evidenza
2: Uomo sulla Terra, di Albino Montisci. Clarinetto e ottavino, flauto e tamburo, sempre accompagnati dalla chitarra classica, sono gli strumenti che si accorpano armoniosamente nel brano in onda oggi nella nostra rassegna Disco Highlight. In questi giorni vi sto proponendo il CD Uomo sulla Terra del cantante e cantautore cristiano Albino Montisci. Il brano che vi presento oggi, come vi anticipavo, è musicato da diversi strumenti e sembra ricordare le note delle ballate alle corti medievali. Il motivo ricorrente in questa ballata, dal ritmo veloce scandito dagli strumenti a fiato, è evocato dal titolo Lode a tempo di danza. Il canto è un'incitazione. Salmeggiamo con canti di giubilo alla gloria del Signore e acclamiamo il Signore, noi abitanti di tutta la terra. Ascoltiamola e lodiamo il Signore. Lode a tempo di danza, Albino Montisci.
3: Abitanti della terra, salmeggiate canti in giubilo alla gloria del Signore.

Ti piacerebbe vivere in pace? Eh sì, credo proprio di sì. La pace è quanto di più l'uomo desideri. Soltanto pochi, che forse non hanno capito niente della vita, possono desiderare la violenza, la guerra. Eppure questa pace, questa condizione felice, rimane irraggiungibile, almeno nel suo senso più completo, più durevole. E questo perché il male ha il sopravvento sul bene. E mentre magari per istinto il cuore si volgerebbe alla pace, ecco che vi sono fattori contrari che lo traggono da un'altra parte. E questo è facile sperimentarlo nella vita di tutti i giorni. Ma non puoi avere pace mentre continui a compiere atti contrari al volere di Dio, mentre egoismo, invidie e concupiscenze continuano a signoreggiare nel tuo cuore. Non ci può essere pace in te mentre dei sentimenti nocivi continuano ad esercitare il loro dominio nella tua vita. Non ci può essere pace in te mentre il denaro continua ad essere un idolo. Solo Dio ti può dare la pace, la vera pace, ed Egli è disposto a dartela, a patto però che tu pratichi le sue leggi, cammini nei suoi sentieri, obbedisca a tutte le norme che il Signore ha dato. Questo è il vero tesoro dell'animo umano, che schiude la via alla pace. Chi serve Dio, in fondo, possiamo dire che serve se stesso. Infatti non c'è una parola delle istruzioni date dal Signore che non sia per il bene, per l'elevazione morale e spirituale. Tu mi dirai: ma io non ho bisogno di Dio, io posso camminare da solo con le mie gambe. Non sono d'accordo. A me la storia insegna che gli uomini furono, sono e saranno sempre e soltanto dei bambini bisognosi, bisognosi di una guida superiore, e questo nonostante le loro scoperte e le loro invenzioni. Forse tu ti senti grande perché penetri nei segreti dello spazio, perché con la tua mente puoi fare determinati ragionamenti, eccetera, eccetera. Ma non riesci a debellare il male, la miseria, la guerra, non riesci ad instaurare la pace, nemmeno in te stesso. Noi che ti parliamo l'abbiamo trovata e desideriamo che anche tu possa divenirne partecipe.

ascolta e sostieni Radio Logos. Radio Logos ti offre una programmazione 24 ore su 24 senza alcuna pubblicità, grazie al sostegno proveniente esclusivamente dai suoi ascoltatori. Sostieni anche tu Radio Logos, conto corrente postale numero 165 88717, intestato a Radio Logos, Foggia. Ricorda, conto corrente postale 165 88717, intestato a Radio Logos, Foggia.

0: Sono le ore 8. Buon ascolto.
1: L'impegno per l'Altissimo di Oswald Chambers. Legge Michele Cometa.
2: Dal libro di Giosuè, capitolo 24, versetto 15. Scegliete oggi a chi volete servire. La volontà è tutto l'uomo nel suo aspetto attivo. Non posso mai separarmi dalla mia volontà. Non posso mai abbandonarla, ma devo usarla. Devo voler obbedire, voler ricevere lo Spirito di Dio. Quando Dio mi dà la visione di una verità, essa non riguarda solo quello che Dio farà, ma anche quello che io scelgo di fare. Il Signore pone ciascuno di noi di fronte a qualcuno dei suoi grandi propositi. È bene allora ricordarsi come abbiamo reagito al nostro primo contatto con Dio quando siamo stati salvati, o al nostro primo incontro con Gesù, o al momento in cui abbiamo veduto per la prima volta una verità nella sua realtà concreta. Allora ci parve cosa facile obbedire a Dio. Cerchiamo di ricordarci di quei momenti ora, ogni volta che lo Spirito di Dio ci pone dinanzi a qualche nuovo proposito divino. Scegliete oggi a chi volete servire, dice la Scrittura. È un proposito deliberato, non un passo che possa farsi alla leggera. È una scelta unica dalla quale dipende tutto il resto, una decisione da prendersi fra me e Dio senza consultare né carne né sangue. In ogni nuova decisione presa fra me e Dio, le altre persone rimangono sempre più estranee e ciò causa una tensione. Dio permette che siamo sensibili all'opinione degli altri credenti, eppure siamo sempre meno sicuri che gli altri comprendano il passo che stiamo facendo. Ma non sta a noi discernere lo scopo verso il quale Dio ci guida. Non ci riusciremmo, perché l'unica cosa che Egli ci rivelerà è se stesso. Questo solo devi dire a Dio: voglio esserti fedele. Appena hai scelto di essere fedele a Gesù Cristo, sei tu il testimone di te stesso. Non consultarti con altri cristiani, ma dichiara a Dio: voglio servirti. Abbi la volontà di essere fedele, stimando che altri abbiano anche loro la stessa volontà di essergli fedeli.
1: Avete ascoltato L'impegno per l'Altissimo di Oswald Chambers, edizioni GBU Roma.

0: Sono le ore 8 e 15 minuti.
1: Disco Highlight. In questi giorni è in evidenza
2: Uomo sulla Terra di Albino Montisci. Il brano che vi propongo adesso, tratto dal CD di Albino Montisci Uomo sulla Terra, si apre con cinguettii e un'atmosfera bucolica e di pace, enfatizzata anche da violoncello, chitarra classica e altri strumenti. Il titolo è Isaia 35. Nella prima parte c'è una ripresa quasi parafrasata dello stesso capitolo biblico. Il deserto rifiorirà in quei giorni e le terre aride e desolate esulteranno di gioia. Rifioriranno come narciso. Esulteranno e leveranno grida di giubilo. Così vedranno la gloria del Signore. Nella seconda parte del brano, Albino Montisci aggiunge poi questo significativo suggerimento all'ascoltatore. E tu, beato, così sarai, se oggi ascolti la voce del Signore e danzerai. Hai un tesoro, il suo amore. Così vedrai la gloria del Signore. Non ci resta che ascoltarla. Isaia 35, Albino Montisci.
1: Disco Highlight.

0: Disco Highlight, in questi giorni.
1: Uomo sulla Terra, di Albino Montisci.
2: Leggiamo da Amos, capitolo 4, versetto 12. Preparati a incontrare il tuo Dio. Cosa c'è dopo la morte? C'è davvero il nulla, come molti sostengono? Certamente no. Dopo la morte c'è l'eternità. Lo affermiamo perché è Dio che lo dice nella Bibbia. Ognuno trascorrerà l'eternità o alla presenza di Dio oppure lontano da Lui. Sarà o l'una o l'altra cosa. Sono pronto a incontrare Dio. La nostra vita può lasciarci da un momento all'altro, anche se tutto sembra nella norma. Ora, l'eternità si decide quando siamo ancora in vita. Ascolta Dio. Egli ti invita a credere nel Signore Gesù che ti ha amato fino a subire sulla croce il castigo che meritavano i tuoi peccati. L'invito che ti è rivolto oggi è urgente, perché il domani non ci appartiene. Hai già risposto a questo appello di Dio? O forse l'hai solo ringraziato per averti preservato da qualche tragico evento? Ricordati che ha donato il Figlio suo per salvarti da un'eternità di tormenti. Riflettiamo.

Buongiorno, buongiorno ancora, carissimo amico all'ascolto. Dove ti stai trovando? Forse per strada che ti rechi al lavoro? Forse davanti a una bella tazza di caffè latte? Forse ti trovi davanti allo specchio a raderti la barba o a vestire i bambini prima di uscire? Comunque sia, buongiorno, perché io, Roberto, sono ancora in tua compagnia per questo 8° giorno del mese di luglio.

Ti terrò compagnia qualche minuto, giusto il tempo di poter considerare insieme a te alcuni spunti tratti da domande o da momenti di attualità che viviamo attorno a noi, naturalmente come sempre alla luce delle Sacre Scritture, che sono la parola di Dio, la Bibbia, ovvero la mappa stradale del cristiano.

il proposito di ogni buongiorno che quotidianamente va in onda sulle nostre frequenze, quello di ascoltare della buona musica classica, ma anche di poter riflettere in modo da poter affrontare questo nuovo giorno in una maniera più vigorosa. E la domanda alla quale vogliamo rispondere, che è giunta nei nostri studi, è la seguente, ovvero perché affrontate ogni tematica attraverso la luce della Bibbia e non attraverso altri insegnamenti dottrinali?

Iniziamo subito a dare risposta a questo interrogativo leggendo un passo tratto dalla lettera indirizzata ai credenti ebraici che si trova nella seconda parte delle scritture, al capitolo 4 e al versetto 12, che testualmente dice: «La parola di Dio è vivente ed efficace, è più affilata di qualunque spada». Sottratto dalla lettera indirizzata ai credenti ebraici che si trova nella seconda parte delle scritture, al capitolo 4 e al versetto 12, che testualmente dice: «La parola

La Bibbia è la parola di Dio ed è il libro che i cristiani, a mio avviso, dovrebbero consultare quotidianamente per sapere quelle che sono le volontà di Dio riguardo alla propria vita. E dato che la parola di Dio esclude già a priori l'intervento di dottrine o di pensieri o di tradizioni umane, ecco perché nell'affrontare le nostre tematiche all'interno del programma del Buongiorno, ma più in generale di tutta la programmazione della nostra radio, noi facciamo affidamento solo ed esclusivamente ad essa, perché è il messaggio più potente e vero, che non può essere camuffato o trasformato da dottrine umane. Posso dire, per esperienza, che esiste nel mondo una grande mancanza di conoscenza di questo meraviglioso libro. Dopo tanti anni sono sempre rimasto molto sorpreso dal numero di persone che hanno solo una vaga idea di che cos'è la Bibbia e di che cosa essa contenga. Molti, ad esempio, la confondono con i quattro Vangeli, che sono solo la 13ª parte delle Scritture. Altri ancora la confondono con libri di preghiera, con messali, e molti sono sorpresi quando gli si parla di un Nuovo e un Vecchio Testamento, ovvero che la Bibbia è divisa in due parti, che queste due parti hanno poi una somma totale di 66 libri scritti nell'arco di oltre 1500 anni, eccetera, eccetera, eccetera. Ma sentite il pensiero di Walter Scott, un celebre scrittore inglese, autore di alcuni libri estremamente conosciuti nel mondo intero, che mentre si trovava nel suo letto di morte, al figlio maggiore disse: «Dammi il libro». Il figlio, imbarazzato, gli domandò quale libro lui pensava di dovergli consegnare. Ma Scott rispose: «Vi è un solo libro che si possa chiamare il libro, la Bibbia». Ancora, Spurgeon, dopo aver letto per oltre 100 volte la Bibbia, disse: «La 100ª volta trovai quegli scritti infinitamente più belli che la prima».

definitiva, dunque, la parola di Dio ha sempre una risposta ai perché dell'uomo, una risposta che non è vincolata a filosofie e dogmi umani, ma esclusivamente a quella che è la volontà di Dio per gli esseri umani. Ed ecco spiegato il perché. Utilizziamo esclusivamente le sacre scritture per trattare gli argomenti di attualità al centro delle nostre trasmissioni e quindi merita di essere letta. Ma raccogliamoci ora brevemente in preghiera. Signore nostro Dio e Padre Celeste, ti ringraziamo perché non la volontà di un essere umano, ma la tua volontà è presentata dalle sacre scritture ed è la strada che tu hai tracciato affinché l'uomo possa avere una comunione con te, che lo renda gioioso nella vita terrena e soprattutto per quella che è la prospettiva futura di un al di là al tuo fianco. Grazie, Padre, che la tua parola divenga veramente un libro che ognuno conosce e che applica nella propria vita.

vita, perché la sua vita, come abbiamo detto anche nell'episodio di ieri dei due fratelli giapponesi, cambierà in meglio, dandoci tanta gratificazione e gioia. Te ne ringraziamo con tutto il nostro cuore, nel nome del tuo figliolo. Amen.

come avrai visto, le note della sigla finale hanno fatto il loro ingresso sulle onde radio. Ciò significa che io devo salutarvi, darvi appuntamento a domani, invitarvi a rimanere sintonizzati sulla nostra emittente per il proseguimento della programmazione. Nel frattempo io vi auguro un buon 8 luglio e non mancate, perché domani sarò ancora qui con voi, a Dio piacendo. Un ciao a tutti da Roberto

La fede è certezza di cose che si sperano, dimostrazione di realtà che non si vedono. Ebrei capitolo 11 versetto 1. Il giusto per la sua fede vivrà. Abacuc capitolo 2 versetto 4. In cosa avete fede? Se consulto una carta nautica o una mappa stradale, do completa fiducia a chi l'ha redatta. Dal momento in cui mi metto in viaggio, mi affido del tutto alle sue indicazioni. Con Dio è un po' la stessa cosa. Io credo che è Lui che ha fatto scrivere la Bibbia, perché essa racconta la storia dell'uomo con una lucidità impressionante. Inoltre ha annunziato in anticipo molti avvenimenti con una precisione sorprendente. La Bibbia è parola di Dio e ha un'autorità che zittisce anche i più arroganti. Davanti a questo libro posso solo inchinarmi. Avere fede in Dio significa credergli, credere alle cose che ha fatto scrivere nella Bibbia. Dio non mente mai. Nella sua parola ci sono riportati tantissimi fatti storici, per esempio la nascita, la vita, la morte e la risurrezione di Gesù Cristo. Questi fatti io li credo. Io credo a Dio quando afferma che mi ama. Credo a Dio quando dice che gli uomini dopo la morte andranno in un luogo di felicità se hanno creduto in Gesù Cristo, o in un luogo di tormenti se non hanno creduto. Dio dice che fa grazia al peccatore che si pente, e io gli credo. Dice che sono reso perfetto per sempre grazie al sacrificio di Cristo, e io gli credo. Mi assicura che mi ama, ma che ha in orrore il peccato. E io gli credo. Io credo tutto ciò che Dio dice nella Bibbia, perché Dio è vero e non può mentire. Milioni di persone mettono la loro fiducia in Dio ogni giorno. Sperimentano le difficoltà della vita, certo, ma conoscono anche la pace e la gioia. La fede onora Dio, e Dio benedice quelli che gli danno fiducia.

Radio Logos ha bisogno anche del tuo sostegno. Conto corrente postale 16 58 87 17 16 58 87 17 intestato a Radio Logos Foggia.

0: Notiziario dell'8 luglio 2026. Un buon ascolto. Gli attacchi degli Stati Uniti contro l'Iran, conseguenza della violazione del cessate il fuoco da parte della Repubblica Islamica, come è stato definito da CENTCOM, hanno innescato una nuova ripresa delle ostilità in Medio Oriente. I Pasdaran hanno dichiarato di avere colpito decine di installazioni militari statunitensi in Bahrain e Kuwait. In risposta agli attacchi americani, secondo un comunicato diffuso dall'emittente statale IRIB. In una prima risposta a questa aggressione, la Marina e le forze aerospaziali delle Guardie Rivoluzionarie hanno condotto un'operazione con missili e droni colpendo 85 installazioni militari statunitensi chiave nei due paesi e abbattendo un drone MQ-9, si legge nel comunicato. Poco prima il comando delle forze armate degli Stati Uniti aveva annunciato di avere completato l'offensiva contro Teheran con oltre 80 obiettivi. Le forze statunitensi hanno colpito i sistemi di difesa aerea iraniani, le reti di comando e controllo, le postazioni radar costiere, le capacità missilistiche antinave e oltre 60 piccole imbarcazioni del corpo delle Guardie Rivoluzionarie Islamiche nello stretto e nelle sue vicinanze. Al fine di indebolire la capacità dell'Iran di continuare ad attaccare il commercio internazionale che transita attraverso il corridoio commerciale internazionale. I media pubblici non possono mentire, chiediamo scusa per averlo fatto per tanti anni. È la scritta blu sopra una schermata completamente nera che è comparsa sui canali della TV pubblica in Ungheria prima dell'inizio delle trasmissioni serali, tutte rigorosamente non giornalistiche. Non per colpa di un attacco hacker, bensì della storica decisione del primo ministro Peter Magyar di interrompere i programmi e i TG fino a quando non sarà smantellata la presa personale e politica dell'ex leader sovranista Viktor Orban sulle emittenti. Lungo i 16 anni di governo Orban, il controllo dei media ha sempre giocato un ruolo cruciale per l'ormai ex leader. Ogni sua mossa, ogni suo passo è stato appoggiato ciecamente. Con la salita al potere di Magyar è cambiato tutto, la propaganda trasmessa dai canali pubblici giunge finalmente al termine, si legge in un post di Magyar su X. 70 anni dopo la rivoluzione ungherese del 1956, simbolicamente, alle 19.56 di ieri torna in onda il canale televisivo pubblico M1, per ora trasmetterà solo film senza notiziari. Veniamo alla cronaca italiana. 7 arresti nell'ambito di una vasta operazione contro lo sfruttamento sessuale di minorenni online condotta dalla polizia del Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica di Catania in raccordo con il Centro Nazionale per il Contrasto della Pedopornografia Online. I soggetti sono accusati di divulgazione e detenzione di ingente quantità di materiale pedopornografico. Sono indagate complessivamente 30 persone, sono stati sequestrati numerosi dispositivi informatici contenenti decine di migliaia di file illeciti. La procura di Civitavecchia ha chiesto il giudizio immediato nei confronti di Claudio Agostino Carlomagno, indagato per l'omicidio della morte di Federica Torzullo, avvenuto nel gennaio 2026 ad Anguillara Sabazia, in provincia di Roma. Al presunto omicida vengono contestati i reati di femminicidio aggravato dalla premeditazione e dal rapporto di coniugio, oltre all'occultamento e al vilipendio di cadavere. Prende il via il cruciale vertice NATO ad Ankara, i due giorni di serrati colloqui che vedono riuniti leader dei 32 paesi alleati. Al centro dell'agenda globale ci sono il rafforzamento della difesa collettiva, il delicato nodo del pacchetto di aiuti da 70 miliardi di dollari per l'Ucraina e i primi attesi confronti diplomatici tra i capi di Stato e di Governo, a partire dai riflettori accesi sui bilaterali di Giorgia Meloni e Donald Trump, già atterrato ad Ankara. Il presidente degli Stati Uniti, nell'incontro a tu per tu con Erdogan, ha ribadito: la NATO ci ha deluso, Italia, Germania, Francia e Gran Bretagna non ci hanno aiutato. Poi ha puntato il mirino sulla Groenlandia, dovrebbe essere americana, la Danimarca non fa nulla per l'isola. Rapporti cordiali con Trump, lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni rientrando in albergo dopo la cena offerta dal presidente turco Erdogan, in cui è stata seduta a tavola con il presidente americano. A chi le chiedeva se ci fosse stato un chiarimento dopo gli insulti degli ultimi giorni, la premier si è limitata a dire: ho già risposto. Queste le parole della premier Giorgia Meloni al termine della cena dei leader della NATO ad Ankara, rispondendo ad una domanda dei cronisti sui rapporti con il tycoon. Marine Le Pen condannata a 4 anni di reclusione, 2 con la condizionale. Questa è la sentenza emessa in prima istanza dalla Corte di Appello di Parigi nei confronti della deputata francese, che però potrà comunque candidarsi alle prossime elezioni presidenziali, avendo già scontato l'ineleggibilità. Dopo la sentenza è arrivato il commentato della deputata francese: sono innocente, ricorrerò in Cassazione e mi candiderò senza braccialetto elettronico. Chiudiamo il notiziario con le previsioni del tempo di oggi. L'anticiclone subtropicale si rinforza, la giornata contraddistinta da generali condizioni di bel tempo, infatti il cielo si potrà vedere sereno, al massimo poco nuvoloso su tutte le regioni. Una maggiore nuvolosità potrà interessare i settori orientali del nord, anche con un cielo localmente coperto su Friuli, temperature in ulteriore aumento con picchi di 39 gradi sulla pianura padana. E con il meteo anche oggi chiudiamo il notiziario. Auguriamo a tutti voi un buon proseguimento di ascolto.
1: Enzo Di Salvia e Maria Pulerà presentano Il libro più letto.
2: Ben ritrovati, eccoci insieme per una nuova puntata del libro più letto. La fedeltà non è qualcosa di poco conto. Fedeltà quando tutto va controcorrente e va storto è un argomento che riguarda il coraggio dell'uomo di essere e di andare anche controcorrente. E tu come sei fatto? Come ti senti dentro? Hai voglia di combattere? Ascoltiamo insieme.
1: Il libro più letto. Luce in studio, Enzo Di Salvia.
3: E anche da parte mia, da parte del vostro Enzo, un caro saluto a tutti voi. Siamo così giunti al secondo appuntamento di questa settimana. Ieri, se ci avete seguito, abbiamo iniziato a considerare il secondo capitolo della seconda lettera di Paolo a Timoteo. Rileggiamo gli ultimi versetti sui quali abbiamo iniziato a riflettere, versetti dall'11 al 13. Certa è questa affermazione: se siamo morti con lui anche vivremo; se abbiamo costanza, con lui anche regneremo; se lo rinnegheremo, anch'egli ci rinnegherà; se siamo infedeli, egli rimane fedele, perché non può rinnegare se stesso. Abbiamo detto quanto è bello poter essere certi che se crediamo a Gesù e gli abbiamo affidato la nostra vita, sappiamo di essere morti con lui quando egli morì sulla croce 2000 anni fa. Quindi ora viviamo anche con lui come egli vive. Se abbiamo costanza, con lui anche regneremo. E questo versetto si riferisce a coloro che hanno sofferto con lui. È la stessa parola che al versetto 10 in altre versioni è tradotta con sopporto o soffro. Non è tanto la reale sofferenza quanto l'atteggiamento mentale verso le afflizioni. La pazienza è un dovere del cristiano. Sempre ai Romani Paolo scrive, capitolo 8, versetto 17: se siamo figli, siamo anche eredi, eredi di Dio e coeredi di Cristo, se veramente soffriamo con Lui, per essere anche glorificati con Lui. Nel mondo romano, dei tempi di Paolo, c'erano molti cristiani che venivano martirizzati. 5 milioni di loro, secondo qualcuno, perché si rifiutavano di rinnegare Cristo. Se lo rinnegheremo, anch'egli ci rinnegherà. E questo è un linguaggio molto forte. Rivela comunque che Paolo crede che la fede senza le opere è morta, come dice anche Giacomo nella sua lettera, capitolo 2, versetto 17. Vedi, Paolo e Giacomo non si contraddicono. Giacomo parla nella sua epistola in merito alle opere della fede e Paolo sostiene nei suoi scritti che una fede genuina produrrà delle opere. Calvino ha espresso il concetto in questo modo: solo la fede salva, ma la fede che salva non è sola. Per cui chi arriva a rinnegare Cristo dimostra che la vera fede non era nel suo cuore, e allora era un atteggiamento falso, ipocrita. Dio non può accettare come sincera una persona che è falsa. Questo è il motivo per cui denunciò i capi religiosi dei suoi giorni. Egli li chiamò ipocriti perché pretendevano di essere qualcosa che non erano. Se Cristo accettasse qualcuno che non è sincero, egli starebbe effettivamente rinnegando se stesso, perché egli è verità. L'immutabilità, la fedeltà di Dio a se stesso è una consolazione per noi, una garanzia per il credente. Non ci saranno eventi che cambieranno la fedeltà di Dio. Vengono poi date a Timoteo delle direttive su come comportarsi negli scontri inevitabili con i falsi dottori, versetti dal 14 al 18 di 2 Timoteo capitolo 2. Ricorda loro queste cose, scongiurandoli davanti a Dio che non facciano dispute di parole, esse non servono a niente e conducono alla rovina di chi le ascolta. Sforzati di presentarti davanti a Dio come un uomo fidato, un operaio che non abbia di che vergognarsi, che dispensi rettamente la parola della verità. Ma evita le chiacchiere profane, perché quelli che le fanno avanzano sempre più nell'impietà e la loro parola andrà rodendo come fa la cancrena. Tra questi sono Imeneo e Fileto, uomini che hanno deviato dalla verità, dicendo che la resurrezione è già avvenuta, e sovvertono la fede di alcuni. La prima raccomandazione è che non facciano dispute di parole, e significa litigare in merito a parole. Le persone di Dio hanno bisogno di stare attaccate all'essenziale. Non abbiamo bisogno di discutere in merito a parole astratte o a filosofie o piccole differenze. Noi non andiamo d'accordo con tutti. Io non posso condividere il punto di vista di alcuni su certi problemi e qualcuno può non essere d'accordo con me. Forse quando andremo in cielo troveremo vero il fatto che per ogni questione ci sono tre aspetti, il tuo, il mio e quello giusto. E questo per quanto riguarda i disaccordi tra fratelli. Esistono poi battaglie verbali che sono proprio un modo inutile di agire. Non è poi tanto il contenuto di queste dispute a essere sbagliato o giusto, quanto il risultato che se ne ha. Le persone che ascoltano restano sconvolte, non sono edificate ma demolite.

0: Timoteo è chiamato a sforzarsi di presentare se stesso davanti a Dio come un uomo approvato. Devi sforzarti, zelante, di fare il tuo meglio per presentare te stesso approvato davanti a Dio. L'operaio descritto in questo passo è evidentemente un insegnante che non deve usare le parole per litigare, ma per insegnare la verità. Timoteo deve fare tutto quello che può, anche con sforzo, per essere approvato da Dio, come dopo una prova. Meglio abbandonare ogni diatriba e cercare l'approvazione di Dio. Uomo che dispensi rettamente la parola di verità. Significa maneggiare in modo giusto la parola di Dio. Per dispensare rettamente la parola, il cristiano deve essere un operaio specializzato, simile a un artigiano. Dispensare, distribuire rettamente la parola, ha anche il senso di tracciare una via diritta per evitare le eresie. Anche nello studio personale esiste un modo corretto di farlo. La Bibbia è messa assieme secondo una legge e una struttura precisa che deve essere osservata e obbedita mentre si procede nella lettura attraverso tutta la parola di Dio. Tu non puoi semplicemente tirare fuori un versetto ora qui, ora lì, e scegliere poi di ignorare un passaggio qui e uno lì. È facile fare in questo modo, ma la Bibbia non è quel genere di libro. Questo è il motivo per cui ritengo che la Bibbia debba essere insegnata nella sua interezza. Riporto ora una citazione che rivela l'ignoranza di un uomo che non seppe riconoscere che la parola di Dio presenta una grande unità che ha bisogno di essere presentata in modo retto per essere capita. L'ho tratta da un articolo. In breve, ecco un modo per descrivere la Bibbia. Scritta da molte differenti mani in un periodo di oltre 3.000 anni, essa è una raccolta disordinata di più di una sessantina di libri che sono spesso noiosi, primitivi, oscuri e brulicanti di contraddizioni e incoerenze. È un insieme di poesia e propaganda, legge e legalismo, mito e oscurità, storia e isterismo. L'autore dell'articolo, del quale ho letto solo alcune frasi, parlava in modo veramente difficile e rivelava una terribile ignoranza della Bibbia. Egli esemplifica in questo modo cosa significa non dispensare rettamente la parola di Dio. Timoteo doveva essere schietto nel presentare la parola di Dio, contrariamente ai falsi dottori che usavano e usano modi contorti. Evitare le chiacchiere profane è qualcosa di cui Paolo ha già parlato nella prima lettera a Timoteo. Continuare a dare retta a queste cose non fa che aumentare l'impietà, che andrà sempre più a fondo e in fretta come la cancrena fino a distruggere completamente. Questo era successo alle due persone nominate qui, Imeneo e Fileto, evidentemente due apostati. A quei tempi c'erano alcuni che insegnavano che la resurrezione aveva già avuto luogo, il che significava che coloro che erano ancora in vita avevano perso questa opportunità, oppure, molto probabilmente, era un modo di dire che non esisteva davvero. Come abbiamo detto, la resurrezione di Cristo era alla base della dottrina cristiana e la negazione di questo evento sovvertiva la fede di coloro che seguivano i falsi insegnanti. Sembra una triste descrizione, ma il prossimo versetto, il 19 di 2 Timoteo capitolo 2, inizia con un tuttavia incoraggiante. Tuttavia, il solido fondamento di Dio rimane fermo, portando questo sigillo. Il Signore conosce quelli che sono suoi e si ritragga dall'iniquità chiunque pronuncia il nome del Signore. Ecco delle certezze. Il fondamento di Dio è solido. Anche di fronte alle eresie che circolano in mezzo alla Chiesa, questo fondamento solido può essere l'insegnamento apostolico, la Chiesa stessa. Questa espressione può essere stata usata per dire che la struttura solida dell'edificio non era minata dall'instabilità di alcune pietre isolate che non appartenevano all'edificio stesso. Poi troviamo portando questo sigillo. Il sigillo era un marchio di autenticazione, di possesso. Il Signore conosce quelli che sono suoi. In precedenza, in Deuteronomio 6, versetti 8 e 9, Dio aveva detto al suo popolo di prendere i suoi comandamenti e li legherai alla mano come un segno, te li metterai sulla fronte in mezzo agli occhi e li scriverai sugli stipiti della tua casa e sulle porte della tua città. L'israelita doveva così usare la propria casa come un tabellone pubblicitario per la parola di Dio. Questa pratica lo identificava come un adoratore di Dio. Ora parliamo dell'adoratore di oggi. Come pubblicizza il fatto di essere un figlio di Dio? Si ritragga dall'iniquità chiunque pronuncia il nome del Signore. Questo è il modo in cui le persone riconosceranno chi appartiene a Dio. Consiste in separazione dal male e separarsi, mettersi a parte sotto il controllo di Cristo. Il Signore conosce quelli che sono suoi perché Egli può vedere il cuore, ma tutto ciò che il mondo può scorgere di una persona è la vita esteriore. Amico, amica, il mondo sicuramente fa apparire il peccato attraente per mezzo di intelligenti messaggi pubblicitari sui tabelloni. E come credenti, in che modo ci confrontiamo con questo? Le nostre vite sono un messaggio pubblicitario che attira Cristo?
1: Stai ascoltando Il libro più letto.
0: Nei versetti 20 e 21 di Seconda Timoteo capitolo 2, con la metafora del vaso, possiamo vedere vari gradi di dignità. In una grande casa non ci sono soltanto vasi d'oro e d'argento, ma anche vasi di legno e di terra, e gli uni sono destinati a un uso nobile e gli altri a un uso ignobile. Se dunque uno si conserva puro da quelle cose, sarà un vaso nobile, santificato, utile al servizio del padrone, preparato per ogni opera buona. In questi versetti, il credente viene raffigurato come un vaso. Però dobbiamo fare attenzione, perché qui il contrasto è tra i vasi onorevoli, per uso nobile, e quelli destinati male. In quest'ultimo caso vengono in mente Imeneo e Fileto. Certamente in una casa servono tutti i tipi di vasi, da quello d'oro a quello di terra, dipende dall'uso che se ne fa. E come abbiamo detto, per essere utile, un vaso deve essere pulito, deve essere puro. Per esempio, immagina di camminare in un deserto, di arrivare infine a un'oasi. Hai la gola riarsa, stai quasi morendo di sete. Lì, nell'oasi, trovi due tazze. Una è fatta d'oro ed è finemente ornata, ma è sporca. L'altra è una vecchia tazza di terracotta. Può contenere a malapena solo acqua perché è incrinata, ma è pulita. Quale delle due useresti? Ora, considera che Dio ha molta più intelligenza di te. Anche Lui usa vasi puliti e non usa i vasi sporchi. Nel secondo capitolo del Vangelo di Giovanni si può leggere che il Signore Gesù cambiò l'acqua in vino durante un matrimonio. Alcuni servi tirarono fuori le vecchie otri che avevano usato per la purificazione, il lavaggio del corpo, e le riempirono di acqua. Egli prese queste vecchie otri prive di attrattiva e le usò per la sua gloria. Anche oggi Dio sta cercando dei vasi puliti per usarli, dei vasi forse non bellissimi, ma puliti, puri. Dal versetto 22 di Seconda Timoteo capitolo 2 troviamo descritto il comportamento che deve tenere un insegnante. Fuggi le passioni giovanili, ricerca la giustizia, la fede, l'amore, la pace, con quelli che invocano il Signore con un cuore puro. Evita inoltre le dispute stolte e insensate, sapendo che generano contese. Il servo del Signore non deve litigare, ma deve essere mite con tutti, capace di insegnare, paziente. Deve istruire con mansuetudine gli oppositori nella speranza che Dio conceda loro di ravvedersi per riconoscere la verità, in modo che, rientrati in se stessi, escano dal laccio del diavolo che li aveva presi prigionieri perché facessero la sua volontà. Ci sono cose da lasciare, le passioni legate alla giovane età, cose da ricercare, giustizia, fede, amore, pace con i fratelli. Ci sono cose da evitare perché farebbero solo litigare con le persone. Il servitore di Dio deve essere paziente, mansueto, non litigare con chi si oppone all'insegnamento, ma cercare di portarlo a ravvedersi e a uscire dalla trappola che il diavolo ha teso per accalappiarlo e tenerlo prigioniero. Può sembrare che ci sia una contraddizione. Il soldato doveva combattere, ma il servo non deve farlo. È così? No, non è una contraddizione, è un paradosso. Quando tu sostieni la verità, devi essere deciso a far sapere alle persone qual è la tua posizione. Non devi essere codardo. Qualcuno ha detto questa realtà in questo modo. È stato detto che il silenzio è oro, ma talvolta è soltanto giallo. Amico, amica, sostieni sempre la verità. Ma se stai provando a conquistare una persona per Cristo, non discutere con lui. Se questa persona non è d'accordo con te, lascialo essere in disaccordo. Continua solo a portargli la parola di Dio. È detto che questa persona deve rientrare in sé. È la stessa espressione usata da Gesù nel raccontare la parabola del figlio prodigo. Questo ragazzo rientrato in sé si rese conto che lontano dalla casa del padre stava male. Così si decise e ritornò sui suoi passi, convinto del suo peccato. Vedi, amica, amico, hai già fatto l'esperienza di rientrare in te? Ti sei reso conto di essere intrappolato da Satana per fare la sua volontà? Sei uscito da questo laccio? Gesù in Giovanni 6 al versetto 37 dice: tutti quelli che il Padre mi dà verranno a me, e colui che viene a me non lo caccerò fuori. Il Vangelo, amico, amica, contiene la straordinaria rivelazione dell'amore che Dio ha per te. Questa rivelazione è unica, realistica, perché non ti lascia alcuna illusione su ciò che sei e su ciò che sono i tuoi meriti. Infatti tutto questo non ha nessun valore agli occhi del Signore. Egli ti dice che sei un peccatore perduto, ti dice anche che Dio si è fatto uomo per salvare la sua creatura perduta, infelice, sofferente, e per rivelarle che cosa significano le parole amore, felicità, speranza. Dio ci promette non di risparmiarci le difficoltà, ma di darci i mezzi per superarle, vivere, malgrado tutto, una vita che vale la pena di essere vissuta. Verifica personalmente questo messaggio, perché esso è estremamente attuale. Per farlo è necessario che tu ti riconosca un peccatore o una peccatrice e che, ponendo la tua fede in Gesù come mezzo di salvezza, gli chieda il suo perdono. Solo la fede nel Signore Gesù, che Dio ha giudicato alla croce per i miei, tuoi peccati, può darci il perdono. Lo vuoi fare adesso?

0: Siamo giunti al capitolo 3 di Seconda Timoteo, che ha come tema l'apostasia futura e l'autorità della Scrittura. In questo capitolo, infatti, Paolo mette in guardia Timoteo in merito all'apostasia che verrà negli ultimi giorni, proponendo cioè la parola di Dio. Questo è il motivo per cui questo capitolo è ancora così importante, ricco di significato per noi oggi. Iniziamo leggendo il versetto 1, nel quale l'Apostolo sposta l'attenzione sul futuro, descrivendo un periodo di decadenza morale. Ora sappi questo, negli ultimi giorni verranno tempi difficili. Ora sappi questo. Paolo sta dicendo qualcosa di molto importante, che vuole che Timoteo sappia. Paolo gli sta dicendo che cosa deve aspettarsi, quale sarà il futuro della Chiesa, e per la Chiesa ufficiale non è un futuro molto brillante. Negli ultimi giorni, è un'espressione tecnica usata in diversi passi del Nuovo Testamento, indica gli ultimi giorni della Chiesa, quelli che precedono immediatamente il rapimento della Chiesa. Gli ultimi giorni della Chiesa non sono gli stessi ultimi giorni per la nazione di Israele, ripetutamente menzionati nell'Antico Testamento. Infatti, nell'Antico Testamento gli ultimi giorni sono chiamati la fine dell'età presente o il tempo della fine, indicando in questo modo il periodo della grande tribolazione. Questa realtà è perciò completamente differente da quella degli ultimi giorni della Chiesa, ossia dei giorni che precedono il suo rapimento. L'apostasia che è iniziata nella Chiesa al tempo di Paolo sarebbe continuata a lungo. Paolo avverte la comunità di Efeso che falsi conduttori sarebbero entrati nella Chiesa dopo la sua morte. Egli disse loro in Atti 20, nei versetti 29 e 30, queste parole: «Io so che dopo la mia partenza si introdurranno fra di voi lupi rapaci, i quali non risparmieranno il gregge, e anche tra voi stessi sorgeranno uomini che insegneranno cose perverse per trascinarsi dietro i discepoli». Sembra ci sia un preciso legame fra l'eresia e la disastrosa corruzione della società. Verranno tempi difficili per la Chiesa, tempi di difficoltà. Sembra chiaro in questo modo che non sia prevista la conversione dell'intero mondo, vero? Notiamo invece quello che avverrà negli ultimi giorni. Abbiamo un elenco di 19 espressioni di come saranno gli uomini. Nei pochi versetti che seguono è un brutto elenco, ma noi vogliamo prendere in considerazione questi versetti perché presentano la migliore descrizione di quello che sta avvenendo anche oggi. Se si guarda indietro alla storia della Chiesa, si potrebbe certamente evidenziare alcune delle situazioni descritte nei versetti, ma non credo che si potrebbe mai trovare un periodo nel quale siano manifestate tutte insieme, come avviene invece oggi. Io credo che ci troviamo in quei tempi difficili, descritti qua, in questo passo. Io non so quanto a lungo ancora durerà questa situazione, ma sono sicuro che sia destinata a peggiorare e non a migliorare. Bene, mi voglio fermare qua con queste riflessioni attorno ai tempi difficili citati qua nella seconda epistola che Paolo scrisse a Timoteo. Vi saluto, vi ringrazio per l'attenzione e intanto ci sentiamo domani al solito orario. Ciao!
1: Fatti sentire se vuoi parlare dell'argomento di oggi o della fede, se vuoi conoscere meglio Dio o solo sentire che c'è speranza per la situazione in cui ti trovi. E ricordati, il libro più letto è scritto proprio per te.
2: Se i nostri argomenti ti interessano, ascolta Il libro più letto. Il libro più letto, da lunedì a venerdì su questa emittente. Una produzione Transworld Radio.
3: Per qualsiasi informazione inerente ai nostri programmi o se vuoi parlare con noi, puoi utilizzare il numero WhatsApp 338 25 10 347. Ripeto il numero WhatsApp 338 25 10 347. Ti aspettiamo!

0: Sono le ore 9 e 30 minuti.
1: Benvenuti a 365 volte lui. Non andrete vagando dietro ai desideri del vostro cuore e dei vostri occhi. Numeri 15, 39. Ecco una risposta a una questione molto attuale. La domanda oggi è: chi voglio che mi influenzi? Quali persone e quali forze dovrebbero condizionarmi? Per la maggior parte della gente la questione è presto risolta. Basta seguire la grande folla e lasciarsi guidare dallo spirito dei tempi. Questo è il modo migliore per far fronte al problema. Ma gli spiriti più nobili, quelli indipendenti e pensanti, comprendono. Su questa strada l'uomo si spezza nel suo intimo. La coscienza muore, il pensiero cessa, si diventa ottusi e meschini. Così scelgono una strada diversa. Vogliamo sviluppare la nostra personalità. Vogliamo essere consigliati solo dal nostro cuore. Con gli occhi aperti cerchiamo la nostra strada. Non è una buona cosa? Ma ora Dio sta prendendo posizione sulla questione. Strano, una parola pronunciata migliaia di anni fa al popolo di Dio assume ora un significato attuale. Cosa sta dicendo Dio? Non sta parlando della via delle masse, che certamente odia. Dice agli spiriti nobili e alle persone pensanti: vi metto in guardia dalla vostra strada. Non lasciatevi trasportare dalla fantasia del vostro cuore e dai vostri occhi. Questo è sconvolgente. Esiste una terza via? Sì, che si viva per la gloria di Dio. Chi, redento da Gesù, si lascia formare e plasmare dallo Spirito Santo di Dio? La Bibbia dice così: per essere qualcosa all'ode della sua gloria. Signore, liberaci dalle masse e da noi stessi. Sii tu il nostro Signore e il potere decisionale delle nostre vite. Amen.

Cari amici, benvenuti all'ascolto di Un pensiero al giorno. Come sempre al microfono il vostro amico Carmelo. Spero anche oggi, con il mio piccolo contributo, aiutarvi ad iniziare la vostra giornata in maniera sana, visto che mi accingo a leggervi i versetti suggeriti dal calendario Il Buon Seme per la meditazione di oggi, 8 luglio. Il primo versetto è nel Libro dei Salmi, al capitolo 53, il versetto 1, e dice: «Lo stolto ha detto in cuor suo, Dio non c'è, sono corrotti, fanno cose abominevoli, non c'è nessuno che faccia il bene». Ancora dal Libro dei Salmi, andiamo a leggere dal capitolo 115, il versetto 3. «Ma il nostro Dio è nei cieli e fa tutto ciò che gli piace». Infine andiamo a leggere dal Libro di Isaia, capitolo 45, i versetti 21 e 22. «Annunziatelo e presentate le vostre ragioni. Sì, si consiglino pure insieme. Chi ha annunciato questo fin dai tempi antichi e l'ha predetto da lungo tempo? Non sono forse io l'Eterno? Non vi è altro Dio fuori di me, un Dio giusto, un Salvatore. Non c'è nessuno fuori di me».

Il maggiore Andrea Nikolaev, dopo il suo volo spaziale a bordo di Vostok 3, aveva dichiarato, come il suo predecessore Gagarin, prima di lui, di non aver incontrato Dio. Il colonnello Gordon Cooper gli rispose: «Durante i miei diversi voli a bordo di un White 7 e Gemini 5, io pure non ho scorto l'Onnipotente coi miei occhi, ma ho scoperto alcune delle meraviglie che Egli ha creato. Ho avuto la sensazione della presenza del mio Dio vicino a me, al mio fianco, come d'altronde lo è costantemente. Ho constatato che avevo tanto bisogno di Lui a 250 chilometri al di sopra del nostro pianeta, quando ne avevo ogni giorno camminandovi sopra». Nel luglio del 1969, quando prese il via il volo di Apollo 11, Neil Armstrong, che per primo posò il piede sulla Luna, lesse il Salmo 8. «O eterno Signor nostro, quanto è magnifico il tuo nome in tutta la terra! Quando io consideri i tuoi cieli, opera delle tue dita, la luna e le stelle che tu hai disposte, che cos'è l'uomo perché tu lo ricordi? Sì, che cos'è l'uomo? O un atomo irrisorio sperduto nel cosmo smisurato», ha detto Jean Rostand. «Eppure Dio l'ama e si rivela a lui in Gesù. A tutti coloro che lo ricevono come Salvatore, egli dà loro il diritto di diventare figli di Dio. Da Lui e per mezzo di Lui e per Lui sono tutte le cose. A Lui sia la gloria in eterno». E sulle note della nostra sigla di chiusura, Carmelo vi saluta e vi dà appuntamento, come sempre, più piacente. A domani!

Molte persone possono testimoniare di aver visto il cielo, ma soprattutto la Bibbia dice che il cielo è una realtà. E la Bibbia parla anche di un altro posto, l'inferno, il luogo riservato a chi non vuole avere a che fare con Dio. Scusami se ti dico queste cose, non voglio spaventarti, ma solo avvertirti per il tuo bene. È qui che ti viene data la possibilità di scegliere. E non basta che tu faccia buone opere o vada a confessarti se non ti penti veramente e cambi strada. Non c'è nessun modo per guadagnarsi la vita eterna in cielo. C'è qualcuno che l'ha già guadagnata per te. Tu non devi far altro che riconoscere la sua opera, accettarlo nella tua vita. Questa persona è Gesù. Egli ha trionfato sulla morte ed è l'unico che può salvarti dall'inferno, da un'eternità veramente penosa. Ti esorto a riflettere su queste parole e a scegliere Gesù prima che sia troppo tardi. Se chiederai a Gesù di entrare nella tua vita, non solo avrai la vita eterna, ma anche una comunione personale con Lui, il che vale molto di più di qualunque ricchezza che si possa avere o desiderare. Un buon amico che ti aiuta ed è fedele in ogni circostanza. Questo è Gesù. Pensi di non aver bisogno di Lui?

ascolta e sostieni Radio Logos. Radio Logos ti offre una programmazione 24 ore su 24 senza alcuna pubblicità, grazie al sostegno proveniente esclusivamente dai suoi ascoltatori. Sostieni anche tu Radio Logos, conto corrente postale numero 165-88717, intestato a Radio Logos, Foggia. Ricorda, conto corrente postale 165-88717, intestato a Radio Logos, Foggia.

Notiziario dell'8 luglio 2026. Un buon ascolto. Gli attacchi degli Stati Uniti contro l'Iran, conseguenza della violazione del cessate il fuoco da parte della Repubblica Islamica, come è stato definito da CENTCOM, hanno innescato una nuova ripresa delle ostilità in Medio Oriente. I Pasdaran hanno dichiarato di avere colpito decine di installazioni militari statunitensi in Bahrain e Kuwait. In risposta agli attacchi americani, secondo un comunicato diffuso dall'emittente statale IRIB, in una prima risposta a questa aggressione, la Marina e le forze aerospaziali delle Guardie Rivoluzionarie hanno condotto un'operazione con missili e droni colpendo 85 installazioni militari statunitensi chiave nei due paesi e abbattendo un drone MQ-9, si legge nel comunicato. Poco prima il comando delle forze armate degli Stati Uniti aveva annunciato di avere completato l'offensiva contro Teheran colpendo oltre 80 obiettivi. Le forze statunitensi hanno colpito i sistemi di difesa aerea iraniani, le reti di comando e controllo, le postazioni radar costiere, le capacità missilistiche antinave e oltre 60 piccole imbarcazioni del corpo delle guardie rivoluzionarie islamiche nello stretto e nelle sue vicinanze. Al fine di indebolire la capacità dell'Iran di continuare ad attaccare il commercio internazionale che transita attraverso il corridoio commerciale internazionale. I media pubblici non possono mentire, chiediamo scusa per averlo fatto per tanti anni. È la scritta blu sopra una schermata completamente nera che è comparsa sui canali della TV pubblica in Ungheria prima dell'inizio delle trasmissioni serali, tutte rigorosamente non giornalistiche. Non per colpa di un attacco hacker, bensì della storica decisione del primo ministro Peter Maghiar di interrompere i programmi e i TG fino a quando non sarà smantellata la presa personale e politica dell'ex leader sovranista Viktor Orban sulle emittenti. Lungo i 16 anni di governo Orban, il controllo dei media ha sempre giocato un ruolo cruciale per l'ormai ex leader. Ogni sua mossa, ogni suo passo è stato appoggiato ciecamente. Con la salita al potere di Maghiar è cambiato tutto, la propaganda trasmessa dai canali pubblici giunge finalmente al termine, si legge in un post di Maghiar su X. 70 anni dopo la rivoluzione ungherese del 1956, simbolicamente, alle 19.56 di ieri torna in onda il canale televisivo pubblico M1, per ora trasmetterà solo film senza notiziari. Veniamo alla cronaca italiana. 7 arresti nell'ambito di una vasta operazione contro lo sfruttamento sessuale di minorenni online condotta dalla polizia del Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica di Catania in raccordo con il Centro Nazionale per il Contrasto della Pedopornografia Online. I soggetti sono accusati di divulgazione e detenzione di ingente quantità di materiale pedopornografico. Sono indagate complessivamente 30 persone. Sono stati sequestrati numerosi dispositivi informatici contenenti decine di migliaia di file illeciti. La procura di Civitavecchia ha chiesto il giudizio immediato nei confronti di Claudio Agostino Carlo Magno, indagato per l'omicidio della morte di Federica Torzullo, avvenuto nel gennaio 2026 ad Anguillara Sabazia, in provincia di Roma. Al presunto omicida vengono contestati i reati di femminicidio aggravato dalla premeditazione e dal rapporto di coniugio, oltre all'occultamento e al vilipendio di cadavere. Prende il via il cruciale vertice NATO ad Ankara, i due giorni di serrati colloqui che vedono i riuniti leader dei 32 paesi alleati. Al centro dell'agenda globale ci sono il rafforzamento della difesa collettiva, il delicato nodo del pacchetto di aiuti da 70 miliardi di dollari per l'Ucraina e i primi attesi confronti diplomatici tra i capi di Stato e di Governo, a partire dai riflettori accesi sui bilaterali di Giorgia Meloni e Donald Trump, già atterrato ad Ankara. Il presidente degli Stati Uniti, nell'incontro a tu per tu con Erdogan, ha ribadito: la NATO ci ha deluso, Italia, Germania, Francia e
e Gran Bretagna non ci hanno aiutato. Poi ha puntato il mirino sulla Groenlandia, dovrebbe essere americana, la Danimarca non fa nulla per l'isola. Rapporti cordiali con Trump, lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni rientrando in albergo dopo la cena offerta dal presidente turco Erdogan, in cui è stata seduta a tavola con il presidente americano. A chi le chiedeva se ci fosse stato un chiarimento dopo gli insulti degli ultimi giorni, la premier si è limitata a dire: ho già risposto. Queste le parole della premier Giorgia Meloni al termine della cena dei leader della NATO ad Ankara, rispondendo ad una domanda dei cronisti sui rapporti con il tycoon. Marine Le Pen condannata a 4 anni di reclusione e 2 con la condizionale, questa è la sentenza emessa in prima istanza dalla Corte di Appello di Parigi nei confronti della deputata francese, che però potrà comunque candidarsi alle prossime elezioni presidenziali avendo già scontato l'ineleggibilità. Dopo la sentenza è arrivato il commentato della deputata francese: sono innocente, ricorrerò in Cassazione e mi candiderò senza braccialetto elettronico. Chiudiamo il notiziario con le previsioni del tempo di oggi. L'anticiclone subtropicale si rinforza, la giornata contraddistinta da generali condizioni di bel tempo, infatti il cielo si potrà vedere sereno, al massimo poco nuvoloso su tutte le regioni. Una maggiore nuvolosità potrà interessare i settori orientali del nord, anche con un cielo localmente coperto su Friuli. Temperature in ulteriore aumento con picchi di 39 gradi sulla pianura padana. E con il meteo anche oggi chiudiamo il notiziario. Auguriamo a tutti voi un buon proseguimento di ascolto.

0: A casa nostra. Scorci, aneddoti, esperienze e riflessioni di vita familiare. Una rubrica senza tempo con Maria Teresa De Giustina, che fino alla sua morte ha collaborato con il periodico La Voce del Vangelo, di cui è stata anche direttrice per molti anni.
1: Le estati diventano sempre più calde e è molto facile rimanere senza acqua, mentre eravamo nei mesi così di calore soffocante. Mi sono abituata a risparmiare l'acqua, a bagnare le piante con l'acqua nella quale avevo lavato la verdura, a cercare di chiudere bene i rubinetti, eccetera, eccetera. Ma ricordo che anni fa, quando abitavamo ancora nel palazzo a Roma, per una decina di giorni siamo rimasti senza acqua, ma proprio niente. Non è stata una cosa facile né piacevole. L'amministratore ci ha detto che la società era in sciopero, che gli addetti non venivano ad aggiustare i guasti e che tutto il palazzo era asciutto. E così ci siamo messi ad andare a prendere l'acqua alla fontanella. Ripensandoci, mi rendo conto che eravamo gli unici che lo facevamo, ma non ci abbiamo badato a quel momento. Poi ci siamo lavati a secco, non abbiamo fatto la doccia e poi abbiamo cercato di escogitare ogni modo possibile per funzionare. Poi è scoppiata la bomba. Abbiamo scoperto che l'acqua veniva trafugata a tradimento dal nostro serbatoio. Allora eravamo ancora serviti da un acquedotto del tempo dei Romani e di modernità analoga, e veniva trafugata da certi operai che ne avevano bisogno per impastare il cemento per aggiustare il tetto, che lo sciopero non c'entrava per niente e che molti nel palazzo sapevano come stavano veramente le cose, ma che non ci dicevano niente e facevano finta di niente. Quando succedono delle cose del genere, che si fa? Beh, si possono fare molte cose. Si può fare una bella litigata e inimicarsi tutto il palazzo. Si può fare un bel sorriso e far finta di niente, sperando in bene per la prossima volta. Oppure si possono fare valere le proprie ragioni con gentilezza. Noi abbiamo scelto quest'ultima opzione, come direbbero i politici, e penso che sia stato giusto fare così. Dopo un po' l'acqua è tornata normale, il serbatoio si è riempito, abbiamo ripreso a fare la doccia e a funzionare come gente civile. Però ho imparato anche parecchie cose. La prima è che mi abituo molto facilmente alle comodità e alle benedizioni, che non ci faccio neppure caso. Quando mi vengono a mancare, mi rendo conto di quanto siano importanti. Un'altra cosa è che devo usare le difficoltà e le noie come dei mezzi per migliorare il mio carattere e mostrare la mia sottomissione a Dio. Brontolare non risolve niente e mi danneggia la salute. Un'altra cosa che ho imparato è che le situazioni noiose sono un mezzo per mettere i comodi degli altri prima dei miei. La Bibbia dice che dobbiamo considerare gli altri più importanti di noi stessi. E poi, ultima cosa molto importante, in ogni circostanza sono un esempio e una testimone del Signore, e i miei vicari e i miei vicini mi osservano e valutano le mie azioni. Spero che queste lezioni mi rimangano in mente quando la prossima volta mi troverò in qualche situazione irritante. Però spero di cuore che non manchi l'acqua.

0: Avete ascoltato
1: A casa nostra. Scorci, aneddoti, esperienze e riflessioni di vita familiare.
2: Per qualsiasi informazione inerente ai nostri programmi o se vuoi parlare con noi, puoi utilizzare il numero WhatsApp 338 25 10 347. Ripeto il numero WhatsApp 338 25 10 347. Ti aspettiamo!

0: Sono le ore 10 e 33 minuti.
1: Fermata 5.
2: Ciao, sono Gianfranco Piccirillo, è un piacere essere con te. Da lunedì al venerdì, sempre a quest'ora, porterò una riflessione per la tua vita. Quindi, facciamo una pausa insieme? Ti chiedo di fermarti per 5 minuti. Stiamo visitando le chiese del primo secolo rappresentate dai candelabri nei capitoli 2 e 3 dell'Apocalisse. Lettera numero 4. Chiesa di Tiatiri. Rimani fedele. Lasciando Pergamo, ci dirigiamo ora nell'entroterra, verso Tiatiri. La natura stessa ha tracciato questa strada, un percorso molto facile, favorevole alla comunicazione tra le valli. Nell'antichità questa era una delle principali vie di comunicazione dell'Asia Minore. La chiesa di Tiatiri rappresenta la chiesa romana che dominava il Medioevo, fra il 590 e il 1000 d.C. Bene, questa stagione rappresenta il Figlio di Dio in giudizio. I suoi occhi sono come una fiamma di fuoco che scruta, che vede tutto. Però Gesù li elogia anche, dice: io conosco le tue opere, il tuo amore, la tua fede, il tuo servizio, la tua costanza. Ecco, tutte queste virtù, opere buone, amore, fede, servizio, pazienza, frutti crescenti, sono prodotti dallo Spirito Santo nella nostra vita. Tuttavia Gesù pronunciò una condanna spaventosa. Tu tolleri Jezabel. Nel primo libro dei Re, capitoli da 16 a 21, Jezabel aveva portato il paganesimo nel nord di Israele. Evidentemente, nella chiesa di Tiatiri permettevano a una donna di insegnare eresie. Jezabel li sedusse, allontanandoli dalla verità, in netto contrasto con Lidia, anche lei della chiesa di Tiatiri, che fu la prima a convertirsi a Cristo. Eppure Gesù disse di averlo. Jezabel aveva portato il paganesimo nel nord di Israele. Evidentemente, nella chiesa di Tiatiri permettevano a una donna di insegnare eresie. Jezabel li sedusse, allontanandoli dalla verità, in netto contrasto.

0: vede al di là delle apparenze, fin dentro ogni motivo, ogni sentimento, ogni obiettivo. Quando egli scruta le reni e i cuori, come c'è scritto, significa che discerne tutto il nostro essere e premierà o giudicherà secondo ciò che meritiamo. Agli altri di Tiatiri, coloro che non si erano fatti risucchiare dagli schemi di Satana per adorare una parodia del Vangelo, Gesù non promise un altro pesante fardello. Egli conosce il nostro cuore, sa cosa possiamo sopportare. Quando perseveriamo in questo modo, Gesù dice: «Io darò la stella del mattino», e la sua venuta in persona diventa la speranza della Chiesa. Lettera numero 5. Chiesa di Sardi. Risvegliati. La Chiesa di Sardi si riuniva in una città in cima a una montagna scoscesa. Era necessaria una sola guardia per sorvegliare l'ingresso della città. Nel panorama della storia della Chiesa, Sardi rappresenta la Chiesa protestante fra il 1517 e il 1800, un'epoca che ha inizio con la Riforma e si inoltra nel grande movimento missionario. Gesù si presenta alla Chiesa di Sardi come colui che possiede i sette spiriti di Dio, cioè colui che ha inviato lo Spirito Santo nel mondo. Il Signore loda questa Chiesa per il modo in cui la loro fede ha prodotto opere buone, prova che lo Spirito Santo era all'opera in loro, anche quando la Chiesa, intesa come struttura, era morta. A partire dal Medioevo, le chiese cercano di migliorare le persone, mettendo cosmetici su un cadavere, pensando che alcune regole e norme diano la forza di vivere la vita cristiana. Ma non dobbiamo fare nulla per essere salvati. Ricordi che Sardi era costruita sulla cima di una montagna? Eppure fu catturata due volte. Come mai? La guardia si era addormentata. Il Signore dice alla chiesa di Sardi: «Sii vigilante». Gli abitanti di Sardi non sapevano quando sarebbe arrivato il nemico e nemmeno noi conosciamo il momento in cui Gesù arriverà. Alcune persone, un residuo a Sardi, camminavano ancora con il Signore. Il Signore disse che loro erano degne. Anche il protestantesimo ha ancora i suoi santi che amano la parola, che sono fedeli a Dio e che stanno fermi nella parola di Dio. Non giocano con cose peccaminose. Beh, a questi vincitori il Signore disse che i loro nomi sono indelebili nel libro della vita e che li presenterà per nome a suo Padre e agli angeli. Ascolta la voce dello Spirito Santo che parla del messaggio di Gesù alla sua Chiesa oggi, attraverso la parola di Dio. La prossima volta vedremo quale Chiesa ha ricevuto solo critiche e quale Chiesa invece solo elogi. Nel frattempo però, leggi la Bibbia. È un consiglio da amico. Ciao, a presto!
1: Fermata 5, disponibile anche su youtube.com/radiocrccristiana. Una parola per oggi.
2: La lettura di oggi è tratta dal libro degli Atti degli Apostoli, capitolo 13, versetto 38. «Vi sia dunque noto, fratelli, che per mezzo di lui vi è annunciato il perdono dei peccati». Emanuele Labranca scrive: «Uno dei temi principali della Bibbia, che crediamo essere la parola di Dio, è la persona di Gesù Cristo. Egli è la parola, è Dio, il Figlio, vero uomo, Maestro, Agnello, Salvatore, Re. La Bibbia ce lo presenta come l'unico mezzo per ottenere il perdono dei nostri peccati. Gesù è il cuore del messaggio evangelico. Tutti noi sappiamo che la nostra vita avrà un termine. Qualcuno ha detto che nella vita abbiamo due certezze, quella di essere vivi e quella di dover morire. Sono verità evidenti, alle quali si può aggiungere però una terza, una certezza. Grazie al sacrificio di Cristo sulla croce, se diventiamo Suoi figli, risorgeremo e vivremo per l'eternità. A questo proposito, giova ricordare le parole di Gesù che troviamo in Giovanni 13, versetto 8. «Se non ti lavo, non avrai parte con me». Gesù ci purifica dal peccato e ci rende membri della sua famiglia. Questa è l'ammirabile grazia.

Benvenuti ad Un Diamante al Giorno. Buongiorno e benvenuti tutti all'ascolto di Un Diamante al Giorno. Leggiamo questa mattina da Romani, capitolo 5, versetto 10. Se mentre eravamo nemici, siamo stati riconciliati con Dio mediante la morte del Figlio Suo, tanto più ora che siamo riconciliati, saremo salvati mediante la Sua vita. E ancora, Seconda Corinzi, capitolo 5, versetto 20. Vi supplichiamo nel nome di Cristo, siate riconciliati con Dio. Sei un nemico? Che domanda sconcertante. No, io sono un uomo di pace, non ho nemici, e sono proprio sicuro che nessuno mi considera un suo nemico. Eppure, facciamo attenzione, perché la Bibbia non dice così. Nel campo spirituale non c'è neutralità possibile. O si è per Dio, o si è contro di Lui. E se si pensa di essere neutrali, è perché non si conosce Dio. La Bibbia va anche più lontano affermando che ogni uomo è per natura nemico di Dio. Se lavoro in una grande impresa senza tenere conto degli orientamenti presi dalla direzione, non faccio veramente gli interessi dell'azienda. Quanto questo è vero nei riguardi di Dio. Se non vivo come Egli desidera, secondo quanto mi chiede, in realtà mi oppongo a Lui. E sono, forse incoscientemente, un suo nemico. Tu che stai ascoltando queste parole, se non sei venuto al Signore Gesù, sei contrario a Dio, forse senza saperlo. Si può essere educati, amabili, colti, onesti, morali e persino religiosi ed essere nemici di Dio. Soltanto per mezzo di Gesù impariamo a conoscere Dio come Padre e credendo in Lui siamo, come scritto in Seconda Corinzi, capitolo 5, versetto 20, riconciliati con Dio. Che pensiero spaventoso essere nemico di Dio. È per questo che ti supplico, pensando al giudizio divino, ma soprattutto all'amore di Dio e alla felicità che dà. Vieni a Gesù, vieni ora, così come sei. L'inimicizia sarà abolita, sarai al sicuro per l'eternità. Che il Signore ci benedica.

0: Buongiorno! È il momento di ascoltare il calendario più che vincitori.
1: Cari amici all'ascolto, buongiorno, ben ritrovati, andiamo avanti, facciamo scorrere le pagine del nostro calendario. È l'8 luglio e leggiamo dal Vangelo di Matteo nel capitolo 4, il verso 20. Con questo verso possiamo ritornare sul tema che abbiamo affrontato ieri. Gesù sta camminando in Galilea non solo per predicare il ravvedimento dai peccati, ma anche per cercare collaboratori e, fra virgolette, allievi da ammaestrare e preparare per la missione che poi gli assegnerà. Gesù non cerca persone con un curriculum stellare, come invece facevano i rabbini dell'epoca, che sceglievano i migliori allievi delle scuole o ragazzi brillanti di buona famiglia, ma cerca gente semplice, che socialmente non conta nulla, che non ha studi alle spalle, ma mani piene di calli. Gesù chiama dei pescatori che stanno lavorando con fatica, come ogni giorno, perché quello che conta è il loro cuore. Gesù ci chiama per nome, uno ad uno, vede il bisogno di tutti e ha già in mente quello che può fare di ognuno di noi. Gesù non fa discorsi di nessun tipo per convincere Pietro, Andrea, Giacomo e Giovanni. Li chiama soltanto e loro lo seguono subito, non perdono tempo per congedarsi dalle famiglie, lasciano il lavoro così com'era e vanno con lui. Non sono impazziti e neppure lusingati, ma hanno sentito la voce del Maestro che parlava al loro cuore. Questa è la voce che ancora oggi chiama al ravvedimento tutti quelli che sono appesantiti da una vita difficile o troppo generosa, dal successo o dal fallimento, dal dolore o dalla malattia. Gesù dice ancora: venite a me ed io vi darò riposo.
2: La riflessione di oggi ha per titolo Raggiungere il proprio potenziale. Non cercava la perfezione, ma il potenziale. Gesù chiamò i 4 pescatori a seguirlo e a diventare pescatori di uomini. Aveva visto un potenziale di grandezza. Ti vedi come un principe o una principessa nel futuro? Pensi di avere il potenziale per essere regale nel regno di Dio? Dio ha creato l'umanità per esercitare il dominio sul creato, per regnare con Lui. Siamo tutti potenziali principi e principesse. Nella società di oggi tendiamo a giudicare dalle apparenze. Troppi punti però ci sono. Ci lasciamo impressionare dalle conquiste umane e siamo pronti a cancellare coloro che falliscono secondo i nostri standard. Dio però opera secondo standard diversi. Non giudica dall'apparenza o dalla condizione attuale, ma dal potenziale. Consideriamo gli apostoli di Gesù. Secondo gli standard umani, sarebbe difficile immaginare che a questo gruppo di persone venga affidata l'opera di Dio. Eppure Gesù scelse Andrea, Simone, Giacomo e Giovanni come suoi discepoli. Questi 4 pescatori erano semplici lavoratori, non il tipo di messaggeri della buona novella di Dio a cui molti di noi penserebbero. Ma Gesù vide in loro molto più che semplici pescatori. Vedeva dei pescatori in grado di raggiungere il loro potenziale. Caro amico e cara amica, oggi Gesù ti sta chiamando. Rispondi alla sua chiamata e seguilo, perché anche in te vede del potenziale straordinario. Dio ti benedica.
3: Nel primo libro di Samuele, al capitolo 16, leggiamo cosa disse l'Eterno a Samuele riferendosi a Saul, e cioè: non guardare al suo aspetto né all'altezza della sua statura, poiché io l'ho rifiutato, perché l'Eterno non vede come vede l'uomo. L'uomo infatti guarda all'apparenza, ma l'Eterno guarda al cuore. E poiché Dio ha materialmente creato e formato il nostro cuore, lo conosce fin nella parte più profonda e nascosta. Ecco perché nessuno può ingannarlo. Se anche con le nostre parole, con le nostre buone opere cercassimo di nascondere cattivi sentimenti dentro di noi, Dio li peserebbe uno ad uno. Il Signore ha messo un seme buono in ognuno di noi un seme di fede di cui dobbiamo avere cura, altrimenti si seccherà e morirà. Quel seme, come abbiamo ascoltato, è un enorme potenziale dentro di noi, ma se non lo nutriamo ogni giorno con la parola di Dio, farà una brutta fine e il proposito che Dio ha per noi si interromperà. Gesù ci sta chiamando a seguirlo, come ha fatto con i discepoli. Cosa risponderemo? Io con tutto il cuore vi chiedo di non trascurare questa domanda, ma di rispondere sì a questo invito meraviglioso, perché ne va della nostra eternità. Come sempre, vi lascio meditare e vi saluto con un grande abbraccio.
0: Più che vincitori, con Laila Datri, Enzo Balsano e Alessandra Saturnino.
4: A Cremona, informa la stampa locale, la giunta comunale ha approvato l'apertura di una sala di culto evangelica cinese. La struttura scelta dalla comunità sorge in una zona industriale e prima di venire allestita per il culto dovrà ottenere il cambio di destinazione d'uso e i necessari permessi. La Lombardia, in fatto di luoghi di culto, ha una normativa piuttosto rigida.
5: Disco Highlight. In questi giorni è in evidenza
6: Uomo sulla Terra, di Albino Montisci. Clarinetto e ottavino, flauto e tamburo, sempre accompagnati dalla chitarra classica, sono gli strumenti che si accorpano armoniosamente nel brano in onda oggi nella nostra rassegna Disco Highlight. In questi giorni vi sto proponendo il CD Uomo sulla Terra del cantante e cantautore cristiano Albino Montisci. Il brano che vi presento oggi, come vi anticipavo, è musicato da diversi strumenti e sembra ricordare le note delle ballate alle corti medievali. Il motivo ricorrente in questa ballata, dal ritmo veloce scandito dagli strumenti a fiato, è evocato dal titolo Lode a tempo di danza. Il canto è un'incitazione. Salmeggiamo con canti di giubilo alla gloria del Signore e acclamiamo il Signore, noi abitanti di tutta la terra. Ascoltiamola e lodiamo il Signore. Lode a tempo di danza, Albino Montisci.
7: Abitanti della terra, salmeggiate canti in giubilo alla gloria del Signore. Acclamate il Signore, tutti voi, acclamate il Signore.

Quando si considera la straordinaria complessità del corpo umano, si è meravigliati da tanta ingegnosità e intelligenza di colui che l'ha formato. E dire che ne conosciamo solo una piccola parte. Eppure questa cosa meravigliosa, questo meccanismo così perfetto, è ineluttabilmente destinato a morire. È difficile spiegare perché l'uomo invecchia e muore, ma la Bibbia ci dice che la sentenza di morte pesa su di lui da quando ha voltato le spalle al suo creatore. Dio ama gli esseri umani che ha creato. Per questo motivo ha mandato il suo figlio unigenito nel mondo affinché per mezzo di lui vivessimo, è scritto in 1 Giovanni capitolo 4 versetto 9. È stato necessario che Gesù Cristo morisse per i nostri peccati, per cancellarli per sempre e per darci la vita eterna. Egli si è lasciato inchiodare sulla croce dagli uomini e lì si è offerto in sacrificio a Dio. Non c'è dono più grande di quello di dare la propria vita per chi si ama, è scritto in Giovanni capitolo 15 versetto 13. Questo ha fatto Gesù. Davanti al problema della vita e della morte, è utile fermarsi qualche istante ai piedi della croce per meditare con serietà e raccoglimento. È lì che ognuno capirà il valore che ha la sua vita agli occhi di Dio. Non è un semplice soffio che presto o tardi svanirà secondo il capriccio del caso, ma è un dono che ha un valore infinito per il nostro Creatore. Infatti, è solo in questa breve vita che ognuno di noi può decidere il proprio avvenire eterno, accettando o rifiutando la salvezza che ancora oggi Dio ci offre in Cristo. Guai a perdere l'occasione!

Stai ascoltando Radio Logos. Radio Logos, una radio evangelica comunitaria che non trasmette pubblicità, è sostenuta da doni di singoli ascoltatori di diverse parti d'Italia. Se anche tu vuoi aiutare e sostenerla, puoi utilizzare il conto corrente postale 16 58 87 17. Ripeto, 16 58 87 17. Oppure chiamaci per maggiori informazioni.

Notiziario dell'8 luglio 2026. Un buon ascolto. Gli attacchi degli Stati Uniti contro l'Iran, conseguenza della violazione del cessate il fuoco da parte della Repubblica Islamica, come è stato definito da CENTCOM, hanno innescato una nuova ripresa delle ostilità in Medio Oriente. I Pasdaran hanno dichiarato di avere colpito decine di installazioni militari statunitensi in Bahrain e Kuwait. In risposta agli attacchi americani, secondo un comunicato diffuso dall'emittente statale IRIB, in una prima risposta a questa aggressione, la Marina e le forze aerospaziali delle Guardie Rivoluzionarie hanno condotto un'operazione con missili e droni colpendo 85 installazioni militari statunitensi chiave nei due paesi e abbattendo un drone MQ-9, si legge nel comunicato. Poco prima il comando delle forze armate degli Stati Uniti aveva annunciato di avere completato l'offensiva contro Teheran colpendo oltre 80 obiettivi. Le forze statunitensi hanno colpito i sistemi di difesa aerea iraniani, le reti di comando e controllo, le postazioni radar costiere, le capacità missilistiche antinave e oltre 60 piccole imbarcazioni del corpo delle Guardie Rivoluzionarie Islamiche nello stretto e nelle sue vicinanze, al fine di indebolire la capacità dell'Iran di continuare ad attaccare il commercio internazionale che transita attraverso il corridoio commerciale internazionale. I media pubblici non possono mentire, chiediamo scusa per averlo fatto per tanti anni. È la scritta blu sopra una schermata completamente nera che è comparsa sui canali della TV pubblica in Ungheria prima dell'inizio delle trasmissioni serali, tutte rigorosamente non giornalistiche. Non per colpa di un attacco hacker, bensì della storica decisione del primo ministro Peter Magyar di interrompere i programmi e i TG fino a quando non sarà smantellata la presa personale e politica dell'ex leader sovranista Viktor Orban sulle emittenti. Lungo i 16 anni di governo Orban, il controllo dei media ha sempre giocato un ruolo cruciale per l'ormai ex leader. Ogni sua mossa, ogni suo passo è stato appoggiato ciecamente. Con la salita al potere di Magyar è cambiato tutto. La propaganda trasmessa dai canali pubblici giunge finalmente al termine, si legge in un post di Magyar su X. 70 anni dopo la rivoluzione ungherese del 1956, simbolicamente, alle 19:56 di ieri torna in onda il canale televisivo pubblico M1. Per ora trasmetterà solo film senza notiziari. Veniamo alla cronaca italiana. 7 arresti nell'ambito di una vasta operazione contro lo sfruttamento sessuale di minorenni online condotta dalla polizia del Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica di Catania in raccordo con il Centro Nazionale per il Contrasto della Pedopornografia Online. I soggetti sono accusati di divulgazione e detenzione di ingente quantità di materiale pedopornografico. Sono indagate complessivamente 30 persone, sono stati sequestrati numerosi dispositivi informatici contenenti decine di migliaia di file illeciti. La procura di Civitavecchia ha chiesto il giudizio immediato nei confronti di Claudio Agostino Carlo Magno, indagato per l'omicidio della morte di Federica Torzullo, avvenuto nel gennaio 2026 ad Anguillara Sabazia, in provincia di Roma. Al presunto omicida vengono contestati i reati di femminicidio aggravato dalla premeditazione e dal rapporto di coniugio, oltre all'occultamento e al vilipendio di cadavere. Prende il via il cruciale vertice NATO ad Ankara, i due giorni di serrati colloqui che vedono i riuniti leader dei 32 paesi alleati. Al centro dell'agenda globale ci sono il rafforzamento della difesa collettiva, il delicato nodo del pacchetto di aiuti da 70 miliardi di dollari per l'Ucraina e i primi attesi confronti diplomatici tra i capi di Stato e di Governo, a partire dai riflettori accesi sui bilaterali di Giorgia Meloni e Donald Trump, già atterrato ad Ankara. Il presidente degli Stati Uniti, nell'incontro a tu per tu con Erdogan, ha ribadito: la NATO ci ha deluso, Italia, Germania, Francia e Gran Bretagna non ci hanno aiutato. Poi ha puntato il mirino sulla Groenlandia, dovrebbe essere americana, la Danimarca non fa nulla per l'isola. Rapporto
rapporti cordiali con Trump, lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni rientrando in albergo dopo la cena offerta dal presidente turco Erdogan, in cui è stata seduta a tavola con il presidente americano. A chi le chiedeva se ci fosse stato un chiarimento dopo gli insulti degli ultimi giorni, la premier si è limitata a dire: ho già risposto. Queste le parole della premier Giorgia Meloni al termine della cena dei leader della NATO ad Ankara, rispondendo ad una domanda dei cronisti sui rapporti con il tycoon. Marine Le Pen condannata a 4 anni di reclusione e 2 con la condizionale, questa la sentenza emessa in prima istanza dalla Corte di Appello di Parigi nei confronti della deputata francese, che però potrà comunque candidarsi alle prossime elezioni presidenziali avendo già scontato l'ineleggibilità. Dopo la sentenza è arrivato il commentato della deputata francese: sono innocente, ricorrerò in Cassazione e mi candiderò senza braccialetto elettronico. Chiudiamo il notiziario con le previsioni del tempo di oggi. L'anticiclone subtropicale si rinforza, la giornata contraddistinta da generali condizioni di bel tempo, infatti il cielo si potrà vedere sereno, al massimo poco nuvoloso su tutte le regioni. Una maggiore nuvolosità potrà interessare i settori orientali del nord, anche con un cielo localmente coperto su Friuli, temperature in ulteriore aumento con picchi di 39 gradi sulla pianura padana. E con il meteo anche oggi chiudiamo il notiziario. Auguriamo a tutti voi un buon proseguimento di ascolto.

0: per saperne di più.
1: Per saperne di più.
0: 60 minuti per approfondire i temi scelti da voi ascoltatori. In studio Elia.

0: Bentrovati. Vi dico subito che oggi abbiamo un ospite, fra un attimo ve lo presento, il dottor Jeffrey Allen, teologo, biblista e pastore. Poi se c'è qualcos'altro da aggiungere lo facciamo aggiungere a lui, anche se sbaglio qualcosa lo facciamo dire a lui, e penso che sia anche direttore della facoltà di teologia biblica Gesù e il Signore. Adesso lo domandiamo. Jeffrey, sei con noi?
1: Sì,
0: ho buongiorno. Detto giusto o ho detto sbagliato? Devo aggiungere?
1: No, hai detto tutto perfettamente giusto.
0: Che brava che sono stata oggi. Ok, ci facciamo dei complimenti da soli, sai, ogni tanto qui. Allora Jeffrey, io non ho detto che oggi parleremo della famiglia, racconteremo un po' della famiglia. Ovviamente io penso che la famiglia continui ad evolversi, ci siano sempre comunque tanti cambiamenti, no? Anche sulla tipologia di famiglia, quella che era la famiglia di 30 anni fa, quella che è la famiglia di oggi, anche il numero dei figli ovviamente che oggi si trovano nelle famiglie, l'andare d'accordo, famiglie che divorziano, ovviamente si sente anche in televisione sempre più famiglie che divorziano, sempre più situazioni di questo tipo, convivenze di persone che, insomma, convivenze prematrimoniali, persone che dicono vabbè, proviamo a vedere se funziona, poi ci sposeremo, poi vedono che va meglio così e quindi non si sposano. E anche toccheremo l'argomento di, come ho detto poco fa, figli, veramente le nascite diminuiscono, e la cosa sorprendente che voglio poi anche domandare come mai a Jeffrey, se lui può dirmi qualcosa, la cosa sorprendente è che le famiglie che hanno molti figli non si preoccupano anche di adottarne un altro, perché ho letto su un giornale da poco di una famiglia, di un racconto di una famiglia di 11 figli che ha adottato il 12esimo. E poi ci sono famiglie che sono disperate magari con uno o con due. Io sono la prima, mi metto davanti. Allora Jeffrey, ti voglio dare la parola e ti voglio anche chiedere di raccontare un po' di te, quanti figli hai, grandi, piccoli, com'è stato per te. Ecco, raccontaci un po' di cose che ci fanno star bene.
1: Beh, bene, io e mia moglie siamo decisamente in controtendenza già rispetto a quello che erano le norme, diciamo, quando noi facevamo i figli, e quindi negli anni 70, abbiamo 6 figli, infatti, quindi sono ormai tutti grandi. Tutti sono sposati,
0: sì.
1: Tutti hanno famiglia loro, e siamo finora quindi a 17 nipotini.
0: Mamma mia!
1: Con il 18esimo in arrivo.
0: 17.
1: Per cui direi che anche i nostri figli in qualche modo, non so come, ma sembra che abbiano raccolto l'idea che i figli sono una buona idea, che sono una benedizione, come ci dice infatti la parola di Dio,
0: sì,
1: e che sono appunto un dono di Dio da non disprezzare.
0: Certo, 18esimo in arrivo significa che minimo ognuno dovrebbe averne 3, però se uno si è appena sposato ne ha uno solo, qualcuno ne ha anche 4 di più.
1: Esatto, un figlio ne ha 5.
0: Ne ha 5.
1: Mia figlia più grande ne ha 4.
0: Mamma mia.
1: Poi andiamo a scalare.
0: Caspita, hai guidato proprio con esempio, Jeffrey, con tua moglie ovviamente.
1: Soltanto con l'esempio, perché certamente non spetta a noi dettare o ma neanche suggerire ai figli
0: quanti
1: figli dovrebbero avere. Io credo che queste siano decisioni strettamente personali per ogni coppia. Come ha detto una volta un mio amico, ci sono delle coppie che fanno bene ad avere 4, 5, 6 figli, perché hanno la capacità, non dico economica, perché quello è un altro discorso, ma la capacità umana di educarli bene. E forse ci sono coppie che farebbero bene a non averne proprio.
0: Sì, io penso nello stesso modo. Abbiamo parlato diverse volte di questo argomento anche con altre persone. Mi viene in mente una cosa, no? Che mi sono trovata in un centro commerciale dove c'è una persona che conosco, ed è una persona che ha molto bisogno di parlare, e ovviamente, come troviamo nella Bibbia, noi cerchiamo sempre di portare una buona parola, e quindi cercavo di ascoltarla per comunque per arrivare al fine di parlare di Gesù. E il racconto di questa persona che mi ha lasciato molto perplessa è: che sono sposati da 15 anni, non hanno figli, ma questo non è un problema, ne conosciamo tanti che non hanno figli e non importa, sono loro decisioni oppure non possono, adesso non entriamo in questo, ma quello che mi ha raccontato è: sposati da 15 anni, non abbiamo figli, siamo andati solamente 4 volte in vacanza, pensiamo solamente a lavorare e a pagare la macchina di lui e la casa che fra un anno finiamo di pagare, e dopo, quando abbiamo finito di pagare tutto, pensiamo di avere un figlio. Però l'anno scorso, quindi, abbiamo detto, io e mio marito abbiamo detto, è lei che parla, dice, abbiamo detto, allora ci manca solo un anno di casa, la macchina, quella, il tuo camioncino è pagato, la macchina quella è vecchia, sai cosa facciamo? Compriamo una macchina nuova bella grande e così poi possiamo decidere di fare un bambino. Quindi la casa è quasi a posto, il tuo camioncino è pagato, compriamo una macchina nuova bella grande e poi dopo avremo un bambino e abbiamo già anche la macchina. E invece è successo un patatrac, che la macchina che hanno comprato sono stati imbrogliati e quindi il concessionario ha preso i soldi, tutti i soldi, e non hanno mai avuto la macchina, quindi si ritrovano con più di 28.000 euro da pagare. E così lei si è sentita male, è andata all'ospedale, ha fatto un piccolo intervento, gli hanno detto, guardi, anche se lei dovesse pensare di avere un figlio, aspetti un attimino. Il marito si è sconsolato perché ha detto, la macchina ci hanno fregato, scusa il termine fregato, è rubato, però è rubato, è la verità, 28.000 euro, tu sei stata male, io già non ne volevo avere di figli, basta, dimentichiamo, non ne voglio avere, perché vuol dire che non dobbiamo averne. È incredibile, io sono rimasta, Jeffrey, veramente un po' scioccata. E dove a lei ho detto che non si può programmare in questa maniera di avere un figlio, programmare la vita così, non è mica un giocattolino, oppure aspetta che decidiamo di cambiare le tende, mo adesso decidiamo di avere un figlio. Ci sono rimasta scioccata, però ho capito, e perché dopo da tanti altri esempi, che è il discorso di tante persone. Che cosa, come mai secondo te?
1: Come mai? Ma secondo me c'è tutta una visione della vita che andrebbe riveduta. Fino a fondo. Mm. Come dici tu molto giustamente, il figlio non è un giocattolino.
0: Certo.
1: Un figlio non è nemmeno come un gattino o come un cagnolino.
0: Certo.
1: Che ti prendi per perché ne senti bisogno, per la compagnia o sì. Per il figlio è una persona.
0: Certo.
1: È fatta immagine di Dio. Ha diritto alla sua vita, sì. Cioè, va bene, parlo chiaramente,
0: certo,
1: quando già c'è,
0: certo,
1: e i figli innanzitutto, cioè io parlo da un'ottica cristiana perché sono credente, lasciamo perdere il pastore, ma perché sono credente,
0: certo,
1: e i figli sono un dono che viene da Dio, sono fatti a immagine di Dio, sono persone preziose che hanno un valore di per sé, e il compito dei genitori non è, cioè, se diventiamo genitori per gratificare noi stessi è meglio lasciar perdere.
0: Certo.
1: I figli sono una sacra amministrazione che abbiamo da Dio, il compito dei genitori cristiani è di educarli in vista del regno di Dio, in vista del fatto che appartengono a Dio, e come ha detto un scrittore, vengono al mondo già con un progetto, già con degli ordini sigillati da parte del comandante in capo,
0: certo.
1: È un progetto che devono realizzare. Se questo progetto poi li dovesse portare in Africa o in Cina,
0: certo.
1: Così sia.
0: Certo.
1: Quindi questa è la nostra ottica, mia e di mia moglie, ma credo sia anche quella biblica.
0: Certo, in effetti quello che tu dici è giustissimo, è l'ottica biblica. Però questo.
1: Posso, scusa,
0: dimmi.
1: Interrompi,
0: non c'è problema.
1: Posso commentare un attimino il caso che hai raccontato?
0: Sì.
1: Ma già il fatto di rinviare per 10, 15, 20 anni prima di fare i figli vuol dire sfidare la natura.
0: Certo.
1: Perché fisiologicamente siamo programmati, siamo direi progettati fisicamente per avere i figli in età abbastanza giovanile. La fertilità della donna è al culmine, diciamo, dai 18 ai 20 anni, comincia già a declinare dopo i 25. Ma poi non si tratta soltanto della fertilità. Oggi troviamo tante coppie che lasciano fino ai 35 anni prima di pensare a fare un figlio, e poi hanno naturalmente, dico, difficoltà perché la fertilità va in declino.
0: Certo.
1: Ma bisogna pensare anche che l'età migliore per dedicarsi ai figli, per educarli, per stargli dietro e quando si è giovani si hanno altre forze, si hanno altre energie. La coppia che fa un figlio all'età di 40 anni deve pensare che prima di che arrivi ad essere autonomo, diciamo, nel mondo di oggi, loro ne avranno 60
0: almeno, certo.
1: Io ringrazio Dio che non so se siamo stati incoscienti, ma ci siamo sposati giovani, abbiamo fatto i nostri figli quando eravamo giovani.
0: Certo.
1: Diciamo, l'ultima è nata che mia moglie aveva 30 anni, io ho 31.
0: Caspita.
1: Per cui siamo diventati nonni all'età di 50 anni e adesso mi sto godendo i nipotini.
0: Questo è bellissimo, certo, certo. Ma infatti io ho detto molto bene prima, no, volentieri, il tuo è un vero esempio, che purtroppo non ritroviamo troppo spesso questo esempio, Jeffrey, ma soprattutto diventa molto lontano questo pensiero nelle famiglie della quotidianità. Adesso non sto parlando di famiglie credenti, che ovviamente la loro vita è fondata sulla parola, sulla Bibbia, ma le famiglie che magari prendono un po' sotto gamba la parola, quindi sono sempre di corsa, vanno al lavoro, vanno magari in chiesa, nella loro chiesa la domenica mattina, sì, però ovviamente non hanno tempo. Loro vedono che hanno una vita così frenetica e non hanno tempo, vedono che non hanno tempo per tante cose e dicono: immagina se potremo ritagliare del tempo per un figlio. Quindi l'avere un figlio diventa veramente, come ti posso dire, un miraggio lontano, hai capito? Un obiettivo.
1: Sì, mi rendo conto benissimo, perciò dico che abbiamo bisogno di fare proprio delle scelte radicali nella vita.
0: Certo.
1: La Bibbia ci dice che senza fede è impossibile piacere a Dio, e
0: certo,
1: la nostra vita è stata fondata sulla fede.
0: Certo,
1: ci vuole fede per, cioè, nel senso di fiducia in Dio, di contare sul suo aiuto.
0: Certo.
1: Al giorno d'oggi per fare,
0: certo,
1: un figlio,
0: certo, certo,
1: o più figli.
0: Sì,
1: ma noi abbiamo deciso sin dall'inizio a fare quello che ci esorta Gesù, a cercare prima il regno e la giustizia di Dio, contando che dopo le altre cose sarebbero arrivate,
0: certo,
1: per la provvidenza di Dio, e così è stato infatti.
0: Certo.
1: Per cui non solo in termini materiali, certo, non abbiamo fatto mai una vita di lusso, io non ho mai posseduto un'automobile nuova, ma ne ho il desiderio, perché,
0: certo,
1: quant'altro è un bene che poi comincia a perdere valore appena,
0: sì,
1: lo porti via.
0: Certo.
1: Ho avuto sempre macchine che mi hanno servito benissimo, ho preso l'occasione.
0: Certo.
1: È così per tutta la vita, perché le persone valgono più delle cose.
0: Certo.
1: E soprattutto per Dio, nell'ottica cristiana, le persone valgono tanto e le cose pochissimo.
0: Sì, sì, sì, ma quello che tu dici in effetti è perfettamente in linea con il nostro pensiero, è vero. Però ecco, quando senti queste cose comunque rimani un pochettino perplesso. Adesso a me è sembrata un po' esagerata la storia di questa persona che mi ha detto così. Mi auguro che non siano tutti così, insomma, che aspettano 15 anni, comprare la macchina, pagare la casa, fare il camioncino e poi rimandarlo ancora. Però ad esempio, augurandoci che non siano tutti così, e spero di sì, lui ad esempio, il marito di questa signora, ha avuto dei problemi nella sua famiglia e continua ad averli con la madre. Molto probabilmente forse questa vita che ha avuto con la madre, non so, lui ha detto, mi raccontava la moglie, ha avuto una madre troppo egoista, non gli ha dato, e allora lui si sente così, tant'è che io ho detto alla moglie: beh, ma questo era il modo per iniziare ad avere una famiglia differente da quella che ha avuto, e dare un esempio diverso, sai, però
1: sì,
0: poi
1: sì.
0: Capisci?
1: Sono d'accordo con te. E io credo che oggi ci sono sempre più famiglie disfunzionali, sempre più persone che crescono con traumi di un genere o l'altro, con lacune psicologiche.
0: Sì.
1: Però anche qui Dio è il padre per eccellenza, e conoscere e scoprire Dio come il padre, che è quello che magari è il nostro padre o la nostra madre umana è mancato di essere, è una grande guarigione. Anch'io ho vissuto questo, apre tutto un capitolo grande, ma anch'io ho trovato questo tipo di guarigione nella mia vita personale, e credo che è qualcosa di cui, se non tutti, ma comunque tante persone hanno bisogno.
0: Hanno bisogno, certo. Tu quanti anni avevi quando ti sei sposato? Quindi 20 anni?
1: 22,
0: e vedi, questa è sicuramente La tua età è un'età che rispecchia, diciamo, nella famiglia dei credenti, no? Ci sono molti credenti che si sposano molto presto per motivi, per tanti motivi, adesso non li andiamo ad elencare, comunque si sposano molto presto. Mentre ovviamente nel mondo che ci circonda, purtroppo si sposano molto tardi, perché comunque hanno tutto prima, fanno tutto quello che vogliono prima, non hanno la necessità di un'unione matrimoniale, quindi di essere uniti da Dio per poter essere marito e moglie, lo sono già prima. Dimmi.
1: Sì, ma questo si sa, però guarda che ci sono anche credenti che si sposano molto tardi, non per il motivo che dici tu, ma magari per motivo di studio,
0: di
1: avere una indipendenza economica.
0: È vero,
1: eccetera,
0: è vero,
1: eccetera.
0: È vero.
1: Ma
0: sì,
1: io dico che anche qui c'è bisogno di fede.
0: Sì, hai
1: perché
0: ragione.
1: Se aspettiamo per avere le sicurezze umane prima di fare le cose, molte cose non le faremo più.
0: Esatto.
1: Mentre la fede diventa una necessità.
0: Certo.
1: In molte circostanze.
0: Certo, certo. Tu hai perfettamente ragione, hai toccato un tasto, infatti quello dei credenti che si sposano tardi, e hai ragione, è proprio la fede che in quel momento viene messa alla prova, la paura di non riuscire, la paura di non farcela nel dover mantenere una famiglia, perché magari il posto di lavoro è un po' precario, lo stipendio è molto basso, perché questa è la circostanza.
1: Se posso fare un esempio,
0: sì,
1: mio figlio il secondo,
0: sì,
1: che ha seguito un po' le mie orme,
0: sì,
1: ma lui con la fidanzata, va bene, mio figlio si era fidanzato, si era innamorato di una ragazza del sud, della Campania, sui banchi della scuola, poi ci siamo trasferiti in Lombardia come,
0: sì,
1: famiglia.
0: Sì.
1: Va bene, questa relazione è continuata, si sono fidanzati, ma dopo 5 anni di fidanzamento a 800 chilometri di distanza,
0: sì,
1: hanno detto non ce la facciamo più.
0: Certo.
1: Hanno deciso di sposarsi nella fede, prima che lui finisse ancora il suo corso di laurea.
0: Sì.
1: Lui lavorava nel part time, nei fine settimana, faceva il cameriere e già si manteneva lui. Hanno fatto 4 conti, hanno visto che se la famiglia di lei avesse continuato a pagare le spese per l'università, che ce l'avrebbero fatta appena anche a vivere in due. E così hanno fatto. Hanno trovato una casettina in affitto, si sono sposati, mia nuora si è trasferita nell'università di Pavia, ha compiuto la sua laurea in biologia lì, facendo anche la moglie,
0: sì,
1: e sono sopravvissuti, grazie a Dio. Dopo mio figlio ha trovato un ottimo lavoro, ha fatto carriera, adesso hanno una bella villa di proprietà e i 5 figli, ma hanno fatto un passo di fede,
0: sì,
1: hanno detto confidiamo in Dio che ci aiuterà, sì, se noi cerchiamo di piacere a Lui.
0: Sì, sì, è veramente stato un passo di fede comunque, e questo è molto bello. Tu hai toccato un argomento, fra un attimo manderemo un brano musicale, tu hai toccato un argomento di tuo figlio e tua nuora che comunque sposati hanno continuato i loro studi e quindi si sono mantenuti. Dopo, se vogliamo, possiamo toccare anche questo argomento, ad esempio la mentalità, la pura mentalità della famiglia italiana è proprio quella del mantenimento del figlio, è molto più scarsa l'idea qui della persona che va a scuola e va comunque a lavorare per mantenersi, mentre è molto più frequente in America, da altre parti, in altri paesi è più frequente, no? Il ragazzo che continua i suoi studi ma si mantiene, comunque va a lavorare, comunque c'è una mentalità diversa. Poi toccheremo anche questo. Ora ascoltiamo un brano, a dopo.

0: Siete all'ascolto di Per saperne di più.
1: Ed eccoci qua dopo il brano musicale. Jeffrey, sei con noi?
2: Sì.
1: Sì, ok. Ricordo ai nostri ascoltatori che abbiamo il dottor Jeffrey Allen, teologo, biblista, ripeto, anche pastore della Chiesa Evangelica della Riconciliazione di Brescia, anche perché se ci sono, magari ci possono essere ascoltatori da quelle parti di Brescia, poi se volete avere l'indirizzo, se volete magari parlare con lui, non so, ecco, se questo sarà può essere possibile, Jeffrey?
2: Certo.
1: Ecco, parlare con
2: certo.
1: lui e così magari avere dei consigli, dei suggerimenti, cercheremo il modo, vi metteremo in contatto. Allora, stiamo parlando della famiglia, la famiglia tipo, abbiamo parlato molto della famiglia, abbiamo prestato un po' più di tempo al tipo di famiglia, diciamo l'esempio che dovremmo dare ai nostri figli, ma il tipo di famiglia proprio secondo la parola di Dio, come dovrebbe essere. Sappiamo che non è sempre così facile, anche perché a volte le situazioni e i problemi che si vivono, no? Nel momento in cui ci si sposa, le situazioni che si devono affrontare, la casa, i mobili, tutte queste cose, ma abbiamo avuto un esempio, ad esempio ha raccontato poco fa Jeffrey di suo figlio, dell'esempio proprio di due persone che hanno deciso di sposarsi, questo lo dico per gli ascoltatori che si sono appena messi in contatto con noi, hanno deciso di sposarsi pur essendo giovani e quindi concludere i loro studi dopo essere stati sposati e comunque sono riusciti a sopravvivere ed ora vivere molto bene, giusto Jeffrey?
2: Sì, benissimo, grazie.
1: Benissimo,
2: a Dio, sì.
1: Ecco. Quindi sappiamo che se mettiamo tutto nelle mani del Signore, il Signore non abbandona i suoi figli. Voglio ricordarvi il numero verde 800 13 40 97, potete telefonare. Jeffrey, che cosa possiamo dire in merito a questo per chiudere proprio questo argomento dei figli? Che comunque, quali possono essere secondo te le paure delle coppie appena sposate? Lasciamo perdere il racconto che prima io ho detto di quella persona che mi ha raccontato della sua situazione, 15 anni di matrimonio, e anche di quel racconto di 11 figli e hanno accolto il 12esimo, tutti quanti
2: sono casi eccezionali,
1: casi
2: vero?
1: Eccezionali, però abbiamo ovviamente la maggioranza e quindi la maggior parte delle persone che tendono a non ampliare la loro famiglia, quindi aspettano, hanno tutte queste paure. Io penso, stavamo discutendo poco fa con le persone qui in studio, il tecnico e anche un'altra persona, che a volte pensiamo che sia così, l'incoscienza, ci si sposa a 20 anni, 21 anni, magari non si pensa a tutte le problematiche che ci possono essere. Quando una persona invece incomincia a sposarsi a 33-35 incomincia a dire, beh, ho 35 anni, aspetta, allora prima di mettere al mondo un figlio vediamo un attimino, vediamo che cosa gli posso dare, vediamo, cioè molto probabilmente diventano troppo coscienti. Cosa ne pensi?
2: Beh, forse siamo stati incoscienti anche io e mia moglie, non lo so, ma certamente eravamo più spensierati allora. Però di nuovo vorrei sottolineare l'elemento della fede,
1: certo.
2: Perché se non impariamo a confidare in Dio anche per le soluzioni dei nostri problemi, non andremo molto lontano. Quindi la fede è stata per noi molto importante. Dopodiché oggi c'è tanta gente che appunto è sopraffatta dalla paura e il mondo va male, ma se vogliamo trovare un motivo per avere paura lo troviamo sempre. Diciamo che quando eravamo giovani noi c'era la paura della guerra nucleare, c'era la paura della sovrappopolazione mondiale, adesso
1: certo.
2: L'attenzione si sposta sull'ambiente. Ma se ci lasciamo condizionare dalle paure non faremo mai niente. Cui io credo che sia indispensabile imparare ad avere una fede vera, una fede viva in Dio, che non sia soltanto una teoria ma che è un principio di vita.
1: Certo, sì.
2: Dopodiché c'è tutta quella questione, come accennavo, dei valori. I valori, il patrimonio, il bene che possiamo dare ai nostri figli non si misura tanto in termini materiali. E anzi, io ritengo che oggi la maggioranza forse dei bambini, dei ragazzi, hanno troppe cose. Hanno troppo messo su un piatto di argento. Io credo sia stato un gran bene per mio figlio ritrovarsi che nella necessità praticamente di doversi rimboccare le maniche e lavorare se voleva avere certe cose che magari ai suoi compagni venivano regalati.
1: Sì.
2: Ha imparato i valori delle cose, ha imparato
1: certo.
2: che cosa è il lavoro.
1: Certo.
2: Quando dopo la laurea è andato per i primi colloqui di lavoro, il fatto stesso di essersi mantenuto per 5 anni di laurea in ingegneria,
1: sì.
2: lavorando con le sue mani nello stesso tempo, secondo me, è un grande elemento in più.
1: Sì. Sì.
2: Perché a un datore di lavoro certo interessa sapere se sì. hai le nozioni, ma interessa sapere anche se sai lavorare.
1: È vero, è vero.
2: Per cui va bene, noi non abbiamo potuto crescere i nostri figli nel lusso, non è mai mancato il necessario,
1: certo.
2: ma in questo modo credo che anche hanno anche acquisito delle nozioni più sane sul valore delle cose,
1: certo.
2: se non potevano sempre avere l'abito firmato, ma comunque aveva un abito che teneva caldo.
1: Certo, certo, sì sì sì sì, ma... Ti capisco benissimo ed è giusto, dovrebbe essere così. E pensiamo veramente che a volte le famiglie, ci includiamo un po' tutti, mi includo anch'io, magari cerchiamo di dare un po' troppo ai nostri figli e magari li facciamo crescere troppo nella bambagia, no?
2: Ma io credo proprio di sì. Il sacrificio, la fatica sono cose forse quasi dimenticate, o sono cose forse piuttosto che i genitori vogliono sobbarcarsi per un eccesso di amore, ma di un amore sbagliato. Vogliono assorbirlo tutto e risparmiare ai figli, ma è diseducativo.
1: Certo.
2: Perché la vita non è fatta soltanto di gratificazioni,
1: certo.
2: è fatta anche di sacrifici.
1: Sì, sì, questo è vero.
2: Sono formativi per il carattere.
1: Certo. Diciamo che è un po' una tendenza della mentalità
2: di un amore sbagliato. Vogliono assorbirlo tutto e risparmiare ai figli, ma è diseducativo.
1: Certo.
2: Perché la vita non è fatta soltanto di gratificazioni,
1: certo.
2: è fatta anche di sacrifici.
1: Sì, sì, questo è vero.

0: sono forse ancora più lassisti e assenti dall'avere una paura di essere direttivi nella vita dei figli.
1: Beh, questo che dici ci consola, perché abbiamo proprio un po' un'etichetta, no? Che i genitori italiani sono troppo coccoloni con i propri figli e quindi...
0: ma non so se è una consolazione, se non nel senso di malcomune e mezzo
1: gaudio. No, vabbè, malcomune e mezzo gaudio, qualche volta ci accontentiamo, diciamo non siamo solo noi, allora dai, cerchiamo di cambiare tutti insieme, perché ci sentiamo a volte un po' così, no? Gli italiani coccolano troppo i figli sono troppo mammoni, in effetti questo lo riconosciamo un pochettino, perché sempre più famiglie in Italia si ritrovano a casa i figli di 30-35 anni che ancora non hanno deciso di doversi sposare. Questa è una realtà. Non penso che sia bella.
0: È una triste realtà.
1: Infatti, non penso che sia bella, è proprio una realtà molto triste. Stanno bene a casa loro, vivono tranquillamente. Ovviamente i genitori danno ancora una mano a questi figli di un'età così avanzata a doverli mantenere quando potrebbero mantenersi da soli. E sappiamo che molte famiglie, che comunque non in Italia, fuori all'estero, a quell'età sono già fuori da molti anni a vivere da soli, a mantenersi da soli, anche se non sono sposati, comunque si mantengono da soli, e questo è vero, no?
0: Ma vogliono anche la propria autonomia.
1: Certo,
0: cioè
1: certo.
0: La nostra tradizione, io sono un po' fuori contatto con il mondo inglese ora, perché sono 36 anni che sono in Italia.
1: Sì.
0: Però già ai miei tempi, quando io ero ragazzo, la norma era che finita la scuola si andava a studiare da un'altra parte.
1: Esatto.
0: Dove si riusciva ad avere un posto universitario,
1: sì,
0: là si andava a studiare.
1: Sì, sì.
0: E, di solito lontano da casa.
1: Esatto.
0: Per cui già a 18 anni avevo, diciamo, la mia autonomia.
1: Certo.
0: Questo certamente aiuta a maturare.
1: Direi di sì, infatti. Invece quello che succede qui, anche qui in Italia, molti giovani si ritrovano a dover andare a studiare fuori di casa, ma sono pochi. La maggior parte cercano un posto, un'università abbastanza vicino, dove fare il pendolare, prendere il treno, andare la mattina e ritornare la sera. Mentre in un'altra situazione, non in Italia, prendono un appartamentino in affitto nella zona vicino alla scuola, all'università, e non fanno,
0: sì,
1: il pendolare.
0: Poi ci sono molte residenze anche.
1: Certo, certo. È proprio un'attitudine, una mentalità totalmente differente. Ascolta, Jeffrey, io vorrei dedicare un briciolo di tempo a queste famiglie che comunque sempre di più e ogni giorno, non volevo concludere con questo, ma dobbiamo parlare anche di questo, famiglie che comunque si separano, vivono in casa, anche molte famiglie, questo è quello che noi raccogliamo, vivono in casa però come se fossero comunque separati, oppure famiglie che comunque si separano totalmente, quindi molti divorzi, e questo accade anche tra le famiglie di credenti, non solamente.
0: Sì.
1: Ecco, e vuoi dire qualcosa in merito?
0: Ci sarebbero molte cose da dire in merito. E chiaramente anche con il ruolo di pastore mi trovo spesso a consigliare le coppie in crisi, ma anche a consigliare le coppie in fase di fidanzamento e di avvio al matrimonio. È anche un'area che mi sta particolarmente a cuore.
1: Certo.
0: E forse oggi si sta sempre di più perdendo la mentalità e la consapevolezza che un matrimonio è qualcosa che va costruito ed è l'impresa di una vita.
1: Sì.
0: Io a volte mi piace dire che anche sul nostro matrimonio, anche se siamo sposati, quest'anno faremo 38 anni, ma teniamo appeso il cartello che dice lavoro in corso.
1: Bello questo.
0: Ma se potrei accennare alcuni elementi che secondo me sono importanti per costruire un rapporto duraturo.
1: Certo.
0: Il primo, io parlo chiaramente come credente e dall'ottica di credente, ma anche perché sono convinto che il progetto per la nostra vita viene da chi ci ha creati.
1: Certo.
0: E Dio nella Bibbia ci ha dato dei consigli per come vivere bene, è l'unico modo per vivere veramente bene, è vivere in comunione con Dio.
1: Certo.
0: E secondo le indicazioni che Lui ci ha dato nel suo manuale, la Bibbia.
1: Certo.
0: E io sono profondamente

0: Senti convinto anche che un buon matrimonio, non dico sia impossibile senza Dio, ma certamente molto più facile quando Dio è posto al centro della famiglia,
1: certo,
0: e al centro anche del rapporto di coppia. C'è un vecchio detto che la famiglia che prega insieme resta insieme. Io e mia moglie abbiamo trovato, certamente abbiamo passato i nostri momenti di difficoltà, ma il fatto di poter pregare insieme, il fatto che il perdono che abbiamo ricevuto da Dio ci rende molto più facile saper perdonare l'uno all'altro, questo ci facilita enormemente.
1: Certo.
0: E poi è anche vero che ci sono delle coppie, forse molte, si imbarcano, si affacciano al matrimonio cercando nel matrimonio, cercando nell'altro o nell'altra la soddisfazione dei propri bisogni profondi, il bisogno di amore, il bisogno di affetto, il bisogno di significato, e poi si ritrovano ad appoggiarsi a un bastone che si spezza.
1: Certo.
0: Perché nessun essere umano è capace di soddisfare i bisogni profondi del cuore umano, ma
1: certo,
0: solo Dio.
1: Certo.
0: E quindi quando partiamo invece da una posizione di forza in cui abbiamo già trovato la risposta ai nostri bisogni profondi nel conoscere Dio e il suo amore per noi, questo ci rende capaci di entrare nel matrimonio potendo dare più che ricevere, e questo è un dare amore più che ricevere amore, dare sicurezza piuttosto che cercare sicurezza,
1: certo,
0: e questa è una grande risorsa, un grande elemento.
1: Certo.
0: Poi ho già accennato all'importanza di saper perdonare. Non c'è nessuno che non sbagli mai, non c'è nessuno che non sgarri mai. Quando lo facciamo dobbiamo assolutamente saper riconoscerlo, chiedere perdono a Dio, ma anche chiedere perdono alla persona cara che ci sta di fianco.
1: Certo.
0: Non lasciar marcire le cose. La Bibbia ci dà un ottimo consiglio quando dice non far tramontare il sole sopra il vostro cruccio,
1: certo,
0: sulla vostra amarezza.
1: Amarezza, certo.
0: Perdonare, chiedere perdono, riconciliarsi in tempi stretti. È importantissimo.
1: Certo.
0: Poi un altro suggerimento che darei è di curare la comunicazione. Oggi non si comunica più.
1: Sì.
0: E qui forse uno dei colpevoli è la TV.
1: Sì.
0: Ci sono tante coppie che, come magari lavorano tutte e due, arrivano a casa, mangiano qualcosa con la televisione accesa e passano la sera davanti alla TV e non si rivolgono quasi la parola.
1: È vero.
0: E invece va bene, qualcuno, noi, io e mia moglie per molti anni non abbiamo ospitato la TV in casa. Adesso ce l'abbiamo, ma l'accendiamo poco per guardare i telegiornali, poco
1: sì,
0: di più.
1: Proprio per non essere
0: sportiva,
1: esclusi totalmente dal mondo, insomma, ecco.
0: No, bisogna mantenere i contatti nel mondo, ma d'altro canto per me la maggior parte di quello che ci propongono in TV non è che poi valga tanto la pena di vedere.
1: Certo, indubbiamente.
0: Ma anche qualcuno dei miei figli ha fatto la stessa scelta. E certamente, comunque, anche se abbiamo la TV, è importante saperlo spegnere.
1: Certo.
0: E parlarsi.
1: Certo.
0: E ascoltarsi. E dare importanza al nostro rapporto, alla nostra comunicazione.
1: Sì.
0: Ascoltare la giornata, ascoltare i sentimenti, parlare di noi stessi, ma soprattutto ascoltare l'altro.
1: È vero, è sacrosanto.
0: E poi va bene, ci sarebbero altri elementi, ma secondo me questi sono alcuni dei più fondamentali.
1: Certo, ma hai perfettamente ragione.

0: voglio dirvi qualcosa su come costruire un rapporto duraturo, e queste sono le cose che tu hai detto. Ma la mia domanda è questa, onestamente: tu pensi che la maggior parte delle coppie, delle persone che si sposano, abbiano l'intento di costruire un rapporto duraturo, che ci pensino a queste cose? Quindi, ovviamente, perché se uno ci pensa e ha l'intento, cerca di fare qualcosa; se non riesce da solo, chiede aiuto, parla con qualcuno; se non è credente, che non può parlare con il pastore, parla con qualunque altro. Io penso che la maggior parte non lo faccia questo, ecco.
1: No, hai perfettamente ragione, perché secondo me, da quello che osservo, si sta perdendo velocissimamente il concetto di famiglia, il concetto del matrimonio come patto vincolante e permanente, che invece, secondo la parola di Dio, ne è il fondamento.
0: Certo.
1: E anche perché, come accennato già, si ricerca nella relazione, nella coppia, e per non dire matrimonio,
0: sì, sì,
1: il soddisfacimento dei propri bisogni,
0: certo,
1: piuttosto che la creazione di un progetto di vita.
0: Certo.
1: E
0: certo,
1: quando appena, diciamo, la relazione, dunque, che è intesa come modo per soddisfare i miei bisogni, non mi soddisfa più, allora mi sento libero di svincolarmi e ricercare,
0: sì,
1: altrove.
0: Certo, certo.
1: Non comprendendo probabilmente che quello che non trovo qua non troverò neanche di là.
0: Certo.
1: Perché è proprio il progetto che è sbagliato,
0: sì,
1: è proprio il concetto che non, cioè, anche qui funziona la dinamica del regno di Dio, quello che ci insegna Gesù, è che quando non cerchiamo le cose, allora il più delle volte le troviamo.
0: Certo.
1: Quando cerchiamo il regno di Dio, allora troviamo le altre cose. Quando cerchiamo di dare, è allora che riceveremo. E questa dinamica è anche fondamentale per quel che riguarda la famiglia.
0: Certo.
1: Comunque è vero che tanti, anche se si sposano magari in chiesa, pronunciando promesse di fedeltà a vita, ma comunque nel cuore non pensino questo.
0: Sì,
1: purtroppo.
0: Sì, sì.
1: Ma dal mio punto di vista, non solo questo è il progetto di Dio, ma anche l'unico progetto che funzioni.
0: Sì, tu hai ragione.
1: Che cosa devo dire?
0: No, ma tu hai perfettamente ragione. L'unico progetto che funziona è quello, è ovvio. È solamente che manca proprio questa, chiamiamola, questa responsabilità, questa gran voglia di far parte di questo progetto di Dio, questa gran voglia,
1: sì,
0: di dire: voglio costruire un rapporto duraturo.
1: Sì.
0: Quindi entrambi, non penso che sia solo da una parte, entrambi si sposano perché ovviamente sono più liberi, magari non per tutti, quello che diciamo, ovviamente quello che sto dicendo non è per tutti, ma molte persone si sposano perché ovviamente sono più liberi di andare, di viaggiare, di affrontare la vita, e comunque quasi facendosi una promessa, però siamo liberi, ti lascio fare quello che tu hai voglia di fare, tu mi lasci fare quello che ho voglia di fare. Questo è il discorso di molte coppie. E allora tu,
1: sì,
0: vedi,
1: anche se permetti, ritengo che forse soprattutto le donne desiderano, più degli uomini, desiderano la maggior parte comunque la stabilità, la sicurezza di un rapporto permanente.
0: Certo. Sì.
1: Certo, è un bisogno di tutte.
0: Sì, sì, ma la donna,
1: credo che sia più sentito dalla
0: donna. Sì,
1: e poi quando ci sono in mezzo i figli, non dimentichiamo, i figli hanno bisogno di stabilità, hanno bisogno,
0: certo,
1: di sicurezza. Io,
0: certo,
1: mi piange il cuore a vedere quanti ragazzi oggi crescono senza un genitore o senza l'altro, quando secondo Dio hanno bisogno di tutte e due.
0: Di tutte e due, è vero. Sì, e purtroppo queste famiglie le incontriamo tutti i giorni, ma la cosa che ci rattrista di più è incontrare in chiesa, quindi, o in centri comunque di gruppi di credenti, dove si sente proprio parlare: ecco, lei è in crisi, purtroppo si sta separando, l'altra dice: io aspetto che i miei figli crescano un po', perché non voglio separarmi adesso, perché sono ancora troppo piccoli, e quindi continuano. Se una persona ha questo pensiero: non mi voglio separare adesso, aspetto che crescano un po', io dico: che tipo di vita può portare avanti in famiglia col pensiero di tutti i giorni, aspettando che crescano i bambini per potersene andare? È molto triste.
1: È vero che è tristissimo. E io credo che abbiamo anche bisogno di una pastorale delle famiglie molto più attenta in tante chiese,
0: sì.
1: Di aiuto per le coppie, in termini di formazione prematrimoniale,
0: certo,
1: ma anche di cura,
0: certo,
1: delle coppie.
0: Delle coppie. Ok, Jeffrey, noi abbiamo ancora un minuto solo, è passato il tempo senza accorgersene. Però passa così velocemente, perché parliamo di cose che ci prendono, e quindi abbiamo solo un minuto di tempo. Se hai due parole da dedicare ancora per questo minuto, un consiglio?
1: È difficile sapere dove incominciare.
0: Vero.
1: Io voglio incoraggiare, sì, le coppie e le famiglie, anche quelle in difficoltà, a rivolgersi a Dio, a chiedere aiuto a Dio. E dire: Dio, quando vuoi costruire una famiglia stabile, Dio è dalla tua parte.
0: Certo.
1: Dio ti aiuterà, ti aiuta certo con i suoi consigli nella parola di Dio, ma ti aiuta con la sua presenza e anche con l'ascolto delle tue preghiere.
0: Certo, certo, grazie. Noi...
1: Grazie a te.
0: No, veramente sei stato molto utile, noi ti vogliamo ringraziare per quello che hai detto, e pensiamo e speriamo di averti ancora molto presto con noi per parlare ancora di famiglia, che ci sono ancora tante cose da dire, ok?
1: Ok, grazie, okay. Arrivederci.
0: Ciao, allora voglio salutare ancora tutti i nostri ascoltatori, grazie per essere stati con noi oggi. Abbiamo ascoltato Jeffrey Allen, il dottor Jeffrey Allen, pastore della Chiesa Evangelica della Riconciliazione di Brescia, comunque teologo e biblista. Cercheremo di averlo ancora con noi, abbiamo parlato della famiglia, grazie per essere stati con noi, buona settimana.
2: Ciao a tutti.
3: Avete ascoltato
4: Per saperne di più.
3: Per saperne di più. Una produzione CRCFM.

Radio Logos ha bisogno anche del tuo sostegno. Conto corrente postale 16 58 87 17 16 58 87 17 intestato a Radio Logos Foggia.

Notiziario dell'8 luglio 2026. Un buon ascolto. Gli attacchi degli Stati Uniti contro l'Iran, conseguenza della violazione del cessate il fuoco da parte della Repubblica Islamica, come è stato definito da CENTCOM, hanno innescato una nuova ripresa delle ostilità in Medio Oriente. I Pasdaran hanno dichiarato di avere colpito decine di installazioni militari statunitensi in Bahrain e Kuwait. In risposta agli attacchi americani, secondo un comunicato di diffuso dall'emittente statale IRIB. In una prima risposta a questa aggressione, la Marina e le forze aerospaziali delle Guardie Rivoluzionarie hanno condotto un'operazione con missili e droni colpendo 85 installazioni militari statunitensi chiave nei due paesi e abbattendo un drone MQ-9, si legge nel comunicato. Poco prima il comando delle forze armate degli Stati Uniti aveva annunciato di avere completato l'offensiva contro Teheran con oltre 80 obiettivi. Le forze statunitensi hanno colpito i sistemi di difesa aerea iraniani, le reti di comando e controllo, le postazioni radar costiere, le capacità missilistiche antinave e oltre 60 piccole imbarcazioni del corpo delle Guardie Rivoluzionarie Islamiche nello stretto e nelle sue vicinanze. Al fine di indebolire la capacità dell'Iran di continuare ad attaccare il commercio internazionale che transita attraverso il corridoio commerciale internazionale. I media pubblici non possono mentire, chiediamo scusa per averlo fatto per tanti anni. È la scritta blu sopra una schermata completamente nera che è comparsa sui canali della TV pubblica in Ungheria prima dell'inizio delle trasmissioni serali, tutte rigorosamente non giornalistiche. Non per colpa di un attacco hacker, bensì della storica decisione del primo ministro Peter Magyar di interrompere i programmi e i TG fino a quando non sarà smantellata la presa personale e politica dell'ex leader sovranista Viktor Orban sulle emittenti. Lungo i 16 anni di governo Orban, il controllo dei media ha sempre giocato un ruolo cruciale per l'ormai ex leader. Ogni sua mossa, ogni suo passo è stato appoggiato ciecamente. Con la salita al potere di Magyar è cambiato tutto, la propaganda trasmessa dai canali pubblici giunge finalmente al termine, si legge in un post di Magyar su X. 70 anni dopo la rivoluzione ungherese del 1956, simbolicamente, alle 19.56 di ieri torna in onda il canale televisivo pubblico M1, per ora trasmetterà solo film senza notiziari. Veniamo alla cronaca italiana. 7 arresti nell'ambito di una vasta operazione contro lo sfruttamento sessuale di minorenni online condotta dalla polizia del Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica di Catania in raccordo con il Centro Nazionale per il Contrasto della Pedopornografia Online. I soggetti sono accusati di divulgazione e detenzione di ingente quantità di materiale pedopornografico. Sono indagate complessivamente 30 persone, sono stati sequestrati numerosi dispositivi informatici contenenti decine di migliaia di file illeciti. La procura di Civitavecchia ha chiesto il giudizio immediato nei confronti di Claudio Agostino Carlo Magno, indagato per l'omicidio della morte di Federica Torzullo, avvenuto nel gennaio 2026 ad Anguillara Sabazia, in provincia di Roma. Al presunto omicida vengono contestati i reati di femminicidio aggravato, dalla premeditazione e dal rapporto di coniugio, oltre all'occultamento e al vilipendio di cadavere. Prende il via il cruciale vertice NATO ad Ankara, i due giorni di serrati colloqui che vedono i riuniti leader dei 32 paesi alleati. Al centro dell'agenda globale ci sono il rafforzamento della difesa collettiva, il delicato nodo del pacchetto di aiuti da 70 miliardi di dollari per l'Ucraina e i primi attesi confronti diplomatici tra i capi di Stato e di Governo, a partire dai riflettori accesi sui bilaterali di Giorgia Meloni e Donald Trump, già atterrato ad Ankara. Il presidente degli Stati Uniti, nell'incontro a tu per tu con Erdogan, ha ribadito: la NATO ci ha deluso, Italia, Germania, Francia e Gran Bretagna non ci hanno aiutato. Poi ha puntato il mirino sulla Groenlandia, dovrebbe essere americana, la Danimarca non fa nulla per l'isola.
Rapporti cordiali con Trump, lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni rientrando in albergo dopo la cena offerta dal presidente turco Erdogan, in cui è stata seduta a tavola con il presidente americano. A chi le chiedeva se ci fosse stato un chiarimento dopo gli insulti degli ultimi giorni, la premier si è limitata a dire: ho già risposto. Queste le parole della premier Giorgia Meloni al termine della cena dei leader della NATO ad Ankara, rispondendo ad una domanda dei cronisti sui rapporti con il tycoon. Marine Le Pen condannata a 4 anni di reclusione e 2 con la condizionale. Questa è la sentenza emessa in prima istanza dalla Corte di Appello di Parigi nei confronti della deputata francese, che però potrà comunque candidarsi alle prossime elezioni presidenziali, avendo già scontato l'ineleggibilità. Dopo la sentenza è arrivato il commentato della deputata francese: sono innocente, ricorrerò in Cassazione e mi candiderò senza braccialetto elettronico. Chiudiamo il notiziario con le previsioni del tempo di oggi. L'anticiclone subtropicale si rinforza, la giornata contraddistinta da generali condizioni di bel tempo, infatti il cielo si potrà vedere sereno, al massimo poco nuvoloso su tutte le regioni. Una maggiore nuvolosità potrà interessare i settori orientali del nord, anche con un cielo localmente coperto su Friuli. Temperature in ulteriore aumento con picchi di 39 gradi sulla pianura padana. E con il meteo anche oggi chiudiamo il notiziario. Auguriamo a tutti voi un buon proseguimento di ascolto.

0: Vita e salute. Il programma che vi aiuta a scegliere il benessere.
1: Un saluto a voi tutti amici in ascolto. Allora, come avete sentito dalla sigla, parliamo di salute. Lo facciamo con la dottoressa Lidia Lamarca, ginecologa e autrice del libro Libere di stare bene, stili di vita, risorse naturali e terapie mediche per la salute della donna matura, edizioni ADV. L'intervista verrà condotta da Samuele Barletta, aiutato in questo da Ignazio Barbuscia. Buon ascolto.
2: Prima di vedere qual è il tema della giornata, volevo ricordare quello che è il filo conduttore di questa trasmissione. Di puntata in puntata affrontiamo un tema diverso riguardo la salute, prendendo spunto dal libro di Lidia Lamarca dal titolo Libere di stare bene, stili di vita, risorse naturali e terapie mediche per la salute della donna matura. Un libro ben fatto, interessante, da cui si possono trarre molti spunti per la prevenzione, per la cura delle principali malattie. Ricordo che chi fosse interessato a questo libro può richiederlo direttamente a Radio Voce della Speranza al nostro numero 055 41 40 40 al costo di copertina di 13 euro, mentre le spese di spedizione le paga Radio Voce della Speranza. La nostra promozione è questa.
3: Dovremmo essere in collegamento con la dottoressa Lidia Lamarca, vediamo se ci sente.
4: Sì,
3: ecco,
4: sì,
3: noi la sentiamo.
2: Buongiorno dottoressa, bentornata.
4: Buongiorno, grazie.
2: Allora, quest'oggi parliamo di malattie cardiovascolari. Allora, iniziamo dall'ipertensione. Quali sono i sintomi di questa?
4: Ecco, io vorrei fare... purtroppo sento un po' di eco, spero che non disturbi l'udibilità della trasmissione.
3: No, noi la sentiamo benissimo.
4: Bene. Allora, vorrei fare un discorso inizialmente generale, perché tengo moltissimo a questa, diciamo, introduzione alle problematiche cardiovascolari. C'è, diciamo, un'idea comune che le donne siano protette dalle patologie cardiovascolari, che l'uomo, per motivi di struttura fisica, di stress ormonali, sia molto più colpito dalle malattie cardiovascolari. In realtà questo non è più vero. Anche per il sesso femminile, le malattie di cuore, l'ictus, rappresentano una grandissima causa di patologia e di morte. E questo è dovuto al fatto che gli studi, le terapie sulla donna con questo tipo di problema sono molto arretrate. La donna non viene mai presa in considerazione dal medico. Quando la donna dice di essere agitata, quasi sempre si pensa sia un problema psicologico, che sia legata al tipo di vita che fa. Invece spesso e volentieri un certo tipo di sintomo, anche vago, anche così di disagio, è legato invece a un problema cardiovascolare, magari appunto a un'ipertensione, a un qualche tipo di problematica anginosa. Per cui è molto importante che la donna sappia che quando ha determinati sintomi deve assolutamente andare dal medico e farsi valutare accuratamente. Cioè, siccome le donne sono sempre, diciamo, hanno questo, dietro c'è l'idea che sono sempre agitate, la fase premestruale, la menopausa, i problemi quotidiani, ecco che non riceve la giusta attenzione. Infatti adesso parecchi gruppi medici importanti di ricerca stanno iniziando a studiare ad esempio i farmaci per la donna, perché la donna ha una differente sensibilità alle medicine. Per cui anche per quel che riguarda la patologia cardiovascolare bisogna fare un'attenzione particolare. La donna deve sapere, che deve richiedere attenzione al medico.
2: È importante non sottovalutare eventuali sintomi che possono insorgere, sì. Comunque andare dal medico e controllare. Allora, parliamo dell'ipertensione allora.
4: Sì, ecco, l'ipertensione è una patologia diffusissima, anche in questi giorni se ne parla perché pare che ci siano delle novità nella cura dell'ipertensione. L'ipertensione colpisce un italiano su 6 e alcune di queste persone ipertese non sanno di avere l'ipertensione, e invece l'ipertensione è il fattore di rischio più importante per le principali cardiopatie, cioè per l'insufficienza cardiaca, l'ictus, cioè l'ictus cerebrale e così via. E la pressione, quella minima, tende nel tempo a diminuire e la massima aumenta. E secondo le nuove linee guida, la pressione migliore dovrebbe essere fra i 135 la massima e l'85 la minima, e addirittura leggermente inferiore se la persona è ipertesa, cioè bisogna tenergliela più bassa. E, ovviamente se l'ipertensione si lega ad altri fattori di rischio come il diabete, l'ipercolesterolemia, cioè il colesterolo alto, i grassi nel sangue alti, trigliceridi, un aumento dell'acido urico e il fumo di sigaretta, ecco che abbiamo una miscela un po' esplosiva.
2: Cosa si può fare per curare, diciamo, l'ipertensione?
4: Ecco, intanto direi che la cosa principale sarebbe non farsi venire l'ipertensione.
2: Prevenire,
4: ovviamente,
2: quindi.
4: Non sempre è possibile, perché ci sono delle ipertensioni su base familiare. A maggior ragione, chi sa di avere una familiarità dovrebbe, diciamo, intorno ai 35-40 anni iniziare a misurare la pressione e cercare di attuare uno stile di vita adeguato. Lo stile di vita è sempre il solito, che ormai abbiamo ripetuto tantissime volte nel corso di questa trasmissione. È un problema di tipo di alimentazione, deve essere un'alimentazione sana, equilibrata, ricca di frutta, verdure, proteine vegetali, scarsa di grassi animali, deve essere il mantenimento di un buon peso, perché chi è più grasso ha anche più tendenza ad avere l'ipertensione, il diabete e altre problematiche, un movimento da fare regolarmente, anche semplicemente camminare una ventina di minuti al giorno, se possibile 40 o 50 minuti, 2-3 volte alla settimana. Ovviamente se alla fine viene fuori una reale ipertensione, bisogna poi rivolgersi al medico per terapie adeguate, che oggi sono tante e anche molto efficaci.
1: Siete all'ascolto di Spazio Vite Salute. E in questo numero vi stiamo proponendo un'intervista alla dottoressa Lidia Lamarca, autrice del libro Libre di stare bene, stili di vita, risorse naturali, terapie mediche per la salute della donna matura.
2: Passiamo ora all'aterosclerosi.
4: L'aterosclerosi è il famoso deposito di grassi, in particolare di colesterolo, nel spessore delle pareti dei nostri vasi arteriosi. E questa, diciamo, deposizione di grassi rende le nostre arterie particolarmente dure, poco elastiche. A forza, diciamo, di avere pareti intasate da questi grassi, prima o poi si possono verificare dei danni in varie parti dell'organismo, dove ad esempio i vasi sono più piccoli, si può avere un blocco che, a seconda se si verifica a livello cerebrale, a livello cardiaco, degli vasi che nutrono il cuore, così può dare ovviamente un ictus, un infarto e così via. Anche qui voi potrete immaginare che lo stile di vita sia importantissimo.
2: E eventualmente per curare invece questo problema?
4: Quasi sempre si fa risalire l'aterosclerosi a un aumento del colesterolo, no, nel sangue. Il colesterolo è una sostanza molto importante nel nostro organismo, è alla base della formazione di tantissime sostanze che servono proprio alla sopravvivenza. Si forma principalmente nel fegato, ma un po' è anche introdotto con l'alimentazione. E voi sapete che esistono due tipi di colesterolo, quello buono e quello cattivo, no? Quello buono deve essere alto, e le donne da questo punto di vista sono avvantaggiate, perché spesso hanno grandi quantità di colesterolo buono, cioè l'HDL, e invece quello cattivo, l'LDL, che sarebbe quello che si deposita sui vasi. Adesso non vi sto a parlare dei valori del colesterolo, perché tutti noi abbiamo un po' un'idea di queste cose, e comunque il medico può essere una buona fonte di informazione. Diciamo che oggi, a differenza del passato, il colesterolo può essere abbassato sì con lo stile di vita, sempre la diminuzione del peso, l'aumento dell'attività fisica, abolire il fumo, ma se questo non è sufficiente, perché abbiamo una ipercolesterolemia di tipo familiare o genetico, ecco che abbiamo alcune sostanze proprio farmacologiche, le famose statine, l'omega 3, che possono abbassare questo colesterolo. Poi ci sono anche delle sostanze naturali che sono state studiate, tipo l'avena, la soia, che abbassa il colesterolo, il carciofo, l'aglio, l'olio di pesce, lo abbiamo già nominato, i semi di lino e così via. Sono tutte sostanze che, se introdotte nell'alimentazione, possono contribuire ad abbassare un colesterolo.
2: Prima delle conclusioni, lasciamo spazio a un piccolo stacco.

0: Allora, quali sono, dottoressa, le sindromi coronariche acute?
1: Beh, per sindrome coronarica acuta si intendono tutte quelle patologie che possono dare un grave fastidio al cuore, cioè il cuore non riceve più la quantità di ossigeno necessario, per cui va incontro a una sofferenza temporanea che è l'angina pectoris, cioè le persone che ad esempio camminando, facendo uno sforzo improvvisamente si sentono affaticate, si sentono male, o più duratura, una sofferenza non più temporanea che è l'infarto. Ovviamente queste sono tutte patologie legate sempre o un restringimento delle coronarie, che sono i vasi che portano l'ossigeno al cuore, il sangue, dunque l'ossigeno, che può essere dovuto a stress, o un iniziale e reversibile processo tromboembolico, cioè la formazione di un trombo, oppure l'infarto vero e proprio, dove il blocco, diciamo, del passaggio del sangue a livello di quell'arteria è duraturo almeno 30 minuti, se non di più. E qui si ha l'infarto, che può essere più o meno ampio, più o meno pericoloso. La donna in generale durante l'epoca fertile è pochissimo esposta a questo tipo di problemi, per cui prima dei 55 anni sono più gli uomini ad avere problemi. Però dopo la menopausa anche la donna perde questo privilegio, per cui si pareggia un po' il problema con le percentuali maschili, per cui anche la donna può andare incontro ad eccessi di patologie in questo senso. Ecco, direi, mi piacerebbe spendere gli ultimi secondi per ricordare che tutte queste malattie di cui abbiamo parlato possono essere controllate ed evitate proprio tutte con lo stesso stile di vita. In particolare, non lo abbiamo nominato, ad esempio l'utilizzo del caffè aumenta la concentrazione di una sostanza che si chiama omocisteina, che è un fattore di rischio cardiovascolare, per cui bere tanti caffè al giorno è un fattore di rischio. L'altro, diciamo, punto fondamentale è lo stress, che non abbiamo nominato, invece è importantissimo. Riuscire a dominare il proprio stress con metodiche di rilassamento, di meditazione, con una serenità d'animo nei confronti dei fatti della vita, può dare un problema diciamo di meccanismo che si innesta negativo per appunto l'occlusione dei vasi. Per cui il fumo ha un impatto sul cardiovascolare molto importante, e nella donna è molto pericolosa l'associazione fumo e assunzione della pillola anticoncezionale dopo una certa età. Per cui direi che il messaggio da dare è cambiare lo stile di vita comunque da giovani, e se è possibile da giovani, ma se non è possibile da qualsiasi età uno riesca a farlo, è molto importante anche per una prevenzione proprio di base di queste malattie.
0: Dottoressa, non abbiamo una chiamata, ma ci è pervenuta una domanda dalla redazione. Un certo Fortunato da Catania ci chiede che praticamente ieri ha sentito a Radio Rai che è stato approvato un vaccino contro l'ipertensione. Lui ci chiede: è vero?
1: Sì,
0: Lei
1: ma
0: cosa ne pensa?
1: infatti all'inizio della trasmissione, ricordate che ho detto proprio in questi giorni sui giornali sono comparse delle novità sulla possibile cura dell'ipertensione. Ecco, devo dire che è una notizia, come sempre, un po' ad effetto, nel senso che è un tipo di tecnica che dovrà essere ancora sviluppata, che di sicuro non è ancora a disposizione di tutti, per cui richiede ancora degli studi. E allora, come sempre avviene nel mondo d'oggi, no? Che è più per il sensazionalismo che non per un'idea ragionata delle cose, direi che ancora dobbiamo aspettare
0: Quindi
1: prima di poter avere.
0: è una buona notizia, diciamo, no?
1: Sì, diciamo che nel futuro probabilmente avremo mezzi nuovi e più efficaci, ma dobbiamo ancora un attimo aspettare.
0: Va bene, credo che possiamo salutare la dottoressa Lidia Lamarca.
2: Dottoressa, la ringraziamo per questo suo intervento e le diamo appuntamento alla prossima settimana per una nuova puntata.
1: Grazie a tutti voi, arrivederci.
3: Abbiamo trasmesso Spazio Vita e Salute.

Dal 1977 Radio Logos. Scrivici un messaggio WhatsApp al numero 338 25 10 347.

Molte persone possono testimoniare di aver visto il cielo, ma soprattutto la Bibbia dice che il cielo è una realtà. E la Bibbia parla anche di un altro posto, l'inferno, il luogo riservato a chi non vuole avere a che fare con Dio. Scusami se ti dico queste cose, non voglio spaventarti, ma solo avvertirti per il tuo bene. È qui che ti viene data la possibilità di scegliere. E non basta che tu faccia buone opere o vada a confessarti, se non ti penti veramente e cambi strada. Non c'è nessun modo per guadagnarsi la vita eterna in cielo. C'è qualcuno che l'ha già guadagnata per te. Tu non devi far altro che riconoscere la sua opera, accettarlo nella tua vita. Questa persona è Gesù. Egli ha trionfato sulla morte ed è l'unico che può salvarti dall'inferno, da un'eternità veramente penosa. Ti esorto a riflettere su queste parole e a scegliere Gesù prima che sia troppo tardi. Se chiederai a Gesù di entrare nella tua vita, non solo avrai la vita eterna, ma anche una comunione personale con Lui, il che vale molto di più di qualunque ricchezza che si possa avere o desiderare. Un buon amico che ti aiuta ed è fedele in ogni circostanza. Questo è Gesù. Pensi di non aver bisogno di Lui?

La parola Vangelo si traduce in notizia che porta gioia, ma questa non è una semplice notizia. Il Vangelo è una notizia che cambia la vita per sempre. Dopo essere stata conquistata e schiavizzata dai persiani, la Grecia vinse due battaglie decisive, Maratona e Solmus. Allora i greci mandarono degli eraldi, chiamati anche evangelisti, a dare la buona notizia alle città. Abbiamo combattuto per voi e abbiamo vinto. Ora non siete più schiavi, ora siete liberi. La realtà è che siamo tutti schiavi. Schiavi del peccato, schiavi della morte. Abbiamo tutti bisogno di una buona notizia. Gesù, figlio di Dio, pienamente uomo, porta in sé la notizia che cambierà completamente le nostre vite. La notizia è questa. Io sono Dio e vengo a te per fare ciò che non si può fare per te. Vengo a prendere quello che ti meriti in modo da poterti dare quello che io merito. Non potete calcolare quanto mi sia costato e non potete immaginare la profondità del mio amore per voi. È un dono che vi offro gratuitamente. Allora pentiti di tutte le azioni che ti allontanano da me e seguimi. Seguimi perché sono l'unica via per la vita eterna. Seguimi perché sono il Salvatore che stavi cercando. Seguimi perché ho autorità su tutto e mi sono umiliato per te. Seguimi perché sono morto per te. Io sono il vero amore, la vita vera. Questa è la mia buona notizia per voi. Questo è il mio Vangelo. Siete stati liberati per grazia e non siete più schiavi.

Notiziario dell'8 luglio 2026. Un buon ascolto. Gli attacchi degli Stati Uniti contro l'Iran, conseguenza della violazione del cessate il fuoco da parte della Repubblica Islamica, come è stato definito da CENTCOM, hanno innescato una nuova ripresa delle ostilità in Medio Oriente. I Pasdaran hanno dichiarato di avere colpito decine di installazioni militari statunitensi in Bahrain e Kuwait. In risposta agli attacchi americani, secondo un comunicato di diffuso dall'emittente statale IRIB. In una prima risposta a questa aggressione, la Marina e le forze aerospaziali delle Guardie Rivoluzionarie hanno condotto un'operazione con missili e droni colpendo 85 installazioni militari statunitensi chiave nei due paesi e abbattendo un drone MQ-9, si legge nel comunicato. Poco prima il comando delle forze armate degli Stati Uniti aveva annunciato di avere completato l'offensiva contro Teheran con oltre 80 obiettivi. Le forze statunitensi hanno colpito i sistemi di difesa aerea iraniani, le reti di comando e controllo, le postazioni radar costiere, le capacità missilistiche antinave e oltre 60 piccole imbarcazioni del corpo delle guardie rivoluzionarie islamiche nello stretto e nelle sue vicinanze. Al fine di indebolire la capacità dell'Iran di continuare ad attaccare il commercio internazionale che transita attraverso il corridoio commerciale internazionale. I media pubblici non possono mentire, chiediamo scusa per averlo fatto per tanti anni. È la scritta blu sopra una schermata completamente nera che è comparsa sui canali della TV pubblica in Ungheria prima dell'inizio delle trasmissioni serali, tutte rigorosamente non giornalistiche. Non per colpa di un attacco hacker, bensì della storica decisione del primo ministro Peter Magyar di interrompere i programmi e i TG fino a quando non sarà smantellata la presa personale e politica dell'ex leader sovranista Viktor Orban sulle emittenti. Lungo i 16 anni di governo Orban, il controllo dei media ha sempre giocato un ruolo cruciale per l'ormai ex leader. Ogni sua mossa, ogni suo passo è stato appoggiato ciecamente. Con la salita al potere di Magyar è cambiato tutto, la propaganda trasmessa dai canali pubblici giunge finalmente al termine, si legge in un post di Magyar su X. 70 anni dopo la rivoluzione ungherese del 1956, simbolicamente, alle 19.56 di ieri torna in onda il canale televisivo pubblico M1, per ora trasmetterà solo film senza notiziari. Veniamo alla cronaca italiana. 7 arresti nell'ambito di una vasta operazione contro lo sfruttamento sessuale di minorenni online condotta dalla polizia del Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica di Catania in raccordo con il Centro Nazionale per il Contrasto della Pedopornografia Online. I soggetti sono accusati di divulgazione e detenzione di ingente quantità di materiale pedopornografico. Sono indagate complessivamente 30 persone. Sono stati sequestrati numerosi dispositivi informatici contenenti decine di migliaia di file illeciti. La procura di Civitavecchia ha chiesto il giudizio immediato nei confronti di Claudio Agostino Carlo Magno, indagato per l'omicidio della morte di Federica Torsullo, avvenuto nel gennaio 2026 ad Anguillara Sabazia, in provincia di Roma. Al presunto omicida vengono contestati i reati di femminicidio aggravato dalla premeditazione e dal rapporto di coniugio, oltre all'occultamento e al vilipendio di cadavere. Prende il via il cruciale vertice NATO ad Ankara, i due giorni di serrati colloqui che vedono i riuniti leader dei 32 paesi alleati. Al centro dell'agenda globale ci sono il rafforzamento della difesa collettiva, il delicato nodo del pacchetto di aiuti da 70 miliardi di dollari per l'Ucraina e i primi attesi confronti diplomatici tra i capi di Stato e di Governo, a partire dai riflettori accesi sui bilaterali di Giorgia Meloni e Donald Trump, già atterrato ad Ankara. Il presidente degli Stati Uniti, nell'incontro a tu per tu con Erdogan, ha ribadito: la NATO ci ha deluso, Italia, Germania, Francia e Gran Bretagna non ci hanno aiutato. Poi ha puntato il mirino sulla Groenlandia, dovrebbe essere americana, la Danimarca non fa nulla per l'isola. Rapporto
rapporti cordiali con Trump, lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni rientrando in albergo dopo la cena offerta dal presidente turco Erdogan, in cui è stata seduta a tavola con il presidente americano. A chi le chiedeva se ci fosse stato un chiarimento dopo gli insulti degli ultimi giorni, la premier si è limitata a dire: ho già risposto. Queste le parole della premier Giorgia Meloni al termine della cena dei leader della NATO ad Ankara, rispondendo ad una domanda dei cronisti sui rapporti con il tycoon. Marine Le Pen condannata a 4 anni di reclusione e 2 con la condizionale, questa è la sentenza emessa in prima istanza dalla Corte di Appello di Parigi nei confronti della deputata francese, che però potrà comunque candidarsi alle prossime elezioni presidenziali avendo già scontato l'ineleggibilità. Dopo la sentenza è arrivato il commentato della deputata francese: sono innocente, ricorrerò in Cassazione e mi candiderò senza braccialetto elettronico. Chiudiamo il notiziario con le previsioni del tempo di oggi. L'anticiclone subtropicale si rinforza, la giornata contraddistinta da generali condizioni di bel tempo, infatti il cielo si potrà vedere sereno, al massimo poco nuvoloso su tutte le regioni. Una maggiore nuvolosità potrà interessare i settori orientali del nord, anche con un cielo localmente coperto su Friuli, temperature in ulteriore aumento con picchi di 39 gradi sulla pianura padana. E con il meteo anche oggi chiudiamo il notiziario. Auguriamo a tutti voi un buon proseguimento di ascolto.

0: come almanacco. In studio Mauro Ferraris.
1: Arriva un'altra puntata di A come almanacco, dove a tutti voi io rinnovo il benvenuto all'ascolto in questo numero targato 8 luglio.

0: accadde oggi.
1: Era l'8 luglio 1776 quando veniva mostrata per la prima volta in pubblico a Filadelfia la Dichiarazione d'Indipendenza degli Stati Uniti, firmata 4 giorni prima. 1859, re Carlo XV accede al trono di Svezia e Norvegia. 1889, viene fondato ed esce il primo numero del mitico Wall Street Journal. 1904, Italia, la legge Orlando estende l'obbligo scolastico dai 9 ai 12 anni, ma avrà scarso successo a causa delle poche scuole presenti nei comuni d'Italia all'epoca. 1919, in Italia nasce l'Associazione Nazionale Alpini, l'ANA. È infatti proprio l'8 di luglio che un gruppo di reduci della Grande Guerra ne approva lo statuto sociale, decretandone quindi ufficialmente la Costituzione. 1972. In un attentato a Beirut perde la vita lo scrittore Ghassan Kanafani, portavoce del Fronte Popolare di Liberazione della Palestina. 1978. Sandro Pertini è eletto 7° presidente della Repubblica Italiana al 16° scrutinio con 832 voti validi su 995. 1997, la NATO l'8 di luglio invita Repubblica Ceca, Ungheria e Polonia a entrare nell'alleanza.

0: scoperte ed invenzioni di tutti i tempi.
1: Dove parliamo delle candele, dalla torcia al lume d'olio, che poi in genere era soprattutto fatto di grasso di animali, si passò ad una specie di candela, un lume da portare in giro senza rovesciare nulla. Riscaldato più volte, il grasso con il raffreddamento tende a solidificare. Probabilmente qualcuno, vedendo solidificato quello che era dentro un contenitore con in mezzo lo stoppino, gli venne l'idea di prendere il tutto e di sagomarlo a cilindro, con all'interno uno stoppino lungo quanto il cilindro stesso. Le prime candele si vedono in dipinti egiziani che risalgono, pensate un po', al 3000 avanti Cristo. La candela in seguito, prima dell'invenzione delle ore solari o delle clessidre, ebbe anche la funzione di misurare il tempo. Consumando lentamente, quasi sempre in modo costante, a qualcuno venne l'idea di fare delle tacche. Ognuna corrispondeva a un lasso di tempo quasi sempre identico.

0: Nero Dizionario Biblico.
1: In questa puntata parliamo di un personaggio biblico che risponde al nome di Barnaba. Levita, originario di Cipro, il suo nome significa figlio dell'esortazione o della consolazione, fu uno dei primi amici e collaboratori dell'apostolo Paolo. Collaborò con lui ad Antiochia e durante il suo primo viaggio missionario andò alla conferenza di Gerusalemme assieme a Paolo e si separò da lui perché questi non volle portare con sé l'uomo nel suo secondo viaggio missionario. Paolo, nelle sue lettere, parla di Barnaba con molta stima.

0: l'origine dei nomi.
1: Protagonista di questo numero della nostra rubrica è il nome Domenico, poi traslato anche al femminile come Domenica, ovviamente. Dal latino Dominicus deriva da Dominus, padrone, traducibile in padronale, del padrone. Fu molto amato in ambienti cristiani questo nome a partire dal IV secolo, inteso come consacrato, appartenente al Signore. Fu anche usato per i figli nati nel giorno di domenica, con mero riferimento temporale.

0: Avete ascoltato A come almanacco.
1: La trasmissione infatti sta per concludersi. Io voglio ringraziare tutti voi che anche oggi mi avete seguito e, dandovi appuntamento a domani, vi invito a rimanere sulla nostra radio, dove i programmi continuano. Ciao!

Dal 1977 Radio Logos. Scrivici un messaggio WhatsApp al numero 338 25 10 347.

0: A Radio Logos sono le ore 13 e 31 minuti.
1: Ed è un miracolo anche per noi, cari amici, in questo caldo infernale, continuare a produrre contenuti, speriamo siano di qualità. Però ecco, vista anche il periodo, visto il periodo estivo, ho deciso oggi di sterzare un pochettino dal consueto argomentare e ho preso una intervista a un comico che a me piace tantissimo. Quando faceva Carlo Pravettoni mi faceva davvero sghignazzare dalle risate. Paolo Händel, un fiorentino, un toscano veramente iconico, almeno secondo i miei gusti. 800 098 650 è il numero per partecipare direttamente, ovvero per mandare dei messaggi al 348 222 72 94. Buongiorno ancora e in questa splendida e afosa giornata d'estate. Sapete, si parla spesso di terzo tempo in ambito sportivo, che è dopo il match c'è appunto il momento di convivialità, dopo la fatica della partita, dopo il triplice fischio finale. Ma cosa succede quando questo concetto lo si applica alla vita? Paolo Händel, già citato, uno dei volti più intelligenti e ironici del nostro panorama comico italiano, lo ha trasformato nel titolo del suo nuovo spettacolo al debutto il 17-18 luglio al Festival di Borgo Verezzi. Händel, che non è quello, il musicista, diciamo, del Messia, è un comico molto fine, ci regala una riflessione bellissima. Sì, perché l'età avanza e non deve essere vissuta come una resa, questa, una resa all'arma bianca, ma come una stagione di gioco e di pura fantasia. È un invito dunque a non tirare i remi in barca per scoprire quale sia il segreto per restare giovani. Qual è? Beh, mantenere tutta la curiosità, mantenerla intatta. Perché? Perché non appena smettiamo di farci domande, di interessarci a ciò che accade fuori dalla nostra porta, ecco che iniziamo a invecchiare davvero. E Paolo Händel, con la consueta autoironia che lo contraddistingue, si definisce un marito grullo, alle prese con il tempo che passa, e vi assicuro che la sua energia è contagiosa. Restate con noi perché in questo percorso radiofonico scopriremo come tra una risata e l'altra la saggezza possa essere il nostro miglior vestito estivo. Bentornati nella nostra rubrica dedicata questa volta al genio di Paolo Händel, ribadisco, non il compositore del Messia, ma il comico fiorentino. Nel nostro primo incontro abbiamo parlato dell'età, oggi ora parliamo invece di attrezzi del mestiere, li chiama così proprio lui, attrezzi del mestiere. Cosa usa Händel per restare a galla in questo mare agitato che è la vita e che conduce verso la sponda della terza età? La risposta è semplice, ma profonda al contempo. La comicità è un atto di autodifesa. Non è solo voglia di divertire o di far divertire, è proprio un bisogno fisiologico di ridere di ciò che ci spaventa e ci fa arrabbiare. In scena, lo ripetiamo, a Borgo Verezzi, Händel sarà accompagnato dalla bravissima Lucia Vasini. Lui la definisce una miniera d'oro di invenzioni ed espressioni. Insieme, infatti, giocano Perdono e anche Accusa, e poi si dissolve questo filo del copione e si divertono, e così facendo diventano lo specchio perfetto di una coppia moderna. Händel è consapevole dei suoi piccoli, li chiamano così, non so se si possa dire in radio, cerco di contenerlo, istupidimenti senili, ecco, li chiama così, e li espone sul palco con una schiettezza che disarma, come spesso succede quando lo si segue, perché in fondo la satira che pratica questo comico da una vita, insieme ai nomi storici come Michele Serra ad esempio, serve proprio a questo, a seminare dubbi sani. Sì, perché si vive di certezze, ma si prospera nei dubbi sani, a non prenderci troppo sul serio e ricordarci che se non possiamo cambiare il mondo con una battuta, di certo possiamo renderlo più sopportabile con una battuta. Non è facile, sufficiente abbracciarsi un po', però qualche cosa fa, ne è convinta Giorgia che ha scelto ancora te. Stiamo conducendo una puntata leggera, amici cari, chiamata Terzo Tempo, che ha a che fare con la parte della vita nella quale abbiamo necessità di prenderci un pochettino meno sul serio, questa parte chiamata anche terza età. Bentornati nella nostra rubrica dedicata appunto a questa ironia di Paolo Handel, che ne ha fatto uno spettacolo che si svolge al Festival di Borgo Verezzi dal 17 al 18 luglio. Nei nostri incontri precedenti abbiamo accennato all'età che avanza e poi abbiamo parlato degli attrezzi del mestiere per imparare ad invecchiare meglio. Cosa usa Handel per restare a galla in questo mare agitato? Comicità, ironia. Allora, se io dico mai dire gol, avete già presente di che cosa si tratta. Chi di noi non gli si accende subito un sorriso? È impossibile dimenticare appunto quello che ho già citato, Carlo Pravettoni, l'imprenditore rampante, finto brianzolo, nato dalla penna di Handel e dalla genialità della Jalapas Band. Beh, che fine ha fatto quel personaggio? Di che cosa si tratta? Chi di noi non gli si accende subito un sorriso? È impossibile dimenticare appunto quello che ho già citato, Carlo Pravettoni, l'imprenditore rampante, finto brianzolo,

Bastone è un po' deluso perché questo governo non lo ha fatto ministro e ogni tanto Paolo lo porta a fare una visita di controllo dal veterinario. È un'immagine esilarante che ci dice molto della carriera di questo comico toscano, la capacità di creare maschere immortali e allo stesso tempo di saperle archiviare per lasciare spazio al presente. Sì, perché per Handel la comicità è sempre stata una ricerca, un percorso che dal pomodoro in faccia dei primi tempi, quando collaborava con Davide Riondino, lo ha portato a una maturità consapevole. Car Carlo resta lì, nel suo angolino in cantina, una specie di archivio dei personaggi, a ricordarci quanto sia sottile il confine tra la satira e la caricatura, che a volte diventa fin troppo reale. Puntata frizzante, puntata estiva, la nostra di oggi, almeno secondo l'obiettivo che ci siamo posti, il terzo tempo della vita, il terzo tempo secondo Handel, Paolo Handel, questo comico toscano molto molto divertente e anche profondo nelle sue analisi, nelle sue gag. Allora, voglio invitarvi, amici cari, a una riflessione ponderata, proprio partendo da alcune boutade. Paolo Handel, durante questa intervista che ho sotto mano, ha citato Sant'Agostino, che diceva: la speranza ha due figli, l'indignazione e il coraggio. Beh, non te l'aspetti una cultura così, però saper far ridere significa essere acculturati, essere capaci di mettersi in gioco. Beh, in questa calda estate 2026, dove spesso vediamo un tipo di indignazione sterile, quella che si esprime solo attraverso insulti sui social o sfoghi violenti, Handel ci invita a riscoprire invece un aspetto dell'indignazione molto più sano. E qual è l'indignazione sana? L'indignazione sana è quella che spinge al confronto, che non si arrende di fronte a ciò che è ingiusto. Handel, ecco, di ciò che c'è ingiusto. Handel, ecco qui il passaggio che cercavo, si dichiara allegramente pessimista, che è una definizione meravigliosa a ben guardare. Significa essere consapevoli che le cose possono andare male, che il peggio è sempre dietro l'angolo, ma decidere di non spegnere la luce è un atto di coraggio, è una forma di resistenza attiva. E voi vi siete mai indignati, almeno oggi, per qualcosa di importante? Avete avuto il coraggio di dire la vostra senza cadere nella trappola viziosa, nel circolo vizioso dell'odio? È questa la vera sfida, quella che mantiene la mente agile e il cuore vigile a qualsiasi età. Indignarsi, ma senza cadere nella trappola dell'odio, quindi essere allegramente pessimisti e trovare magari anche una chiave ironica nella quale includere ogni cosa. Avete mai sentito l'espressione primi paro attempato? Beh, Paolo Handel la usa per descrivere se stesso, primi paro attempato. Diventato padre di Marta a 54 anni e oggi, con una figlia di 20 anni che studia lettere moderne e suona in un gruppo, Paolo ha imparato a guardare al mondo con occhi diversi. Spesso sentiamo la generazione dei grandi lamentarsi dei giovani, definendoli indifferenti. Beh, Paolo Handel invece ci ha scritto qui, eccolo qua: mai, non bisogna mai essere indifferenti. Secondo lui i giovani d'oggi hanno una sensibilità eccezionale, una capacità di credere in un mondo migliore, nell'ecologia, ecco, nell'accoglienza. Marta, la figlia, con la sua saggezza, insegna a suo padre più di quanto lui possa insegnarle. Handel confessa, infatti, di avere fiducia nei ragazzi, un'enorme fiducia, e ci ricorda una frase bellissima di Luigi Pintor. Non la conoscevo e me la sono sottolineata, incorniciata. Non c'è in un'intera vita cosa più importante da fare che chinarsi perché un altro, cingendoti il collo, possa rialzarsi. Posso rileggerla? Pintor, Luigi Pintor.
non c'è in un'intera vita

cosa più importante da fare che chinarsi perché un altro, cingendoti il collo, possa rialzarsi. Ecco, forse la chiave per vivere bene il nostro tempo potrebbe essere questa: saper ascoltare le nuove generazioni, accoglierle e insieme continuare a camminare sempre avanti. Camminiamo sempre avanti. Siamo giunti più o meno alla fine di questo nostro breve incontro estivo, leggero, frizzante, in compagnia di Paolo Händel, questo comico toscano. Abbiamo approfittato di questa intervista che ho trovato in un quotidiano per parlare di teatro, di satira, di politica, di padri e figli e soprattutto di come affrontare la nostra vita, il terzo tempo della nostra vita, con ironia e dignità. Beh, se vi trovate in Liguria o in zona Savona, non perdete l'occasione di ascoltare, di vedere all'opera Paolo Händel e Lucia Vasini in terzo tempo al Festival di Borgo Verezzi. È uno spettacolo, così celebrato in questo articolo, che stimola la curiosità e la voglia di non fermarsi mai. Ci ha insegnato questo l'articolo che abbiamo davanti: non è importante quante primavere abbiamo sulle spalle, un modo romantico per parlare di anni, ma cosa decidiamo e come soprattutto decidiamo di viverle. La satira, la comicità, il teatro sono attrezzi del mestiere, strumenti. Certo, non cambiano il mondo, ma aiutano a sopportare le sue storture e a volte con sagacia illuminare un angolo buio con una risata grassa e liberante. Portate con voi questa leggerezza nelle vostre giornate estive, cari amici. Siate curiosi, indignatevi quando serve, senza sfociare nell'odio polemico, ma non perdete mai la voglia di giocare e di meravigliarvi come avreste fatto da bambini. Grazie per avermi sopportato fin qui, e accendete il ventilatore e buona estate a tutti.

0: A Radio Logos sono le ore 13 e 53 minuti.
1: Una parola per oggi.
2: La lettura di oggi è tratta dal libro degli Atti degli Apostoli, capitolo 13, versetto 38. Vi sia dunque noto, fratelli, che per mezzo di lui vi è annunciato il perdono dei peccati. Emanuele Labranca scrive: uno dei temi principali della Bibbia, che crediamo essere la parola di Dio, è la persona di Gesù Cristo. Egli è la parola, è Dio, il Figlio, vero uomo, maestro, agnello, salvatore, re. La Bibbia ce lo presenta come l'unico mezzo per ottenere il perdono dei nostri peccati. Gesù è il cuore del messaggio evangelico. Tutti noi sappiamo che la nostra vita avrà un termine. Qualcuno ha detto che nella vita abbiamo due certezze, quella di essere vivi e quella di dover morire. Sono verità evidenti, alle quali si può aggiungere però una terza, una certezza. Grazie al sacrificio di Cristo sulla croce, se diventiamo Suoi figli, risorgeremo e vivremo per l'eternità. A questo proposito, giova ricordare le parole di Gesù che troviamo in Giovanni 13, versetto 8. «Se non ti lavo, non avrai parte con me». Gesù ci purifica dal peccato e ci rende membri della Sua famiglia. Questa è l'ammirabile grazia di Dio. Gesù aggiunge alla nostra vita un messaggio di speranza che trasforma i cuori e ci certifica che siamo Suoi.

Benvenuti ad Un Diamante al Giorno. Buongiorno e benvenuti tutti all'ascolto di Un Diamante al Giorno. Leggiamo questa mattina da Romani, capitolo 5, versetto 10. Se mentre eravamo nemici, siamo stati riconciliati con Dio mediante la morte del Figlio Suo, tanto più ora che siamo riconciliati, saremo salvati mediante la Sua vita. E ancora, Seconda Corinzi, capitolo 5, versetto 20. Vi supplichiamo nel nome di Cristo, siate riconciliati con Dio. Sei un nemico? Che domanda sconcertante. No, io sono un uomo di pace, non ho nemici, e sono proprio sicuro che nessuno mi considera un suo nemico. Eppure, facciamo attenzione, perché la Bibbia non dice così. Nel campo spirituale non c'è neutralità possibile. O si è per Dio, o si è contro di Lui. E se si pensa di essere neutrali, è perché non si conosce Dio. La Bibbia va anche più lontano affermando che ogni uomo è per natura nemico di Dio. Se lavoro in una grande impresa senza tenere conto degli orientamenti presi dalla direzione, non faccio veramente gli interessi dell'azienda. Quanto questo è vero nei riguardi di Dio. Se non vivo come Egli desidera, secondo quanto mi chiede, in realtà mi oppongo a Lui. E sono, forse incoscientemente, un suo nemico. Tu che stai ascoltando queste parole, se non sei venuto al Signore Gesù, sei contrario a Dio, forse senza saperlo. Si può essere educati, amabili, colti, onesti, morali e persino religiosi ed essere nemici di Dio. Soltanto per mezzo di Gesù impariamo a conoscere Dio come Padre e credendo in Lui siamo, come scritto in Seconda Corinzi capitolo 5 versetto 20, riconciliati con Dio. Che pensiero spaventoso essere nemico di Dio. È per questo che ti supplico, pensando al giudizio divino, ma soprattutto all'amore di Dio e alla felicità che dà. Vieni a Gesù, vieni ora, così come sei. L'inimicizia sarà abolita, sarai al sicuro per l'eternità. Che il Signore ci benedica.

0: Buongiorno! È il momento di ascoltare il calendario più che vincitori.
1: Cari amici all'ascolto, buongiorno, ben ritrovati, andiamo avanti, facciamo scorrere le pagine del nostro calendario. È l'8 luglio e leggiamo dal Vangelo di Matteo nel capitolo 4, il verso 20. Con questo verso possiamo ritornare sul tema che abbiamo affrontato ieri. Gesù sta camminando in Galilea non solo per predicare il ravvedimento dai peccati, ma anche per cercare collaboratori e, fra virgolette, allievi da ammaestrare e preparare per la missione che poi gli assegnerà. Gesù non cerca persone con un curriculum stellare, come invece facevano i rabbini dell'epoca, che sceglievano i migliori allievi delle scuole o ragazzi brillanti di buona famiglia, ma cerca gente semplice, che socialmente non conta nulla, che non ha studi alle spalle, ma mani piene di calli. Gesù chiama dei pescatori che stanno lavorando con fatica, come ogni giorno, perché quello che conta è il loro cuore. Gesù ci chiama per nome, uno ad uno, vede il bisogno di tutti e ha già in mente quello che può fare di ognuno di noi. Gesù non fa discorsi di nessun tipo per convincere Pietro, Andrea, Giacomo e Giovanni. Li chiama soltanto e loro lo seguono subito, non perdono tempo per congedarsi dalle famiglie, lasciano il lavoro così com'era e vanno con lui. Non sono impazziti e neppure lusingati, ma hanno sentito la voce del Maestro che parlava al loro cuore. Questa è la voce che ancora oggi chiama al ravvedimento tutti quelli che sono appesantiti da una vita difficile o troppo generosa, dal successo o dal fallimento, dal dolore o dalla malattia. Gesù dice ancora: venite a me ed io vi darò riposo.
2: La riflessione di oggi ha per titolo Raggiungere il proprio potenziale. Non cercava la perfezione, ma il potenziale. Gesù chiamò i 4 pescatori a seguirlo e a diventare pescatori di uomini. Aveva visto un potenziale di grandezza. Ti vedi come un principe o una principessa nel futuro? Pensi di avere il potenziale per essere regale nel regno di Dio? Dio ha creato l'umanità per esercitare il dominio sul creato, per regnare con Lui. Siamo tutti potenziali principi e principesse. Nella società di oggi tendiamo a giudicare dalle apparenze. Troppi punti però ci sono. Ci lasciamo impressionare dalle conquiste umane e siamo pronti a cancellare coloro che falliscono secondo i nostri standard. Dio però opera secondo standard diversi. Non giudica dall'apparenza o dalla condizione attuale, ma dal potenziale. Consideriamo gli apostoli di Gesù. Secondo gli standard umani, sarebbe difficile immaginare che a questo gruppo di persone venga affidata l'opera di Dio. Eppure Gesù scelse Andrea, Simone, Giacomo e Giovanni come suoi discepoli. Questi 4 pescatori erano semplici lavoratori, non il tipo di messaggeri della buona novella di Dio a cui molti di noi penserebbero. Ma Gesù vide in loro molto più che semplici pescatori. Vedeva dei pescatori in grado di raggiungere il loro potenziale. Caro amico e cara amica, oggi Gesù ti sta chiamando. Rispondi alla sua chiamata e seguilo, perché anche in te vede del potenziale straordinario. Dio ti benedica.
3: Nel primo libro di Samuele, al capitolo 16, leggiamo cosa disse l'Eterno a Samuele riferendosi a Saul, e cioè: non guardare al suo aspetto né all'altezza della sua statura, poiché io l'ho rifiutato, perché l'Eterno non vede come vede l'uomo. L'uomo infatti guarda all'apparenza, ma l'Eterno guarda al cuore. E poiché Dio ha materialmente creato e formato il nostro cuore, lo conosce fin nella parte più profonda e nascosta. Ecco perché nessuno può ingannarlo. Se anche con le nostre parole, con le nostre buone opere cercassimo di nascondere cattivi sentimenti dentro di noi, Dio li peserebbe uno ad uno. Il Signore ha messo un seme buono in ognuno di noi, un seme di fede di cui dobbiamo avere cura, altrimenti si seccherà e morirà. Quel seme, come abbiamo ascoltato, è un enorme potenziale dentro di noi, ma se non lo nutriamo ogni giorno con la parola di Dio, farà una brutta fine e il proposito che Dio ha per noi si interromperà. Gesù ci sta chiamando a seguirlo, come ha fatto con i discepoli. Cosa risponderemo? Io con tutto il cuore vi chiedo di non trascurare questa domanda, ma di rispondere sì a questo invito meraviglioso, perché ne va della nostra eternità. Come sempre, vi lascio meditare e vi saluto con un grande abbraccio.
0: Più che vincitori, con Laila Datri, Enzo Balsano e Alessandra Saturnino.
4: A Cremona, informa la stampa locale, la giunta comunale ha approvato l'apertura di una sala di culto evangelica cinese. La struttura scelta dalla comunità sorge in una zona industriale e prima di venire allestita per il culto dovrà ottenere il cambio di destinazione d'uso e i necessari permessi. La Lombardia, in fatto di luoghi di culto, ha una normativa piuttosto rigida.

0: A Radio Logos sono le ore 14 e 11 minuti.
1: Mario Calvagno e iniziamo Appuntamento con Dio di oggi. Si può o non si può? Una domanda che si pone in tante situazioni. La nostra situazione di oggi è applicata al Vangelo di Marco che stiamo continuando a vedere nel nostro commento giorno dopo giorno, e siamo giunti al capitolo 3. In maniera particolare vedremo la prima parte, i primi 6 versetti. E Gesù è ritornato di nuovo in sinagoga, e quindi siamo in giorno di sabato, ancora la sinagoga di Cafarnao. Era piena, era zeppa, come già erano stati i luoghi da lui frequentati nei giorni precedenti. Ricordiamo la casa di Pietro, presa d'assalto all'interno, all'esterno, nelle viuzze attigue, dalla folla che voleva vedere Gesù, voleva vedere cosa avrebbe detto e soprattutto cosa avrebbe fatto. Ed è la stessa cosa anche qui, anche in questo sabato, anche nella sinagoga di Cafarnao. È piena, forse come non lo era mai stata. Ci sono un po' tutti quelli della città. Ci sono le persone normali, diciamo così, ci sono le persone semplici. Ci sono forse tanti ammalati, perché già la volta prima in cui Gesù era stato nella stessa sinagoga e predicava, stava spiegando alcuni passi della Bibbia in pubblico, c'era stato un uomo che si era alzato e aveva contestato la predicazione di Gesù. E quell'uomo era stato fatto preda dagli spiriti maligni, era un indemoniato, come si dice, e Gesù in quel frangente lo aveva guarito, aveva cacciato gli spiriti e l'uomo era ritornato sereno, era di nuovo in pace con se stesso e con il mondo, si dice, ma soprattutto era in pace con Dio, perché il male che aveva minato, che aveva devastato la sua vita, finalmente era stato cacciato via proprio da Gesù. E in questo sabato di cui stiamo parlando, sicuramente c'erano dentro la sinagoga dei malati, delle persone che avevano sentito anche delle guarigioni che Gesù aveva cominciato a fare in giro, anche quella dell'uomo sbarellato, diciamo così, come l'abbiamo chiamato noi, nel senso che era stato risollevato dalla barella quest'uomo paralitico, ed era diventato sbarellato perché aveva in qualche modo visto qualcosa di veramente nuovo nella sua vita, e quindi la sua mente si era aggregata a questa nuova via che Gesù gli aveva proposto, la via della salvezza, non solo la via della guarigione del corpo, ma anche quella della guarigione dello spirito. E adesso siamo qui, siamo di sabato. Cafarnao, lo ripeto, la sinagoga, lo ripeto. Tanti malati sicuramente, ripeto anche questo. Ma purtroppo devo ripetermi ancora su un altro fatto, sì, perché lì c'erano ancora una volta loro, i farisei, i religiosi, e non erano lì per ascoltare la predicazione di Gesù e trarne delle conseguenze importanti, vedere anche loro delle prospettive nuove nella propria vita, no, erano lì per un altro motivo. Erano radunati non per adorare Dio, ma per cercare, se mai fosse stato possibile per loro, di cogliere in fallo Gesù, di cogliere in errore Gesù, vedere cosa avrebbe detto e poi incalzarlo. Che ironia! Avevano davanti a sé il Salvatore del mondo e complottavano per farlo fuori. La fama di Gesù si era già diffusa. Tanti volevano sentire la sua predicazione, a parte quelli che desideravano essere guariti, mentre invece i farisei erano lì non per la loro guarigione del corpo o, a maggior ragione, per la loro guarigione dello spirito, ma erano lì per rifiutare Gesù, per complottare contro di lui e cercare di ucciderlo già si cominciava a fare strada nella loro mente, nel loro cuore, proprio questa idea. Ma fra gli astanti, fra le persone che erano lì, che stavano lì dentro la sinagoga, c'era un uomo in particolare, un uomo che Gesù guarda, un uomo i cui occhi si incontrano con quelli del Maestro. E sarà stato probabilmente come quando vi sarete trovati a scuola e cominciate a sentire nell'aria qualcosa di strano e cominciate ad avere paura. E non è che il professore adesso interroga proprio me fra tutti quelli che siamo qui all'interno della classe? E nel silenzio questo pensiero continua a farsi strada fra gli altri pensieri nella vostra mente. Sembra quasi che il pensiero abbia le sue due mani che scostano tutti gli altri e lui avanza, avanza, avanza ancora. Ed eccolo lì, il vostro nome. Vi ha chiamati, interrogato, interrogata. Sì, è il professore. I pensieri si spengono. Adesso avete la realtà davanti a voi, l'interrogazione. Sì, in qualche modo dico, deve essere stato lo stesso sistema che si è fatto strada anche nella mente e nel cuore di quest'uomo malato che aveva bisogno di essere guarito. E Gesù lo chiama. Sì, chiama proprio lui. Eccolo. E il resto ve lo racconto fra poco. Riprendiamo appuntamento con Dio di oggi. Si può o non si può? Sì, sì, lo so e posso riprenderlo. Questo è il titolo, ve lo ricordo. Si può o non si può? È una domanda che dicevamo all'inizio, nello scorso segmento, nel precedente segmento. È una domanda che si pone in tante situazioni. Noi la poniamo, la porremo fra poco nella situazione che stiamo vedendo in questo capitolo 3, l'inizio del capitolo 3 del Vangelo di Marco, con Gesù che si trova ancora in quest'altro sabato nella sinagoga di Cafarnao, che è piena di persone. Ci sono sicuramente ammalati, ci sono sicuramente delle persone che sono venute lì per ascoltare la predicazione potente di questo maestro, di cui già si sentiva parlare in giro, sia per i suoi miracoli ma soprattutto per le sue parole che scavavano all'interno del cuore di ogni persona. E insieme a queste persone ci sono altri, i religiosi, i farisei, che non vogliono affatto essere toccati dalla predicazione di Gesù, non vogliono assolutamente che le parole del Maestro possano toccare il loro cuore. No, a loro basta la loro esteriorità, a loro basta quello che già fanno e quello che già sanno. Non hanno altre necessità, loro bastano a se stessi, non hanno bisogno perfino di Dio, sembra quasi che abbiano anche a Lui qualcosa da insegnare. Perché sono arrivati ad aggiungere precetti su precetti a quella che è la legge di Dio, perfino ai 10 comandamenti che il Signore aveva promulgato in maniera ufficiale, diciamo così, sul monte Sinai, nel momento in cui li scrive su due pietre piatte con il suo dito, direttamente con il suo dito, i 10 comandamenti. E uno di questi comandamenti era proprio ed è proprio il comandamento del sabato. Comandamento del sabato che viene implicato, che viene tirato dentro già da subito, appena la scena si focalizza bene, appena un po' tutti cominciano a capire, cominciano a comprendere ciò che sta per accadere. Quest'uomo malato viene chiamato quindi in causa da Gesù pubblicamente. E Gesù gli chiede davanti a tutti di avvicinarsi, di restare lì in piedi, sul proscenio, chiamiamolo così, nella parte centrale della sinagoga. L'uomo aveva una mano completamente paralizzata, una mano rinsecchita. Gesù lo guarda con occhi amorevoli e poi si rivolge ai presenti e chiede: è giusto secondo voi compiere buone o cattive azioni nel giorno di sabato? È un giorno adatto per salvare una persona o è un giorno adatto come minimo per abbandonarla al suo destino o anche per ucciderla perfino? Ma nessuno rispondeva, racconta Marco. E allora Gesù, dopo averli guardati tutti, loro non rispondevano, Gesù li guarda tutti con indignazione e allo stesso tempo profondamente rattristato, profondamente deluso, profondamente addolorato per la loro indifferenza di fronte al bisogno, di fronte al bisogno di quell'uomo nella contingenza del momento, in quel momento specifico e in quel luogo specifico, ma in generale la durezza del cuore e questa indifferenza a volte quasi ostentata. E allora Gesù guarda l'uomo, lo guarda di nuovo con i suoi occhi pieni di amore e gli dice: stendi la mano. E quello ubbidisce e immediatamente vede la mano le cui articolazioni si distendono, vede le vene di nuovo irrorate di sangue, vede i muscoli che si gonfiano di nuovo. La mano è sana, la mano è guarita, io sono guarito. È questo il pensiero che l'uomo forma nella sua mente. E cosa accade? Accade che i farisei, che erano lì, non considerano affatto la guarigione di quell'uomo, non considerano affatto il grande miracolo che è avvenuto. Cosa fanno? Pensano a Gesù come qualcuno colpevole di avere trasgredito il sabato, o meglio, quello che loro pensano debba essere l'osservanza del sabato, del quarto comandamento di Dio. E ragazzi, ragazze, alla fine cosa dice questo benedetto comandamento? Anzi, questo comandamento benedetto da Dio. Dice: ricordati del giorno di sabato per santificarlo. 6 giorni faticherai e farai ogni tuo lavoro, ma il 7° giorno è il sabato in onore del Signore tuo Dio. Tu non farai alcun lavoro, né tu, né tuo figlio, né tua figlia, né il tuo schiavo, né la tua schiava, né il tuo bestiame, né il forestiero che dimora presso di te, perché in 6 giorni il Signore ha fatto il cielo e la terra e il mare e quanto è in essi, ma si è riposato il giorno 7°. Perciò il Signore ha benedetto il giorno di sabato e lo ha dichiarato sacro. Ecco, questo dice il comandamento. Comandamento che la tradizione comune ha disatteso completamente fino ad oggi, insomma, non è poi così conosciuto in maniera comune, appunto, dicevamo, e lo ha sostituito con altro. Ma il comandamento della Bibbia, la verità della Bibbia, dice proprio questo che abbiamo citato. E Gesù, ponendo la sua domanda ai farisei, una domanda in qualche modo retorica, diciamo così, vuole proprio indicare che nel giorno di sabato, sancito in questo modo, come abbiamo detto, dal comandamento di Dio, si può fare il bene, si può fare il bene dell'uomo, cioè è lecito, dirà altre volte, cioè è previsto dalla legge di Dio fare del bene il giorno di sabato. E infatti la legge non dice che non si può regalare la guarigione, non dice che non si può dare aiuto in giorno di sabato, in qualunque modo questo venga fatto, ma dice che si può o si deve offrire affetto, offrire amore, così come fa Gesù. E quello di Gesù è un insegnamento per quelle persone che stanno lì davanti a lui, ma è anche un insegnamento per noi, per ciascuno di noi. Beh, i farisei intanto la loro scelta la fanno subito, perché Marco ci dice che appena visto, proprio all'istante, appena vista la guarigione di quest'uomo, dice Marco, subito i farisei si allontanarono per incontrare gli erodiani, cioè coloro che erano al comando del re Erode, per cercare con loro un modo per uccidere Gesù. Eccola qui, la soluzione. Gesù ha affermato: non può più andare in giro a sovvertire la vita della gente per bene, a sovvertire la società della gente per bene. Deve essere fermato, anzi, deve essere ucciso, fermato in maniera definitiva. Ecco, la loro scelta l'hanno fatta. Come sappiamo, arriverà quel momento in cui Gesù sarà effettivamente ucciso. Ma tocca anche a noi fare la nostra scelta. Vedete, quando Gesù comincia a dare fastidio alla vostra vita, quando comincia attraverso la vostra coscienza a rimproverarvi per certi comportamenti, per certi modi di pensare, per certi pregiudizi, per certi sguardi, per certe parole, per certi modi di fare che voi avete avuto o che avete, allora quando comincia a darvi fastidio in questi frangenti, in queste situazioni, allora è giunto il momento per voi non di mettere a tacere Gesù, non di mettere a tacere la vostra coscienza, ma di aprirgli totalmente la porta del vostro cuore. Perché l'azione di Gesù sarà quella che risolverà i vostri problemi, sarà l'azione di Gesù che metterà a tacere la vostra coscienza, non perché l'avrà soffocata o perché voi avrete soffocato lui, Gesù, ma perché Gesù risolverà il problema alla radice, toglierà via dalla vostra vita di persone per bene, di persone ben pensanti, in una società per bene, toglierà quei comportamenti invece sbagliati, e scoprirete che noi non siamo poi persone tanto per bene, tra virgolette, e che la società in cui viviamo non è una società per bene, tra virgolette. Ha bisogno di essere rinnovata. La nostra vita ha bisogno di essere rinnovata, e saremo noi, con una vita rinnovata da Gesù, dallo Spirito Santo, a rendere rinnovata anche la nostra società, dal di dentro, con la nostra azione. Beh, allora, si può o non si può? Era questo il titolo del nostro appuntamento con Dio che sta per finire qui oggi. Beh, si può. Si può fare il bene nel giorno di sabato. Si può fare in modo, se noi lo vogliamo, che Gesù operi il bene nella nostra vita. Anzi, operi il nostro bene nella nostra vita. Si può. Che Dio ci benedica.
2: Disco Highlight. In questi giorni è in evidenza
3: Uomo sulla Terra, di Albino Montisci. Il brano che vi propongo adesso, tratto dal CD di Albino Montisci, Uomo sulla Terra, si apre con cinguettii e un'atmosfera bucolica e di pace, enfatizzata anche da violoncello, chitarra classica e altri strumenti. Il titolo è Isaia 35. Nella prima parte c'è una ripresa quasi parafrasata dello stesso capitolo biblico. Il deserto rifiorirà in quei giorni, e le terre aride e desolate esulteranno di gioia. Rifioriranno come narciso. Esulteranno e leveranno grida di giubilo. Così vedranno la gloria del Signore. Nella seconda parte del brano, Albino Montisci aggiunge poi questo significativo suggerimento all'ascoltatore. E tu, beato, così sarai, se oggi ascolti la voce del Signore e danzerai. Hai un tesoro, il suo amore. Così vedrai la gloria del Signore. Non ci resta che ascoltarla. Isaia 35, Albino Montisci.
2: Disco Highlight.

Leggiamo insieme da Romani, capitolo 1, versetto 20, e dice: le sue qualità invisibili, e cioè quelle di Dio, la sua eterna potenza e divinità si vedono chiaramente fin dalla creazione del mondo, essendo percepite per mezzo delle opere sue. Perciò essi, e cioè gli uomini, sono inescusabili. Forse tu credi che il semplice caso sia all'origine dell'universo. Anche se tutti sono d'accordo nel riconoscere la sua estrema complessità e la sua prodigiosa organizzazione. Ma allora, queste leggi che reggono l'universo sarebbero apparse da sole? Ti occorre una fede molto grande, immensa e smisurata per credere a tutte le teorie che l'uomo nel suo orgoglio ha inventato per dimostrare che non c'è stato orologiaio per creare quell'orologio così complicato che è l'universo, ma che tutto si è formato da solo. Io ho una piccolissima fede, ma l'ho riposta in un grande Dio che è luce e amore. Quelli che tu consideri anime semplici sono proprio quelle ripiene della luce e della conoscenza di Dio. Abbi vera fede, credi nel Figlio di Dio, la luce del mondo, morto per i tuoi peccati. Allora la conoscenza del Dio vivente e vero e la sua bontà si imporranno a te. E con gioia, inchinandoti davanti a Lui, dirai in verità: Signore mio e Dio mio, come scritto in Giovanni, capitolo 20, versetto 28.

Sei su Radio Logos. Se vuoi essere sempre informato sulla nostra programmazione, soprattutto quella in diretta, vai su Facebook e apri la pagina Radio Logos e metti mi piace.

0: A Radio Logos. Sono le ore 15. Buon ascolto.
1: Siamo in compagnia del pastore avventista Michele Abiusi. Buongiorno Michele, ben trovato. Grazie per essere con noi quest'oggi.
2: Sì, buongiorno a tutti voi in studio e ai nostri ascoltatori.
1: Allora, riprendiamo un argomento che indirettamente abbiamo anche affrontato nei giorni scorsi. Lo trovo su Il Giornale dello scorso 26 giugno, ma anche dall'ANSA dello stesso giorno. Dunque, l'argomento: in Texas la Bibbia entra nelle letture obbligatorie a scuola. Dal 2030 oltre 5 milioni di studenti delle scuole pubbliche leggeranno passi dalle Sacre Scritture. Questo è il titolo del giornale, un po' più polemico mi pare ANSA. Il Texas rende obbligatoria la lettura della Bibbia nelle scuole e Trump va dagli evangelici: proteggerò i cristiani e le chiese dai comunisti. Sulla questione dei comunisti si potrebbe dire tante cose, ma insomma non mi pare che sia un paese sull'orlo della rivoluzione bolscevica.
3: Devo dire che ci sono tanti comunisti cristiani, io me li ricordo anche politici, capito?
1: Sì, è vero, ma insomma comunque non si sa mai. Allora, a parte gli scherzi, il tema della Bibbia nelle scuole è un tema che non riguarda solo gli Stati Uniti, anche l'Italia ha un'ora di religione, no? Nelle scuole pubbliche. E poi qui si parla, attenzione, si parla di letture obbligatorie, quindi non è facoltativo, come da noi l'ora di religione, è obbligatorio, comincerà dal 2030, a cominciare dalle scuole elementari. Allora, Michele Abiusi, il tema della Bibbia nella scuola è un tema che potrebbe essere visto come assolutamente appropriato. Una cultura di tradizione giudaico-cristiana, avere qualche aggancio con il testo fondativo della fede cristiana o della fede giudaica può essere una cosa interessante. Claudio, sentiamo.
3: No, in Italia c'è un bel progetto di Bibbia, per esempio, che ha un valore. Ora, renderla obbligatoria, se lo fa in Italia, è l'unico modo per allontanare definitivamente dalla...
1: Però si parla tra l'altro di insegnamento delle religioni nelle scuole.
3: No, ma la lettura obbligatoria della Bibbia, se lo fa in Italia, vuol dire proprio dargli la croce finale.
1: Allora, sentiamo che ne pensa Michele Abiusi.
2: Allora, io faccio una premessa. Da sempre sono stato convinto che ci debba essere una separazione fra Stato e Chiesa e che la scuola debba essere una scuola laica aperta a tutti e a tutte le convinzioni religiose. Per cui mi sono battuto in passato perché l'ora obbligatoria di religione nelle scuole non fosse tale. Attualmente va scelta e in Italia noi abbiamo l'ora dell'insegnamento della religione cattolica, che è la religione di maggioranza, e personalmente non ritengo giusto. Quello che invece ritengo importante è insegnare ai ragazzi i valori che il nostro paese, l'Europa, hanno avuto dal cristianesimo, e quindi insegnare anche la storia delle religioni, la storia del cristianesimo, la storia dell'islamismo, la storia, insomma, la storia delle varie religioni, perché i ragazzi possano crearsi una cultura propria. Però questo è un mio pensiero personale che ho esternato con Bene. I nostri ascoltatori, perché ritengo importante che la scuola sia...
1: Torniamo agli Stati Uniti, che è un paese veramente plurale etnicamente, sì, ma anche religiosamente. Nel Texas viene imposto la lettura della Bibbia, di certi brani della Bibbia. Se uno ha la sfortuna di essere musulmano, induista, buddista, e comunque si trova a studiare dei testi di una tradizione religiosa che non gli appartiene. Ma siamo ancora in perfetta democrazia? Dico, non lo so, è un'osservazione su questa cosa.
2: E appunto, a me sembra una forzatura, nel senso che se una persona ha una fede diversa da quella cristiana, è vero, va difesa anche questa fede, e la lettura può rendere cultura indubbiamente, quindi non è che per questo si faccia proselitismo, però diciamo che obbligare a leggere brani della Bibbia poi pare che alle elementari si leggerà qualcosa del libro di Giona, qualcosa dei Salmi, poi andando alle medie invece il libro della Genesi, altri libri un pochino più rilevanti per quello che riguarda la creazione e altro. Però è vero, nell'ambito della formazione è vero, può essere interessante da un punto di vista culturale. Io poi, per come sono fatto, ogni forma di obbligo mi mette un po' di traverso, no? Come tu hai detto, l'Italia se rende obbligatorio, allora nessuno più si avvicina, siamo fatti un po' così. Però ritengo che la libertà, la democrazia, è vero, la libera scelta sia la cosa più fondamentale e più importante nella vita.
1: Allora, Claudio voleva aggiungere una cosa.
3: Vediamo. Allora, condivido al 100% quello che sta dicendo Michele, anche come sentire personale, ma anche come riflessione, proprio come un'esperienza, no? Secondo me la Bibbia ha un grande valore anche letterario, poetico, culturale, quindi già questo, e da lì può anche scaturire l'aspetto. A me è successo così. Io una volta ero a vedere un film blu, di Kieslowski, con degli attori splendidi. A un certo punto è arrivata questa musica bellissima che era tratta dalla Bibbia. Quando ho scoperto che era, cioè la musica, no, le parole. Erano tratte dalla Bibbia ed era l'eccellenza dell'amore,
1: prima Corinzi 13,
3: e ti devo dire, sono rimasto talmente fulminato, sì, che già la mattina dopo era a ricercare questa cosa e non ci credevo.
1: Quindi Claudio, se potrebbe essere dunque utile, certo, che i bambini, certo, i ragazzi del Texas, certo, leggano la Bibbia,
3: però
1: in questa maniera,
3: non in questa forma, non in una forma obbligatoria, perché diventa una religione di Stato, cioè non funziona così. E poi non deve essere un qualcosa, perché sennò lo Spirito Santo che cavolo ci sta a fare, scusatemi.
1: Va bene, allora sentiamo ancora Michela Biusi, poi abbiamo una canzone.
2: Torno a dire, da un punto di vista culturale condivido anche con quello che ha detto Claudio, che ci sono dei brani poetici che ti possono insegnare tantissime cose, è una cosa utile, però renderlo obbligatorio mi lascia un po' perplesso. D'altronde in Texas nel 2023 è stato reso obbligatorio esporre i 10 comandamenti nell'aula scolastica, no? Noi in Italia abbiamo avuto invece diverse famiglie musulmane che volevano che si togliesse il crocifisso dalle aule scolastiche. Quindi sono temi sempre molto dibattuti e non sappiamo fino a che punto può arrivare il rispetto per le persone, fino a che punto invece vadano difesi i principi e i valori sui quali si fonda un paese. Quindi sono tematiche un po' delicate, ma che vanno giustamente affrontate, secondo me mai con l'obbligatorietà.
1: Ecco, perché viviamo comunque in una condizione di pluralismo, insomma, nei, sì, nostri paesi bisognerebbe conservare, sì, il rispetto anche per le convinzioni diverse.
2: Esattamente.
1: Poi Claudio,
3: vorrei aggiungere una cosa. Il presidente degli Stati Uniti, se veramente è un testimone della fede, ma fa queste cose, cioè, secondo me è talmente lontano dall'aspetto evangelico. Cioè, il Vangelo non direbbe mai di così, vorrebbe dire semmai di far vedere nella sua vita, nel suo modo di porre, di come preoccuparsi del suo paese e non solo del suo paese, e quindi avere una testimonianza della sua vita, ma non essere un paladino del cristianesimo, perché essere paladini, come è successo anche per le crociate, abbiamo già delle esperienze storiche.
1: Qualcuno ha detto qualche anno fa: siamo difensori, dobbiamo difendere Dio, come se Dio avesse bisogno, bravo, di essere difeso. Vabbè, chiudiamo qui la parentesi. Tra l'altro abbiamo ricevuto un messaggio audio che tento di riassumere con le mie parole. Una signora di origine peruviana ci dice: ormai non siamo più capaci di gestire la nostra, forse la nostra anche libertà, ecco, e quindi occorre che qualcuno ci indirizzi nella giusta strada. I miei figli hanno fatto delle scuole di carattere religioso, hanno imparato delle cose importanti a partire appunto dai testi biblici, e io credo, ci dice questa signora, che è giusto che un paese come il Texas, visto che siamo cristiani, abbia imposto lo studio di alcuni brani della Bibbia, e tutto sommato sarebbe utile che avvenisse anche dalle nostre parti. Michela Biusi, intanto una reazione, spero di aver interpretato correttamente, ma mi pare di sì. Sentiamo.
2: Sì,
1: Michele?
2: Diciamo che è il rovescio della medaglia, no? Nel senso che si rende obbligatorio qualcosa perché si è perso, e quindi questo voler riproporre un testo importante quale il testo biblico è una cosa molto molto importante. Io ricordo quando ero bambino, andavo alle scuole elementari, quindi parlo degli anni 50 del secolo scorso, quindi vado indietro molti anni, però incominciavamo la giornata alle scuole elementari con le preghiere, e ricordo che il nostro maestro, per rispetto alla mia famiglia che era avventista, almeno da parte di mamma, faceva recitare il Padre Nostro, però ogni giorno leggeva un breve salmo per dare l'indirizzo della giornata, e io la ricordo come una cosa bellissima, no? Quindi se oggi si dicesse rendiamo obbligatorio pregare prima che si inizi la giornata scolastica, non mi piacerebbe, però se si dicesse proviamo a riscoprire il valore della preghiera, il valore della lettura di un salmo, mi piacerebbe molto, no? Nel senso che senza l'obbligo, però arrivare a far capire che certe cose che abbiamo perso forse erano valori che davano un indirizzo e un senso molto forte alla nostra esistenza.
1: Sì, Michele, però adesso nelle scuole elementari tu c'hai anche bambini di famiglie islamiche, di altre tradizioni religiose.
2: C'è un mondo diverso, diventa
1: veramente, insomma, complicato. Ora, tu hai avuto un insegnante con una sensibilità particolare perché sapeva dei tuoi genitori. Questo è successo anche a me, eh? Io ricordo il maestro Terzi, che ci ha lasciato poco tempo fa, e faceva recitare il Padre Nostro, però sapeva che io ero evangelico e dava la possibilità di una preghiera spontanea, a cui partecipava anche un mio compagno di classe, che qualcuno forse conosce, si chiama Carlo Conti. Questo l'ho detto tra parentesi, e quindi mi è rimasta impressa questa cosa. Però ormai il mondo è davvero cambiato, una roba del genere. Allora, però c'è il problema che forse solleva anche l'ascoltatrice: noi rischiamo di perdere una parte importante della nostra tradizione culturale e spirituale. Ecco perché c'è bisogno dell'obbligo, no? Nel Texas l'hanno pensata così, e qualcuno dice dobbiamo porre la Bibbia nel curriculum scolastico, certo, però con un approccio diverso. La domanda è: e allora perché non anche il Corano o la Bhagavad Gita, non so se si pronuncia così.
2: Ecco perché è importante insegnare la cultura delle religioni, e insegnare che nel mondo esistono varie religioni, magari sottolineando che il nostro paese è un paese cristiano che ha preso come fondamento gli insegnamenti che vengono dalla Bibbia, a partire dalla Genesi per finire all'Apocalisse, quindi con il Nuovo e il Vecchio Testamento.
1: Ci sarebbe bisogno di un apprendimento anche nella scuola del testo biblico. Sentiamo Claudio.
3: Però io ho ascoltato con molta attenzione quello che ha detto anche la nostra ascoltatrice, però penso per esempio a come viene vissuta la religione in tanti paesini anche del nostro sud, in cui la mafia si pone sempre in maniera molto religiosa. Quindi noi abbiamo bisogno però di una religione che sia prima di tutto un atto di fede, un'adesione al Vangelo. Cioè, ne parlavamo con Marco Montempi ieri in un intervento che lui ha fatto col pastore Avreshuk. Insomma, c'è una distinzione: si può essere tutti cristiani sull'etichetta e poi combinare cose efferate. Quindi
1: non solamente nel nostro sud,
3: ma ha fatto un riferimento sì. Quando vanno davanti alla casa del coso e inchinano la Madonna, insomma.
1: Va bene, allora Michela Biusi, insomma, quindi ci sono esigenze diverse, come giustamente Claudio sottolinea l'esigenza dell'autenticità. Dall'altra però c'è il bisogno di evitare l'analfabetismo biblico religioso che domina nel nostro paese, nonostante l'ora di religione cattolica.
2: In effetti è un problema serio, no? Perché da una parte c'è questo analfabetismo, e mi richiama al testo biblico del profeta Esea che diceva: il mio popolo perisce per mancanza di conoscenza, per cui la mancanza di conoscenza allontana da Dio, non permette di conoscere meglio il nostro creatore e il nostro salvatore in Gesù Cristo per quella che è la nostra fede cristiana. Dall'altra parte è vero, sarebbe utile avere questa conoscenza proprio per mantenere le nostre origini, però il modo come presentarlo credo che lì bisognerebbe lavorarci sopra affinché non venga imposto in maniera obbligatoria, ma con un programma culturale, con un programma che rispetti anche le altre fedi religiose, perché come tu hai sottolineato non sono più i tempi degli anni 50 dello scorso secolo, ma oggi viviamo in una società multiculturale dove veramente il mondo è diventato paese, quindi vanno rispettati tutti.
1: Allora,
2: ma
1: io
2: ci vuole veramente grande
1: sensibilità, equilibrio. Grande sensibilità. C'è un ascoltatore che ci scrive: io non ci vedrei niente di male leggere un brano della Bibbia se ci fosse nella classe un bambino musulmano, un brano dal Corano. Questa è una risposta. Io sarei favorevole a un insegnamento delle religioni con approfondimento anche, con anche approfondimento e lettura dei testi sacri, un insegnamento delle religioni obbligatorio. Mi scuso, ma Michele, magari perché il rischio delle materie facoltative è che diventi una Cenerentola e la gente si legge il giornale o si guarda il telefonino, capito?
2: Invece, esatto,
1: un insegnamento obbligatorio. Il nostro paese ha bisogno di conoscere il passato e di conoscere anche chi la pensa diversamente, compreso anche chi ha un pensiero ateo.
2: Esatto.
1: Quindi non lo so, ecco, questo è il mio pensiero.
2: No, nel nostro paese, anziché lasciare la libertà che uno scelga di fare l'ora di religione cattolica, potrebbe fare tutti l'ora di insegnamento delle religioni.
1: Allora, ci troviamo d'accordo.
3: Anche della storia delle religioni.
1: Bravo, sì, anche la storia, sì, intendevo anche quello. Ci ritorneremo su questo argomento magari. Intanto grazie davvero al pastore Michele Abiusi per essere stato in nostra compagnia quest'oggi.
2: Grazie a voi.
1: Di nuovo un buongiorno a tutti i nostri ascoltatori e un buongiorno al nostro ospite. Si tratta di Alberto Corsani, direttore del settimanale Riforma, settimanale di chiese evangeliche, battiste, metodiste e valdesi. In questo appuntamento settimanale prendiamo in considerazione alcuni articoli che troviamo sull'ultimo numero, però ricordo che insomma la rivista è ben ricca di articoli, alcuni dei quali potete anche trovare con accesso gratuito nel sito riforma.it, e lì trovate anche tante informazioni su come richiedere una copia in omaggio, abbonarsi, insomma tante cose. Grazie Alberto Corsani per essere ancora una volta con noi, buongiorno.
4: Grazie a voi, buongiorno.
1: Allora, l'editoriale credo ha per titolo Italia, religioni per il dialogo. Il patto è stato firmato il 25 giugno e prevede una serie di impegni, ma anche delle azioni concrete. Allora, intanto, chi erano gli attori di questo dialogo, di questo, tra virgolette, patto?
4: Allora, questo è stata un'operazione di grosso coinvolgimento ad amplissimo raggio delle religioni. Come dicono loro nella formula ufficiale, le religioni che sono in Italia, cioè quelle che hanno una rappresentanza, un'attività consolidata, si sono riunite per formalizzare, diciamo, una specie di patto. Non è la prima iniziativa di questo genere. Qualcuno ricorderà che a fine gennaio a Bari era stato sottoscritto un altro patto, ma che era un altro accordo di collaborazione, di dialogo, che però era limitato alle varie confessioni cristiane. Qui si va oltre, sono previste anche il buddismo nelle sue diverse articolazioni e tradizioni, e le comunità islamiche, anche queste rappresentate in diversi organismi, e quindi Baha'i, l'Assemblea dei Rabbini d'Italia. Per il mondo evangelico eravamo rappresentati dalla Federazione delle Chiese Evangeliche, quindi qui non si parlava di chiese battiste piuttosto che luterane, esercito della salvezza, ma stava tutto sotto il cappello della Federazione delle Chiese Evangeliche, ovviamente per non moltiplicare i soggetti. La cosa interessante è che si sono presi degli impegni di cose da fare, ecco, non si, si è voluto fare una specie di belli, bei figurini che fanno vedere di essere concordi e di dare un messaggio irenico, ma insomma si, si cerca di prendere alcuni impegni.
1: Ecco, tra gli impegni che secondo te sono più significativi,
4: sì,
1: quali segnaleresti?
4: Come abbiamo scritto, per esempio, e cito fra virgolette, cioè proprio stiamo nell'interno del testo del patto, promuovere la pari dignità di ogni religione di fronte allo Stato attraverso un dialogo critico costruttivo sul rapporto tra religione, laicità e politica nel contesto italiano, nella consapevolezza del contributo che le religioni possono offrire al progresso materiale e spirituale della società, e poi quello di promuovere una cultura della pace fondata sulla giustizia.
1: Allora, la cultura della pace e della giustizia penso che in qualche modo si possa trovare la quadra, tra virgolette. Ma ecco, per esempio, sul tema della laicità dello Stato e delle relazioni con le fedi, io mi immagino un incontro tra un valdese, un musulmano e un cattolico, e allora
4: esatto,
1: mi pare che sia già più complicato.
4: Non c'è la stessa idea, non c'è sicuramente la stessa idea. Infatti qui l'impegno è di promuovere il dialogo,
1: okay.
4: Che questo che lascia presagire che dice, ci troviamo d'accordo sulla necessità di far partire un processo di questo genere. Credo che in tutti ci sia la consapevolezza che non sappiamo dove e quando si potrà arrivare. È già un buon passo che si decida che questo è necessario, al fine di superare quello che è superabile e rispettare quello che è invece un mantenimento di posizioni a cui non si può rinunciare, perché non si butta via delle tradizioni, la storia, non è che si liquida perché un giorno ci si sveglia, si dice ora si fa diverso. Ora andiamo tutti d'accordo, non è così, però si decide di intraprendere questo tipo di cammino.
1: Questo cammino è stato convocato da chi? Cioè è Cesare? È lo Stato che, come dire, convoca? Oppure è l'iniziativa di una delle parti? Insomma, a volte c'è la critica dell'ecumenismo di vertice che rischia appunto di coinvolgere solo poche persone che tutto sommato non riescono a coinvolgere la base della loro comunità di fede.
4: Dico, di fronte a... questa sì è la sfida. No, lo Stato qui non c'entra, però il problema che dici è assolutamente reale. Questo è stato un accordo. Per la verità sono 3 anni che era stato intrapreso questo tipo di contatti fra le chiese che si erano già trovate altre volte nella sede della Conferenza Episcopale Italiana, tra l'altro, avviando questa riflessione. Nel 2024 l'avevano fatto i rappresentanti delegati dei movimenti giovanili delle religioni. Quindi dove questo possa portare non si sa. Naturalmente l'aspetto è quello di un'operazione di vertice, come dicevi tu. Adesso si tratta non solo di proseguire in questo dialogo, ma di dare corpo nelle ramificazioni di ognuno di questi soggetti religiosi per capire e cercare di portarlo nelle comunità di fede, nella base, ecco, dei praticanti di queste singole religioni, capire in che modo è possibile trasformare, far fare un salto di qualità, cioè
1: insomma,
4: che non rimanga un'operazione di vertice.
1: È anche una scommessa, diciamo questo. Che...
4: è assolutamente una scommessa, direi la scommessa più rilevante tra le azioni indicate come possibili. Allora, per esempio, istituire una giornata nazionale sul dialogo interreligioso sarebbe importante, perché sarebbe un appuntamento ricorrente e non estemporaneo. Soprattutto, direi, la cosa più complicata è la necessità di valorizzare il ruolo delle donne all'interno delle confessioni e tradizioni religiose. E anche qui, come dicevi tu prima, naturalmente sarebbe una cartina di tornasole per vedere tante cose, perché gli atteggiamenti sappiamo essere molto, molto diversificati.
1: Allora, ancora
4: cammino appena iniziato.
1: Sì, sì, sì.
3: No, appunto, dicevo, ma è possibile che sia andato a toccare un tema abbastanza complicato.
1: Complicato, però anche abbastanza coraggioso come argomento. Ne sentiremo ancora parlare di questo dialogo, poi vedremo un po' che frutti darà. Torniamo a parlare con Alberto Corsani, prendendo spunto dalla prima pagina di Riforma di questa settimana. Dobbiamo anche segnalare l'impegno delle varie comunità di fede in rapporto al terremoto in Venezuela. Leggo un titolo: le chiese in campo. Sono anche varie le sottoscrizioni. Per quel che riguarda RWS, noi ricordiamo sempre il sito di adraitalia.org, dove troverete la possibilità di contribuire. Lo diciamo spesso anche che le comunità di fede hanno il vantaggio, tra virgolette, di essere radicate nel territorio, quindi con tante comunità che possono effettivamente operare più facilmente, forse, perché conoscono bene, ecco, quali sono i bisogni anche del post terremoto, perché poi il problema non è semplicemente il momento dell'emergenza assoluta, ma anche di come gestire la situazione a distanza di settimane e di mesi.
3: Fra l'altro, ADRA è l'Associazione Internazionale della Chiesa Avventista per lo Sviluppo e il Soccorso.
1: Infatti, lo sviluppo e il soccorso. Quindi, chi fosse interessato, rimandiamo al sito adraitalia.org, però naturalmente non è l'unica agenzia laica o religiosa ben presente, quindi si stanno mobilitando anche le chiese evangeliche presenti nel territorio.
4: Direi che una volta di più, ma forse in maniera più triste che altre volte, la notizia è un po' scomparsa, ecco, dalla gerarchia dei giornali. Penso anche ai giornali, ai quotidiani sfogliabili da smartphone. Insomma, ha scalato rapidamente, mentre noi sappiamo bene che il problema tutto particolare di questo terremoto è che è impossibile nei primissimi giorni quantificare.
1: Però insomma ci sono 50.000 dispersi. Mamma mia, voglio dire.
4: Quanti di questi saranno ritrovati vita?
1: C'è il rischio epidemia, un terribile, una situazione.
4: C'è tutto quello che succede dopo, e soprattutto la scarsità dei mezzi, perché molto era stato smantellato del sistema sanitario. Insomma, anche scelte politiche precedenti a un evento catastrofico rendono più difficile intervento, insomma, soccorso.
1: Esattamente.
3: Cioè, mi ha colpito quell'obitorio a cielo aperto infinito dove mettono i cereali. Di solito ci sono sacchetti bianchi e sono veramente centinaia e centinaia.
4: Sì, sono quelle immagini, ecco. Noi avevamo in mente la sfilata di camion militari a Bergamo durante l'esplosione del Covid, e sono quelle cose che restano nella memoria. Immagini veramente.
1: Allora, ricordo ancora una volta, per la sottoscrizione, almeno per quel che riguarda, questo è quello che stiamo promuovendo come RWS, però insomma immagino che ci siano tante possibilità, adraitalia.org, trovate il link per dare un sostegno ai sopravvissuti del terremoto. Allora, l'altro argomento che vogliamo segnalare sulla prima pagina di Riforma: il circo Trump e il buio americano. La data del 4 luglio, ormai alle porte, rischia di essere celebrata in un'ottica molto lontana da quello del 1776, una deriva a cui si oppongono molte chiese e ampi strati della società civile. Dunque non è che sono tutti d'accordo, ovviamente, ne parla Paolo Naso in questo articolo che è ben presente dalla prima pagina di Riforma. Ecco, una battuta su questo e poi ci lasciamo.
4: Ma siamo a pochi giorni dalla celebrazione dell'anniversario della dichiarazione di indipendenza. Quest'anno si tratta del 250esimo anniversario, quindi non cosa da poco, e diciamo questa data, questo riferimento ha sempre avuto un valore indicativo della capacità di tenere la separazione tra lo Stato e la Chiesa e le Chiese nell'interesse reciproco, anche proprio a tutela e a salvaguardia dell'indipendenza e della libertà delle chiese, e in un rapporto libero a cui dall'Europa si guardava a un certo punto con ammirazione. Cioè quelli che si imbarcarono per andare a fondare quelli che poi sono diventati i primi stati degli Stati Uniti, al di là di tutti i discorsi sul fatto che si è fatto un'opera anche di colonizzazione, non si è seguito chi laggiù c'era già nato, cresciuto da sempre, però lo spirito era quello di costruire un'idea di libertà e di impegno del credente nella società in una forma assolutamente libera. Questo è stato un esempio da 250 anni fino adesso, a cui guardare con grandissimo rispetto e ammirazione. Penso agli studi di Giorgio Spini, per esempio, su questa cultura americana in Italia molto poco capita anche dalla stampa, dalla pubblicistica. Ora, una serie di utilizzi della religione da parte della presidenza degli Stati Uniti per fini politici stanno sconvolgendo, stanno abbattendo questa visione e stanno mettendo la religione al servizio
1: del governo. Un anniversario, questo, che verrebbe da dire triste, insomma, no? Per la deriva
4: molto triste
1: di cui parla
4: molto
1: Paolo
4: Naso. Molto triste per quello che ha dato anche a noi, certo, come speranza di poter impostare una società in cui, allora, lo spirito del credente si innervasse.
1: Io immagino che questo articolo lo troviamo anche su riforma.it, immagino. Poi
4: lo troveremo dopodomani.
1: Ecco, dopodomani.
4: Perché
1: vabbè.
4: Lo mettiamo proprio.
1: Ma noi abbiamo pazienza, i nostri ascoltatori hanno pazienza, quindi dopodomani.
4: Lo mettiamo alla vigilia dell'anniversario stesso.
1: E ricordo in conclusione che Paolo Naso è anche autore di un libro proprio specifico sulla situazione americana, Dio benedica l'America, il fondamentalismo cristiano dai creazionisti a Donald Trump, mentre invece il titolo dell'articolo di cui abbiamo parlato in questo momento è Il circo Trump e il buio americano. Non abbiamo più tempo a disposizione, grazie davvero a Alberto Corsani per essere stato in nostra compagnia. Ricordo ancora il sito riforma.it per tutte le informazioni e a risentirci la prossima settimana.
4: Senz'altro, grazie a chi è stato in ascolto.

Radio Logos trasmette sul DAB, il digitale terrestre, dai canali 5A e 5B, su tutta la Puglia. Per poter ascoltare bisogna essere in possesso di un apparecchio radio con la funzione digitale DAB.

per mezzo di lui, cioè di Gesù, vi è annunziato il perdono dei peccati e per mezzo di lui chiunque crede è giustificato. Gli Atti degli Apostoli, capitolo 13, versetti 38 e 39. Dire sì o no a Dio. Crocifiggendo Gesù, gli uomini hanno dimostrato la malvagità dei loro cuori. Ma allo stesso tempo, nel sacrificio del Figlio suo, Dio ha manifestato il suo amore verso di noi, facendo subire a Lui il giudizio che noi meritavamo. Se credo che Gesù ha sacrificato la sua vita per me, Dio mi perdona e mi dà la vita eterna. È un dono della sua grazia che tutti quelli che credono in Lui accettano con gioia e infinita riconoscenza. Ma l'essere umano ha la responsabilità di dire sì o no a Dio, e se rifiuta volontariamente la salvezza che gli è offerta, è perduto, senza speranza. Infatti, è scritto in Atti, capitolo 4, versetto 12, non c'è salvezza al di fuori di Gesù Cristo. Sembra inconcepibile che una persona di buon senso rifiuti questa offerta gratuita da parte di Dio. Eppure, sono molti quelli che se ne disinteressano o la rifiutano. E pensare che questo rifiuto non solo ci priva del più prezioso dei doni, ma costituisce anche un'offesa verso il donatore. Solo Gesù ci può strappare dalle conseguenze terribili delle nostre colpe. Non riconoscersi peccatore è colpevole. Rifiutare la salvezza che Dio offre significa esporsi all'infelicità eterna e assumersene la responsabilità. Oggi c'è ancora tempo. Dite di sì a Dio. Poi non dimenticate di dirgli grazie.

0: A Radio Logos sono le ore 16 e un minuto.
1: Trasmettiamo le riflessioni di Vincenzo. 30 minuti con Vincenzo L'Orefice, i messaggi della comunità evangelica di Ispica, provincia di Ragusa.

Vogliamo considerare un tema, la Chiesa e la crescita spirituale dei credenti. Qual è l'alimento, l'ingrediente per quale noi possiamo crescere? Cioè, è importante, no? Vediamo che, prima voglio leggere due versetti. In Matteo capitolo 4, versetto 4, Matteo 4, versetto 4, dice qui, quanto il Signore Gesù fu tentato dal diavolo, dice così: ma egli, cioè Gesù, rispondendo disse: sta scritto, non di pane soltanto vivrà l'uomo, ma d'ogni parola che procede dalla bocca di Dio. Cioè l'uomo non vive solo di pane, ma da ogni parola che procede dalla bocca di Dio. E poi ancora l'apostolo Pietro lo dice in Prima Pietro capitolo 2 versetto 1 a 2, dice così: gettando dunque lungi da voi ogni malizia, ogni frode e le ipocrisie, le invidie ed ogni sorta di maldicenze, come bambini pur ora nati appetite il puro latte spirituale, onde per esso cresciate per la salvezza. Quindi qui l'apostolo Pietro ci invita, o invita i credenti, a crescere nella salvezza, nutrendosi, dice, della cosa più leggera che c'è, il latte, no? Un neonato si nutre di latte. E poi la Bibbia ci parla anche del cibo sodo. Diciamo che il latte è per i bambini, per i neonati, però pian piano che crescono, certamente vanno nutriti con del cibo sodo. Ebbene, credo che le leggi fisiche rispecchiano le leggi spirituali, non è così? Cioè, come si può crescere se non c'è nutrimento? Questo vale per la, diciamo, nel mondo vegetale, per il mondo animale e per noi uomini. Però per noi c'è un'altra cosa in più. Che cosa c'è in più? Che il credente ha bisogno di un altro tipo di cibo, che è il cibo spirituale. Prima di conoscere il Signore, noi non sapevamo di questo. Ci nutrivamo del cibo che il mondo ci offre, no? Della letteratura, dei film, delle notizie, tutto ciò che il mondo offre. E la nostra vita certamente era così, era una vita da morti. Però adesso, dal momento che noi abbiamo accettato il Signore e siamo diventati delle nuove creature in Gesù, abbiamo bisogno del cibo spirituale. Una cosa che giustamente non sente il bisogno una persona naturale. Una persona del mondo non sente il bisogno di nutrirsi. Invece il credente, se credente è e se è nato di nuovo, sente il bisogno di nutrirsi del cibo spirituale. E lì c'è da esaminare: sono io un nato di nuovo, una nata di nuovo? Sento io il bisogno del cibo spirituale quotidianamente, necessario alla mia vita, alla mia crescita spirituale? Ebbene, esaminiamo cinque punti riguardanti la parola di Dio. Primo, chi è la parola di Dio vivente? Chi è la parola di Dio vivente? È Gesù. Gesù è la parola vivente di Dio. E vogliamo leggere alcuni versetti a riguardo, che dice così. Nel Vangelo di Giovanni, capitolo 1, versetto 1, dice: nel principio era la parola, e la parola era con Dio, e la parola era Dio. Qui nel principio vuol dire che prima che esistessero i cieli, la terra, l'universo materiale, già Gesù esisteva da ogni eternità. Perché se andiamo alla Genesi, cosa dice il primo versetto? Nel principio Dio creò i cieli e la terra. Già Gesù era lì presente. E dice che Gesù era con Dio e Gesù era Dio. Cioè la parola era Dio. E poi dice ancora, nel versetto 14, capitolo 1 del Vangelo di Giovanni, dice: la parola è stata fatta carne ed abitato per un tempo fra noi, piena di grazia e di verità, e noi abbiamo contemplato la sua gloria, gloria come quella dell'unigenito venuto da presso il Padre. La parola di Dio, il Verbo di Dio,
che era nell'eternità, che era nel cielo, si è fatta carne, ci è venuta ad abitare fra di noi. Di chi è questo? È Gesù. Gesù che ha abitato o che ha vissuto 33 anni su questa terra. Il testo originale dice: egli ha tabernacolato nel suo corpo. Cioè, tabernacolo significa una cosa di passaggio, no? Il tabernacolo nel deserto veniva spostato da un luogo all'altro, cioè non aveva un posto fisso, non era come il tempio. E Gesù ha tabernacolato per 33 anni nel suo corpo. Quindi dice qui l'apostolo Giovanni: e noi abbiamo visto, contemplata la sua gloria, gloria come quella dell'unigenito venuto da presso il Padre. Cioè Gesù è l'unigenito figlio di Dio. Un altro versetto molto che dice proprio che lui è la parola di Dio è in Apocalisse, capitolo 19, versetti da 11 a 13, dove dice, allora ripeto, Apocalisse capitolo 19, versetti da 11 a 13, dice: poi vidi il cielo aperto ed ecco un cavallo bianco, e colui che lo cavalcava si chiama il fedele e il verace, ed egli giudica e guarreggia con giustizia, e i suoi occhi erano una fiamma di fuoco, e sul suo capo vi erano molti diademi, e portava scritto il nome che nessuno conosce fuorché lui. Era vestito di una veste tinta di sangue, e il suo nome è la parola di Dio. Egli è la parola di Dio. Che cosa significa? Cosa vuol dire che Gesù è la parola di Dio? Parola vuol dire esprimere il pensiero, la volontà di ciò che Dio pensa, di ciò che Dio vuole. Gesù è il verbo di Dio, cioè Gesù è la, possiamo dire, la rivelazione perfetta di Dio. Gesù ebbe a dire un giorno: chi ha visto me ha visto il Padre. Cioè io e il Padre siamo uno, siamo la stessa cosa. Cioè Gesù è uguale al Padre, il Padre è uguale al Figlio. Cioè Gesù è uguale al Padre perché Gesù è Dio Figlio. Se non fosse Dio Figlio avrebbe peccato. Per questo alcuni lo volevano lapidare, perché lui era uomo e si faceva Dio, ma lui era veramente Dio. Quindi Gesù è la massima espressione della volontà, del pensiero, dei piani di Dio. Più di là Dio non poteva rivelare, e non ci sarebbe stato un altro profeta, come a volte dicono i musulmani. Cosa dicono i musulmani? Che dopo Gesù c'è stato Maometto. Ma non è così. Gesù è l'ultimo profeta di Dio. Ebbene, Gesù esprime il pensiero di Dio. Un altro punto: la parola di Dio è intesa come il parlare di Dio. Non solo Gesù è la parola vivente di Dio, ma quando Dio parla, lui esprime un qualcosa e accade qualche cosa. Cioè Dio non parla così, la sua stessa parola è potenza. Cioè, vediamo che quando lui creò i cieli, cosa dice in Genesi capitolo 1, versetto 2 a 3? Dice: sia la luce, e la luce fu. Cioè solo Dio può creare le cose dal nulla. Quindi la sua parola ha una potenza infinita. Poi dice anche in Genesi capitolo 1, versetto 24, poi Dio disse: produca la terra animali viventi, secondo la loro specie, bestiame, rettili, animali selvatici della terra, secondo la loro specie. E così fu. Vale a dire che Dio pronunziava una cosa e quella cosa veniva all'esistenza. Ma è meraviglioso. Dio dice una cosa e viene all'esistenza. Ma la cosa straordinaria è che Dio fa le cose anche perfette. Dio non ha dimenticato nulla. Quante volte noi, magari stando, non so, su un campo, o ci capita a tutti di vedere una cosa, dice: ma come Dio non si è dimenticato nulla? Quando vediamo un frutto, una pianta, un fiore,
Ci vediamo, mi ha detto, ma è così meraviglioso. Ma Dio non ha già ripensato, dice, mi sono dimenticato qualcosa. Ma è tutto perfetto. Meraviglioso. Il nostro stesso corpo, Davide, disse, tu mi hai fatto in un modo meraviglioso. Dicono che noi veniamo da esseri inferiori, che piano piano noi ci siamo evoluti. Ma quale pazzia, ma quale follia. Quando dice che Dio ha fatto ogni cosa perfetta, bella, buona. Nel Salmo 33 dice, versetto 6, i cieli furono fatti dalla parola di Dio e tutto il loro esercito dal soffio della sua bocca. Cioè Dio creò ogni cosa con il soffio della sua parola. Diceva una cosa e quello veniva all'esistenza. Quando vediamo il primo capitolo della Genesi, quando dice Dio creò i cieli, creò il luminare maggiore, creò il luminare minore, il sole e la luna, e creò pure le stelle. Creò pure le stelle, neanche cinque parole, ma sapete quanti sono le stelle? Sapete quanti sono le stelle? Uno scienziato ha detto che le stelle sono tante quante sono i granelli di sabbia in tutte le spiagge del mondo. C'è qualcuno che può contare tutti i granelli di sabbia che sono in tutte le spiagge del mondo? Ed è impossibile contarli. C'è Dio con due parole ha creato milioni e milioni di stelle, miliardi di miliardi di stelle. E infatti nel Salmo 19 dice, i cieli raccontano la gloria di Dio e il firmamento annunzia l'opera delle sue mani. Che Dio glorioso, che Dio grande e meraviglioso. Ma non conosciamo nulla da Dio noi. Ebbene, nella lettera agli Ebrei ci viene detto che Gesù ha creato i cieli, Gesù ha creato i mondi. Quel Gesù che è venuto sulla terra, che ha tabernacolato qui fra di noi per 33 anni, lui ha creato l'universo. E voglio leggere un paio di versetti. Nella lettera agli Ebrei, capitolo 1, versetto 2 a 3, dice, Dio in questi ultimi giorni ha parlato a noi mediante il suo figliolo che egli ha costituito erede di tutte le cose, mediante il quale pure ha creato i mondi, il quale essendo lo splendore della sua gloria e l'impronta della sua essenza, sostenendo tutte le cose con la parola della sua potenza, quando ebbe fatta la purificazione dei peccati, si possa sedere alla destra della maestà nei luoghi altissimi. Gesù ha creato i mondi e sostiene tutte le cose con la parola della sua potenza. Un altro versetto lo leggiamo in Colossesi, questo è anche molto forte, che dice così, anzi versetto 15, Colossesi capitolo 1, versetto 15, dice il quale, cioè Gesù, è l'immagine dell'invisibile Dio, il primogenito d'ogni creatura, poiché in lui sono state create tutte le cose che sono nei cieli e sulla terra, le visibili e le invisibili, siano troni, siano signorie, siano principate, siano potestà, tutte le cose sono state create per mezzo di lui e in vista di lui. Gesù è il creatore di tutto l'universo, perché lui è la parola di Dio, e quindi Dio si è usato di Gesù. Gesù assieme al Padre e assieme allo Spirito Santo hanno creato l'universo. È interessante perché studiando la lingua ebraica, sapete cosa dice nel testo ebraico il primo versetto? Dice così, Bereshit bara Elohim. Questo significa nel principio i dei creò i cieli e la terra. Interessante. I nomi sono al plurale e il verbo è al singolare. Elohim in ebraico vuol dire dei. Bara vuol dire creò. Bereshit vuol dire nel principio. Lì c'è la Trinità, Padre, Figlio e Spirito Santo, che sono uniti, però il verbo è al singolare. Proprio perché Dio è uno ma in tre persone.
E noi troviamo questa parola Elohim centinaia di volte nell'Antico Testamento, a significare che Dio è la pluralità di Dio Trino, Dio Padre, Dio Figlio e Dio Spirito Santo. Cioè i tre hanno creato l'universo e così i tre hanno creato anche l'uomo. Facciamo, dice al plurale, facciamo l'uomo a nostra immagine e somiglianza. C'è la Trinità di Dio, Dio Trino, Dio tre persone e un solo Dio. Meraviglioso. Quindi Gesù è la parola di Dio che ha creato ogni cosa. Terzo punto, la parola di Dio come mezzo di comunicazione. C'è Dio e un Dio che parla. Dio che parla. E troviamo tanti passi, ma leggiamone alcune. Sempre in Genesi capitolo 2, versetti 16 e 17, dice: «E l'Eterno Dio diede all'uomo questo comandamento: mangia pure liberamente del frutto d'ogni albero del giardino, ma del frutto dell'albero della conoscenza del bene e del male non ne mangiare, perché nel giorno che tu ne mangerai, per certo morrai». Dio ha dato un comandamento ad Adamo: nel giorno che tu mangerai, per certo morrai. Ed è successo così. Nel giorno in cui Adamo ed Eva hanno mangiato il frutto della conoscenza del bene e del male, loro sono spiritualmente morti, in quanto Dio l'ha mandati fuori, l'ha mandati via dal giardino d'Eden. Non sono morti fisicamente, ma sono morti spiritualmente. Nel giorno che tu mangerai, e di conseguenza per il loro peccato, tutti gli uomini nascono spiritualmente morti. Per questo noi tutti, prima di conoscere il Signore, eravamo spiritualmente morti. E se non c'è la nuova nascita, la vita nuova in Cristo, senza la quale, dice Gesù, se uno non è nato di nuovo, cioè d'acqua e di spirito, non può entrare e ne può vedere il regno di Dio. Quindi tutte le persone del mondo che non accetta Gesù, che non è nato di nuovo, non entrerà nel cielo. E sono tanti. Sono miliardi le persone perdute, perché l'unica via di salvezza, lo sappiamo, è solo Gesù. E voglio leggere i primi due comandamenti che il Signore diede a Mosè. Ne leggo soltanto due perché il tempo ci viene a mancare, ma nell'Esodo capitolo 20 i primi cinque versetti dicono: c'è Dio che esprime il suo pensiero e dà i suoi comandamenti. Allora Dio pronunziò tutte queste parole dicendo: io sono l'Eterno, il Dio tuo, che ti ho tratto dal paese d'Egitto, dalla casa di servitù. Non avere altri dii nel mio cospetto. Non ti fare scultura alcuna né immagine alcuna delle cose che sono lassù nei cieli o qua giù sulla terra o nelle acque sotto la terra. Non ti prostare dinanzi a tale cose e non servire loro, perché io l'Eterno, il Dio tuo, sono un Dio geloso. Purtroppo tante persone, tanti cattolici, sconoscono il secondo comandamento, che è quello di non farsi né immagine né scultura alcuna e di non adorarli, di non pregarli, di non prostarsi dinanzi a tale statue o immagini, perché questo si chiama idolatria e l'idolatria è condannata. In Apocalisse dice: tutti gli idolatri, tutti i bugiardi, tutti i fornicatori, tutti gli adulteri, tutti gli sodomiti, gli effeminati, la loro sorte sarà nello stagno ardente di fuoco e di zolfo. Con Dio non si scherza. Un Dio santo, un Dio giusto. E voglio leggere un altro versetto dove Dio ci invita ad ascoltare Gesù. In Matteo capitolo 17, versetto 5, quando Gesù fu trasfigurato sul monte, dove erano presenti Pietro, Giovanni e Giacomo, dice versetto 5, capitolo 17 di Matteo:
Mentre egli parlava ancora, ecco una nuvola luminosa li copesse della sua ombra, ed ecco una voce dalla nuvola che diceva: questo è il mio diletto figliolo nel quale mi sono compiaciuto, ascoltatelo. Quindi noi siamo chiamati ad ascoltare Gesù. Quindi vediamo che quando Dio parlava, la sua parola ha un'autorità perfetta, divina. Cioè non possiamo noi, dice Dio ha parlato e noi non l'ascoltiamo. Disubbidire significa ribellarsi, ubbidire significa sottomettersi. E se non facciamo questo, ci va a discapito la nostra salvezza e la nostra vita. Infatti il Signore Gesù disse: il cielo e la terra passeranno, ma le mie parole non passeranno. Quanto è importante ascoltare la parola di Gesù. Quarto punto, dice la parola di Dio come linguaggio per mezzo di labbra umane. Dio, prima della venuta di Gesù, Dio ha parlato al suo popolo Israele tramite chi? Tramite i profeti. I profeti erano i portavoce del messaggio di Dio. E chi disubbidiva a questo messaggio disubbidiva a Dio. Loro parlavano da parte di Dio. Vogliamo leggere dove Dio parlava ai suoi profeti e tramite i profeti al suo popolo. Cioè in Deuteronomio dice così: l'Eterno mi disse: quello che hai detto sta bene, io susciterò loro un profeta come te di mezzo ai loro fratelli, e porrò le mie parole nella sua bocca, ed egli dirà a loro tutto quello che io gli comanderò. Chi era questo profeta che già Mosè aveva predetto? Era Gesù. Io porrò le mie parole nella sua bocca e voi darete ascolto a lui. Dio parlò anche tramite altri profeti, per esempio in Geremia capitolo 1, nel libro di Geremia capitolo 1 versetti da 7 al 9, dice così: ma l'Eterno mi disse: non dire sono un fanciullo, poiché tu andrai da tutti quelli ai quali io ti manderò e dirai tutto quello che io ti comanderò. Non li temere, perché io sono con te per liberarti, dice l'Eterno. Poi l'Eterno stese la mano e mi toccò la bocca, e l'Eterno mi disse: ecco, io ho messo le mie parole nella tua bocca. Quindi Dio si serviva anche di fanciullo, o meglio di ragazzo, di giovane. Vi ricordate di chi si è servito anche di un altro giovane, molto giovane, forse di un adolescente? Samuele. Quando Samuele ancora da bambino fu accolto lì dal sommo sacerdote Eli, e Dio parlò a Samuele, e Samuele aveva ascoltato la voce di Dio. Samuele, Samuele, il ragazzo gli sembrava che fosse il sommo sacerdote, è andato al sommo sacerdote e dice: mi hai chiamato? No figliolo, io non ti ho chiamato, vai a dormire. E questo è avvenuto per ben tre volte. La terza volta Eli dice: senti, quella è la voce di Dio, vedi cosa ti dice. E Samuele dovette dire le parole dure da parte di Dio ad Eli per i suoi peccati e per i peccati dei suoi figlioli. Ed è avvenuto proprio così, come Samuele disse da parte del Signore. Perché era il messaggio da parte di Dio. E quindi quando Dio parla tramite un profeta, va ascoltato. E i profeti purtroppo avevano dei messaggi che non sempre erano graditi o accettevoli da parte del popolo, perché erano parole anche di giudizio, di condanna. E come quinto punto, la parola di Dio scritta con lettere dell'alfabeto. Che cos'è questa? La Sacra Bibbia. Cioè Dio parla a noi tramite questo libro. Bene, voglio leggere ancora a proposito alcuni versetti dove Dio, parlando ai suoi profeti, costoro hanno messo per iscritto la legge del Signore. Leggiamo in Deuteronomio capitolo 31, versetto 9. Dice: e Mosè scrisse questa legge e la diede ai sacerdoti, figlioli di Levi, che portano l'arca del patto dell'Eterno, e a tutti gli anziani di Israele.
Poi in Giosuè, capitolo 24, dice così, versetto 26: poi Giosuè scrisse queste cose nel libro della legge di Dio e prese una gran pietra e la rizzò quivi sotto la quercia che era presso il luogo consacrato all'Eterno. In Isaia, capitolo 30, versetto 8: or vieni e traccia queste cose in loro presenza sopra una tavola e scrivele in un libro perché rimangono per i dì a venire sempre in perpetuo. E anche in Geremia, voglio leggere un versetto, capitolo 30, versetto 2, dice: così parla l'Eterno, il Dio di Israele, scriviti in un libro tutte le parole che ti ho dette. Quindi era volere del Signore di mettere per iscritto le sue parole. Ed è grazie a Dio che abbiamo un libro, l'Antico Testamento, di cui i depositari sono chi? Gli ebrei, il popolo eletto, il popolo di Israele. Tutto l'Antico Testamento è stato scritto in ebraico, proprio perché è la lingua del popolo di Israele. Nel Nuovo Testamento vediamo che il Signor Gesù, prima di ascendere al cielo, che cosa promise ai suoi discepoli? Che avrebbe mandato lo Spirito Santo. E lo Spirito Santo avrebbe guidato loro in tutta la verità. Vogliamo leggere due versetti, anzi più di due. In Giovanni capitolo 14, versetto 23-26, Gesù rispose e gli disse: se uno mi ama, osserverà la mia parola, e il Padre mio l'amerà, e noi verremo a lui e faremo dimora presso di lui. Chi non mi ama non osserva le mie parole, e la parola che voi udite non è mia, ma è del Padre che mi ha mandato. Queste cose vi ho detto stando ancora con voi, ma il Consolatore, lo Spirito Santo, che il Padre manderà nel mio nome, egli vi insegnerà ogni cosa e vi rammenterà tutto quello che vi ho detto. E ancora in Giovanni capitolo 16, cosa dice Gesù? Versetto 12 e 14. Da 12 al 14 dice: molte cose ho ancora da dirvi, ma non sono per ora alla vostra portata. Ma quando sia venuto Lui, lo Spirito della verità, Egli vi guiderà in tutta la verità, perché non parlerà di Suo, ma dirà tutto quello che avrà udito e vi annuncerà le cose a venire. Egli mi glorificherà perché prenderà del mio e ve lo annunzierà. Quindi è stato un volere del Signore che gli apostoli, prima di morire, scrivessero gli Evangeli e scrivessero le epistole o le lettere, di cui per noi sono un patrimonio immenso. Giustamente, se non avessimo la parola di Dio, cioè la Bibbia, noi saremmo nel buio, dovremmo camminare a tastoni, non sapremmo dove andare. Ma è bello quello che dice il salmista: la tua parola è una lampada al mio piede e una luce sul mio sentiero. Senza la Bibbia, senza la parola di Dio, noi saremmo smarriti. Ma c'è una cosa importante da vedere, che l'apostolo Paolo dice, scrivendo ai Corinzi capitolo 14, prima Corinzi capitolo 14 versetto 37. Questo lo dice in quanto che lui è stato ispirato da Dio a dire le cose: se qualcuno si stima essere profeta o spirituale, riconosca che le cose che io vi scrivo sono comandamenti del Signore. Quello che diceva l'apostolo Paolo erano comandamenti del Signore. E dice ancora in Seconda Pietro, capitolo 3, versetto 1 a 2, ripeto, Seconda Pietro, capitolo 3, versetto 1 e 2 dice: diletti, questa è già la seconda epistola che vi scrivo, e in ambedue io tengo d'essa la vostra mente sincera, facendo appello alla vostra memoria, onde vi ricordate delle parole dette già dai santi profeti e del comandamento del Signore e del Salvatore trasmessovi dai vostri apostoli. Vi ricordo quello che hanno detto gli apostoli e quello che hanno detto i santi profeti da parte di Dio. Quindi tenete conto che è una cosa importante, perché è parola di Dio.
Ebbene, noi abbiamo tutto il canone delle scritture, no? Qual è il canone? Canone significa misura, di cui nessuna persona può aggiungere questi libri. Una parola, un pensiero, non può né cambiarli, né toglierli, né aggiungere nulla a quello che sono le parole di Dio. Voglio leggere due versetti dove il Signore mette in guardia coloro che aggiungono o tolgono qualcosa alla sua parola. Nel libro dei Proverbi, capitolo 30, versetto 6, dice così: non aggiungere nulla alle sue parole che egli non t'abbia a riprendere e tu non sia trovato bugiardo. L'apostolo Paolo, al capitolo 4, versetto 6, dice: or fratelli, queste cose le ho per amor vostro applicate a me stesso ed Apollo, onde per nostro mezzo impariate a predicare in non oltre quello che è scritto, affinché non vi gonfiate d'orgoglio esaltando l'uno a danno dell'altro. Dio proibisce nel modo più assoluto che vengano dette o insegnate o scritte cose che lui non ha dette. Ebbene, ci sono delle sette che hanno persino cambiato, diciamo, molto del contesto della parola di Dio. Questo lo sapete chi sono? Che hanno un altro libro che non porta il nome di Sacra Bibbia, ma porta il nome di Traduzione del Nuovo Mondo delle Sacre Scritture. Sono i testimoni della Torre di Guardia. E questo lo dico per conoscenza a voi, questo libro è stato tradotto da Medium. E un'altra cosa, sapete che nella Bibbia cattolica ci sono altre sette libri in più? Non sono 66, ma sono 73. Sono i sette libri apocrafi, che hanno inserito arbitrariamente, che non sono ispirate da Dio, al canone delle Sacre Scritture. E questo è molto, ma molto grave, per validare quelle che sono le loro dottrine. Per cui tante persone, come pecore, vanno e fanno queste cose, di cui anche noi, perché ci andavamo così, in modo passivo, ma senza mai informarci. Ma grazie a Dio che mi ha fatto conoscere la tua parola, perché ci sarebbe andata di mezzo la mia anima, la tua anima, se non avremmo conosciuto questo libro meraviglioso che è la sua parola. Una cosa è chiara, che la persona che si accosta alla Bibbia, però non è una persona nata di nuovo, non può capire la Bibbia. Non la può capire la Bibbia, perché l'apostolo Paolo dice in Prima Corinzi capitolo 2 versetti 14 a 16, dice: or l'uomo naturale non riceve le cose dello Spirito di Dio, perché gli sono pazzia, e non le può conoscere, perché le si giudicano spiritualmente. Ma l'uomo spirituale giudica ad ogni cosa, ed egli stesso non è giudicato da alcuno, poiché chi ha conosciuto la mente del Signore da poterlo ammaestrare? Ma noi abbiamo la mente di Cristo. C'è l'uomo naturale, l'uomo che non è nato di nuovo, l'uomo che non ha lo Spirito di Dio, non può capire le cose di Dio, perché gli manca lo Spirito di Dio. È lo Spirito di Dio che ci rivela, ci fa capire queste cose importanti. È come spiegare la bellezza del creato a una persona cieca, che è nata cieca, non ha la minima idea di che cos'è la bellezza del creato, perché non l'ha mai visto, perché è nato cieco. E noi spiritualmente siamo nati tutti ciechi, e la vista l'abbiamo ricevuta dal giorno in cui abbiamo accettato Gesù, che ha detto: io sono la luce del mondo, chi mi seguita non camminerà nelle tenebre ma avrà la luce della vita. Io sono la luce del mondo. Voi siete la luce del mondo, in quanto noi abbiamo ricevuto la luce che ci viene dallo Spirito di Dio. È un altro versetto che ci incoraggia a leggere,
a meditare la parola di Dio. È quello che Dio disse a chi? A un grande condottiero. Chi era questo grande condottiero? Che doveva conquistare la terra promessa. In Giosuè capitolo 1, versetto 7-8, cosa disse Dio a Giosuè? Queste parole che saranno di incoraggiamento per ognuno di noi. Dice così: solo sii forte e fatti risolutamente animo, avendo cura di mettere in pratica tutta la legge che Mosè, mio servo, t'ha data, non te ne sviare né a destra né a sinistra, affinché tu prosperi dovunque andrai. Questo libro della legge non si diparta mai dalla tua bocca, ma meditalo giorno e notte, avendo cura di mettere in pratica tutto ciò che v'è scritto, poiché allora riuscirai in tutte le tue imprese, allora prospererai. La nostra vita cresce in proporzione al nostro nutrimento, al nostro nutrimento. Se noi non ci nutriamo quotidianamente, giornalmente, della parola di Dio, non possiamo crescere, non possiamo diventare spirituali, saggi, intelligenti. Il salmista dice: la tua parola mi rende più intelligente dei miei nemici, perché la parola di Dio ci dà intelligenza. L'apostolo Paolo, scrivendo a Timoteo, dice in 2 Timoteo capitolo 3, conoscete questo passo, che dice, versetto 16-17: ogni scrittura è ispirata da Dio, è utile ad insegnare, a riprendere, a correggere, a educare alla giustizia, affinché l'uomo di Dio sia compiuto appieno, fornito per ogni opera buona. Quindi, se vogliamo crescere, vogliamo diventare forti, dobbiamo nutrirci della parola di Dio, parola vivente. Cito due pensieri di due presidenti degli Stati Uniti d'America. Cosa pensavano loro della parola di Dio? George Washington disse: è impossibile governare rettamente il mondo senza Dio e la Bibbia. Il primo presidente degli Stati Uniti. Abraham Lincoln disse: io credo che la Bibbia sia il miglior dono che Dio abbia fatto all'uomo. Tutto il bene che emana dal Salvatore del mondo ci giunge attraverso questo libro. Meraviglioso. Questi uomini apprezzavano, valutavano, stimavano, consideravano importante che la Bibbia sia il miglior dono che Dio abbia fatto all'uomo. Tutto il bene che emana dal Salvatore del mondo ci giunge attraverso questo libro. Meraviglioso. Questi uomini

Però ogni volta che la leggiamo è una grande gioia. Ci nutriamo della parola di Dio. Dio parla a noi attraverso questo libro che è un messaggio dal cielo. Abbiamo un tesoro inestimabile ed è la parola di Dio. E grazie a Dio la possiamo leggere nella nostra lingua. O a differenza di tanti che nel mondo, sapete, non hanno la Bibbia. Ci sono ancora milioni di persone nel mondo che purtroppo non hanno la Bibbia. Noi l'abbiamo e facciamone veramente tesoro. Amen.

Abbiamo trasmesso le riflessioni di Vincenzo, 30 minuti con Vincenzo l'Orefice, i messaggi della comunità evangelica di Ispica, provincia di Ragusa.

Nel capitolo 6 del Vangelo di Matteo è scritto: «Non siate dunque in ansietà dicendo: che mangeremo o che berremo o di che ci vestiremo. Il Padre vostro celeste, infatti, sa che avete bisogno di tutte queste cose. Ma cercate prima il regno di Dio e la sua giustizia, e tutte queste cose vi saranno sopraggiunte». Allora, che aspettate? Grandi benedizioni spettano ai cuori che si arrendono

Un saluto a tutti quanti voi, amici ed amiche. Benvenuti a questo nuovo numero del programma Meditazioni Bibliche Giornaliere. Io sono Matteo e vi auguro un buon ascolto. Il titolo della meditazione odierna è Cos'è la teoria di genere? Oppure gender, come suol dirsi in inglese, e noi infatti useremo questa espressione nel corso della meditazione. Prima di inoltrarci in questi 8-9 minuti che ci restano, desidero leggere, come di consueto, un passo della parola di Dio. E troviamo il passo adatto per il tema nel libro della Genesi, al capitolo 1, al verso 27. E dice che Dio creò l'uomo a sua immagine, lo creò a immagine di Dio, e li creò maschio e femmina. Sapete, amici, questo gender, questa teoria, è nata nel Nord America tra gli anni 70 e 80, per diffondersi successivamente in Europa occidentale, appunto verso la fine degli anni 80. Quella del gender è una delle sfide più grandi per l'uomo contemporaneo. Si tratta di una delle ideologie più pericolose per l'uomo, a causa proprio dell'attacco violento e diretto ai fondamenti dell'antropologia, con la messa in discussione proprio dell'esistenza stessa di una natura umana sulla quale si fondano i principali valori ai quali l'uomo da sempre si ispira. Il gender è una ideologia e opera una vera e propria negazione della realtà, una realtà sia naturale che biblica, quindi creazionale, affermando proprio che l'identità sessuale di una persona, maschio o femmina, non sarebbe più una dimensione determinante, ma un elemento, per così dire, accessorio oppure marginale della personalità. L'essere maschio o femmina, quindi, non dipenderebbe dal sesso con cui una persona nasce, ma da una scelta totalmente libera e successiva, condizionata anche dalla cultura della società in cui l'individuo vive. È evidente, amici, che questa rivoluzione, come la chiamo io, che possiamo definire antropologica, dicevo, richiede una attenzione educativa del tutto nuova da parte di chi è chiamato a formare e orientare i giovani, i quali già adesso si trovano a crescere in un contesto che mette in discussione un elemento fondamentale come la differenza sessuale tra uomo e donna, che sono i cardini su cui ognuno proprio costruisce la propria identità. Nei paesi dove questa ideologia del gender viene diffusa direttamente da chi governa, è in atto una vera e propria opera di indottrinamento che comincia sin dalla più tenera età, cioè dagli asili nido. In Svezia, per esempio, in Francia, già è in atto un indottrinamento del genere, e in Italia ci sono fermenti che lasciano presagire il peggio, a giudicare da un documento che è stato firmato
sia dal Dipartimento delle Pari Opportunità che dall'UNAR. Viviamo in una società in cui sempre più persone tentano di fare in modo che l'omofilia, sia maschile che femminile, venga accettata a tutti i livelli, ma soprattutto all'interno del cristianesimo. Coloro che si oppongono a questo vengono considerati come omofobi, come razzisti e come portatori di pregiudizi che dovrebbero essere ormai superati. Cari amici, premesso che il nostro Dio non ammette in nessun caso espressioni di odio, di violenza verso coloro che hanno pensieri diversi da quelli che la sua parola insegna, abbiamo però il dovere di essere onesti sull'insegnamento che la Bibbia dà a riguardo. E noi di conoscere la verità vogliamo farlo con amore e con il massimo rispetto nei confronti del nostro prossimo, sapendo che Dio ama l'omofilo in quanto persona, ma odia la pratica sessuale con lo stesso genere. Sapete, amici, non c'è nulla di discriminatorio nel sottolineare che solo un uomo e una donna formano una coppia, essendo compatibili sessualmente. Quindi si sposano, vivono insieme, adottano e educano dei bambini nell'interesse del bene comune. E come dicevo, noi di conoscere la verità, essendo consapevoli dell'insegnamento biblico, non possiamo tacere, tantomeno soffocare la verità con la falsità, e perciò ne parliamo. Bene, amici, siamo giunti al termine, consapevoli di aver soltanto sfiorato questo grandissimo problema, e come l'ho chiamata io, questa grandissima rivoluzione antropologica. Quindi grazie a tutti e a risentirci a domani. Che Dio vi benedica.

0: Benvenuto a Equipaggiati, dove troverai le forze per combattere le battaglie giornaliere. Quest'oggi continueremo col capitolo 2 del Vangelo secondo Luca, dal versetto 36 al versetto 52. Quel giorno c'era nel Tempio anche la profetessa Anna, figlia di Fanuel, della tribù giudea di Aser. Anna era molto vecchia, dopo 7 anni di matrimonio è rimasta vedova e da quel tempo aveva 84 anni. Ella non si allontanava mai dal Tempio, dove rimaneva giorno e notte adorando Dio, pregando e spesso digiunando. Si avvicinò proprio mentre Simeone stava parlando con Maria e Giuseppe. Anch'ella cominciò a ringraziare Dio e ad annunciare a tutti quelli che aspettavano la redenzione di Gerusalemme che il Messia era finalmente arrivato. Quando i genitori di Gesù ebbero fatto tutto quanto è prescritto dalla legge di Dio, se ne tornarono a casa, a Nazaret, in Galilea. Il bambino divenne un ragazzo forte e robusto, pieno di sapienza, e Dio lo colmava di benedizioni. Quando ebbe 12 anni, Gesù accompagnò i suoi genitori per la festa annuale di Pasqua a cui partecipavano ogni anno. A celebrazione conclusa, si rimisero in viaggio per ritornare a Nazaret, ma Gesù rimase a Gerusalemme. Il primo giorno i suoi genitori non si accorsero della sua mancanza, perché pensavano che anche lui fosse in viaggio con la comitiva. Ma quando quella sera non si fece vivo, Maria e Giuseppe cominciarono a cercarlo fra parenti ed amici. Non riuscendo a trovarlo, ritornarono a Gerusalemme per continuare le ricerche. E finalmente, dopo 3 giorni, lo trovarono. Gesù era nel Tempio, seduto fra i dottori della legge, e parlava con loro di profondi argomenti, meravigliando tutti con la sua intelligenza e le sue risposte. I suoi genitori non sapevano ancora cosa pensare. «Figliuolo», disse Maria, «perché ci hai fatto questo? Tuo padre ed io eravamo molto preoccupati e ti cercavamo dappertutto». «Che bisogno avevate di cercare?» disse allora Gesù. «Non avete pensato che sarei stato qui nel Tempio, nella casa di mio padre?» Ma essi non capivano che cosa volesse dire con quelle parole. Poi Gesù tornò a Nazaret con loro e fu obbediente ai genitori, e sua madre serbava tutte queste cose nel cuore. Così Gesù cresceva in statura e saggezza ed era amato da Dio e dagli uomini. Mi chiedo come Luca abbia raccolto informazioni su Simeone ed Anna. È stato Paolo o è stata Maria? In ogni caso è interessante che per qualche motivo questi due personaggi siano stati inclusi nel Vangelo. Si sa molto poco sull'infanzia di Gesù, tra la sua nascita e l'inizio del suo ministero pubblico. E le poche storie registrate sono qui nel Vangelo di Luca. Egli menziona che Gesù cresceva, e in greco questo si riferisce all'aumentare di dimensioni, mentre invece la parola diventare forte, quella è correlata alla forza spirituale. E Gesù scelse di sperimentare ogni aspetto della vita umana, anche la crescita spirituale e fisica. Egli è pienamente in grado di simpatizzare con ogni fase del nostro sviluppo e con ogni circostanza che incontriamo. Una fase che ha attirato la mia attenzione è al versetto 40, dove dice: «Il favore di Dio era su di lui». Gesù è Dio fatto carne, quindi perché leggiamo del favore di Dio dato che sono la stessa persona? E questo è lo stesso termine che troviamo nel versetto 52 ed è la stessa affermazione che Gesù riceve al battesimo quando il Padre dice: «Questo è il mio amato figlio in cui mi sono compiaciuto». Non ho trovato molte informazioni nei commentari, ma la migliore spiegazione che posso dare è che sebbene avesse tutti gli attributi di Dio in sé, si è svuotato prendendo sembianza umana, come dice Filippesi 2. Quindi la sua natura umana doveva crescere nella grazia. Luca è l'unico autore del Vangelo che ci dà un piccolo scorcio della vita di Gesù nei primi anni. Ho sempre trovato strano che Maria e Giuseppe, sebbene viaggiassero in gruppo, avrebbero lasciato Gerusalemme senza assicurarsi che Gesù fosse con loro. E altrettanto strano è che Gesù, preadolescente, non si sia preoccupato di cercarli. Dove avrebbe dormito, dove avrebbe mangiato, trovato la strada per casa. Strano. Però è possibile che Gesù fosse profondamente impegnato nelle discussioni al Tempio, preoccupato da questioni di divinità e quindi non abbia immediatamente cercato i suoi genitori. E infine, in quei giorni, in quei tempi, era tipico per un figlio all'età di 12 anni imparare il mestiere del padre. E anche se Gesù seguì le orme di Giuseppe come falegname, qui vediamo che comprese la sua relazione unica con il padre. E Gesù lo dimostra istruendo gli insegnanti e desiderando di trascorrere del tempo con il Padre nel Tempio. Comunque, il fatto che Gesù si rendesse conto di chi fosse non lo rese orgoglioso o presuntuoso. Gesù era sempre sottomesso ai suoi genitori. Riflessione. Una volta che ti rendi conto che Dio ti accoglie come figlio, desideri più di ogni altra cosa essere in comunione con Lui? Padre, per favore spiana le strade quest'oggi di tutti quanti noi, specialmente coloro che sono afflitti per qualcosa di particolare, pesante. Io prego che tu possa portare i loro pesi. Lo dici di venire a te e scaricare tutte le cose che ci affliggono, che ci appesantiscono, sapendo che le tue spalle sono molto più grandi delle nostre. Te lo chiedo nel nome di Cristo. Amen. Ragazzi, come al solito, vi auguro una buona giornata e ci sentiamo domani. Ciao!
1: A Radio Logos sono le ore 17 e 20 minuti.
2: Diamo subito il benvenuto al nostro primo ospite, si tratta di Giuseppe Lumia, già deputato, senatore della Repubblica, grande attenzione sui temi dell'attualità naturalmente, del volontariato, della legalità. Buongiorno, grazie per essere in nostra compagnia, ben trovato.
3: Buongiorno.
2: Allora, in grande evidenza su tutti i quotidiani quella che viene definito la sconfitta di Trump, questo è Corriere della Sera, addirittura la Repubblica parla dello schiaffo nei confronti di Trump. Sulla questione dei migranti, prima di sentire un commento di Giuseppe Lumia, Claudio?
4: Ma un piccolo ritocco, certo che è uno schiaffo, direi uno schiaffone, perché sono anche i voti dei conservatori, quindi dei repubblicani.
2: Quindi
4: sulla Costituzione, francamente, alla fine diventa sempre un territorio molto scivoloso, e comunque forse questo calo di Trump proprio
2: in termini di popolarità si traduce anche in
4: anche
2: una
4: nei
2: sorta
4: suoi,
2: di...
4: anche nei suoi.
2: Allora, io leggo su Repubblica: la Corte Suprema salva lo Ius Soli. L'ira di Trump farà male agli Stati Uniti, ora il Congresso cambi la norma. Effettivamente sullo Ius Soli si possono avere idee anche molto diverse, insomma è una cosa molto americana questa, che non è presente in tanti altri paesi. Giuseppe Lumia, come la interpreti questa vicenda?
3: Intanto vediamo la cosa americana. La Corte Suprema a maggioranza composta da giudici conservatori, attenzione, nominati direttamente da Trump. Ma lo Ius Soli è inserito all'interno della Costituzione americana e quindi anche i giudici conservatori nominati da Trump hanno fatto una scelta, quella di non violare in modo così palese, così eversivo la Costituzione americana. E qui c'è una lezione per tutti: le destre in questo momento in tutto l'Occidente hanno un approccio eversivo e pensano, dove ci sono le costituzioni, di stracciarle. E quindi è una lezione generale che riguarda un po' tutti i paesi occidentali e democratici: le costituzioni sono a salvaguardia delle democrazie. Il bilanciamento dei poteri, il bilanciamento proprio tra i vari poteri e il contenimento del potere dell'esecutivo è una risorsa a cui tutti dobbiamo guardare con interesse.
2: Ecco, uno potrebbe obiettare, non è che però la Costituzione è il Vangelo, che non si può proprio cambiare neanche una virgola sul tema dello...
3: Nelle democrazie, guarda, nelle democrazie le Costituzioni si avvicinano al Vangelo, hanno una loro sacralità, hanno una loro pregnanza etica, valoriale. Naturalmente si possono cambiare, ma bisogna utilizzare la via maestra e non gli ordini esecutivi nel caso di Trump. Senza passare dal Congresso americano, voleva stracciare la Costituzione.
2: Ora Trump invoca una riforma da parte del Congresso.
3: C'è una lezione anche qui, quindi le Costituzioni, prima di toccarle, bisogna pensarci 100 volte. Poi c'è un'altra lezione in generale. Chi va a vincere le elezioni non deve avere questa ossessione del potere, cambiare le regole del potere per avere più potere e dimenticare la questione sociale, che in questo momento in Occidente è drammatica, a cui, al di là se si è di centrodestra o di centrosinistra, bisogna dare tutto il meglio che la politica possa dare.
2: Allora, cambiamo argomento, perché insomma ci sono invece dei temi che tendono a slittare via dall'attenzione dell'opinione pubblica. Beh, Claudio, visto
4: La riflessione che facevo Giuseppe da ieri sera e stamattina mi è ritornata, la riflessione sui terremoti, no? C'è un terremoto terrestre, quello che abbiamo visto in Venezuela, e un terremoto artificiale, quello che l'uomo crea lanciando missili, bombe a Gaza. Il risultato è lo stesso, il silenzio dei morti e la respirazione dei vivi.
3: Queste realtà trascurate, causate o da terremoti naturali o dal cambiamento climatico o dai bombardamenti. In questo momento penso sul cambiamento climatico, a quello che sta succedendo in Europa, nel cuore dell'Europa. Pensiamo ai terremoti, a quello che sta succedendo in Venezuela, pensiamo ai bombardamenti a Gaza, dove il cardinale Pizzaballa ha detto chiaramente che i bambini sono vittime dei topi, e quindi c'è una condizione umana in questo momento, una condizione ambientale che dovrebbe far riflettere le classi dirigenti, i cittadini, per fare quelle scelte che ancora non abbiamo avuto il coraggio di fare sui temi della pace, della giustizia e della salvaguardia del creato.
2: Allora, prima di mettere un brano, Claudio voleva aggiungere...
4: Sai cosa mi fa sorridere stamattina? Sentivo qui nel radiogiornale di RWS che il Ministero della Sanità ha detto: no, non mi risulta che sono morte 5 persone per il caldo. A me mi sembra barzellette. Cioè, che è una notizia che un ministero deve intervenire, ma sta morendo centinaia di persone in Europa, sicuramente anche in Italia saranno anche più di 100, e deve fare
2: Vabbè. Allora, invece sulla questione di Gaza, verrebbe da dire che cosa possono fare i nostri paesi, i nostri governi, perché insomma dice: non vogliamo mandare la flottiglia con i ragazzi che si espongono al pericolo, e va bene. Allora qual è l'alternativa? Che si fa? Ecco, Giuseppe Lumia.
3: Il diritto internazionale lo dice, lo scrive, è sancito, ed è nato il diritto internazionale soprattutto dopo 2 guerre mondiali, in particolare dopo la Seconda Guerra Mondiale. Lì bisogna delegare l'ONU per garantire 3 cose importanti. La prima cosa che bisogna garantire è la pace, cioè smetterla con la guerra. La seconda cosa è aiutare contemporaneamente i civili che stanno soffrendo le pene dell'inferno. La terza cosa, avviare realmente la soluzione.
2: Ma l'Italia ha il potere di, come dire... riuscire a mettere
3: l'Italia certo, perché abbiamo l'autorevolezza e la forza naturalmente attraverso l'Europa. Lezione importante: mai procedere da soli, perché come si è visto nel rapporto tra il governo Meloni e Trump, quando si procede da soli poi si combinano pasticci e quel rapporto poi si ritorce contro gli interessi del nostro paese. Allora, quindi attraverso l'Europa bisogna agire e sollecitare la comunità internazionale attraverso l'ONU a smetterla, a massacrare il diritto internazionale, ma utilizzarlo per risolvere realmente i problemi aperti, come quello drammatico, drammatico di Gaza.
2: Ricordo che siamo in compagnia di Giuseppe Lumia, stiamo prendendo in considerazione alcuni temi dell'attualità. Su tutti i giornali è presente la vicenda della Chiesa Cattolica che si confronta con un probabile scisma. L'appello del Papa ai lefebriani: evitate lo scisma, questo è il Corriere della Sera. Non ordinate i vescovi, tornate indietro. L'accorato appello di Papa Leone ai lefebriani, che oggi in Svizzera hanno annunciato che ordineranno 4 nuovi vescovi. Il pontefice ha invitato i tradizionalisti a evitare lo scisma, in caso di rifiuto scatterebbe la scomunica. E questo pone un tema, come dire, quanto è importante l'unità? Qual è il prezzo che occorre pagare, oppure invece non è possibile. Ecco, questo si pone oggi per il mondo cattolico, ieri per il mondo anglicano, penso per esempio al tema delle donne vescovo, no? In altre comunità cristiane al tema dell'omosessualità, per esempio. Insomma, però l'unità è un valore.
3: Allora, parliamone al di là della questione religiosa, che pur mi piacerebbe affrontare. L'unità è un valore, tenere coese le società e tenere coese anche le religioni, le chiese, che hanno una funzione importante nelle società di promozione della pace, dicevamo, della giustizia, della salvaguardia del creato, è una funzione importantissima. Ma facciamo un parallelismo a quello che dicevamo prima sulle costituzioni. Abbiamo in questo momento in Occidente, non solo nella vita politica, dei percorsi eversivi delle carte costituzionali, che non sono solo carte formali, ma sono vita, etica, orientamento, hanno una pregnanza straordinaria. Questo stesso percorso eversivo succede all'interno delle chiese. Abbiamo una componente di estrema conservazione, non utilizzo il termine di estrema destra, ma appunto di estrema conservazione, cugini sono con l'estrema destra, che prova a sovvertire le scelte, i cammini, le avanzate, diciamo così, nel campo dell'apertura ai diritti, alla società, compiute in questi decenni dalle chiese, compreso la Chiesa Cattolica. Ecco, questo approccio eversivo ci deve preoccupare, e questo va combattuto con una forma di unità, ma che sia unità che cresca, che faccia maturare, e non una unità burocratica
2: di facciata
3: che subisce questa scelta eversiva. Quindi ha fatto bene Papa Leone a fare questo appello, ma nello stesso tempo non ha ceduto di un passo alle richieste eversive delle Ferviani.
2: Allora, un altro argomento che crediamo che sia veramente importante. Ranucci, 4 arresti per l'attentato. C'era un mandante, questo è il titolo sul Corriere della Sera. Giuseppe Lumia, tra l'altro mi interessa sapere il tuo commento. Tu sei seguito anche tu da una scorta, insomma, perché la mafia ha minacciato anche te. Allora, ecco, come vedi questa vicenda?
3: C'è un profilo generale che è giusto che sottolinei. Allora, 3 cose su questo profilo generale. La prima, sono stati arrestati, quest'ordine di cattura è accompagnato da un reato, favoreggiamento di mafia. Secondo, da un altro reato gravissimo, tentata strage. Terzo profilo di tipo generale, che volevano colpire anche i familiari. Quindi è una dimensione importantissima, gravissima. Naturalmente, ecco, è giusto fare questo titolo, che è quello dei mandanti, perché adesso bisogna evitare quello che caratterizza la storia della lotta alle mafie nel nostro paese, quello di non riuscire a colpire quelli che poi manovrano, quelli che fanno queste scelte dirompenti, come è avvenuto con le stragi nel nostro paese, che sono tante, sono lunghe, sono iniziate, ricordo a tutti, da Portella delle Ginestre, subito dopo la Seconda Guerra Mondiale, e sono andate avanti fino al periodo stragista 92-93. Anche questa realtà quindi non va sottovalutata, e concludo anche con una partecipazione mia personale di cuore. Capisco cosa si può attraverso questo momento possa provare Ranucci, la sua famiglia, le sue figlie, insomma, lo comprendo benissimo, e vi assicuro che è un vero dramma che non ha parole per essere raccontato ed espresso pubblicamente.
2: Grazie Giuseppe Lumia per essere stato in nostra compagnia, anche per questa testimonianza personale. Grazie mille e a risentirci.
3: Grazie
2: la prossima
3: a
2: settimana. A presto, grazie.
5: Benvenuti ai Colori della Speranza. Oggi abbiamo il privilegio di ospitare un uomo che fa cantare il legno e che ha saputo trasformare la storia dell'arte in suono. Maestro liutaio, musicista, appassionato, educatore. Con noi oggi ad Accendi la Speranza il maestro Michele Sangineto. Benvenuto Michele.
6: Buongiorno, grazie.
5: Volevo chiederle, perché magari chi ci sta seguendo non sa bene in cosa consiste il lavoro di liutaio, ci parli un po' di questa sua passione. Quando hai iniziato a avere questa passione e come è riuscito poi a farla diventare veramente un'arte?
6: Parlare di sé non c'è molto loquaci. Mi chiamo Michele Sangileto, vengo da un paesello del sud, Albidona. Si pensa che sia stato fondato dall'Indovino Caccante e da Agamennone mentre fuggivano dalla guerra di Troia. Quando sono arrivato all'età di lavorare, ho sentito il bisogno di lavorare. 18-19 anni, no? Mm-hmm. Dopo aver, nei paeselli non trovi il lavoro, fai quello che ti chiedono di fare. Io, per esempio, andavo a dipingere, a disegnare, a scrivere le insegne dei negozi, oppure, andavo dal notaio. Andare a portare le lettere, non so, ecco, dall'architetto, dall'ingegnere a fare dei disegni, ecco, facevo qui. Poi è arrivato il momento in cui dovevo veramente essere una persona sociale, e che a 22 anni sembra una cosa del genere, sono partito come tutti i miei coetanei, sono partito per il nord con la speranza di trovare lavoro. E pensa che questa mia sortita nel paese del nord era proprio nel momento della contestazione, gli anni 70, e quindi nel pieno del desiderio di rendersi utili, di fare delle cose. Sono giunto in un ambiente nuovo, però io ero cosciente di essere giovane e di essere prezioso, e pensavo di essere insostituibile. In questo contesto che stavo vivendo la vita pienamente, ho trovato tutte le occasioni per sviluppare il mio pensiero, la mia filosofia di vita, il mio modo di pormi a cospetto anche di me stesso, ma soprattutto agli altri.
5: Spostandosi dal sud al nord, ha cercato di lavorare e di rendersi utile un po' in vari campi, ma quando ha scoperto di riuscire a fare d'altro e quindi di creare degli strumenti?
6: Io non ho iniziato a costruire strumenti musicali, io ho iniziato a costruire oggetti che occupavano uno spazio, quindi tramite immagini, iconografie, no? Ho dovuto coniugare questo aspetto bidimensionale con quello della tridimensione, della terza dimensione, che è quella che è tattile, no? Quello che, ecco, per me non erano strumenti musicali, erano degli oggetti belli, molto belli. Stando con gli altri, ecco, questi sono i colori, no? Che si alternano tra gli amici, le persone che ti stanno intorno, che ti comunicano emozioni, e ogni emozione è un colore. È un colore che si ravviva sempre di più, è un colore che ti impone determinate regole, perché quella è la strada giusta della nostra esistenza, no? Ecco, quindi io, per esempio, dico anche che oltre ai colori, oltre ai ritmi, la musica, la melodia, c'è il piccolo popolo. Ci sono quegli esseri piccolissimi ti circondano e gestiscono in qualche modo la tua vita, che sono gli gnomi, gli elfi, le fate.
5: La sua arte entra in un mondo magico.
6: Ma è magia. La vita che conduce una persona creativa, una persona che è piena di arsura, di sapere, di conoscere, ha bisogno di queste cose, ha bisogno di credere delle cose che vanno al di là della realtà. Perché, ecco, fare delle cose che altri non fanno è sinonimo di pazzia, è sinonimo di irrazionalità. Gli artisti non sono ciechi, non vedono quello che sta intorno, vedono al di là. Quindi a me è successo proprio questo. Vedevo che vivevo all'interno di un'aggregazione sociale che non era mia, mi era anche ostile per qualche verso. Però tramite il mio coraggio, tramite appunto l'arsura di voler sapere, di immagazzinare esperienze e conoscenze, è là che poi sono iniziati i sacrifici, perché là poi devi incominciare a lavorare. I sacrifici sono in fondo l'essenza della vita,
5: ci permettono di ottenere dei risultati. Michele, ci fermiamo un attimo e riprendiamo fra poco. Riprendiamo il nostro dialogo col maestro Michele Sangineto. Allora, Michele, lei ci stava spiegando il suo viaggio dal sud al nord, come ha cercato di impegnarsi in tante attività, in tanti lavori creativi, dove lei ha cercato di trovare ispirazione in un mondo suo, che era un mondo un po' forse incantato, che ha dato a lei i colori per poter superare anche le difficoltà, perché immagino che un ragazzo del sud che va al nord delle difficoltà le trova. Un artista spesso non è compreso. Come ha fatto a superare le difficoltà iniziali, anche di non essere capiti, di essere visti forse come dei diversi?
6: Io ho esordito a dire queste cose proprio perché la tua domanda è molto interessante, bella. Il mio dire probabilmente è rivolto a chi si deve inserire in un mondo così complesso, così pieno di insidie, e che spero che qualcuno mi senta, soprattutto i giovani, e anche in questi casi, in questi momenti così magari pericolosi, tristi, è possibile inserirsi e trovare la strada giusta per poter iniziare la propria esistenza. Quello che è successo a me, in fondo, no? Io voglio rivolgermi ai giovani che hanno bisogno di inserirsi nel mondo produttivo, però siamo noi grandi che dobbiamo raccontare la verità e dire quello che è avvenuto, no? Quello che è stata l'esperienza, la sua maturità interiore, artistica. Bisogna inseguire i propri sogni, coltivare le proprie passioni, perseverare,
5: fare dei sacrifici, no? Essere disposti anche a fare dei sacrifici.
6: L'arte produce ricchezza, anche se non è quella ricchezza, l'esperienza, la sua maturità interiore, artistica. Bisogna inseguire i propri sogni, coltivare le proprie passioni, perseverare,
5: fare dei sacrifici, no?

0: chi ci circonda. Questa è la cosa che deve emergere in quello che io faccio, non tanto l'oggetto che ho costruito. Gli strumenti musicali sono sicuramente dei manufatti artigianali e della testimonianza della secolare professione della liuteria, no? Che appunto custodiscono l'arte dei suoni e da sempre esercitano un fascino e una suggestione irresistibile, no? Sull'uomo. Quindi lo strumento è un oggetto bello, non solo occupa uno spazio, ma che comunica emozioni, crea catarsi tramite le sue vibrazioni. Ecco questo. Quindi lo strumento deve essere anche molto bello, deve dare all'occhio. Io, per esempio, non faccio nessuna differenza tra chi dipinge o scolpisce e chi costruisce uno strumento musicale. Non so, chi dipinge usa il pennello, usa non so, i colori, usa la spatola, usa la tela. Io invece no, io utilizzo altri attrezzi, la pialla, il seghetto, i morsetti, il legno, le corde che vibrano. E oltre a quelle superfici che sono decorative, no? Che danno bellezza allo strumento, madreperla, osso, materiali di moderna produzione, anche questo. E quindi parlarvi degli strumenti musicali che ho costruito, da rappresentazioni pittoriche, da schizzi, da sculture, e ho voluto evidenziare l'aspetto dell'arte figurativa e dei suoi strumenti.
1: Quindi ha voluto mettere l'immagine che si sposa con il suono. Quindi non solo vedere, ma anche sentire, quindi sentire i suoni, le vibrazioni.
0: Ma lo strumento musicale, c'è chi lo vede come oggetto d'arte, no? Come per esempio, sai, Saba da Castiglione era un letterato del tardo Rinascimento e scrive, dice: molti signori vanno alla ricerca di strumenti musicali da abbellire le proprie case, i propri studi, le proprie cose. E qui elenca tutti gli strumenti, che il dulcimer, la tromba marina, la viola organista, tutti gli strumenti che in quel periodo c'erano, e molti di questi nobili li prendevano e li appendevano al muro. E lui dice che bello, è bellissimo questo fatto, però a me dispiace assai, no? Perché quando sono questi strumenti, quando sono diligentemente costruiti, sono bellissimi, e soprattutto se sono costruiti per mano di eccellenti maestri, allora non devono essere appesi, ma devono suonare.
1: Certo, devono essere usati, ecco, perché il suono
0: questo è il loro compito, questo è il loro compito, perché la musica può essere una legge morale. Da un animo all'universo, dalle ali al pensiero, da uno slancio all'immaginazione e da un impulso alla gaiezza e dalla vita a tutte le cose. Ecco.
1: Allora, Michele, ci fermiamo qui perché il tempo a nostra disposizione è proprio volato, ma ci risentiamo per poter continuare ancora a dialogare, perché sicuramente ci sono altre cose interessanti che lei ha da dirci. Magari ci racconterà la storia di uno strumento a cui particolarmente si è affezionato. Alla prossima.
0: Va bene, d'accordo.

Leggiamo da Amos, capitolo 4, versetto 12. Preparati a incontrare il tuo Dio. Cosa c'è dopo la morte? C'è davvero il nulla, come molti sostengono? Certamente no. Dopo la morte c'è l'eternità. Lo affermiamo perché è Dio che lo dice nella Bibbia. Ognuno trascorrerà l'eternità o alla presenza di Dio oppure lontano da Lui. Sarà o l'una o l'altra cosa. Sono pronto a incontrare Dio. La nostra vita può lasciarci da un momento all'altro, anche se tutto sembra nella norma. Ora, l'eternità si decide quando siamo ancora in vita. Ascolta Dio, egli ti invita a credere nel Signore Gesù che ti ha amato fino a subire sulla croce il castigo che meritavano i tuoi peccati. L'invito che ti è rivolto oggi è urgente, perché il domani non ci appartiene. Hai già risposto a questo appello di Dio? O forse l'hai solo ringraziato per averti preservato da qualche tragico evento? Ricordati che ha donato il Figlio suo per salvarti da un'eternità di tormenti. Riflettiamo.

Leggiamo insieme da Isaia capitolo 34 versetto 16. Cercate nel libro del Signore e leggete. E ancora Luca capitolo 11 versetto 28. Beati quelli che ascoltano la parola di Dio e la osservano. Se leggiamo la Bibbia senza preconcetti e con umiltà, Dio opera in noi per mezzo del suo Spirito che illumina la nostra intelligenza e il nostro cuore. Scopriamo che quel Dio che non possiamo vedere con i nostri sensi naturali è il Dio che ama senza eccezione tutti gli uomini. Egli si è rivelato nel Figlio, l'uomo Cristo Gesù, e in Lui si è avvicinato a noi. Gesù non è venuto per giudicare, ma per salvare coloro che credono in Lui, dando se stesso per cancellare i loro peccati. La Bibbia non è un libro come gli altri, è la parola di Dio data agli uomini. Voi l'avete letta, e se non l'avete ancora letta, fatelo immediatamente. Può realmente stravolgere i vostri concetti personali e la vostra vita nel profondo del vostro cuore.

Ascolta e sostieni Radio Logos. Radio Logos ti offre una programmazione 24 ore su 24 senza alcuna pubblicità, grazie al sostegno proveniente esclusivamente dalle offerte dei suoi ascoltatori. Sostieni anche tu Radio Logos inviando la tua offerta alla conto corrente postale numero 165-88717 intestato a Radio Logos, Foggia. Ricorda, conto corrente postale 165-88717 intestato a Radio Logos, Foggia.

Per qualsiasi informazione inerente ai nostri programmi o se vuoi parlare con noi, puoi utilizzare il numero WhatsApp 338 25 10 347. Ripeto il numero WhatsApp 338 25 10 347. Ti aspettiamo!

0: A Radio Logos sono le ore 18 e 20 minuti.
1: A come Almanacco. In studio Mauro Ferraris.
2: Arriva un'altra puntata di A come Almanacco, dove a tutti voi io rinnovo il benvenuto all'ascolto in questo numero targato 8 luglio.

0: Accadde oggi.
1: Era l'8 luglio 1776 quando veniva mostrata per la prima volta in pubblico a Filadelfia la Dichiarazione di Indipendenza degli Stati Uniti, firmata 4 giorni prima. 1859, re Carlo XV accede al trono di Svezia e Norvegia. 1889, viene fondato ed esce il primo numero del mitico Wall Street Journal. 1904, Italia, la legge Orlando estende l'obbligo scolastico dai 9 ai 12 anni, ma avrà scarso successo a causa delle poche scuole presenti nei comuni d'Italia all'epoca. 1919, in Italia nasce l'Associazione Nazionale Alpini, l'ANA. È infatti proprio l'8 di luglio che un gruppo di reduci della Grande Guerra ne approva lo statuto sociale, decretandone quindi ufficialmente la Costituzione. 1972. In un attentato a Beirut perde la vita lo scrittore Ghassan Kanafani, portavoce del Fronte Popolare di Liberazione della Palestina. 1978. Sandro Pertini è eletto 7° presidente della Repubblica Italiana al 16° scrutinio con 832 voti validi su 995. 1997, la NATO l'8 di luglio invita Repubblica Ceca, Ungheria e Polonia a entrare nell'alleanza.

0: Scoperte ed invenzioni di tutti i tempi.
1: Dove parliamo delle candele, dalla torcia al lume d'olio, che poi in genere era soprattutto fatto di grasso di animali, si passò ad una specie di candela, un lume da portare in giro senza rovesciare nulla. Riscaldato più volte, il grasso con il raffreddamento tende a solidificare. Probabilmente qualcuno, vedendo solidificato quello che era dentro un contenitore con in mezzo lo stoppino, gli venne l'idea di prendere il tutto e di sagomarlo a cilindro, con all'interno uno stoppino lungo quanto il cilindro stesso. Le prime candele si vedono in dipinti egiziani che risalgono, pensate un po', al 3000 a.C. La candela in seguito, prima dell'invenzione delle ore solari o delle clessidre, ebbe anche la funzione di misurare il tempo. Consumando lentamente, quasi sempre in modo costante, a qualcuno venne l'idea di fare delle tacche. Ognuna corrispondeva a un lasso di tempo quasi sempre identico.

0: word.
1: Piccolo dizionario biblico.
2: In questa puntata parliamo di un personaggio biblico che risponde al nome di Barnaba. Levita, originario di Cipro, il suo nome significa figlio dell'esortazione o della consolazione, fu uno dei primi amici e collaboratori dell'apostolo Paolo. Collaborò con lui ad Antiochia e durante il suo primo viaggio missionario andò alla conferenza di Gerusalemme assieme a Paolo e si separò da lui perché questi non volle portare con sé l'uomo nel suo secondo viaggio missionario. Paolo, nelle sue lettere, parla di Barnaba con molta stima.

0: l'origine dei nomi.
1: Protagonista di questo numero della nostra rubrica è il nome Domenico, poi traslato anche al femminile come Domenica, ovviamente. Dal latino Dominicus deriva da Dominus, padrone, traducibile in padronale, del padrone. Fu molto amato in ambienti cristiani questo nome a partire dal IV secolo, inteso come consacrato, appartenente al Signore. Fu anche usato per i figli nati nel giorno di domenica, con mero riferimento temporale.

0: Avete ascoltato A come almanacco.
1: La trasmissione infatti sta per concludersi. Io voglio ringraziare tutti voi che anche oggi mi avete seguito e, dandovi appuntamento a domani, vi invito a rimanere sulla nostra radio, dove i programmi continuano. Ciao!

0: A Radio Logos sono le ore 18 e 33 minuti.
1: Una parola per oggi.
2: La lettura di oggi è tratta dal libro degli Atti degli Apostoli, capitolo 13, versetto 38. Vi sia dunque noto, fratelli, che per mezzo di lui vi è annunciato il perdono dei peccati. Emanuele Labranca scrive: uno dei temi principali della Bibbia, che crediamo essere la parola di Dio, è la persona di Gesù Cristo. Egli è la parola, è Dio, il Figlio, vero uomo, maestro, agnello, salvatore, re. La Bibbia ce lo presenta come l'unico mezzo per ottenere il perdono dei nostri peccati. Gesù è il cuore del messaggio evangelico. Tutti noi sappiamo che la nostra vita avrà un termine. Qualcuno ha detto che nella vita abbiamo due certezze, quella di essere vivi e quella di dover morire. Sono verità evidenti, alle quali si può aggiungere però una terza, una certezza. Grazie al sacrificio di Cristo sulla croce, se diventiamo Suoi figli, risorgeremo e vivremo per l'eternità. A questo proposito, giova ricordare le parole di Gesù che troviamo in Giovanni 13, versetto 8. «Se non ti lavo, non avrai parte con me». Gesù ci purifica dal peccato e ci rende membri della sua famiglia. Questa è l'ammirabile grazia di Dio. Gesù aggiunge alla nostra vita un messaggio di speranza che trasforma i cuori e ci certifica che siamo Suoi.

Benvenuti ad un diamante al giorno. Buongiorno e benvenuti tutti all'ascolto di un diamante al giorno. Leggiamo questa mattina da Romani, capitolo 5, versetto 10. Se mentre eravamo nemici, siamo stati riconciliati con Dio mediante la morte del Figlio suo, tanto più ora che siamo riconciliati, saremo salvati mediante la sua vita. E ancora, Seconda Corinzi, capitolo 5, versetto 20. Vi supplichiamo nel nome di Cristo, siate riconciliati con Dio. Sei un nemico? Che domanda sconcertante. No, io sono un uomo di pace, non ho nemici, e sono proprio sicuro che nessuno mi considera un suo nemico. Eppure, facciamo attenzione, perché la Bibbia non dice così. Nel campo spirituale non c'è neutralità possibile. O si è per Dio, o si è contro di Lui. E se si pensa di essere neutrali, è perché non si conosce Dio. La Bibbia va anche più lontano, affermando che ogni uomo è per natura nemico di Dio. Se lavoro in una grande impresa senza tenere conto degli orientamenti presi dalla direzione, non faccio veramente gli interessi dell'azienda. Quanto questo è vero nei riguardi di Dio. Se non vivo come Egli desidera, secondo quanto mi chiede, in realtà mi oppongo a Lui. E sono, forse incoscientemente, un suo nemico. Tu che stai ascoltando queste parole, se non sei venuto al Signore Gesù, sei contrario a Dio, forse senza saperlo. Si può essere educati, amabili, colti, onesti, morali e persino religiosi ed essere nemici di Dio. Soltanto per mezzo di Gesù impariamo a conoscere Dio come Padre e credendo in Lui siamo, come scritto in Seconda Corinzi capitolo 5 versetto 20, riconciliati con Dio. Che pensiero spaventoso essere nemico di Dio. È per questo che ti supplico, pensando al giudizio divino, ma soprattutto all'amore di Dio e alla felicità che dà. Vieni a Gesù, vieni ora, così come sei. L'inimicizia sarà abolita, sarai al sicuro per l'eternità. Che il Signore ci benedica.

0: Buongiorno, è il momento di ascoltare il calendario più che vincitori.
1: Cari amici all'ascolto, buongiorno, ben ritrovati, andiamo avanti, facciamo scorrere le pagine del nostro calendario. È l'8 luglio e leggiamo dal Vangelo di Matteo nel capitolo 4 il verso 20. Con questo verso possiamo ritornare sul tema che abbiamo affrontato ieri. Gesù sta camminando in Galilea non solo per predicare il ravvedimento dai peccati, ma anche per cercare collaboratori e, fra virgolette, allievi da ammaestrare e preparare per la missione che poi gli assegnerà. Gesù non cerca persone con un curriculum stellare, come invece facevano i rabbini dell'epoca, che sceglievano i migliori allievi delle scuole o ragazzi brillanti di buona famiglia, ma cerca gente semplice, che socialmente non conta nulla, che non ha studi alle spalle, ma mani piene di calli. Gesù chiama dei pescatori che stanno lavorando con fatica, come ogni giorno, perché quello che conta è il loro cuore. Gesù ci chiama per nome, uno ad uno, vede il bisogno di tutti e ha già in mente quello che può fare di ognuno di noi. Gesù non fa discorsi di nessun tipo per convincere Pietro, Andrea, Giacomo e Giovanni, li chiama soltanto e loro lo seguono subito, non perdono tempo per congedarsi dalle famiglie, lasciano il lavoro così com'era e vanno con lui. Non sono impazziti e neppure lusingati, ma hanno sentito la voce del Maestro che parlava al loro cuore. Questa è la voce che ancora oggi chiama al ravvedimento tutti quelli che sono appesantiti da una vita difficile o troppo generosa, dal successo o dal fallimento, dal dolore o dalla malattia. Gesù dice ancora: venite a me ed io vi darò riposo.
2: La riflessione di oggi ha per titolo Raggiungere il proprio potenziale.
1: Dal dolore o dalla malattia. Gesù dice ancora: venite a me ed io vi darò riposo.
2: La riflessione di oggi ha per titolo Raggiungere il proprio potenziale.

0: ti vedi come un principe o una principessa nel futuro? Pensi di avere il potenziale per essere regale nel regno di Dio? Dio ha creato l'umanità per esercitare il dominio sul creato, per regnare con Lui. Siamo tutti potenziali principi e principesse. Nella società di oggi tendiamo a giudicare dalle apparenze. Troppi punti però ci sono. Ci lasciamo impressionare dalle conquiste umane e siamo pronti a cancellare coloro che falliscono secondo i nostri standard. Dio però opera secondo standard diversi. Non giudica dall'apparenza o dalla condizione attuale, ma dal potenziale. Consideriamo gli apostoli di Gesù. Secondo gli standard umani, sarebbe difficile immaginare che a questo gruppo di persone venga affidata l'opera di Dio. Eppure Gesù scelse Andrea, Simone, Giacomo e Giovanni come suoi discepoli. Questi quattro pescatori erano semplici lavoratori, non il tipo di messaggeri della buona novella di Dio a cui molti di noi penserebbero. Ma Gesù vide in loro molto più che semplici pescatori. Vedeva dei pescatori in grado di raggiungere il loro potenziale. Caro amico e cara amica, oggi Gesù ti sta chiamando. Rispondi alla sua chiamata e seguilo, perché anche in te vede del potenziale straordinario. Dio ti benedica.
1: Nel primo libro di Samuele, al capitolo 16, leggiamo cosa disse l'Eterno a Samuele riferendosi a Saul, e cioè: non guardare al suo aspetto, né all'altezza della sua statura, poiché io l'ho rifiutato, perché l'Eterno non vede come vede l'uomo. L'uomo infatti guarda all'apparenza, ma l'Eterno guarda al cuore. E poiché Dio ha materialmente creato e formato il nostro cuore, lo conosce fin nella parte più profonda e nascosta. Ecco perché nessuno può ingannarlo. Se anche con le nostre parole, con le nostre buone opere, cercassimo di nascondere cattivi sentimenti dentro di noi, Dio li peserebbe uno ad uno. Il Signore ha messo un seme buono in ognuno di noi, un seme di fede di cui dobbiamo avere cura, altrimenti si seccherà e morirà. Quel seme, come abbiamo ascoltato, è un enorme potenziale dentro di noi, ma se non lo nutriamo ogni giorno con la parola di Dio, farà una brutta fine e il proposito che Dio ha per noi si interromperà. Gesù ci sta chiamando a seguirlo, come ha fatto con i discepoli. Cosa risponderemo? Io con tutto il cuore vi chiedo di non trascurare questa domanda, ma di rispondere sì a questo invito meraviglioso, perché ne va della nostra eternità. Come sempre, vi lascio meditare e vi saluto con un grande abbraccio.
2: Più che vincitori, con Laila Datri, Enzo Balsano e Alessandra Saturnino.
3: A Cremona, informa la stampa locale, la giunta comunale ha approvato l'apertura di una sala di culto evangelica cinese. La struttura scelta dalla comunità sorge in una zona industriale e prima di venire allestita per il culto dovrà ottenere il cambio di destinazione d'uso e i necessari permessi. La Lombardia, in fatto di luoghi di culto, ha una normativa piuttosto rigida.

0: A Radio Logos sono le ore 18 e 53 minuti.
1: Ancora benvenuto ad Innamorarsi delle Sacre Scritture, qui con Giosi, il nostro consueto appuntamento in cui scorriamo questo libro straordinario, quello delle Sacre Scritture, per scoprire che c'è veramente da innamorarsene, o meglio, forse c'è da innamorarsi di colui che lo ha ispirato, scritto, ha fatto in modo che ci venisse lasciato, perché in esso si è voluto rivelare in un modo strepitoso e straordinario. Il capitolo 5 è l'ultimo capitolo di una lettera scritta da Pietro, si trova appunto nel Nuovo Testamento, e scritta appunto ai credenti che vivevano in quel periodo, in questa circostanza, un momento anche molto molto difficile di persecuzione, di difficoltà, insomma. E quindi lui scrive non tanto ad una chiesa specifica, quanto appunto a credenti un po' dispersi nelle varie parti: Ponto, Galazia, Cappadocia, Asia, Bitinia. E scrive sicuramente per incoraggiare, ma nell'incoraggiare poi rivela anche tante cose straordinarie, cerca di dare consigli, insomma, cerca di indicare un po' quella via che Dio ci indica, che indicava anche a loro, perché non perdessero le loro speranze, ma forse anche perché potessero vivere e vedere questa vita con degli occhi diversi da quelli con i quali di solito siamo abituati a vederla, e cogliere che c'è un senso che va al di là del contingente, al di là di quello che sperimentiamo in questo momento, insomma, in queste circostanze. Per cui fa un grande discorso anche sulla sofferenza, sulla necessità, per esempio, di scegliere il bene invece del male, proprio per evitare, no, le conseguenze che il male porta. Ma allo stesso tempo, in questa scelta appunto del bene invece del male, lui ammette che non sempre si trova una garanzia per non soffrire, cioè a volte anche quando si fa la cosa giusta ci si ritrova a pagare dei prezzi molto alti, insomma, per farla e per portarla avanti, soprattutto in questo mondo, in questa società. Però di fronte a tutto questo, l'incoraggiamento di Pietro è appunto quello di non calcolare né vane né inutili né troppo grandi, insomma, le conseguenze, ecco, del fare la cosa giusta, prendendo come esempio appunto Gesù, il nostro maestro, che comunque fino alla fine ha portato avanti la sua missione, fino alla fine ha preso decisioni per amore dell'altro, indipendentemente dalle conseguenze, che poi sono state la morte stessa, insomma, che questo comportava. Ovviamente poi c'è tutta una serie anche di consigli che si avventurano, insomma, nei vari campi della vita, nelle varie realtà. C'è anche così qualche spiegazione più profonda della verità di Cristo, di quello che lui ha vissuto. E verso la conclusione, insomma, Pietro si sente di dare degli incoraggiamenti un po' generali, un po' a tutti. E per cui nel capitolo 5 dice: io esorto, cioè io incoraggio, quindi, no, visto che siamo arrivati in un tempo in cui appunto le cose spesso non sembrano promuovere la giustizia, visto che però prima o poi Dio ristabilirà la giustizia e porterà alla luce, no, tutto quello che è stato giusto e tutto quello che è stato sbagliato, e quindi ci sarà anche una giusta retribuzione, insomma, di tutto questo. Dice: visto tutto questo, il suo incoraggiamento è quello che gli anziani che ci sono, dice, tra di voi, io che sono anziano con loro e testimone delle sofferenze di Cristo, io che sarò pure partecipe della gloria che deve essere manifestata, questa è l'esortazione che vi do: pascete il gregge di Dio che è tra di voi, sorvegliandolo, non per obbligo, ma volenterosamente secondo Dio, non per un vile guadagno, ma di buon animo, e non come dominatori di quelli che vi sono affidati, ma come esempi del gregge. Quando apparirà il supremo pastore, riceverete la corona della gloria che non appassisce. Vorrei che si notassero un paio di cose. Una, sempre questo riferimento, no, ad una gloria futura, ad una gloria di cui si sarà partecipi, perché in effetti la Bibbia dice che Gesù stesso affrontò quello che ha affrontato, perché lui anticipava il frutto della sua sofferenza, cioè la gloria, non tanto la sua di gloria, no? Ma quanto veramente la gloria alla quale tutti noi saremo stati resi partecipi grazie a lui. E questo frutto, insomma, questa benedizione che la sua sofferenza avrebbe portato a tanti, gli ha dato la forza di compiere la sua missione. Per cui Pietro punta molto su questo, sul fatto che io e te, nel nostro quotidiano, quando affrontiamo impegni a volte anche gravosi, difficili, come genitori, come figli, come datori di lavoro, operai, come amici, come insegnanti, come membri di questa società, come governanti se lo siamo, come persone con un certo potere, una certa influenza, insomma, qualsiasi sia la missione che stiamo portando avanti, se la stiamo portando avanti nella giustizia e nel bene, no? E stiamo incontrando difficoltà, l'importante è mantenere gli occhi su questa gloria futura che ci sarà, una gloria reale e una gloria che si avrà, no? Quando apparirà, dice lui, il Supremo Pastore. Ma in particolare questi versetti, no, che abbiamo letto fino al quarto, si riferiscono ai pastori, quelli che vengono definiti un po' le guide del gregge. Diciamo che Gesù stesso si è definito il pastore, no? Si è definito colui che si voleva prendere cura dei suoi, e noi saremo i suoi, noi che lo abbiamo riconosciuto, abbiamo deciso di appartenergli, e lui ha scelto di curarci, di guidarci, di pascolarci, no? Quello che fa un pastore, di proteggerci anche dai pericoli. E così, diciamo, anche nella vita, nel quotidiano, alcune persone proprio vivono questo ruolo, che non è un ruolo di comando, come spesso si intende, no? Anche negli ambienti ecclesiastici pare che chi presiede, no, ha un ruolo di comando e quindi ha a sua disposizione tanti servi. In realtà, ecco, la visione di Cristo è diversa ed è molto chiaro qua, quando dice che chi ha un ruolo, lui lo chiama anziano, no? Chi è anziano tra voi, chi insomma, sai, riveste un po' il ruolo del genitore, di colui che accudisce, di colui che cura, di colui che protegge. Allora lui dice: pascete il gregge di Dio sorvegliandolo. È bella questa figura, no? Di qualcuno che ha accolto da parte di Dio il ruolo di personificare, no, questa cura di Cristo. A volte le persone hanno bisogno di una parola di incoraggiamento, hanno bisogno che qualcuno vegli e veda che stanno prendendo una strada che gli farà del male, che quindi preghi per loro o li incoraggi su un'altra direzione. Ha bisogno, a volte ci sono spesso racconti nella Bibbia della pecora che si smarrisce, che ha bisogno di qualcuno che la ritrovi e la riprenda, no? Gli ricomunichi quell'amore di Dio. E alcune persone hanno proprio, vivono, no, questa missione nella loro vita, quella di esprimere questa manifestazione, questo aspetto dell'amore di Dio, che è solo uno tra tanti, solo uno tra tanti. Però lui dice: voi dovete pascere il gregge di Dio sorvegliandolo, non per obbligo, no, ma volenterosamente. Ecco, cioè, chi fa questa cosa non la deve fare con un senso di peso, cioè, queste persone delle quali mi devo occupare con i loro problemi, le loro difficoltà, ma quanto è pesante, no? Cioè, lui dice proprio: non dovrebbe essere questo l'atteggiamento, ma dovrebbe essere un occhio di amore che sorveglia, che non cerca un guadagno, no? Che non cerca, qua parla di un vile guadagno, sapete, un guadagno tra virgolette c'è, nel senso che anche il pastore dalle pecore utilizza magari il latte, no? Utilizza la lana, quindi c'è uno scambio tra il pastore e le sue pecore. Credo che anche nelle relazioni umane, laddove una persona incoraggia sempre, è vicino, fornisce anche degli stimoli in questo senso, riceve di solito l'amore, la riconoscenza, il rispetto, la gratitudine delle persone, no? Ma non deve essere un guadagno vile quello che cerca, non dovremmo cercare mai di approfittare delle persone, approfittare forse della loro debolezza, della loro buona fede, per guadagnarci a volte potere, senso di prestigio, no? O cose di questo genere. Questo non ci dovrebbe essere. E poi dice: non come dominatori, ma come esempi. Anche questo mi piace tantissimo. Quante volte un ruolo di presidenza in qualsiasi gruppo, come anche negli ambienti ecclesiastici, viene visto come dominio, il dominio e il potere sugli altri. Lui dice no, se uno comprende il senso della relazione che Dio ha, non c'è mai dominio, ma c'è esempio. C'è un vivere così coerentemente con certi pensieri, con certe realtà, e un desiderare di farlo sempre di più per essere ispirazione per gli altri. Questo è quello che Cristo ha fatto. Io non sono venuto a giudicare, ma a salvare. Ha compiuto la sua missione fino in fondo perché noi potessimo avere un esempio straordinario da guardare. Il mio augurio, la mia speranza, la mia preghiera è che tutti coloro che si ritrovano a vivere un ruolo di questo genere lo facciano con questo atteggiamento di servizio, di umiltà, di esempio, di amore, di cura, e che gustino poi una vera relazione con le persone che Dio gli ha eventualmente affidato. A risentirci al prossimo appuntamento. Ciao!

Leggiamo Amos, capitolo 4, versetto 12. Preparati a incontrare il tuo Dio. Cosa c'è dopo la morte? C'è davvero il nulla, come molti sostengono? Certamente no. Dopo la morte c'è l'eternità. Lo affermiamo perché è Dio che lo dice nella Bibbia. Ognuno trascorrerà l'eternità o alla presenza di Dio oppure lontano da Lui. Sarà o l'una o l'altra cosa. Sono pronto a incontrare Dio. La nostra vita può lasciarci da un momento all'altro, anche se tutto sembra nella norma. Ora, l'eternità si decide quando siamo ancora in vita. Ascolta Dio. Egli ti invita a credere nel Signore Gesù che ti ha amato fino a subire sulla croce il castigo che meritavano i tuoi peccati. L'invito che ti è rivolto oggi è urgente, perché il domani non ci appartiene. Hai già risposto a questo appello di Dio? O forse l'hai solo ringraziato per averti preservato da qualche tragico evento. Ricordati che ha donato il Figlio suo per salvarti da un'eternità di tormenti. Riflettiamo.

Ascolta e sostieni Radio Logos. Radio Logos ti offre una programmazione 24 ore su 24 senza alcuna pubblicità, grazie al sostegno proveniente esclusivamente dalle offerte dei suoi ascoltatori. Sostieni anche tu Radio Logos inviando la tua offerta alla conto corrente postale numero 165-88717 intestato a Radio Logos, Foggia. Ricorda, conto corrente postale 165-88717 intestato a Radio Logos, Foggia.

L'indirizzo di posta elettronica di Radio Logos è info@radiologos.it. Ripeto, info@radiologos.it.

0: A Radio Logos sono le ore 19 e 31 minuti.
1: Avvertiamo i nostri ascoltatori che Cristiani Online questa sera andrà in onda alle 20:30 e sarà trasmesso sotto la tenda Speranza Certa. Cristiani Online questa sera eccezionalmente alle 20:30. Avvertiamo i nostri ascoltatori che Cristiani Online questa sera andrà in onda alle 20:30 e sarà trasmesso sotto la tenda Speranza Certa. Cristiani Online questa sera eccezionalmente alle 20:30.
2: Enzo Di Salvia e Maria Pulerà presentano Il libro più letto.
3: Ben ritrovati, eccoci insieme per una nuova puntata del libro più letto. La fedeltà non è qualcosa di poco conto. Fedeltà quando tutto va controcorrente, va storto, è un argomento che riguarda il coraggio dell'uomo di essere e di andare anche controcorrente. E tu come sei fatto? Come ti senti dentro? Hai voglia di combattere? Ascoltiamo insieme.
2: Il libro più letto. Conduce in studio Enzo Di Salvia.
4: E anche da parte mia, da parte del vostro Enzo, un caro saluto a tutti voi. Siamo così giunti al secondo appuntamento di questa settimana. Ieri, se ci avete seguito, abbiamo iniziato a considerare il secondo capitolo della seconda lettera di Paolo a Timoteo. Rileggiamo gli ultimi versetti sui quali abbiamo iniziato a riflettere, versetti dall'11 al 13. Certa è questa affermazione: se siamo morti con lui anche vivremo; se abbiamo costanza, con lui anche regneremo; se lo rinnegheremo, anch'egli ci rinnegherà; se siamo infedeli, egli rimane fedele, perché non può rinnegare se stesso. Abbiamo detto quanto è bello poter essere certi che se crediamo a Gesù e gli abbiamo affidato la nostra vita, sappiamo di essere morti con lui quando egli morì sulla croce 2000 anni fa. Quindi ora viviamo anche con lui come egli vive. Se abbiamo costanza, con lui anche regneremo. E questo versetto si riferisce a coloro che hanno sofferto con lui. È la stessa parola che al versetto 10 in altre versioni è tradotta con sopporto o soffro. Non è tanto la reale sofferenza quanto l'atteggiamento mentale verso le afflizioni. La pazienza è un dovere del cristiano. Sempre ai Romani Paolo scrive, capitolo 8, versetto 17: se siamo figli, siamo anche eredi, eredi di Dio e coeredi di Cristo, se veramente soffriamo con lui, per essere anche glorificati con lui. Nel mondo romano, dei tempi di Paolo, c'erano molti cristiani che venivano martirizzati. 5 milioni di loro, secondo qualcuno, perché si rifiutavano di rinnegare Cristo. Se lo rinnegheremo, anch'egli ci rinnegherà. E questo è un linguaggio molto forte. Rivela comunque che Paolo crede che la fede senza le opere è morta, come dice anche Giacomo nella sua lettera, capitolo 2, versetto 17. Vedi, Paolo e Giacomo non si contraddicono. Giacomo parla nella sua epistola in merito alle opere della fede e Paolo sostiene nei suoi scritti che una fede genuina produrrà delle opere. Calvino ha espresso il concetto in questo modo: solo la fede salva, ma la fede che salva non è sola. Per cui chi arriva a rinnegare Cristo dimostra che la vera fede non era nel suo cuore, e allora era un atteggiamento falso, ipocrita. Dio non può accettare come sincera una persona che è falsa. Questo è il motivo per cui denunciò i capi religiosi dei suoi giorni. Egli li chiamò ipocriti perché pretendevano di essere qualcosa che non erano. Se Cristo accettasse qualcuno che non è sincero, egli starebbe effettivamente rinnegando se stesso, perché egli è verità. L'immutabilità, la fedeltà di Dio a se stesso è una consolazione per noi, una garanzia per il credente. Non ci saranno eventi che cambieranno la fedeltà di Dio. Vengono poi date a Timoteo delle direttive su come comportarsi negli scontri inevitabili con i falsi dottori, versetti dal 14 al 18 di 2 Timoteo capitolo 2. Ricorda loro queste cose, scongiurandoli davanti a Dio che non facciano dispute di parole, esse non servono a niente e conducono alla rovina di chi le ascolta. Sforzati di presentarti davanti a Dio come un uomo fidato, un operaio che non abbia di che vergognarsi, che dispensi rettamente la parola della verità. Ma evita le chiacchiere profane, perché quelli che le fanno avanzano sempre più nell'impietà e la loro parola andrà rodendo come fa la cancrena. Tra questi sono Imeneo e Fileto, uomini che hanno deviato dalla verità, dicendo che la resurrezione è già avvenuta, e sovvertono la fede di alcuni. La prima raccomandazione è che non facciano dispute di parole. e significa litigare in merito a parole. Le persone di Dio hanno bisogno di stare attaccate all'essenziale. Non abbiamo bisogno di discutere in merito a parole astratte o a filosofie o piccole differenze. Noi non andiamo d'accordo con tutti. Io non posso condividere il punto di vista di alcuni su certi problemi e qualcuno può non essere d'accordo con me. Forse quando andremo in cielo troveremo vero il fatto che per ogni questione ci sono tre aspetti, il tuo, il mio e quello giusto. E questo per quanto riguarda i disaccordi tra fratelli. Esistono poi battaglie verbali che sono proprio un modo inutile di agire. Non è poi tanto il contenuto di queste dispute a essere sbagliato o giusto, quanto il risultato che se ne ha. Le persone che ascoltano restano sconvolte, non sono edificate ma demolite.

Timoteo è chiamato a sforzarsi di presentare se stesso davanti a Dio come un uomo approvato. Devi sforzarti, zelante, di fare il tuo meglio per presentare te stesso approvato davanti a Dio. L'operaio descritto in questo passo è evidentemente un insegnante che non deve usare le parole per litigare, ma per insegnare la verità. Timoteo deve fare tutto quello che può, anche con sforzo, per essere approvato da Dio, come dopo una prova. Meglio abbandonare ogni diatriba e cercare l'approvazione di Dio. Uomo che dispensi rettamente la parola di verità. Significa maneggiare in modo giusto la parola di Dio. Per dispensare rettamente la parola, il cristiano deve essere un operaio specializzato, simile a un artigiano. Dispensare, distribuire rettamente la parola, ha anche il senso di tracciare una via diritta per evitare le eresie. Anche nello studio personale esiste un modo corretto di farlo. La Bibbia è messa assieme secondo una legge e una struttura precisa che deve essere osservata e obbedita mentre si procede nella lettura attraverso tutta la parola di Dio. Tu non puoi semplicemente tirare fuori un versetto ora qui, ora lì, e scegliere poi di ignorare un passaggio qui e uno lì. È facile fare in questo modo, ma la Bibbia non è quel genere di libro. Questo è il motivo per cui ritengo che la Bibbia debba essere insegnata nella sua interezza. Riporto ora una citazione che rivela l'ignoranza di un uomo che non seppe riconoscere che la parola di Dio presenta una grande unità che ha bisogno di essere presentata in modo retto per essere capita. L'ho tratta da un articolo. In breve, ecco un modo per descrivere la Bibbia. Scritta da molte differenti mani in un periodo di oltre 3.000 anni, essa è una raccolta disordinata di più di una sessantina di libri che sono spesso noiosi, primitivi, oscuri e brulicanti di contraddizioni e incoerenze. È un insieme di poesia e propaganda, legge e legalismo, mito e oscurità, storia e isterismo. L'autore dell'articolo, del quale ho letto solo alcune frasi, parlava in modo veramente difficile e rivelava una terribile ignoranza della Bibbia. Egli esemplifica in questo modo cosa significa non dispensare rettamente la parola di Dio. Timoteo doveva essere schietto nel presentare la parola di Dio, contrariamente ai falsi dottori che usavano e usano modi contorti. Evitare le chiacchiere profane è qualcosa di cui Paolo ha già parlato nella prima lettera a Timoteo. Continuare a dare retta a queste cose non fa che aumentare l'impietà, che andrà sempre più a fondo e in fretta come la cancrena fino a distruggere completamente. Questo era successo alle due persone nominate qui, Imeneo e Fileto, evidentemente due apostati. A quei tempi c'erano alcuni che insegnavano che la resurrezione aveva già avuto luogo, il che significava che coloro che erano ancora in vita avevano perso questa opportunità, oppure, molto probabilmente, era un modo di dire che non esisteva davvero. Come abbiamo detto, la resurrezione di Cristo era alla base della dottrina cristiana e la negazione di questo evento sovvertiva la fede di coloro che seguivano i falsi insegnanti. Sembra una triste descrizione, ma il prossimo versetto, il 19 di 2 Timoteo capitolo 2, inizia con un tuttavia incoraggiante. Tuttavia, il solido fondamento di Dio rimane fermo, portando questo sigillo. Il Signore conosce quelli che sono suoi e si ritragga dall'iniquità chiunque pronuncia il nome del Signore. Ecco delle certezze. Il fondamento di Dio è solido. Anche di fronte alle eresie che circolano in mezzo alla Chiesa, questo fondamento solido può essere l'insegnamento apostolico o la Chiesa stessa. Questa espressione può essere stata usata per dire che la struttura solida dell'edificio non era minata dall'instabilità di alcune pietre isolate che non appartenevano all'edificio stesso. Poi troviamo portando questo sigillo. Il sigillo era un marchio di autenticazione, di possesso. Il Signore conosce quelli che sono suoi. In precedenza, in Deuteronomio 6, versetti 8 e 9, Dio aveva detto al suo popolo di prendere i suoi comandamenti e li legherai alla mano come un segno, te li metterai sulla fronte in mezzo agli occhi e li scriverai sugli stipiti della tua casa e sulle porte della tua città. Azione di possesso. Il Signore conosce quelli che sono suoi. In precedenza, in Deuteronomio 6, versetti 8 e 9, Dio aveva detto al suo popolo di prendere i suoi comandamenti e li legherai alla mano come un segno,

0: Dalle iniquità chiunque pronunzia il nome del Signore. Questo, il modo in cui le persone riconosceranno chi appartiene a Dio, consiste in separazione dal male e separarsi, mettersi a parte sotto il controllo di Cristo. Il Signore conosce quelli che sono Suoi perché Egli può vedere il cuore, ma tutto ciò che il mondo può scorgere di una persona è la vita esteriore. Amico, amica, il mondo sicuramente fa apparire il peccato attraente per mezzo di intelligenti messaggi pubblicitari sui tabelloni. E come credenti, in che modo ci confrontiamo con questo? Le nostre vite sono un messaggio pubblicitario che attira Cristo?
1: Stai ascoltando Il libro più letto.
0: Nei versetti 20 e 21 di Seconda Timoteo capitolo 2, con la metafora del vaso, possiamo vedere vari gradi di dignità. In una grande casa non ci sono soltanto vasi d'oro e d'argento, ma anche vasi di legno e di terra, e gli uni sono destinati a un uso nobile e gli altri a un uso ignobile. Se dunque uno si conserva puro da quelle cose, sarà un vaso nobile, santificato, utile al servizio del padrone, preparato per ogni opera buona. In questi versetti il credente viene raffigurato come un vaso. Però dobbiamo fare attenzione, perché qui il contrasto è tra i vasi onorevoli, per uso nobile, e quelli destinati male. In quest'ultimo caso vengono in mente Imeneo e Fileto. Certamente in una casa servono tutti i tipi di vasi, da quello d'oro a quello di terra, dipende dall'uso che se ne fa. E come abbiamo detto, per essere utile, un vaso deve essere pulito, deve essere puro. Per esempio, immagina di camminare in un deserto, di arrivare infine a un'oasi. Hai la gola riarsa, stai quasi morendo di sete. Lì, nell'oasi, trovi due tazze. Una è fatta d'oro ed è finemente ornata, ma è sporca. L'altra è una vecchia tazza di terracotta. Può contenere a malapena solo acqua perché è incrinata, ma è pulita. Quale delle due useresti? Ora, considera che Dio ha molta più intelligenza di te. Anche Lui usa vasi puliti e non usa i vasi sporchi. Nel secondo capitolo del Vangelo di Giovanni si può leggere che il Signore Gesù cambiò l'acqua in vino durante un matrimonio. Alcuni servi tirarono fuori le vecchie otri che avevano usato per la purificazione, il lavaggio del corpo, e le riempirono di acqua. Egli prese queste vecchie otri prive di attrattiva e le usò per la sua gloria. Anche oggi Dio sta cercando dei vasi puliti per usarli, dei vasi forse non bellissimi, ma puliti, puri. Dal versetto 22 di Seconda Timoteo capitolo 2 troviamo descritto il comportamento che deve tenere un insegnante. Fuggi le passioni giovanili, ricerca la giustizia, la fede, l'amore, la pace con quelli che invocano il Signore con un cuore puro. Evita inoltre le dispute stolte e insensate, sapendo che generano contese. Il servo del Signore non deve litigare, ma deve essere mite con tutti, capace di insegnare, paziente. Deve istruire con mansuetudine gli oppositori nella speranza che Dio conceda loro di ravvedersi per riconoscere la verità, in modo che, rientrati in se stessi, escano dal laccio del diavolo che li aveva presi prigionieri perché facessero la sua volontà. Ci sono cose da lasciare. Le passioni legate alla giovane età, cose da ricercare, giustizia, fede, amore, pace con i fratelli. Ci sono cose da evitare perché farebbero solo litigare con le persone. Il servitore di Dio deve essere paziente, mansueto, non litigare con chi si oppone all'insegnamento, ma cercare di portarlo a ravvedersi e a uscire dalla trappola che il diavolo ha teso per accalappiarlo e tenerlo prigioniero. Può sembrare che ci sia una contraddizione. Il soldato doveva combattere, ma il servo non deve farlo. È così? No, non è una contraddizione, è un paradosso. Quando tu sostieni la verità, devi essere deciso a far sapere alle persone qual è la tua posizione. Non devi essere codardo. Qualcuno ha detto questa realtà in questo modo. È stato detto che il silenzio è oro, ma talvolta è soltanto giallo. Amico, amica, sostieni sempre la verità. Ma se stai provando a conquistare una persona per Cristo, non discutere con lui. Se questa persona non è d'accordo con te, lascialo essere in disaccordo. Continua solo a portargli la parola di Dio. È detto che questa persona deve rientrare in sé. È la stessa espressione usata da Gesù nel raccontare la parabola del figlio prodigo. Questo ragazzo, rientrato in sé, si rese conto che lontano dalla casa del padre stava male. Così si decise e ritornò sui suoi passi, convinto del suo peccato. Vedi, amica, amico, hai già fatto l'esperienza di rientrare in te? Ti sei reso conto di essere intrappolato da Satana per fare la sua volontà? Sei uscito da questo laccio? Gesù in Giovanni 6 al versetto 37 dice: tutti quelli che il Padre mi dà verranno a me, e colui che viene a me non lo caccerò fuori.

Il Vangelo, amico, amica, contiene la straordinaria rivelazione dell'amore che Dio ha per te. Questa rivelazione è unica, realistica, perché non ti lascia alcuna illusione su ciò che sei e su ciò che sono i tuoi meriti. Infatti tutto questo non ha nessun valore agli occhi del Signore. Egli ti dice che sei un peccatore perduto, ti dice anche che Dio si è fatto uomo per salvare la sua creatura perduta, infelice, sofferente, e per rivelarle che cosa significano le parole amore, felicità, speranza. Dio ci promette non di risparmiarci le difficoltà, ma di darci i mezzi per superarle, vivere, malgrado tutto, una vita che vale la pena di essere vissuta. Verifica personalmente questo messaggio, perché esso è estremamente attuale. Per farlo è necessario che tu ti riconosca un peccatore o una peccatrice e che, ponendo la tua fede in Gesù come mezzo di salvezza, gli chieda il suo perdono. Solo la fede nel Signore Gesù, che Dio ha giudicato alla croce per i miei, tuoi peccati, può darci il perdono. Lo vuoi fare adesso?

0: Siamo giunti al capitolo 3 di Seconda Timoteo, che ha come tema l'apostasia futura e l'autorità della Scrittura. In questo capitolo, infatti, Paolo mette in guardia Timoteo in merito all'apostasia che verrà negli ultimi giorni, proponendo cioè la parola di Dio. Questo è il motivo per cui questo capitolo è ancora così importante, ricco di significato per noi oggi. Iniziamo leggendo il versetto 1, nel quale l'Apostolo sposta l'attenzione sul futuro, descrivendo un periodo di decadenza morale. Ora sappi questo, negli ultimi giorni verranno tempi difficili. Ora sappi questo. Paolo sta dicendo qualcosa di molto importante, che vuole che Timoteo sappia. Paolo gli sta dicendo che cosa deve aspettarsi, quale sarà il futuro della Chiesa, e per la Chiesa ufficiale non è un futuro molto brillante. Negli ultimi giorni, è un'espressione tecnica usata in diversi passi del Nuovo Testamento, indica gli ultimi giorni della Chiesa, quelli che precedono immediatamente il rapimento della Chiesa. Gli ultimi giorni della Chiesa non sono gli stessi ultimi giorni per la nazione di Israele, ripetutamente menzionati nell'Antico Testamento. Infatti, nell'Antico Testamento gli ultimi giorni sono chiamati la fine dell'età presente o il tempo della fine, indicando in questo modo il periodo della grande tribolazione. Questa realtà è perciò completamente differente da quella degli ultimi giorni della Chiesa, ossia dei giorni che precedono il suo rapimento. L'apostasia che è iniziata nella Chiesa al tempo di Paolo sarebbe continuata a lungo. Paolo avverte la comunità di Efeso che falsi conduttori sarebbero entrati nella Chiesa dopo la sua morte. Egli disse loro in Atti 20, nei versetti 29 e 30, queste parole: «Io so che dopo la mia partenza si introdurranno fra di voi lupi rapaci, i quali non risparmieranno il gregge, e anche tra voi stessi sorgeranno uomini che insegneranno cose perverse per trascinarsi dietro i discepoli». Sembra ci sia un preciso legame fra l'eresia e la disastrosa corruzione della società. Verranno tempi difficili per la Chiesa, tempi di difficoltà. Sembra chiaro in questo modo che non sia prevista la conversione dell'intero mondo, vero? Notiamo invece quello che avverrà negli ultimi giorni. Abbiamo un elenco di 19 espressioni di come saranno gli uomini. Nei pochi versetti che seguono è un brutto elenco, ma noi vogliamo prendere in considerazione questi versetti perché presentano la migliore descrizione di quello che sta avvenendo anche oggi. Se si guarda indietro alla storia della Chiesa, si potrebbe certamente evidenziare alcune delle situazioni descritte nei versetti, ma non credo che si potrebbe mai trovare un periodo nel quale siano manifestate tutte insieme, come avviene invece oggi. Io credo che ci troviamo in quei tempi difficili, descritti qua, in questo passo. Io non so quanto a lungo ancora durerà questa situazione, ma sono sicuro che sia destinata a peggiorare e non a migliorare. Bene, mi voglio fermare qua con queste riflessioni attorno ai tempi difficili citati qua nella seconda epistola che Paolo scrisse a Timoteo. Vi saluto, vi ringrazio per l'attenzione e intanto ci sentiamo domani al solito orario. Ciao!
1: Fatti sentire se vuoi parlare dell'argomento di oggi o della fede, se vuoi conoscere meglio Dio o solo sentire che c'è speranza per la situazione in cui ti trovi. E ricordati, il libro più letto è scritto proprio per te.
2: Se i nostri argomenti ti interessano, ascolta Il libro più letto. Il libro più letto, da lunedì a venerdì su questa emittente. Una produzione Transworld Radio.
3: Per qualsiasi informazione inerente ai nostri programmi o se vuoi parlare con noi, puoi utilizzare il numero WhatsApp 338 25 10 347. Ripeto il numero WhatsApp 338 25 10 347. Ti aspettiamo!

0: A Radio Logos sono le ore 20 e un minuto.
1: Avvertiamo i nostri ascoltatori che Cristiani Online questa sera andrà in onda alle 20:30 e sarà trasmesso sotto la tenda Speranza Certa. Cristiani Online questa sera eccezionalmente alle 20:30. Avvertiamo i nostri ascoltatori che Cristiani Online questa sera andrà in onda alle 20:30 e sarà trasmesso sotto la tenda Speranza Certa. Cristiani Online questa sera eccezionalmente alle 20:30.
2: Il libro dei libri. Riflessioni sul Vangelo di Giovanni, a cura di Carlo Bertinelli.
3: Cari amici che siete in ascolto, siamo molto lieti di poterci incontrare sulle onde della radio e di poter essere insieme attorno alla parola di Dio per trarne una meditazione utile alla nostra vita. Dal Vangelo di Giovanni, capitolo 12, la cara Patrizia ci leggerà i versetti da 4 a 8.

Ma Giuda Iscariota, uno dei discepoli che stava per tradirlo, disse: «Perché non si è venduto quest'olio per 300 denari e non si sono dati ai poveri?» Diceva così non perché si curasse dei poveri, ma perché era ladro, e tenendo la borsa ne portava via quello che vi si metteva dentro. Gesù dunque disse: «Lasciala stare, ella lo ha conservato per il giorno della mia sepoltura. Poiché i poveri li avete sempre con voi, ma me non mi avete sempre».

0: alla rimostranza di Giuda Iscariota, che ha mantato ipocritamente di interesse per i poveri, mentre in effetti pensava solo al proprio interesse, Gesù diede una duplice risposta. La prima riguardava Maria. Ella aveva conservato quel profumo per la sepoltura del corpo di Gesù. E sottolineando questo fatto, il Signore volle evidenziare la grande intuizione di Maria, che aveva compreso essere inutile conservare quel profumo per una specie di imbalsamazione. Maria, in seguito all'insegnamento impartito da Gesù sulla resurrezione, ed essendo stata spettatrice della resurrezione del fratello Lazzaro, aveva compreso ed era giunta alla convinzione che colui che è la resurrezione e la vita non sarebbe rimasto a lungo nel sepolcro, ma sarebbe risorto. Inutile dunque conservare quel profumo per qualcosa di non necessario. Meglio usarlo indirizzando subito il beneficio verso Gesù a cui era destinato. Con questo atto Maria annunciò la resurrezione di Cristo, usando quel profumo che era stato conservato per un rito mesto, accompagnato dal dolore, teso a mantenere nel tempo il corpo di chi era ormai assente dalla vita, una specie di panacea per alleviare il dolore della perdita. Maria annunciò che quel dolore sarebbe stato di breve durata, che la vita avrebbe trionfato e la tanto temuta morte sarebbe stata vinta. Lecito allora usare quell'olio profumato per onorare il Signore mentre era con loro, rallegrandosi per la sua presenza fisica in vista della futura presenza spirituale, facendogli godere da vivente la fragranza di quel profumo e manifestandogli concretamente con il suo dono e il suo atteggiamento la propria gratitudine ed il proprio amore. Gesù mostrò di gradire quanto aveva fatto Maria. La considerò una buona azione verso di lui e la onorò dicendo che sarebbe stata ricordata in tutto il mondo. L'atto di Maria ci insegna ancora oggi a onorare, a fare del bene, a recare gioia ai vivi. Quante occasioni perdiamo di manifestare amore, di manifestare riconoscenza, stima verso coloro che ci vivono accanto. Come è facile non riuscire ad apprezzare quanto abbiamo. Anche quando non siamo presi dalla smania di criticare, spesso siamo preda del torpore, dell'indifferenza, dell'accidia. Sembra che tutto ci sia dovuto e non sappiamo apprezzare coloro che il Signore ci ha posto vicino. Non abbiamo per loro né parole né atti di ringraziamento, di affetto, di considerazione. Poi, quando qualcuno viene a mancare, allora e solo allora ne riconosciamo i pregi, ne comprendiamo l'importanza che aveva per noi, ma è troppo tardi. Giuda sembrava pensare ai poveri, ma Gesù fece notare che Maria aveva pensato a lui.
1: A Avete ascoltato Il libro dei libri, riflessioni sul Vangelo di Giovanni a cura di Carlo Bertinelli.
2: You ain't heard nothing yet.

0: A Radio Logos sono le ore 20 e 16 minuti.
1: Avvertiamo i nostri ascoltatori che Cristiani Online questa sera andrà in onda alle 20:30 e sarà trasmesso sotto la tenda Speranza Certa. Cristiani Online questa sera eccezionalmente alle 20:30. Avvertiamo i nostri ascoltatori che Cristiani Online questa sera andrà in onda alle 20:30 e sarà trasmesso sotto la tenda Speranza Certa. Cristiani Online questa sera eccezionalmente alle 20:30.
2: Punto e a capo.
3: In compagnia di
4: Gianfranco Piccirillo.
5: Ciao, benvenuto, bentornato all'ascolto di Punto e a capo. Parliamo ancora di depressione, l'argomento è vasto, come sicuramente potrai immaginare. Una causa di depressione è sicuramente la separazione da qualcuno che amiamo. Sì, questa separazione è sempre dolorosa, colpisce le nostre zone emotivamente più vulnerabili. Gli adulti, rispetto ai bambini, riescono di solito meglio a reprimere il dolore a causa di una loro più vasta esperienza di vita, però si tratta di un'esperienza veramente dolorosa. E il dolore, i dubbi, gli interrogativi potranno anche non essere mai completamente chiariti e dissipati. Noi esseri umani non possiamo vivere continuamente in uno stato di intensa sofferenza, perciò gran parte dei sentimenti associati a un'esperienza traumatica viene ad essere assorbita entro i confini della coscienza, oppure si assesta in profondità e ci accompagna giorno per giorno. Così si potrà sviluppare in noi una personalità fondamentalmente pessimistica, incline a credere il peggio, anche se potremo provare gioia e divertimento. Insomma, la depressione cova sotto la superficie e qualsiasi situazione di stress può facilmente attivarla. C'è però un'opportunità per riparare al danno che può essere stato causato in anni precedenti. Spesso un buon amico può essere di aiuto nel ricostruire le mura frantumate della fiducia e dell'amor proprio. Tu che cosa ne pensi?
6: Fammelo sapere. Allora fatti sentire. Ciao da Gianfranco Piccirillo. A presto.
4: Punto e a capo è una produzione Voce della Bibbia.

l'Apostolo Giovanni dice: chi crede nel figliuolo ha vita eterna, ma chi rifiuta di credere o disubbidisce al figliuolo non vedrà la vita, ma l'ira di Dio resta sopra di lui. Giovanni capitolo 3 versetto 36. Il rifiuto di credere in Gesù è dunque un atto di disubbidienza. È il peccato supremo, quello che non può essere perdonato. Poiché se l'uomo rifiuta il Salvatore che Dio gli ha dato, non vi è salvezza possibile per lui. Non ha che una cosa da attendere: la sua condanna. Quale sarà la fine di quelli che non ubbidiscono all'Evangelo? Prima Pietro capitolo 4 versetto 17. Sarà l'ira di Dio che viene sugli uomini ribelli. Efesini capitolo 5 versetto 6.

Vuoi ascoltare un motivo? Richiedilo con un messaggio WhatsApp al numero 338 25 10 347.

0: 2 minuti.
1: Siamo in attesa di collegarci con Cristiani Online per trasmettere la diretta di questa sera. Ci scusiamo per l'attesa. Siamo in attesa di collegarci con Cristiani Online per trasmettere la diretta di questa sera. Ci scusiamo per l'attesa.

0: Si prova, sì. Sì, sì, sì. Bene, allora possiamo, siamo già online, quindi vi chiedo di prendere posto, vi chiedo di fare silenzio, grazie, perché siamo già online, ci sono già i nostri fratelli, le nostre sorelle, i nostri amici che ci seguono da, sui canali di Cristiani Online, quindi il canale YouTube, Facebook, Instagram, e abbiamo modo così di condividere ancora questo tempo insieme, questa seconda serata, una serata che come ieri sarà caratterizzata da canti. A differenza di ieri sera, ci sarà anche un mimo che vedremo, vedremo eseguito dalle nostre ragazze, e poi nella seconda parte avremo modo di ascoltare la parola del Signore, e il tema che Gianluca ha scelto è il figlio prodigo. Quindi è bello potersi rivedere, è bello poter così condividere questo tempo, ma credo che sia anche giusto, prima di iniziare il programma, pregare e ringraziare il Signore perché ci ha concesso un altro giorno di vita e ci ha messi nella condizione di poterci ritrovare, di poter considerare la sua grandezza e l'opera che ha fatto per noi 2000 anni fa nella persona di Cristo Gesù. Preghiamo. Padre, ti vogliamo ringraziare ancora per questa sera, ti vogliamo ringraziare prima di tutto per il giorno di vita che ancora ci hai concesso, per come ci hai guidati in tutte le attività che abbiamo fatto, che sono attività giuste, lecite, ma credo che sia sicuramente importante, fondamentale per noi adesso ritrovarci qui in questo locale per poter considerare la tua grazia, il tuo amore, e per poter così avere la giusta concentrazione sulla tua parola. Benedici ogni persona che è qui in questo locale, così come ti prego di benedire chiunque ci sta seguendo da casa, e benedire ogni cosa che faremo, soprattutto la tua parola che possa toccare il mio e il nostro cuore. Ogni cosa presentiamo a te nel nome di Cristo Gesù, che è benedetto in eterno. Amen. Allora, ieri abbiamo iniziato e abbiamo risposto alla prima domanda. Qual era la prima domanda? Ma Dio esiste veramente? Abbiamo fatto un attimino di considerazioni sull'esistenza di Dio. Ho concluso ieri con un piccolo racconto e ho detto che avevo nascosto una moneta d'oro che valeva 200 milioni di euro nel giardino. Io so che stanotte c'erano delle persone con l'accendino, con il telefonino, e uno eri tu, Angelo, lì nel giardino alla ricerca di questa moneta che non esiste. Quindi se stanotte avevate intenzione di ritornare, vi dico che non esiste, non l'ho messa la moneta. Abbiamo detto ieri che davanti all'annuncio del messaggio del Vangelo si possono avere tre reazioni, così come davanti alla domanda "ma Dio esiste?" si può credere in Dio, e grazie a Dio noi abbiamo tutti, crediamo tutti nell'esistenza di Dio. Si può dire "fino a quando io non avrò delle prove certe non escludo la sua esistenza, ma neanche considero diciamo vera la sua esistenza, sto lì in una posizione di attesa, in una zona di colore grigio". Questi sono gli agnostici. E poi ci sono gli atei, i folli, che dicono "no, Dio non esiste, non esiste", perché pensano che non esista, e perché non l'hanno forse cercato, non l'hanno saputo cercare, quindi escludono l'esistenza solo perché loro non l'hanno visto, toccato, e non hanno un rapporto con Dio. Ma non è così. Abbiamo fatto l'esempio di quello studente che al professore di scienze disse "professore, lei mi può, ha mai toccato, odorato, è venuto mai in contatto con la sua intelligenza?" Il professore cosa disse? "No". Dice, allora vuol dire che lei non è intelligente, perché la sua intelligenza non esiste. Stasera la domanda è: ma la parola di Dio è uno dei tanti libri che noi possiamo ritrovare nelle librerie, oppure è un libro diverso dagli altri? Vi porto nella realtà che è propria della parola di Dio. sicuramente la cosa più folle che possiamo dire, oltre al fatto che Dio non esiste, è che la Bibbia è un libro come tanti, perché non è assolutamente così, e questa affermazione è lontanissima dalla realtà. Sapete perché? Perché la Bibbia si distingue da ogni altro libro. Fu il primo libro ad essere stampato. Johannes Gutenberg trasformò un torchio che serviva per fare il vino in una stampante e stampò la Bibbia, e questa è stata una delle invenzioni più importanti della storia, e si sviluppò per promuovere la lettura e la diffusione della Bibbia, e siamo nel 1454. Nel 1930 fu stampata la miliardesima Bibbia, e già questo è un numero importante, ma dovete sapere che ogni 5 anni questo numero si raddoppia. Pensate un po' quante Bibbie sono state stampate, soprattutto quante Bibbie ancora oggi non solo vengono stampate, ma vengono anche distribuite e vendute e lette soprattutto. I libri di Harry Potter nell'estate del 2000 hanno superato tutti i record di pubblicazione nella prima settimana di vendita, con 3,8 milioni di copie. Leggevo, sapete, lo stesso numero di copie della Bibbia viene distribuito e stampato ogni settimana. Quindi la Bibbia è il libro dei libri, è la parola di Dio. Sapete, è sbagliato dire che la Bibbia contiene la parola di Dio, perché la Bibbia non contiene la parola di Dio, la Bibbia è la parola di Dio. Guardate cosa dice l'apostolo Paolo scrivendo al suo collaboratore Timoteo, seconda lettera di Paolo a Timoteo, capitolo 3 verso 16. Ogni scrittura è ispirata da Dio ed è utile a insegnare, a riprendere, a correggere, a educare alla giustizia, perché l'uomo di Dio sia completo e ben preparato per ogni opera buona. Quindi la Bibbia a me basta per essere davanti a Dio completo e ben preparato per ogni opera buona. È un libro meraviglioso, è il libro dei libri. Sapete la Bibbia in quante lingue e dialetti è stata ad oggi tradotta? Dite una cifra. 102. Completa, ma anche in singole parti e anche nei dialetti. Io ho letto un numero, 2400, tra lingue e dialetti. Il secondo, sto facendo un po' anche di classifiche, il diario di Anna Frank, è stato stampato, tradotto in sole 67 differenti lingue. La Bibbia è la parola di Dio. E prima di ascoltare due canti, vi dico che la Bibbia ha ispirato molte delle più grandi scoperte scientifiche dell'umanità. E anche se si presume che ci sia questo conflitto tra scienza e religione, la Bibbia stessa è stata fonte di ispirazione per grandi scienziati come Pascal, Galileo Galilei e Isaac Newton. La Bibbia ha ispirato molti grandi movimenti sociali, la lotta per la diffusione di un'educazione più elevata, l'incremento dell'alfabetizzazione, l'abolizione della schiavitù, la conquista dei diritti civili, l'assistenza ai poveri, ai disabili. Tutto questo trova fondamento nella Bibbia. Sapete, la Bibbia ha ispirato anche delle grosse conquiste politiche, come la lotta contro l'Inquisizione, la fondazione degli Stati Uniti d'America, e ha dato un grosso contributo per il rovesciamento dei regimi comunisti nell'est. Vedete quante cose ha fatto la parola di Dio, ma potrei continuare. Ultimamente mi sono trovato così a studiare personalmente anche il tema della successione mortis causa. E Veronica qui presente ne sa qualcosa. E la Bibbia parla di temi come l'eredità, l'erede. Tutto trova fondamento nella Bibbia. Pensiamo ai 10 comandamenti. Tutti i più grandi codici civili e anche penali che noi oggi utilizziamo in Italia, in Francia, piuttosto che in Germania, trovano fondamento nella Bibbia, nella parola di Dio. C'è un verso nella scrittura, e poi ascoltiamo due canti, che dice: la somma della tua parola è verità. Che Dio benedica la potenza della sua parola nella nostra vita. Ascoltiamo adesso due canti.
1: Buonasera. Alziamoci e cantiamo insieme.

Grazie, grazie Sam, grazie a tutti voi che avete così accompagnato Sam con la musica e grazie a Dio perché abbiamo potuto anche essere edificati, riempiti da questi canti che ci parlano dell'amore di Dio. Chi ha scritto la Bibbia? Ritorniamo alla domanda di prima. Chi ha scritto la Bibbia? La Bibbia è stata scritta da 40 uomini. 40 autori che tanti di essi non si sono mai visti e conosciuti nell'arco di 1500 anni. Provenivano da ceti sociali diversi, quindi la Bibbia è stata scritta da re, dottori, pastori, da pescatori, storici, profeti, teologi, anche da un finanziere. Matteo, infatti, era un esattore delle tasse. Dio ha usato degli uomini e quando noi ci avviciniamo alla parola di Dio il dubbio che potrebbe venire è: ma siamo sicuri che non siano stati gli uomini a scrivere? Guardate cosa dice l'apostolo Pietro, San Pietro, seconda lettera di Pietro, capitolo 1, verso 21. Seconda Pietro, capitolo 1 verso 21. Infatti nessuna profezia venne mai dalla volontà dell'uomo, ma degli uomini, 40 nell'arco di 1500 anni, hanno parlato da parte di Dio. Perché? Perché sospinti dallo Spirito Santo. Questa è l'opera che noi riconosciamo essere di Dio e dello Spirito Santo. Lo Spirito Santo ha ispirato questi 40 uomini. Ecco perché, leggendo la scrittura, nonostante sia stata scritta da autori diversi, provenienti da anche ceti sociali, da contesti anche storici diversi, nonostante tutte queste grandi differenze, ecco che la Bibbia sembra essere un testo unico, armonico, e non c'è contraddizione. Qualcuno dice, osa dire che c'è contraddizione nella Bibbia. Non è assolutamente vero. Chi dice che la Bibbia si contraddice perché non l'ha mai letta o l'ha letta in parte, ma chi la legge tutta, riconosce che la Bibbia è la parola di Dio. E poi, e così mi avvio a chiudere anche questa domanda, c'è un'altra prova che ci fa capire come la Bibbia non sia un libro come gli altri, ed è quello che riesce a fare nella nostra vita. Perché quando noi leggiamo la parola di Dio veniamo trasformati da essa, parola, trasformati. Sapete, la Bibbia non è qualcosa che deve darci delle informazioni. La Bibbia prima ci informa, prima cresce la nostra conoscenza e poi trasforma la nostra vita. La Bibbia non è un libro come tutti gli altri. Noi non basta conoscere a memoria quello che la Bibbia dice. La Bibbia deve trasformare le nostre vite. E la Bibbia ha trasformato la vita degli uomini che si sono lasciati guidare, trasformare, condurre dall'autore della Bibbia stessa, che è Dio. Domani, piacendo al Signore, risponderemo ad un'altra domanda. La domanda è: ma Gesù è semplicemente un maestro o è qualcos'altro? E dalla parola impareremo a conoscere anche il cuore di Cristo Gesù. Però abbiamo già risposto a due domande. Dio esiste? Sì. La Bibbia è un libro come tutti gli altri? No. La Bibbia è la parola di Dio. E adesso voglio chiedere a Sam così di farci ascoltare insieme al gruppo un altro canto, e dopo questo canto assisteremo tutti ad un mimo, e dopo il mimo c'è una ragazza che vuole dirci qualcosa. Però adesso vogliamo ascoltare un altro canto.

Siamo quasi pronti. Quindi adesso ascoltiamo un canto, poi vedremo un mimo e dopo il mimo ascolteremo un ultimo canto prima di poter così avere la concentrazione giusta sulla parola del Signore, il tema che Gianluca ha scelto e che svilupperà insieme a noi è la parabola del figlio il prodigo. Però adesso ascoltiamo un canto da Sam e dai musicisti, che c'è Alessandro, come ricordavo ieri, alla chitarra acustica, Felice alla chitarra elettrica, Ruben al basso e Matteo alla batteria, Sam ovviamente pianoforte e voce. Ci siamo? Vai.

Grazie Sam, grazie ragazzi. Io ho trovato Dio. Ecco, io posso dirlo personalmente. Io ho trovato Dio. Tutti voi avete trovato Dio? Amen. Amen. E sapete, io non l'ho trovato nella religione. Anzi, i miei genitori non mi hanno mai parlato di una religione, mi hanno parlato di una persona che era morta e risorta per me su quel legno della croce, Cristo Gesù. Io ho creduto in Cristo Gesù. Io un giorno, e sono passati 36 anni, ho stretto questa relazione con Cristo Gesù. Ho riconosciuto che Gesù era morto anche per me su quel legno della croce. Ed è, sapete, una cosa strana. Sapete qual è l'assurdità? L'assurdità nel senso buono dell'amore di Dio. Allora, tutti noi avremmo meritato di finire su quella croce. Perché la parola dice che laddove c'è il peccato ci deve essere anche la condanna e la morte. Tutti noi siamo peccatori. C'è qualcuno che potrebbe in questo momento dire o dichiararsi giusto? Siamo tutti peccatori. Quindi il nostro posto era la croce, la morte, perché la scrittura dice che laddove c'è il peccato ci deve essere anche la condanna a morte. Chi è finito alla fine sulla croce? L'unico giusto. E in questo c'è la grande realtà della sostituzione. Dio manda Cristo affinché si possa sostituire a noi su quel legno della croce. Cioè il giusto si carica delle nostre condanne, della condanna di noi ingiusti, e muore. Paga per noi, ma non solo. Paga con la morte, ma poi risorge, perché è vincitore anche su Satana, sull'inferno, sul peccato e la morte. E adesso le ragazze, non solo le ragazze, perché vedrete quattro ragazze e un ragazzo, ci mostreranno un mimo che poi Sara Festa spiegherà anche velocemente, e poi ascolteremo qualche altra cosa. Siete pronte? Potete venire già avanti? Ok. Igor, siamo pronti con la base pure? Yes. Ok.

0: niente dagli occhi degli altri. Una volta tolta, però, cade in quella che sono le droghe, l'alcol, il fumo, fino a portarla a quella che è la morte. Poi abbiamo la forza, rappresenta quella che appunto si vuole far vedere forte agli occhi di tutti, ma alla fine è la più debole. E poi infine l'ipocrita. L'ipocrita si vuole rappresentare superiore a chiunque, però alla fine, una volta tolta la maschera, non lo è. Quindi queste maschere, diciamo, sono solo una piccola rappresentanza di quelle maschere che noi ogni giorno tendiamo a metterci addosso. Però queste maschere le dobbiamo lasciare ai piedi della croce di Gesù. Quindi il nostro invito oggi è quello di lasciare tutte le vostre ansie, preoccupazioni, maschere davanti ai piedi della croce, che solo Lui è l'unico Salvatore e in Lui possiamo avere la vita eterna. Grazie.
1: Potete andare tutti a posto tranne Sefora. Sefora, vieni qua. Nel frattempo Sam e i ragazzi si possono già avvicinare, così velocizziamo le operazioni. Allora, Sefora ha un grande desiderio di comunicarci qualcosa, sì, giusto? Sì. Allora vogliamo ascoltarti.
2: Allora, buonasera a tutti, mi chiamo Sefora Lisa, sono Timon de San Giacomo, ho 17 anni e oggi vi voglio raccontare come Dio ha cambiato la mia vita. Io sono nata in una famiglia credente che, diciamo, si dedica al Signore e sin da piccola ho sentito sempre parlare della parola di Dio, però non avevo capito appieno il significato del perché Dio tantissimi anni fa è morto per me sulla croce. E crescendo, quindi, sono diventata una ragazza piena di insicurezze, diciamo, mi facevo molte paranoie su come mi vedevano gli altri. Avevo paura del giudizio degli altri e quindi sono sempre cresciuta con queste paure. Dopodiché sono andata ad un campeggio ad Isola che si trova in Gran Sasso e da lì diciamo che ho creduto in Dio ed ho provato una sensazione veramente bellissima, indescrivibile. E dopodiché però, dopo diversi mesi, è come se fossi ritornato tutto come prima. Diciamo che mi comportavo come prima perché mi facevo molto trasportare dalle persone non credenti che avevo accanto. Ed c'è sempre stata questa paura. Io ho sempre pensato al battesimo, però appunto avevo questa paura di allontanarmi come facevo prima dal Signore, di non essere abbastanza. Io devo ringraziare mia nonna perché quando vado a casa sua mi riempie di gioia perché mi risponde a tutte le domande, tutti i miei dubbi che ho verso la Bibbia o su cose che non capisco, ed è sempre stata vicina a me, grazie nonna, e anche a tutta la mia famiglia. E inoltre poi sono andata a San Severo e una sera Corrado, diciamo, ci siamo disposti a cerchio e ha chiesto chi non credeva in Dio se volevamo pregare per lui, per lei. E io mi sono messa a piangere, ma non perché non credessi, ma perché avevo in desiderio in cuore di battezzarmi, però non avevo la forza di farlo, non ho mai avuto la forza. E quindi poi Corrado mi ha visto che piangevo e io gli ho spiegato la situazione e, singhiozzando, poi gli ho detto le mie paure, che mi sentivo di non essere abbastanza, avevo paura di allontanarmi, però lui mi ha detto che se penso così allora non sarò mai pronta per il battesimo, ma in realtà se si pensa così non saremo mai pronti, ed è per questo che dobbiamo veramente schiacciare tutte le nostre preoccupazioni e affidarle al Signore, ed io l'ho fatto, ho avuto la forza di farlo, ed è per questo che voglio dire a tutti quanti ad alta voce che io mi voglio battezzare e lo farò il 1° agosto qua a San Giacomo.
1: Grazie Sefora, grazie per la tua testimonianza, per la tua scelta. E c'è da dire che quando noi ci confrontiamo con Dio siamo sempre mancanti, però dobbiamo mettere la nostra vita nelle sue mani, affidarci a Lui e soprattutto non avere mai, mai, mai vergogna di seguirlo e di ubbidire ai suoi comandamenti. E uno dei suoi comandamenti è il battesimo dell'acqua, non per essere purificati, perché la purificazione non è con un bagno, ma nel sangue di Cristo Gesù. E quindi Sefora si battezzerà perché è stata prima purificata dal sangue di Cristo, ha accettato Cristo come personale salvatore e vuole testimoniarlo. E noi continueremo a pregare per te. È il 1° agosto, pregando al Signore nella sala di culto alle ore 18, poi manderemo in giro l'invito. Ubbidirà al Signore. Grazie. E adesso vogliamo ascoltare un canto e dopo io mi taccio e do la parola a Gianluca per la predicazione.

Prova, prova, prova, prova. Io sono davvero emozionato. Se solo riuscissimo a capire realmente e in profondità ciò che Cristo ha fatto per noi, è venuto qui sulla terra, è stato schiaffeggiato, è stato sputato, è stato messo in croce, dovremmo piangere. Dovremmo piangere. Dovremmo immediatamente metterci in ginocchio e piangere. Il Padre Celeste, colui che è il sovrano di tutto, ha mandato il Figlio a morire per ognuno di noi, in modo personale. Quell'ognuno di noi mettiamo il nostro nome. Dovremmo veramente piangere. Dovremmo metterci in ginocchio immediatamente e dire grazie a Dio per quello che hai fatto per noi. Io ho il cuore ricolmo di pace.

0: perché un giorno mi sono arreso a Cristo Gesù. Non l'ho fatto perché i miei genitori mi hanno insegnato qualcosa, una religione, no. Ho solo vissuto la mia vita, ho fatto i miei errori e li ho fatti, gli errori, così come li facciamo tutti. Ma mi sono reso conto a un certo punto che ero misero, misero. Dentro di me regnava una sola cosa, il peccato, il peccato. E mi viene da piangere. Mi viene da piangere per i tanti errori che ho fatto. Ma forse, sicuramente il Signore voleva che io li facessi, perché realmente un giorno capissi cosa Lui aveva fatto per me. Era morto per me sul legno della croce, per Gianluca Viciconte. E oggi ho il cuore ripieno d'amore, di pace, e dico grazie Signore, grazie per quello che hai fatto per me. Posso anche morire immediatamente, ma sono sicuro che quello che ho dentro, non il mio corpo, ma quello che ho dentro sarà con Cristo Gesù. Io sono gioioso per questo, è una cosa meravigliosa. Sapere che la morte non mi fa paura, non mi spaventa, non ho paura della morte. In qualsiasi momento possa arrivare, non mi interessa, perché io ho Cristo Gesù. Ho Cristo Gesù nel cuore e per Lui voglio vivere. E questo mi dà pace, pace. Pace che il mondo cerca, ma non troverà mai, non troverà mai. La parabola che questa sera ho scelto è una parabola molto semplice. Cristo Gesù comunicava, quando era sulla terra, comunicava con le parabole. Le parabole prendeva spunti della vita quotidiana per raccontare dei principi, principi cristiani, per raccontarci di Cristo. E della parabola del figliol prodigo. Sicuramente l'avrete ascoltata, l'avrete sentita. È un padre che perde un figlio. Mi dovete perdonare, chiamo Angelica a leggerla perché ho avuto un'allergia agli occhi, ho messo le gocce, Angelica. E anche per far vedere la mia bella figlia. È una scusante. Vi ringrazio anche per essere qua. Io sono felicissimo di poter stare con voi, vi conosco, gioco in casa, mi viene facile, conosco ognuno di voi e soprattutto sono onorato di poter aprire la parola di Dio e condividere con voi ciò che il Signore mi ha messo nel cuore, in modo semplice, in modo libero, perché Cristo Gesù è questo, è semplicità, è amore, amore puro. Angelica.
1: Luca 15. La parabola del figlio il prodigo. Disse ancora: un uomo aveva due figli. Il più giovane di loro disse al padre: padre, dammi la parte dei beni che mi spetta. Ed egli divise fra loro i beni. Dopo non molti giorni, il figlio più giovane, messo insieme ogni cosa, partì per un paese lontano e vi sperperò i suoi beni, vivendo dissolutamente. Quando ebbe speso tutto, in quel paese venne una gran carestia ed egli cominciò a trovarsi nel bisogno. Allora si mise con uno degli abitanti di quel paese, il quale lo mandò nei campi a pascolare i maiali. Ed egli avrebbe voluto sfamarsi con i bacelli che i maiali mangiavano, ma nessuno gliene dava. Allora, rientrato in sé, disse: quanti servi di mio padre hanno pane in abbondanza e io qui muoio di fame. Io mi alzerò e andrò dal mio padre e gli dirò: padre, ho peccato contro il cielo e contro di te. Non sono più degno di essere chiamato tuo figlio. Trattami come uno dei tuoi servi. Egli dunque si alzò e tornò da suo padre. Ma mentre egli era ancora lontano, suo padre lo vide e ne ebbe compassione. Corse, gli si gettò al collo e lo baciò. E il figlio gli disse: «Padre, ho peccato contro il cielo e contro di te, non sono più degno di essere chiamato tuo figlio». Ma il padre disse ai suoi servi: «Presto, portate qui la veste più bella e rivestitelo, mettetegli un anello al dito e dei calzari ai piedi. Portate fuori il vitello ingrassato, ammazzatelo, mangiamo e facciamo festa, perché questo mio figlio era morto ed è tornato in vita, era perduto ed è stato ritrovato». E si misero a far gran festa. Ora il figlio maggiore si trovava nei campi, e mentre tornava, come fu vicino a casa, udì la musica e le danze. Chiamò uno dei servi e gli domandò che cosa succedesse. Quello gli disse: «È tornato tuo fratello e tuo padre ha ammazzato il vitello ingrassato perché lo riavuto sano e salvo». Egli si adirò e non volle entrare. Allora suo padre uscì e lo pregava di entrare. Ma egli rispose a suo padre: «Ecco, da tanti anni ti servo e non ho mai trasgredito un tuo comando. A me però non hai mai dato neppure un capretto per far festa con i miei amici. Ma quando è venuto questo tuo figlio, che ha sperperato tutti i tuoi beni con le prostitute, tu hai ammazzato per lui il vitello ingrassato». Il padre gli disse: «Figliolo, tu sei sempre con me e ogni cosa mia è tua, ma bisognava far festa e rallegrarsi, perché questo tuo fratello era morto ed è tornato in vita, era perduto ed è stato ritrovato». Amen.
0: Un bacio. Siamo genitori, siamo padri. Io amo Angelica, amo Aurora e amo Leonardo. Tutti noi padri, noi genitori, amiamo incondizionatamente, in modo profondo, i nostri figli. Daremmo la vita per loro. Abbiamo detto all'inizio che le parabole che il Signore, quando era in vita, comunicava era per dare un fondamento, un principio biblico. Ovviamente è chiaro che il Padre di cui parliamo è il Padre Celeste. Eppure vediamo immediatamente che ci sono due figli. Un figlio che cosa fa? Un figlio gli chiede l'eredità, gli chiede la parte dei suoi beni. E dopo qualche giorno, in modo libero, dice: «Padre, io ti saluto, me ne vado in un paese lontano». Vediamo subito delle situazioni un po' anomale. Vediamo, e la cosa più anomala, sapete qual è? Il silenzio del padre. Cioè ti chiedono l'eredità e tu sei ancora in vita. È una cosa assurda, non esiste. L'eredità si dà quando una persona muore, quando un padre muore. Non solo, ma il figlio decide di andare in un paese lontano e il padre, zitto, non dice nulla. Beh, miei cari, è proprio così. Perché il Signore ci dà la libertà. Ci ha resi liberi, ci ha dato la libertà di scegliere, la libertà di essere, di fare le nostre scelte, la facoltà di pensare, di operare, di scegliere, a secondo quello che sono i nostri obiettivi, i nostri talenti, ma, le nostre scelte a che cosa porteranno? Le nostre scelte avranno delle conseguenze, delle responsabilità, e saranno imputate solo e solamente a noi stessi. La libertà che il Padre ci ha dato, è vero, siamo liberi, scegliamo, ma saremo solamente noi a pagare le conseguenze delle nostre scelte. Nella Bibbia è chiaro, è molto chiaro, dall'inizio. Vediamo con Adamo ed Eva. Adamo ed Eva erano liberi. Vi ricordate nella Genesi, che cosa dice il Signore? Mangia di tutti i frutti degli alberi, tranne del frutto dell'albero della conoscenza del male e del bene, altrimenti morirai. E l'uomo che cosa ha fatto? Adamo ed Eva cosa hanno fatto? Hanno scelto di mangiare, hanno pagato la conseguenza. Morirai, polvere sei e polvere ritornerai. Caino e Abele, uguale. Caino fu messo dal Signore davanti ad una scelta: non scegliere il male che è alla porta, stai attento, altrimenti pagherai il castigo. E scelse di uccidere il figlio, il fratello, e ha pagato con il castigo. Così successivamente, ancora una volta, Gesù parlò al popolo di Israele attraverso Mosè e gli disse delle parole meravigliose. Gesù parlò al popolo di Israele attraverso Mosè e le stesse parole rivolge ancora a noi oggi. Vedi, io metto oggi davanti a te la vita e il bene, la morte e il male, poiché io ti comando oggi di amare il Signore, il tuo Dio, di camminare nelle sue vie, di osservare i suoi comandamenti, le sue leggi e le sue prescrizioni, affinché tu viva e ti moltiplichi, e il Signore il tuo Dio ti benedica nel paese dove stai per entrare, per prenderne possesso. Ma se il tuo cuore si volta indietro, e se tu non ubbidisci, ma ti lasci trascinare e prostarti davanti ad altri dei a servire, io vi dichiaro oggi che certamente morirete. Scegli dunque la vita. Queste parole che un giorno Gesù ha rivolto a Mosè per portarle al popolo di Israele sono le stesse parole che oggi sta rivolgendo ad ognuno di noi. Sei libero, sei libero, siamo liberi, siamo tutti liberi. Ma cosa stiamo scegliendo? La libertà che vediamo nel mondo, le sfilate, quella libertà che porta alla perversione, dove non capiamo nemmeno più la nostra identità, il nostro sesso, non sappiamo nemmeno. Quella è libertà, ma veramente libertà? O sono le catene di Satana, o sono le catene del peccato, e non c'è nulla di nuovo. Al tempo di Noè c'era la perversione, con Sodoma e Gomorra c'era la perversione, è qualcosa che è già avvenuto, perché nella Bibbia tutto è già avvenuto. E questi popoli, che cosa ha fatto il Signore a questi popoli? Li ha bruciati. L'uomo è libero, ma la nostra libertà, le nostre scelte avranno delle conseguenze e saranno imputabili solamente a noi. Non risponderà mio padre, non risponderà mia madre, non risponderà nessun altro se non io stesso delle mie scelte, di quello che decido oggi. E come abbiamo letto, ci sono due strade: il male che porta alla morte e il bene che porta alla vita. Scegli la vita, scegli il bene. Cristo Gesù ha detto a Mosè per il popolo di Israele e dice oggi le stesse parole a noi: scegli la vita, e la vita è solo in Cristo Gesù. E l'apostolo Paolo dice chiaramente nella lettera ai Romani: io cerco di fare il bene, mi impegno a fare il bene, ma sono prigioniero del peccato. Il peccato è nelle mie membra. Io sono peccatore. La nostra natura è una natura peccaminosa. Ci possiamo sforzare di fare del bene, ma dentro siamo peccatori. Il figlio ha scelto, è andato via, è andato via, abbiamo letto. Ha scelto di andare in un paese nuovo, forse perché voleva divertirsi, voleva la libertà, voleva la gioia che il mondo dà. Ma dove è finito? Dove è finito? È finito con i porci, con i maiali, nella miseria. Ciò vuol dire una sola cosa: senza il Signore siamo miseri, senza il Signore finiremo con i porci, nel fango. Questa è la fine di ogni essere umano che è libero e sceglie di non seguire Cristo Gesù, ma sceglie di seguire se stesso. Finirai con i porci. Questo dice la parola di Dio. Ma sei libero? Sei libero di scegliere? Sei libero? La cosa meravigliosa è che il figlio è ritornato in sé, come un cazzotto direttamente in faccia. Ma cosa sto facendo? Ma dove sto andando? Sono con i porci. Non posso mangiare nemmeno che le cose che mangiano i porci. Io sono nel bisogno. Ma io devo ritornare a casa del Padre. Io devo ritornare da mio Padre. Il desiderio, la scelta nel cuore. Ecco perché il Signore ci lascia liberi. Perché dobbiamo cadere in miseria e dobbiamo renderci conto di quanto è grande il suo amore, di quanto è misericordioso il suo amore, tanto da accogliere un misero come me. E quando torna il figlio, c'è una cosa meravigliosa. Meravigliosa. Non c'è un padre che orgoglioso indietreggia: vai via, tu mi hai lasciato, hai voluto l'eredità e mi hai lasciato, vai via. Non c'è un padre che sta fermo, ma il nostro Padre Celeste ci sta aspettando. C'è un Padre Celeste che abbraccia, che corre, che allarga le braccia, che aspetta ognuno di noi per abbracciarci, per baciarci, per strabaciarci. Un Padre Celeste che ci ama, che ci ama, che ama ognuno di noi in modo personale. Un Padre meraviglioso, misericordioso e pieno d'amore per ognuno di noi. Ma come non inginocchiarci davanti a questo amore? Ma come non dire: Padre, grazie, grazie per tutto quello che stai facendo per me. Grazie perché sei misericordioso. Io che sono un misero peccatore, e siamo tutti peccatori, la nostra natura è peccaminosa, ma il nostro Padre ha sconfitto la morte per donarci la vita. E ci aspetta con le braccia aperte. Corre verso di noi. Immaginate la scena. Ci vuole abbracciare, ci vuole baciare. Vuole far festa con noi. Vuole uccidere il vitello ingrassato per fare festa con noi. Perché ha ritrovato un figlio che era morto, misero. Gianluca Viciconte, senza il Signore, è un misero. Ma invece io ho scelto Cristo Gesù. E Cristo Gesù mi ha salvato, mi ha dato la vita. E domani quando morirò, quando lui vorrà, io sono certo che sarò con lui in paradiso, nel suo regno. Amen. Questo deve essere il desiderio di tutti gli uomini, perché il senso della vita, oggi tutti si domandano qual è il senso della vita. Il senso della vita non è la libertà, non è divertirsi. L'unico vero senso della vita è dare gloria a Cristo Gesù, che è il Re dei Re, è colui che ci ha creato e ci aspetta. Aspetta ognuno di noi. È meraviglioso, è meraviglioso. Ma ci tengo a sottolineare una cosa. Non è un gioco. Non è un gioco. Le nostre scelte avranno delle conseguenze. Se non scegliamo Cristo Gesù, moriremo per l'eternità. Se scegliamo Cristo Gesù, allora avremo la vita per l'eternità. E lo dice la parola di Dio. E lo dice la parola di Dio. Nessun altro sarà responsabile di questa scelta se non metti il tuo nome, se non tu, perché un giorno incontreremo il Signore a faccia, in modo personale. Allora qui abbiamo visto un figlio che, il figlio ribelle che era andato via, voleva divertirsi, ma che è tornato dal padre, si è reso conto che l'unica gioia, l'unica felicità, l'unica vita è in Cristo Gesù ed è ritornato. Ma c'è anche un altro figlio. In un primo momento potremmo dire questo figlio è bravo, questo figlio è rimasto con il padre, ha servito il padre, ha lavorato con il padre, ha obbedito alla legge del padre, potremmo dire. Ma in realtà era un figlio che non aveva capito e non ha capito realmente cosa significa e cosa significasse amare il padre, l'amore del padre, perché si è inorgoglito. Quando ha visto e ha sentito far festa, si è inorgoglito e non è voluto entrare nella tenda. Ma questo che cosa vuol dire? Un figlio che rimane vicino al padre, che cosa vuol dire? Che cosa vuol dire? All'inizio del capitolo 15 di questa parabola dice che il Signore parlava ai peccatori, ai pubblicani, e ascoltavano i farisei e gli scribi, i religiosi del tempo, cioè coloro che camminavano, vivevano le scritture, coloro che trascrivevano, insegnavano le scritture, eppure dicevano, ma perché sta parlando ai peccatori? Non avevano capito che Cristo e Gesù è venuto per noi peccatori. Allora questo figlio che stava vicino al padre, quando vide far festa, si è inorgoglito. Il senso è molto chiaro. Il senso è, possiamo stare seduti in qualsiasi chiesa, possiamo camminare, ascoltare la parola di Dio. Ma l'abbiamo fatta veramente nostra? Abbiamo incontrato realmente il Signore? Vuol dire che ascoltare solo la parola di Dio non salva. Ciò che salva realmente è avere una relazione, un rapporto, avere il desiderio di incontrare Cristo Gesù. Questo salva realmente. Non restare fermi ad ascoltare. Questo non salva nessuno. Questo non salva nessuno. se vogliamo essere salvati, ed è una cosa personale, come abbiamo detto, se vogliamo essere salvati, allora dobbiamo parlare con il cuore, in modo personale, con Cristo Gesù. Noi e Cristo Gesù. Grazie, grazie perché mi hai salvato, grazie perché sei venuto a morire per me. E senza vergogna dirlo ad alta voce: grazie perché mi hai salvato, grazie perché Padre hai mandato tuo figlio che è stato sputato, è stato picchiato, è stato schiaffeggiato, è stato messo in croce, il figlio di Dio per noi. Dovremmo piangere e dovremmo dire grazie di questo immenso amore. Io sono un misero, non merito tutto questo, ma tu l'hai fatto per me, così come l'ha fatto per tutti noi. La fine della storia di questa parabola non è chiara. Non è chiara. Lascia tutto aperto. Non sappiamo se il secondo figlio è entrato poi nella tenda oppure non è entrato. Ma c'è un padre amoroso che corre anche verso il secondo figlio e lo prega, dice: entra, accettami, non ti inorgoglire, non indurire il tuo cuore, gli dice, ma entra nella tenda e facciamo festa, perché solo Cristo Gesù può salvare, solo Cristo Gesù è il Re dei Re, e non aspetta che ognuno di noi per fare festa, per festeggiare, per scrivere il nostro nome nel libro della vita per l'eternità. Per l'eternità. Scegli il bene o il male. Non serve camminare, stare vicino a Cristo Gesù. Anche Giuda era vicino a Cristo Gesù. Era stato scelto nei dodici. Aveva camminato, dicono le scritture, con Cristo Gesù, eppure l'ha tradito. Non ha scelto Cristo Gesù. I due ladroni sulla croce, vi ricordate? Un ladrone rideva, l'altro ladrone diceva: ma cosa ridi? Ma non ridere, noi meritiamo tutto questo. Ma lui cosa ha fatto? Lui non ha fatto nulla di male. Ricordati di me quando sarai nel tuo regno. E il Signore cosa risponde Gesù Cristo? Oggi tu sarai con me in paradiso. Non sono le opere che salvano, ma è la scelta di Cristo Gesù immediata. Io scelgo Cristo Gesù e tu sarai con me in paradiso. Meraviglioso scegliere Cristo Gesù. Ti ha reso libero, ti ha dato la facoltà di scegliere, di pensare, di operare, di scegliere. Ma ha messo anche un comando: se scegli il bene, se scegli Cristo Gesù, vivrai e avrai vita eterna. Se scegli il male, morirai per l'eternità nello stagno di fuoco. Nello stagno di fuoco. La parola di Dio non è un gioco. La parola di Dio non è un gioco. Cristo Gesù non è un gioco. Cristo Gesù è vero, è vivente ed oggi ti sta mettendo in modo personale davanti ad una scelta. Vuoi giocare? Continua a giocare, ma solo tu ti prenderai la responsabilità e le conseguenze della tua scelta. Non vuoi giocare? Allora arrenditi. io mi arrendo a Cristo Gesù. Io voglio vivere con Cristo Gesù. A me l'unica cosa che interessa su questa vita è scegliere Cristo Gesù. E io scelgo Cristo Gesù. Perché posso morire stanotte, posso morire domani, ma sono certo, perché credo nella parola di Dio, e la parola di Dio mi dice che nel momento in cui morirò e scelto Cristo Gesù, sarò con Lui. Amen. È meraviglioso. È qualcosa che consola il cuore. Ecco perché il mio cuore, ho detto all'inizio, è gioioso. È gioioso perché so in chi ho creduto. In modo libero l'ho fatto. In modo libero. Con un amore puro, con un cuore puro. Ho visto un padre che ha abbracciato, ha allargato le braccia, mi aspettava. Mi è corso incontro, si è buttato su di me, mi ha baciato, mi ha strabaciato e ancora oggi mi bacia e mi strabacia. Grazie Padre, grazie Padre. Vivere con Cristo Gesù rasserena il cuore. La vera libertà non è ciò che il mondo cerca con la perversione, come abbiamo visto il figlio. È qualcosa di effimero, passa. Dopo pochi giorni finisce tutto. Invece l'amore di Cristo Gesù dura per sempre, dura per l'eternità. Ma voi credete in questo che stiamo dicendo e che dice la parola di Dio? Ci crediamo.
2: E allora a Radio Logos dire, sono le ore 22.
0: Grazie per quello che hai fatto per me. In modo puro, con un cuore puro, con un cuore aperto. Di chi mi devo vergognare?
2: Spazio, vita e salute.
0: Assolutamente. La mia meta, il mio obiettivo è Cristo Gesù. Io non penso agli uomini, non penso a ciò che gli uomini possano pensare, non mi interessa. Io credo in Cristo Gesù e voglio vivere l'eternità con Cristo Gesù.
3: Lo facciamo con la dottoressa Lidia Lamarca, ginecologa e autrice del libro Libere di stare bene, stili di vita, risorse naturali e terapie mediche la per la salute della donna matura.
0: Non
3: edizioni
0: è una religione che
3: l'intervista
0: lo dice.
3: Verrà condotta Enzo, da Samuele Gianluca, Barletta e aiutato in questo da Ignazio Barbuscia. Buon
0: tutti
3: ascolto.
0: Qui presenti.
4: Prima di vedere qual è il tema della giornata, volevo ricordare quello che è il filo conduttore di questa trasmissione. Di puntata in puntata affrontiamo un tema diverso riguardo la
0: che
4: salute.
0: Ti sta dicendo,
4: e prendendo spunto dal libro di Lidia Lamarca dal titolo Libere di stare bene, stili di vita, risorse naturali e terapie mediche per la salute della donna matura, un libro
0: facendo
4: del fatto
0: una
4: interessante
0: cuore,
4: da cui si possono trarre molti spunti per la prevenzione e per la cura
0: con te, perché solo
4: malattie.
0: In te c'è la pace, la serenità, solo in te c'è la salvezza.
4: Può richiederlo direttamente alla Radio Voce della Speranza al nostro numero 055 41
0: Amen.
4: 40 40
0: crediamo con tutto il cuore.
4: Di copertina di 13 euro, mentre le spese di spedizione
0: il
4: le
0: padre ha fatto tanto per noi. Ha fatto tanto per noi, lasciamo che faccia tanto anche in noi. Basta solo volerlo, desiderarlo e iniziare una relazione vera, profonda con Cristo Gesù. Io amo Cristo Gesù. Chi ama Cristo Gesù, alzate con me la mano, in modo vero, spontaneo. È la cosa più bella, più naturale che ci possa essere. Cristo mi ama, è morto per me, ha mandato il figlio. Perché non dovrei crederci? Perché non devo dire grazie? Devo piangere per questo, mi devo inginocchiare. Ogni giorno, il Signore ci ama. Il Signore ci ama. Preghiamo. Signore, ti ringraziamo perché non le nostre parole, oh Signore, non le parole di una religione, non le parole di un uomo vengono dette, ma le parole di Cristo Gesù, solamente per un motivo, per la gloria di Cristo Gesù, per la gloria del Padre, oh Signore, che ci aspetta con le braccia aperte per buttarsi su di noi, per abbracciarci, per baciarci, oh Signore, perché tu ci ami. Tu ami i tuoi figli, ami ognuno di noi, ma noi dobbiamo fare una scelta. Non vogliamo scegliere il male, non vogliamo scegliere lo stagno di fuoco, ma vogliamo scegliere la vita, vogliamo scegliere Cristo Gesù, perché solo tu sei il Salvatore, solo tu sei il Re dei Re, a te sia la gloria, per ora e per sempre, in eterno. Amen. Amen.
5: Amen. Grazie al Signore per quello che abbiamo potuto ascoltare, ma soprattutto grazie a Lui per l'opera della croce. Quando, anche stasera, riascoltando questa storia, c'è un aspetto che mi lascia sempre senza parole: il fatto che il padre abbia abbracciato il figlio prima che si lavasse, prima che si togliesse tutto quell'odore di letame dal proprio corpo, e prima che si lavasse e anche svestisse di quegli abiti sudici. Ecco, questo è l'amore di Dio: abbraccia noi quando siamo peccatori. Però noi vogliamo e dobbiamo andare a Lui in un modo semplice e dire: Signore, sono un peccatore e voglio essere lavato dal sangue di Cristo Gesù. Non abbiamo in queste due sere parlato di religione e non parleremo di religioni, perché la religione non salva. Salva colui che è andato a morire su quel legno della croce. Salva Cristo, non la religione. Grazie per essere stati qua, grazie per aver ascoltato. E quello che è l'invito che noi facciamo è che, se non avete ancora considerato il vostro rapporto con Cristo, che stasera possiate ritornare su questa scelta e dire: Signore, io credo che tu sei morto per me su quel legno della croce, credo che tu sei l'unico salvatore, io voglio da questo momento in poi avere una relazione con te, questo salva. Prima di salutarci volevo solo chiudere il cerchio. Abbiamo iniziato dicendo: ma la Bibbia è un libro come gli altri? No, c'è anche un capitolo nel Vangelo di Matteo, che è il 24, che parla di una serie di eventi, ed è Gesù stesso a preannunciare questi eventi. E sapete la prima profezia che Gesù fa in questo capitolo qual è? La distruzione del Tempio di Gerusalemme, che storicamente è avvenuta il 70 dopo Cristo. Quando Gesù ha profetizzato della distruzione del Tempio, dicendo non rimarrà pietra su pietra, il Tempio era ancora all'impiedi, integro. È caduto il Tempio. E poi Gesù preannuncia altre cose, fino a preannunciare anche prima che un giorno ritornerà. E allora, quando ritornerà, come ti troverà? Come mi troverà? Come ci troverà? Come vi troverà? Io credo che ognuno di noi debba dire: Signore, quando ritornerà io mi voglio far trovare purificato dal sangue che anche per me hai versato su quel legno della croce. Che il Signore possa benedirvi. Vi diamo di nuovo appuntamento a domani sera, sempre qui da Arezzo, e domani sera sarà l'ultima sera qui da Arezzo, e poi ci trasferiremo nel Cineteatro a Sassano. Domani sarà con noi un fratello di Manfredonia, il fratello Davide Martella, e lui domani sera svilupperà con noi un tema che sarà sicuramente interessante, perché andrà ancora una volta ad evidenziare la grandezza dell'opera della croce. Che il Signore vi benedica. Salutiamo anche chi ci sta seguendo online, e che le sue benedizioni possano riposare su ognuno di noi, ma soprattutto facciamo tesoro del suo amore, della sua opera e del messaggio che ancora una volta ha voluto rivolgere a noi. Non andate via, perché anche questa sera abbiamo modo e abbiamo, diciamo, il desiderio e la gioia come comunità di offrirvi qualcosina da mangiare e anche da bere. Che il Signore vi benedica. La diretta è finita? Allora vi volevo dire...

0: 2:29 minuti.
1: L'ornitorinco, uno strano animale radiofonico.
2: E all'interno dell'ornitorinco Mario Calvagno.

Il mondo è in disordine. Dobbiamo concludere che Dio non c'è? Il mondo è un luogo di libertà in cui gli uomini, o almeno la maggioranza, agiscono a proprio piacimento e obbediscono meno che possono. Sembra che ognuno si senta libero di vivere come meglio crede, anche di sfruttare il prossimo o di fargli la guerra. Come mai Dio non interviene a risolvere questo stato di cose? Dio, nella sua sovranità, ha deciso diversamente, ha lasciato all'umanità la possibilità di voltargli le spalle, cosa che spesso avviene. Però ecco il risultato: un mondo inquinato, violento, immorale. Dio interverrà certamente a giudicare il male, ma non ad aggiustare ciò che l'uomo ha guastato. La Bibbia ci svela che Dio ha un piano: fondare un nuovo cielo e una nuova terra dove egli abiterà con gli uomini. È scritto che essi saranno suoi popoli e Dio stesso sarà con loro e sarà il loro Dio. Non ci sarà più la morte, né cordoglio, né grido, né dolore. Apocalisse capitolo 21, versetti da 1 a 4. Ma chi sarà ammesso in questo luogo? Chi crede che Gesù ha subito il castigo che i suoi peccati meritavano? Riceve la grazia di Dio, la vita eterna e un posto nel cielo.

Nascere, vivere e andarsene. Sono nato, non so perché. Ho vissuto, non so come. Me ne vado, non so dove. Triste bilancio di una vita senza Dio. Ben diverso è il linguaggio dell'Apostolo Paolo. Paolo sapeva perché era nato, per annunziare al mondo il Vangelo. Paolo sapeva bene come voleva vivere. Tutta la sua vita si riassumeva in una persona, Gesù Cristo. Ho il desiderio di partire e di essere con Cristo, perché è molto meglio. Paolo sapeva con certezza dove sarebbe andato dopo la morte e tutto ciò che desiderava era di essere con il Signore. Dio ha un piano per la vita di ognuno dei suoi figli, mentre aspettano il momento in cui raggiungeranno il loro Salvatore. Caro amico, perché sei nato? Come vivi? E dove te ne andrai? Per rispondere serenamente a queste domande, credi alla parola di Dio e ricevi Gesù Cristo come tuo Salvatore.

0: A Radio Logos sono le ore 22 e 51 minuti.
1: State per ascoltare una serie di studi portati al centro Betel in Castelnuovo della Daunia, provincia di Foggia, durante un campo giovanile. Il relatore del campo è Jim Lines, missionario operante nell'Emilia-Romagna, e il tema di questi studi è essere veri discepoli. Per motivi tecnici, lo studio di oggi è stato diviso in due parti. Nello scorso appuntamento abbiamo ascoltato la prima parte, oggi ascolteremo la seconda parte. Buon ascolto!
2: In Matteo 25:15 troviamo che la distribuzione dei talenti diversi era in base alle capacità individuali di questi uomini, mentre nell'altra parabola non troviamo la distribuzione delle mine secondo le loro capacità. Perciò il Signore sa a chi può affidare le cose e rende l'uomo sempre responsabile davanti a sé. Ognuno è responsabile per ciò che egli ha ricevuto dal Signore, non per quello che non ha ricevuto. Qualcuno può domandare: ma come posso sapere quello che ho? Cioè, normalmente, mettendoci all'opera, cercando di valutare il nostro servizio in diversi settori, sono gli altri, cioè i responsabili, che si accorgono della nostra capacità in certe cose, e sono loro che notano i nostri doni. Non siamo noi. Per esempio, io voglio avere il dono della predicazione, per dire. E solo perché voglio avere un dono non vuol dire che ce l'ho. Sono gli altri che notano in me certe qualità e mi incoraggiano. Perciò, se non trovo mai nel campo del servizio di servire il Signore in diversi settori, non posso individuare il mio dono. Avete mai provato di insegnare nella scuola domenicale? Se no, provateci. Quando abbiamo fatto la scuola biblica, c'era un settore della scuola che affidava compiti ai diversi studenti, venivano cambiati ogni tanto e potevano servire il Signore in diversi settori. E un giorno hanno affidato a me una scuola domenicale, non avevo mai insegnato alla scuola domenicale. E insegnando a questi ragazzi ho detto: ma veramente questo mi piace un sacco. Ed è stato per mezzo di questo che ho scoperto di avere un dono di insegnamento fra i ragazzi. Ma sono stati gli altri a riconoscere questa capacità in me, non sono stato io. Perciò, provando in diversi settori di offrire il vostro servizio, sarete in grado di scoprire quale dono o quali doni il Signore ha voluto donarvi. Perciò, come abbiamo già visto, alcuni doni richiedono più responsabilità da parte di chi li riceve. Cioè ognuno è responsabile per quello che riceve, ma a volte la responsabilità è più grande in certi settori. Le ricompense erano in base alla loro fedeltà nell'adempiere le loro responsabilità. E poi questo servo che non ha amministrato bene ciò che aveva ricevuto, il Signore dice: servo malvagio e fannullone, dovevi dunque portare il mio denaro dai banchieri, al mio ritorno avrei ritirato il mio con interesse. Cioè lui aveva una responsabilità davanti a Dio per quello che aveva e non ha svolto il suo compito con responsabilità. E la chiamata del discepolo richiede una risposta davanti ai tanti privilegi che vengono concessi al discepolo, proprio come abbiamo visto questi discepoli che tornano, danno un resoconto al loro padrone. E qual è la tua risposta davanti a ciò che il Signore ti ha affidato? Ricordiamoci, nulla di ciò che abbiamo è nostro. Siamo semplicemente degli amministratori dei beni di Dio. Però io sono chiamato ad essere responsabile con ciò che Dio mi ha voluto affidare. E un giorno io darò un resoconto al Signore. In Luca capitolo 12, versetti 47 e 48, vediamo che Dio ha rivelato tante cose agli uomini, ma Dio ha rivelato anche a te la sua verità, e questa verità si trova nella parola di Dio. Ti è stata concessa un'immensa responsabilità. Tu come credente hai fra le mani questa parola di Dio che è così potente, può cambiare non solo la tua vita, ma può cambiare la vita degli altri. E perciò questo è un grande privilegio. Il Signore ti ha dato dei grandi privilegi e dei doni che devono essere affrontati con responsabilità. E ci sono due categorie di discepoli: i fedeli e gli infedeli. Perciò ognuno qui appartiene ad uno di queste due categorie. Il distintivo del discepolo qual è? E loro sapranno che siete i miei discepoli se avete amore gli uni per gli altri. Tutto ciò che egli possiede gli è stato affidato da amministrare in modo fedele. Perciò è da tenere presente il fatto che Cristo chiama i suoi discepoli a separarsi dal mondo per identificarsi esclusivamente con Lui. Il discepolo di Gesù Cristo è stato commissionato a proclamare la parola di Dio ai perduti. Perciò è la vostra responsabilità, la mia, fare questo. Sei stato chiamato non solo a condividere la parola di Dio, ma a conoscere la parola di Dio. In 1 Corinzi capitolo 13 versetti 13 a 15, e se ti senti assonnato alzati in piedi e puoi seguire meglio, Troviamo che un giorno l'opera di ciascuno sarà messo in luce, perché il giorno di Cristo la renderà visibile, poiché quel giorno apparirà come un fuoco e il fuoco proverà qual sia l'opera di ciascuno. Se l'opera che uno ha costruita sul fondamento rimane, egli ne riceverà ricompensa. Se l'opera sua sarà arsa, egli ne avrà il danno, ma egli stesso sarà salvo, però come attraverso il fuoco. Per questo, dice, ci forziamo di essergli graditi, sia che abitiamo nel corpo, sia che ne partiamo. Noi tutti infatti dobbiamo comparire davanti al tribunale di Cristo affinché ciascuno riceva la retribuzione di ciò che ha fatto quando era nel corpo, sia in bene sia in mare. Un giorno io darò al Signore il mio reso conto. Questo è chiamato il tribunale di Cristo. Quando il Signore verrà a rapire la sua chiesa, ognuno che viene rapito darà il suo resoconto al Signore e sarà ricompensato secondo la sua fedeltà nell'amministrare i beni di Dio. Ogni privilegio porta con sé responsabilità e ogni responsabilità la necessità di dare un resoconto a Dio. E qual è la tua risposta davanti a questo? Signore, mi dedico ad essere un tuo vero discepolo? È facile vivere la nostra vita alla giornata, pensare, alla mia responsabilità ci penserò in là. Ma Signore, richiede da noi responsabilità davanti a ciò che abbiamo ricevuto. E siete 11 volte più responsabili di prima. Dopo questo campo sono stati 11 messaggi. Ed ognuno che torna a casa dovrà rendersi conto che è stato un tempo in cui Dio ha voluto renderci sempre più responsabili, condividere con noi le nostre grandi privilegi e farci capire quello che pretende da noi. E se voi lasciate questo campo senza dargli una risposta, sarà una settimana di tempo persa. Il Signore ha voluto scegliere dei discepoli per tenerli con sé, e noi siamo stati insieme davanti al Signore durante questo campo per ammaestrare i suoi discepoli, ed è proprio quello che il Signore ha fatto in questa settimana, e ha voluto renderci ancora più responsabili davanti alla sua chiamata. Non so cosa sarà la tua risposta davanti a quello che hai ascoltato. Io voglio affidare il tutto all'opera dello Spirito di Dio per sondare i vostri cuori e portarvi sempre più vicini a sé. Ed anche se una sola persona deciderà che vuole ad ogni costo essere un vero discepolo, il mio impegno, il nostro impegno qui, vale la pena. Perché, come disse il grande predicatore Moody, il mondo deve ancora vedere ciò che Dio può fare con un uomo che è completamente sottomesso a Lui. Ed io voglio sperare che fra di voi il Signore vuole in un modo potente servirsi di alcuni, e che voi toccherete la vita degli altri per l'eternità. Questa è la nostra preghiera.

0: un fratello predicando alle lunghe disse: e i fratelli, cos'altro vi posso dire? E uno rispose: amen. So che fate una fatica. Spero che finisca. Spero che finisca. Signore, aiutami a tenere gli occhi aperti fino alla fine. Abbiamo ancora da fare, eh? Ma c'era una domanda nella scatola. Una sola. Mi sono state fatte 50 domande fuori, ma c'era uno dentro, ok? Nella scatola. E dice: nell'ultimo studio Jim ha posto l'attenzione su un aspetto fondamentale per la vita di un discepolo. Un vero discepolo deve necessariamente scegliere: essere un figlio di Dio e quindi pensare come Gesù, o essere un figlio di Satana, pensare come il mondo. Questa separazione così netta può portare confusione in chi ancora non è consacrato nel Signore. Infatti noi siamo nel mondo tutti i giorni, andiamo in ufficio, mentre andiamo a casa, quando prendiamo un treno, eccetera, eccetera, eccetera. Dovremmo forse
1: a casa.
0: Ah, sei stato tu, ecco. Sì.
1: Non
0: mi hai
1: risposto.
0: Dobbiamo forse chiuderci in casa. Pensavo che fosse una G anziché una G. Si può spiegare meglio questo concetto? Allora, guardate, tutte le domande difficili li do a Franca, tutti quelli facili. Allora, tocca a me. Allora. Prima di tutto, ciò che non ho detto, ok? Non ho detto che un vero discepolo, perciò questo significa che tu sei un figlio di Dio, deve scegliere se vuole essere un figlio di Satana o un figlio di Dio. Allora, il vero discepolo è un figlio di Dio. Faccio la distinzione. Deve scegliere se come credente vuole essere un credente carnale, ossia con gli stessi moventi del mondo, della vecchia vita, o se vuol vivere secondo la potenza dello Spirito di Dio che dimora in lui. Perciò deve scegliere in quale direzione vuole andare. Se vuole essere soltanto superficiale, o se vuole essere consacrato. Ok? È vero che noi siamo tutti nel mondo, e il Signore si rende conto di questo, ma non siamo del mondo. e c'è una netta differenza. Mentre siamo qui nel mondo ed il sale viene messo sul cibo, se rimane nella saliera non vale niente, perciò noi siamo in contatto continuo con il mondo che ci circonda. Ma noi abbiamo il compito di risplendere in mezzo a loro come dei luminari, come delle luci. E la nostra integrità, la nostra santità deve essere evidente a loro. La nostra consacrazione al Signore deve essere evidente a loro, deve essere un rimprovero per loro. E con questo non sto dicendo, allora capiranno che io sono credente, non devo dire niente, ma devono vedere soltanto la mia vita. E mi ricordo di una famiglia di credenti e loro ragionavano in questo modo, cioè noi non diciamo niente a nessuno, viviamo la nostra vita cristiana e tutti sapranno che siamo credenti. E avevano paura di sbilanciarsi e parlare a voce con i loro vicini di casa. E un giorno un vicino di casa si avvicinò al marito e fa: noi abbiamo notato che siete un po' diversi dagli altri. E questo ecco, ti posso domandare, sì, siete per caso vegetariani? Perciò noi abbiamo sì la responsabilità di vivere la nostra vita nel Signore, ma nel medesimo tempo abbiamo la responsabilità di far sapere a chi apparteniamo, qual è la nostra posizione e qual è la loro, e qual è il loro destino. Una volta Franca andò in un negozio e la signora chiese: ma voi, cioè stranieri, cosa fate qui in Italia? E lei fa: ci occupiamo dei morti. Oh signore, tocca vero. E perciò gli altri devono sapere qual è la nostra posizione, che rappresentiamo il re dei re, il signore dei signori. E quello che non ho fatto questa mattina, che avrei voluto fare, ma questo mi offre l'opportunità di farlo, e credo che sia necessario, è darvi una definizione di mondo. Qui abbiamo parlato del mondo senza specificare cos'è il mondo. Se volete avere una definizione di questo, basta guardare in 1 Giovanni capitolo 2 versetti 15 a 17.
1: Qui
0: Qui Giovanni ci offre una definizione di mondo e ci spiega cos'è il mondo. E quando è che siamo mondani?

0: E Giovanni dice: è tutto quello che è nel mondo, prima definizione, la concupiscenza della carne, secondo, la concupiscenza degli occhi, e terzo, la superbia della vita, non è dal Padre. Leggendo questi versetti ci accorgiamo che Giovanni ci spiega precisamente cosa è il mondo. E qualsiasi cosa che fa appello ai miei sensi naturali, prima di tutto. Io ho tanti appetiti nel mio corpo. Voglia di mangiare, voglia di dormire, voglia del sesso. Sono tutte queste voglie che vengono dalla carne, dal mio corpo. E questi richiami non sono in sé illeciti. Se non avessi appetito non mangerei, vero? Se non avessi voglia di dormire non mi riposerei. Il Signore ha dato anche la voglia naturale, l'istinto di sesso. Però quando io trasgredisco in queste cose, allora vado contro la volontà di Dio. Per esempio, l'appetito di mangiare non c'è nulla di sbagliato, ma quando divento ingorgo, sì, non c'è nulla di sbagliato nell'avere il desiderio di dormire, ma quando divento pigrone, sì. E quando voglio soddisfare questo istinto naturale del sesso all'infuori dell'ambito del matrimonio, è sbagliato. E perciò qualunque cosa suscita desiderio in me di strafare non è dal Padre, ma è del mondo. Ecco perché il ballare, per esempio, cosa fa? Il ballare suscita in me i miei desideri animaleschi, ok? E perciò suscita anche certi appetiti. Stare vicino alla ragazza, eccetera, eccetera. Specialmente quando si parla del tango e altri. Allora, ecco perché il ballare non è per il credente, perché spinge il credente a strafare in questo settore e suscita dei sentimenti animaleschi che non sono da Dio. Perciò il mondo, prima di tutto, è la concupiscenza della carne. Secondo, è la concupiscenza degli occhi. Quello che io vedo è perciò la voglio. Ah, l'ultimo telefonino. Com'è bello, mi piace un sacco. Oh, io ti mangio con gli occhi. Tutto quello che io vedo e mi fa appello e suscita in me dei desideri di voglia. Questo è mondano. Anche la terza categoria, la superbia della vita. Qualunque cosa che contribuisce al mio desiderio di volermi innalzare e mettermi in mostra e voler essere qualcuno, ecco perché andare dietro alla moda, io devo essere di moda. Ecco perché porto gli occhiali da sole di notte, per avere un look. Perché? Cos'è? La voglia di essere qualcuno o essere visto dagli altri? Qualunque cosa che possa aumentare il mio status fra gli altri. Ah, io posseggo l'ultimo modello di telefonino. Io posseggo una Ferrari testa rossa. L'avete visto? È parcheggiata qui davanti.
1: E non mi hai portato al passeggio.
0: E qualunque cosa possa contribuire a questo, Giovanni lo chiama mondano. E quasi ogni peccato lo possiamo includere in uno di questi tre categorie. Pensateci. Perciò io posso essere mondano dentro, ma non farla vedere fuori. Per esempio i miei pensieri, i miei desideri, che non si vedono, ma posso essere mondano perché bramo queste cose. Questo è il mondo. Abbiamo un'inquadratura migliore di cos'è il mondo? Questo vuol dire sì. Questo vuol dire no. E questo vuol dire vuoi finire presto. Allora, siamo chiamati a vivere la nostra fede in mezzo al mondo, avere contatto con il mondo, ma di essere diversi nel vivere la nostra vita in modo che sappiano a chi apparteniamo e risplendere come luminari. Il mondo passerà via con le sue concupiscenze. Perciò se voi avete investito la vostra vita in cose futili come questo, sappiate che è una perdita di tempo. Il mondo passa via con le sue concupiscenze. Invece chi fa la volontà del Padre rimane. Io vi ho scelto affinché portiate frutto e affinché il vostro frutto rimanga. Tocca a voi scegliere cosa volete. E ognuno andrà via da questo convegno avendo fatto una scelta: o di lasciarsi modellare dalle cose di Dio, o di rimanere indifferenti. Spero che vogliate permettere al Signore di plasmarvi e fare di voi dei veri suoi discepoli. Vi ringrazio per la vostra gentilezza nell'avermi sopportato, per i tanti ragazzi che hanno voluto avere un dialogo con noi. È stata una gioia per noi fare questo. E sappiate che sarete nelle nostre preghiere affinché possiate piacere a Dio.
2: Avete ascoltato uno studio portato al centro Bethel in Castelnuovo della Daunia, provincia di Foggia, durante un campo giovanile. Ricordiamo che il relatore del campo è Jim Lines, missionario operante nell'Emilia-Romagna, e ricordiamo che il tema di questi studi è essere veri discepoli. Oggi avete ascoltato la seconda parte dello studio. A risentirci al prossimo appuntamento, sempre su queste frequenze. Che Dio vi benedica.

Siate pronti, perché nell'ora che non pensate, il figlio dell'uomo verrà. Dall'Evangelo di Matteo, capitolo 24, versetto 44. E tu che stai ascoltando, sei consapevole che ci sarà un giorno in cui il Signore ritornerà? Sei pronto? Non correre il rischio di vedere partire tante persone che ami e di rimanere in questo mondo su cui si abbatteranno i giudizi di Dio, a condividere la sorte terribile di quelli che non hanno voluto saperne di lui. Non aspettare un minuto di più. Apri il tuo cuore al Signore.

Leggiamo dalla lettera a Tito, capitolo 2, versetto 11. La grazia di Dio, salvifica per tutti gli uomini, si è manifestata. E ancora Evangelo di Giovanni, capitolo 1, versetto 17. La grazia e la verità sono venute per mezzo di Gesù Cristo. Che cos'è la grazia di Dio? Alcuni pensano che quando si parla della grazia di Dio si voglia dire che Dio è indulgente, compiacente, pronto a perdonare tutto e tutti ad occhi chiusi. Per altri è la soluzione nei casi disperati. Allora si invoca la grazia di Dio. Altri ancora, e sono molti, immaginano che per guadagnarsi il paradiso debbano fare ogni sforzo possibile. E poi, se i loro meriti sono insufficienti, la grazia di Dio compenserà quello che manca. No, la grazia di Dio è tutt'altra cosa. Se non è correttamente intesa, ci si fa di Dio un'immagine falsa, perché si pensa che egli sia indifferente al male e allo stato di perdizione in cui si trovano tutti gli uomini per natura. Dio è certamente misericordioso, buono e potente nello stesso tempo, pronto a venire in aiuto alla sua creatura. È un Dio d'amore che vuole il bene eterno degli uomini, ma è anche il Dio che non può tollerare il male senza punirlo, che non può considerare il colpevole come innocente, è scritto in Numeri capitolo 14, versetto 18. Solo Dio poteva salvare noi peccatori senza rinunciare a dare ai nostri peccati la punizione che meritavamo. In che modo? Per mezzo di Gesù Cristo, che è venuto in terra per farsi carico dei nostri peccati e subire lui al posto nostro il castigo di Dio. È così che Dio può far grazia a tutti, senza distinzione. Ma c'è una condizione: che ciascuno individualmente riconosca il bisogno che ha di questa grazia e accetti Gesù come proprio Salvatore e Signore della propria vita.

Quando si considera la straordinaria complessità del corpo umano, si è meravigliati da tanta ingegnosità e intelligenza di colui che l'ha formato. E dire che ne conosciamo solo una piccola parte. Eppure questa cosa meravigliosa, questo meccanismo così perfetto, è ineluttabilmente destinato a morire. È difficile spiegare perché l'uomo invecchia e muore, ma la Bibbia ci dice che la sentenza di morte pesa su di lui da quando ha voltato le spalle al suo creatore. Dio ama gli esseri umani che ha creato. Per questo motivo ha mandato il suo figlio unigenito nel mondo affinché per mezzo di lui vivessimo, è scritto in 1 Giovanni capitolo 4 versetto 9. È stato necessario che Gesù Cristo morisse per i nostri peccati, per cancellarli per sempre e per darci la vita eterna. Egli si è lasciato inchiodare sulla croce dagli uomini e lì si è offerto in sacrificio a Dio. Non c'è dono più grande di quello di dare la propria vita per chi si ama, è scritto in Giovanni capitolo 15 versetto 13. Questo ha fatto Gesù. Davanti al problema della vita e della morte, è utile fermarsi qualche istante ai piedi della croce per meditare con serietà e raccoglimento. È lì che ognuno capirà il valore che ha la sua vita agli occhi di Dio. Non è un semplice soffio che presto o tardi svanirà secondo il capriccio del caso, ma è un dono che ha un valore infinito per il nostro Creatore. Infatti, è solo in questa breve vita che ognuno di noi può decidere il proprio avvenire eterno, accettando o rifiutando la salvezza che ancora oggi Dio ci offre in Cristo. Guai a perdere l'occasione.

Un caro saluto a tutti voi, amici ed amiche. Eccoci per trascorrere ancora insieme questo tempo, 10 minuti circa, con il programma Meditazioni Bibliche Giornaliere. Io sono Matteo e vi auguro un buon ascolto. Il titolo della meditazione di oggi è Come conciliare l'ira di Dio con il perdono. Leggiamo dalla Bibbia, esattamente nel Vangelo secondo Giovanni, al capitolo 3, il verso 19. Ed è il Signore Gesù che parla e dice: il giudizio è questo. La luce è venuta nel mondo e gli uomini hanno preferito le tenebre alla luce, perché le loro opere erano malvagie. Partiamo subito con una domanda. È Dio il colpevole di tutti i mali che affliggono l'umanità? Nella parola di Dio, la Bibbia, vi è l'unica chiave di interpretazione, quindi la risposta a questa domanda. La Bibbia, sapete, essendo parola di Dio, penetra nel significato della vita e mostra all'uomo come risolvere i suoi problemi esistenziali, i problemi etici, morali e spirituali. E soprattutto indica la soluzione al vero problema dell'uomo, il peccato. Alcuni credono che la Bibbia sia un libro storico, altri un libro morale, altri ancora un libro sorpassato e noioso. Io voglio dirvi, cari amici, che questo libro, la Bibbia, contiene il piano meraviglioso di Dio per la salvezza dell'uomo. Il tema centrale di questo libro è meraviglioso, il tema è Gesù Cristo. Egli appare fin dal primo verso della Genesi, viene rivelato attraverso le pagine dell'Antico Testamento come il Messia che doveva venire e poi viene presentato nei Vangeli come il Salvatore che è venuto a cercare e salvare i peccatori e poi nelle epistole del Nuovo Testamento come il Figlio di Dio coronato di gloria alla destra del Padre e infine nel libro dell'Apocalisse come colui che torna per regnare e giudicare i popoli. E ritorniamo alla domanda iniziale. È Dio il colpevole di tutti i mali che ci sono nel mondo? Cioè le guerre, gli omicidi, la pedofilia, gli stupri, i femminicidi, povertà e così via. Ma è possibile colui che ha fatto la terra, che ha dato all'uomo la vita, l'intelligenza, la capacità di scegliere e di volere, lo ha creato a sua immagine e somiglianza, dandogli dominio su tutto il creato, potrebbe Dio desiderare il male o rimanere indifferenti di fronte ai drammi dell'umanità? Certamente no, amici. Dio non può essere accusato se non dalla follia e dalla stoltezza degli uomini. È
è l'uomo che, potendo scegliere tra il bene e il male, ha scelto il male, scatenando la sua ira. La parola di Dio, amici, è chiara nel verso di oggi. L'uomo ha scelto il peccato, cioè la ribellione contro Dio. Per fare cosa? Beh, per seguire le menzogne di Satana. Lo ha fatto il nostro progenitore Adamo, ma lo hanno fatto tutti quelli che si sono succeduti, quindi anche noi. Allora voi domanderete: ma è giusto che noi scontiamo gli errori dei nostri progenitori? Se loro hanno sbagliato, perché dobbiamo pagare noi le conseguenze? Il problema, sapete qual è? Che noi non siamo stati capaci di fare meglio. E nel corso della storia lo abbiamo dimostrato. Infatti, ancora oggi vediamo come l'uomo vive la sua vita. Malvagità, ingiustizia, idolatria, impurità, disonore verso i propri corpi, adorazione e servizio alla creatura e non al creatore, passioni infame, donne con donne, uomini con uomini, quindi atti infami e così via. E allora, siccome l'uomo non ascolta quello che Dio dice per il suo bene, Dio li ha abbandonati, dice il verso 28 del capitolo 1 della lettera ai Romani. Dio li ha abbandonati in balia della loro mente perversa. Di chi è la colpa allora? Di Dio? Ripeto il mio no. No, perché poi al capitolo 5 della stessa lettera ai Romani, al verso 8, dice: Dio, invece, mostra la grandezza del proprio amore per noi in questo, che mentre eravamo ancora peccatori, Cristo è morto per noi. Quindi Dio mostrerà la sua ira se l'uomo non si ravvede, ponendo la sua fede nel Signore Gesù Cristo. Ma Dio mostrerà il suo perdono e la sua salvezza verso coloro che vanno a Lui chiedendo perdono e affidandosi all'amore incondizionato del Signore Gesù. Bene amici, la meditazione termina qui. Grazie per il vostro ascolto e a risentirci a domani. Che Dio vi benedica.

Benvenuto a Equipaggiati, dove troverai le forze per combattere le battaglie giornaliere. Buona giornata nuovamente. Oggi continuiamo con il Vangelo di Luca. Siamo al terzo capitolo però. Leggiamo dal versetto 1 al versetto 20. Durante il quindicesimo anno di regno dell'imperatore Tiberio Cesare, un messaggio di Dio giunse a Giovanni, figlio di Zaccaria, mentre viveva nel deserto. In quel periodo Pilato era governatore della Giudea, Erode era tetrarca di Galilea, suo fratello Filippo della Iturea e della Traconitide e Lisania di Abilene, sotto i sommi sacerdoti giudei Anna e Caifa. Giovanni si spostava da un posto all'altro lungo le sponde del fiume Giordano e predicava che tutti dovevano essere battezzati per dimostrare che si erano convertiti a Dio e allontanati dal peccato, e che potevano così essere perdonati. Si realizzava così ciò che aveva scritto il profeta Isaia: Giovanni era una voce che grida nel deserto. Preparate la strada al Signore, allargate il sentiero davanti a Lui. Spianate le montagne, colmate le valli, raddrizzate le curve, rendete lisce le strade scabrose. E allora tutta l'umanità vedrà il Signore mandato da Dio. Molta gente andava da Giovanni per farsi battezzare ed egli diceva loro: figli di serpenti, voi che cercate di scampare dall'inferno senza convertirvi sinceramente a Dio, ecco perché volete essere battezzati. Prima date prova coi fatti che siete davvero pentiti e non pensate di essere al sicuro perché discendete da Abramo, non basta. Vi assicuro che Dio può creare figli d'Abramo anche da queste pietre del deserto. La scure del suo giudizio è già alzata sopra di voi, pronta per tagliare le vostre radici e abbattervi. Ogni albero che non dà buoni frutti sarà abbattuto e buttato nel fuoco. Qualcuno fra la folla gli chiedeva: «Che vuoi che facciamo?» Giovanni rispondeva: «Se avete due vestiti, datene uno ai poveri. Se avete del cibo in più, datelo agli affamati. Perfino gli esattori delle tasse, noti per la loro corruzione, venivano già Giovanni per farsi battezzare e chiedevano: come possiamo provarti che abbiamo cambiato vita? Con la vostra onestà, rispondeva Giovanni, non riscuotete tasse superiori a quanto esiga il governo romano. E noi? Chiedevano alcuni soldati. Che dici di noi? Giovanni rispondeva: non estorcete denaro con minacce e violenza, non accusate nessuno con false denunce, siate soddisfatti della vostra paga. Intanto tutti aspettavano che il Messia arrivasse presto ed erano ansiosi di sapere se fosse Giovanni. Era questo l'interrogativo del momento e se ne discuteva ovunque, ma Giovanni disse a tutti: «Io battezzo soltanto con acqua, ma presto arriverà qualcuno che è tanto più forte di me, al quale non sono nemmeno degno di allacciare i sandali. Egli vi battezzerà col fuoco e con lo Spirito Santo». Separerà la pula dal grano, brucerà la pula col fuoco eterno e raccoglierà il grano nei suoi granai. Giovanni si servì di molti avvertimenti del genere mentre annunciava la buona notizia alla gente. Ma dopo che Giovanni ebbe pubblicamente criticato Erode, governatore della Galilea, per aver sposato Erodiade, moglie di suo fratello, e per molti altri mali commessi, Erode lo rinchiuse in prigione, aggiungendo così un altro peccato alle sue innumerevoli colpe. Come ho già detto in precedenza, Luca è molto metodico nell'elencare i dettagli per darci un buon quadro di riferimento, cioè chi, dove, quando, eccetera. Il Battista era eccentrico, era pieno dello spirito e devoto alla volontà di Dio. Era anche molto diretto nel proclamare la verità, a volte anche in modo scontroso. Eppure le persone erano attratte a lui, venivano ad ascoltarlo e cercavano di essere battezzate. E questo termine della parola greca, battizzo, significa letteralmente immersione, come quando un tessuto viene immerso in un colore e lo assume. Coloro che prendevano decisioni spirituali importanti spesso venivano battezzati pubblicamente per mostrare a tutti il loro impegno. Il messaggio di Giovanni sul pentimento era molto diretto, usando parole che
portavano al convincimento coloro che potevano essere venuti aspettandosi che il semplice atto fisico del battesimo li avrebbe in qualche modo messi a posto con Dio. E si confrontava anche con i capi religiosi e i loro seguaci sulla futilità di rivendicare la loro discendenza come via alla salvezza, qualcosa che anche Gesù sottolineerà in futuro. Giovanni affermava chiaramente che senza un pentimento sincero sarebbero stati solo sotto l'ira di Dio. E hai notato anche che a causa della sua franchezza la folla cercava soluzioni. Persone di diverse estrazioni sociali facevano la domanda: cosa dobbiamo fare dunque? Ti rispondono così i non credenti ai quali dai testimonianza. Il cristianesimo è una relazione, non una religione. Inizia con l'atteggiamento di umiltà e sottomissione a Dio, dimostrato proprio dal pentimento. Il principale scopo del ministero di Giovanni Battista è preparare le persone a comprendere il ruolo del Messia. Ricordare loro la realtà del peccato, la necessità di un giusto rapporto con Dio. È fondamentale per quel messaggio. La metafora poi agricola si riferisce al processo di separare il grano utilizzabile dalla crusca e dai gambi che non sono commestibili. Il primo passo è la trebbiatura per staccare il grano dagli steli. Il passo successivo è la ventilazione utilizzando una forca per lanciare il grano trebbiato in aria. E ciò permetteva al vento di far volare via la paglia leggera da bruciare, mentre il buon grano cadeva di nuovo nel mucchio e veniva utilizzato. E così Dio farà, separando l'umanità che sarà nella sua presenza o destinata alla dannazione eterna. Riflessione. Potresti essere stato battezzato da bambino, ma non hai mai avuto l'opportunità di pentirti. Se non l'hai ancora fatto, fallo prima che sia troppo tardi. Padre, è bello vedere come anche gli esattori delle tasse, che erano mal visti da tutti quanti, chiedevano a Giovanni: come possiamo provarti che la nostra vita è cambiata? Io prego che quello sia il desiderio di ognuno di noi, no? Ognuno di noi che ha fatto questa decisione di seguirti, di dire: sto testimoniando con una vita diversa, o mi comporto allo stesso modo, non è cambiato nulla. Apri i nostri occhi per poterlo valutare. Te lo chiediamo nel nome di Cristo. Amen. Ok, carissimi, ci sentiamo domani. Ciao.

0: A Radio Logos sono le ore 24 e 28 minuti.
1: Trasmettiamo le riflessioni di Vincenzo. 30 minuti con Vincenzo L'Orefice, i messaggi della comunità evangelica di Ispica, provincia di Ragusa.

0: considerando sempre l'argomento sulla Chiesa, è un argomento abbastanza lungo, però è importante perché noi facciamo parte della Chiesa, Chiesa del Signore. Si dicono che ci sono tante chiese, però Chiesa vuol dire comunità, vero? Chiesa era un nome che si usava nell'antica Grecia per distinguere, possiamo dire, le persone libere dagli schiavi o dalle persone, dai servi. Ma questa parola viene usata proprio nel Nuovo Testamento per distinguere coloro che sono del Signore, non di un ceto sociale elevato, ma quelli che appartengono al Signore Gesù. Bene, quindi la volta scorsa abbiamo considerato il fatto che la Chiesa deve crescere attraverso che cosa? Il cibo spirituale, la parola di Dio. Abbiamo parlato molto della parola di Dio. Vogliamo parlare della santificazione. Che cos'è la santificazione? Santificazione vuol dire separazione dal peccato. E noi siamo chiamati a santificarci. Ed è una cosa molto, molto importante. E vorrei leggere, perché è la parola del Signore che dovrà darci giustamente le indicazioni, e vediamo diversi aspetti della santificazione. Prima vorrei leggere in Romani capitolo 12, versetto 2, dove qui l'Apostolo Paolo, scrivendo, dice, Romani 12, versetto 2, e non vi conformate a questo secolo, ma siate trasformati mediante il rinnovamento della vostra mente, affinché conosciate per esperienza quale sia la volontà di Dio, la buona, accettevole e perfetta volontà. Quindi qua siamo esortati noi tutti a non conformarci a quelle del mondo, cioè di non essere simili a loro, cioè fare le cose che fanno loro, vivere la vita che fanno loro. Di cui qui l'Apostolo Paolo, leggendo nella lettera agli Efesini, ci dà un quadro di quello che è l'uomo del mondo, cioè come la pensa, come eravamo anche noi prima di conoscere il Signore. In Efesini capitolo 4 vediamo qui l'Apostolo Paolo che cita diverse cose riguardante l'uomo del mondo. Ripeto, Efesini capitolo 4, versetti da 17 a 20. Questo dunque io dico e attesto nel Signore, che non vi conduciate più come si conducono i pagani, nella vanità dei loro pensieri, con intelligenza ottenebrata, estranei alla vita di Dio, a motivo dell'ignoranza che è loro, a motivo dell'induramento del cuor loro. Essi, avendo perduto ogni sentimento, si sono abbandonati alla dissolutezza, fino a commettere ogni sorta di impurità con insaziabile avidità. Ma quanto a voi, non è così che avete imparato a conoscere Cristo. Qui l'Apostolo Paolo menziona alcune cose che fanno i pagani. Chi sono i pagani? I pagani sono non cristiani, cioè quelli che non conoscono il Signore, quelli che hanno tutto un altro modo o tipo di vita. E qui vediamo alcune cose che lui menziona, i quali, dice, che i pagani si conducono nella vanità dei loro pensieri, cioè i pensieri dell'uomo del mondo sono vanità. C'è un intero libro che parla di vanità. Qual è questo libro? Ecclesiaste. E fu scritto da un uomo che è stato l'uomo più ricco, l'uomo più saggio della terra, Salomone. Alla fine lui ebbe tutto dalla vita, ebbe ricchezza, onori, sapienza, intelligenza, conoscenza. Era l'uomo più ricco della terra, ebbe tante donne, perché si dice che avere tante donne porta un certo che di piacere. Ebbene, la Bibbia dice che lui ebbe 700 mogli e 300 concubine. Pensate un po'. Alla fine lui disse che vanità della vanità, tutto è vanità. Cioè, la vita è una cosa vana. L'uomo del mondo corre dietro al vento, pensando di raggiungere chissà che cosa, ma alla fine si trova sempre con le mani vuote. Questa è un correre, l'uomo del mondo, tutte le sue speranze, dove finiscono? Dove finiscono tutte le speranze del mondo? Alla tomba, una volta che è morto non c'è più nulla. Anche le persone più ricche, più potenti, più illustri, più famosi, alla fine, alla tomba, tutto finisce lì. Quindi è vanità, è un correre dietro al vento. Perché vediamo che l'uomo del mondo spende tutta la sua esistenza, tutta la sua energia. Sesso, successo, soldi. L'uomo gira intorno a queste tre cose. Alla fine muore e non ha nulla in mano. Quindi qua dice che i pagani, cioè coloro che non conoscono Dio, si conducono nella vanità dei loro pensieri. Con l'intelligenza ottenebrata. Che vuol dire? Perché questa intelligenza ottenebrata o piena di tenebre? Perché non conoscono la verità, non conoscono la luce. Chi è la luce? È Gesù la luce. Gesù ha detto: io sono la luce del mondo. Chi mi seguita non camminerà nelle tenebre, ma avrà la luce della vita. Cioè le persone camminano nelle tenebre dell'ignoranza in quanto non conoscono Gesù e non conoscono la sua parola. Perché conoscere la parola di Dio ci dà veramente un'intelligenza spirituale, un'intelligenza che agli occhi di Dio è quella che vale. Perché dice anche in un altro passo l'apostolo Paolo, dice che la sapienza di questo mondo è pazzia agli occhi di Dio. La sapienza degli uomini è pazzia davanti a Dio per quanto riguarda le cose spirituali. Ma dico, se la sapienza è pazzia, la follia che cosa sarà? Non se ne prende proprio. E dice ancora, a motivo dell'induramento del cuor loro, perché l'uomo non viene alla conoscenza della verità? Perché l'uomo non viene alla conoscenza della verità? Lo dice l'apostolo Giovanni. Dice: la luce è venuta nel mondo, ma il mondo ha amato più le tenebre più che la luce, perché le loro opere erano malvagie. L'uomo non viene alla conoscenza della verità proprio perché indurisce il suo cuore e quindi la luce non entra, anche se splende il sole. Ma chiudiamo porte e finestre, qua c'è buio. Ma dice: ma splende il sole, ma tu chiudi le porte e finestre, non entra nessuna luce. Quindi la persona che non si apre non potrà mai ricevere la luce del Signore, perché indurisce il suo cuore e Dio non forza la nostra volontà, per cui l'uomo rimane nelle tenebre. L'uomo si autocondanna per questo induramento del suo cuore. Perché non ci vuole tanto a capire l'Evangelo e non ci vuole tanto ad accettarlo. Perché l'Evangelo è alla portata di tutti, sia nell'accettarlo e sia nel capirlo. Ebbene, l'uomo però indurisce il suo cuore ed è questa è la sua perdizione. E dice ancora: avendo perduto ogni sentimento, si sono abbandonati alla dissolutezza fino a commettere ogni sorta di impurità con insaziabile avidità. Possiamo dire, in altri termini, ai piaceri carnali, ai piaceri mondani. Quindi l'uomo in qualche modo si autocondanna. Non può dare la colpa a Dio se va all'inferno, perché Dio gli offre tutto e la salvezza è così facile, così semplice da accettare, ma l'uomo ha motivo dell'induramento. Da che cosa è prodotto l'induramento del cuore dell'uomo? Secondo voi? Dal
1: diavolo.
0: Dal diavolo, sì, certo, il diavolo che ci suggerisce queste cose. Dall'orgoglio. È l'orgoglio che uccide gli uomini. L'orgoglio. Lucifero, questo cherubino che era splendente, perfetto, è diventato un diavolo a causa del suo orgoglio, perché voleva essere come Dio. E questo orgoglio che uccide l'anima delle persone, perché non si vogliono sottomettere. Gli costa molto dire: Signore, tu sei giusto e io sono un peccatore. Per questo stupido orgoglio l'uomo si autocondanna per l'eternità. Il sentirsi qualcuno, l'uomo si sente di essere qualcuno e non sa che non è nessuno se non ha Gesù. L'uomo si autocondanna. E un altro versetto riguardante la nostra separazione dal mondo. Prima Giovanni capitolo 2 versetto 15 dice: non amate il mondo né le cose che sono nel mondo. Se uno ama il mondo, l'amore del Padre non è in lui, poiché tutto quello che è nel mondo, la concupiscenza della carne, la concupiscenza degli occhi e la superbia della vita, non è dal Padre ma è dal mondo. E il mondo passa via con la sua concupiscenza, ma chi fa la volontà di Dio dimora in eterno. Il mondo con tutta la sua concupiscenza passa via. L'apostolo Paolo dice in un altro passaggio, dice: le cose che si vedono sono per un tempo. Questa terra, questo universo materiale è per un tempo, ma le cose che non si vedono sono eterne. Il nostro spirito, la nostra anima, gli angeli, Dio, tutto ciò sono eterne. Ed è meraviglioso. Noi siamo creati per l'eternità. E qua l'apostolo Giovanni dice: non amate il mondo nelle cose che sono nel mondo. Per mondo si intende tutto ciò che è contrario alla volontà di Dio. Tutto ciò, l'elenco sarebbe lunghissimo, ma tutto ciò che non corrisponde alla volontà di Dio o nelle cose che riguardano e piacciono a Dio sono del mondo. E vogliamo vedere più avanti. Vedete, non amare il mondo e le cose che sono nel mondo e non fare le cose che fanno gli altri, sapete che cosa vuol dire per noi credenti? È andare contro corrente. Cioè, come un pesce che va contro corrente e troverà sempre difficoltà. Invece quelli che si lasciano andare dalla fiumana, è chiaro che non deve fare nessuno sforzo. Noi credenti andiamo o camminiamo controcorrente a quello che sono il sistema, i principi di questo mondo. E in questo ci vuole forza, ci vuole costanza, ci vuole coraggio. Perché andare controcorrente significa farci prendere per persone anormali, per persone strane, per persone che non fanno parte di questa società. Dice: ma tu sei un tipo strano. Ma noi credenti siamo chiamati ad esortarci e ad incoraggiarci gli uni gli altri. Romani capitolo 15 versetti 3 e 4 che dice: poiché anche Cristo non compiacque a se stesso, ma come è scritto, gli oltraggi di quelli che ti oltraggiano sono caduti sopra di me. Perché tutto quello che fu scritto per l'addietro fu scritto per il nostro ammaestramento, affinché mediante la pazienza e mediante la consolazione delle scritture noi riteniamo la speranza. In Colossesi capitolo 3 versetto 16 dice ancora riguardante la scrittura, dice: la parola di Cristo abita in voi doviziosamente, ammaestrandovi ed ammonendovi gli uni gli altri con ogni sapienza, cantando di cuore a Dio sotto l'impulso della grazia salmi, inni e cantici spirituali. Cioè la parola di Dio deve essere abbondante nella nostra vita, ci dobbiamo saziare, ci dobbiamo riempire. Ancora in Prima Tessalonicesi 5:11 dice: perciò consolatevi gli uni gli altri, edificatevi l'uno l'altro come d'altronde fate. Cioè noi dobbiamo esortarci e dobbiamo incoraggiarci. Ebrei capitolo 10, versetto 24-26, dice così, qui l'autore sacro che scrive, parole di ammonizione, dice: facciamo attenzione gli uni agli altri per incitarci a carità e a buone opere, non abbandonando la nostra comune adunanza come alcuni sono usi di fare, ma esortandoci a vicenda, e tanto più che vedete avvicinarsi il gran giorno, perché se pecchiamo volontariamente dopo aver ricevuto la conoscenza della verità, non resta più alcun sacrificio per i peccati. Quindi noi siamo chiamati ad esortarci, a incoraggiarci, ad aiutarci gli uni. E tanto più che vedete avvicinarsi il gran giorno, perché se pecchiamo volontariamente dopo aver ricevuto la conoscenza della verità, non resta più alcun sacrificio per i peccati. Quindi noi siamo chiamati

sono versetti che sono delle vitamine per noi. In Prima Pietro capitolo 4 dice: poiché basta l'aver dato il vostro passato a fare la volontà dei gentili o dei pagani, col vivere nelle lascivie, nelle concupiscenze, nelle ubriachezze, nelle gozzoviglie, negli sbevazzamenti e nelle nefande idolatrie, per la qual cosa trovano strano che voi non corriate con loro agli stessi eccessi di dissolutezza e dicono male di voi. Essi renderanno ragione a colui che è pronto a giudicare i vivi e i morti. Poi al versetto 15, versetto 16, sempre dal stesso capitolo, l'apostolo Pietro dice: nessuno di voi patisca come omicida o ladro o malfattore o come ingerendosi nei fatti altrui, ma se uno patisce come cristiano non se ne vergogni ma glorifichi Dio portando questo nome. Quindi essere cristiani vuol dire ricevere degli scherni, delle beffe, delle ingiurie, delle calunnie. C'è una parola incoraggiante da parte direttamente del Signore Gesù che dice, capitolo 5 di Matteo, versetto 11 e 12: beate voi quando vi oltraggeranno e vi perseguiteranno e mentendo diranno contro di voi ogni sorta di male per cagione mia. Rallegratevi e giubilate, perché il vostro premio è grande nei cieli, poiché così hanno perseguitato i profeti che sono stati prima di voi. Se qualcuno ti dice qualche parolaccia perché tu sei un cristiano, sei un figliolo di Dio, questa è una medaglia al valore per te. Il Signore un giorno ti ricompenserà. E senza paura e senza vergogna, noi diciamo di essere ciò che crediamo, il Signore metterà in conto e ti darà la ricompensa. E non certi come a volte rinnegano o si vergognano del Signore. Perché il Signore dice anche: chi si vergogna di me, anch'io mi vergognerò di lui. Ebbene, vogliamo vedere che cosa la santificazione è meta del cristiano. La santificazione, qualcuno ha detto, è l'azione per la quale Dio mette a parte per sé coloro che Egli ama. Andiamo a vedere alcuni punti. Il credente sa di essere un santo. Non è un'esagerazione, ma è parola di Dio. E voglio leggere solo un versetto che dice così in 1 Corinzi 1:30: e a Lui voi dovete essere in Cristo Gesù, il quale ci è stato fatto da Dio sapienza e giustizia e santificazione e redenzione. Gesù è per noi santificazione. L'apostolo Paolo, scrivendo ai credenti delle varie chiese, lui sempre usa questo appellativo di santi, ai santi che sono a Roma, ai santi che sono ad Efeso. Noi siamo santi, e questo lo dice anche la lettera agli ebrei, in virtù dell'opera che Cristo ha compiuto per noi. E la lettera agli ebrei, capitolo 10, bellissimo versetto, ebrei 10:10, dice: in virtù di questa volontà noi siamo stati santificati mediante l'offerta del corpo di Gesù Cristo fatta una volta per sempre. E al versetto 14 dello stesso capitolo: poiché con un'unica offerta Egli, cioè Cristo, ha per sempre resi perfetti quelli che sono santificati. Cristo ci ha santificati. Non è l'uomo che ci santifica. Non sono le nostre opere, non sono i sacramenti, ma è Gesù che ci ha santificato, avendoci fatto il dono del suo Santo Spirito. Ebbene, un altro punto: come si ottiene la santificazione pratica? Ci andiamo alle cose pratiche, affinché noi possiamo essere veramente santi. Primo, la santificazione è opera di Dio in noi. E voglio leggere i versetti. In Filippesi, capitolo 1, versetto 6, dice: avendo fiducia in questo, che colui, cioè Dio, che ha cominciato in voi un'opera buona, la condurrà a compimento fino

al giorno di Cristo Gesù. È Dio che si è preso l'impegno di santificarci. Secondo, noi siamo santi per l'intercessione di Cristo, Cristo che è il nostro sommo sacerdote. In Ebrei capitolo 7, anche questo è un versetto importante, versetto 24 e 26, dice: ma questi, perché dimora in eterno, ha un sacerdozio che non si trasmette, onde che può anche salvare appieno quelli che per mezzo di lui si accostano a Dio, vivendo egli sempre per intercedere per loro. E infatti a noi conveniva un sacerdote come quello, santo, innocente, immacolato, separato dai peccatori ed elevato al di sopra dei cieli. Il nostro sommo sacerdote, Cristo Gesù, che prega per noi, che intercede per noi, è grazie a Lui che noi siamo santificati. Lui ci santifica. Un altro, il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo operano nella vita del credente per la santificazione. In Romani capitolo 8, versetto 12 e 14, questo è per l'azione dello Spirito Santo. Romani capitolo 8, versetto 12 a 14 dice: così dunque, fratelli, noi siamo debitori non alla carne per vivere secondo la carne, perché se vivete secondo la carne voi morrete, ma se mediante lo spirito mortificate gli atti del corpo voi vivrete, poiché tutti quelli che sono condotti dallo Spirito di Dio sono figlioli di Dio. È lo Spirito Santo che ci dà la forza di santificarci. Ci vuole anche la nostra collaborazione, il nostro impegno, ci vuole anche la nostra volontà. E poi un altro punto, la santificazione avviene per l'azione della parola di Dio. Se una persona trascura, non legge la parola di Dio, non può crescere nella vita spirituale. È impossibile. Certe persone non leggono la Bibbia o la leggono forse rarissimamente. Facendo così non possono crescere. E ci sono persone credenti che magari dopo tanti anni di vita cristiana sono rimaste ancora piccoli. Perché? Perché non leggono, perché non studiano, perché non si impegnano. Non è questione di tempo, è questione di come noi viviamo la nostra vita. E infatti dice, per l'azione della parola di Dio, in Ebrei capitolo 4, versetto 12, dice: perché la parola di Dio è vivente ed efficace e più affilata di qualunque spada a due tagli, e penetra fino alla divisione dell'anima e dello spirito, delle giunture delle midolla, e giudica i sentimenti ed i pensieri del cuore. È la parola di Dio che opera in noi. In 2 Timoteo, l'Apostolo Paolo, scrivendo in capitolo 3, 16 e 17: ogni scrittura è ispirata da Dio, è utile a insegnare, a riprendere, a correggere, a educare alla giustizia, affinché l'uomo di Dio sia compiuto appieno, fornito per ogni opera buona. Leggo io la Bibbia tutti i giorni? Quanto tempo occupo io nella lettura della Bibbia? Quanto tempo? Forse poco, 5 minuti, 10 minuti. Quanto tempo impiego io nella preghiera? Poi un altro punto, la santificazione si ottiene contemplando Gesù. In 2 Corinzi capitolo 3, versetto 18, dice l'Apostolo Paolo: e noi tutti contemplando a viso scoperto come in uno specchio la gloria del Signore, siamo trasformati nella stessa immagine di Lui di gloria in gloria, secondo che opera il Signore che è Spirito. Contemplando il Signore, tu cresci, tu sei ciò che tu contempli, vero? Noi ci medesimiamo o ci rispecchiamo e appariamo ciò che noi guardiamo, contempliamo. Abbiamo visto nell'Antico Testamento che quando Mosè stette 40 giorni sul monte Sinai, contemplando la presenza del Signore,
lo stesso volto splendé in un modo soprannaturale. Lui contemplò e quando è sceso a valle hanno visto che il suo volto splendeva. La presenza del Signore rispecchiava nella sua faccia. Se noi camminiamo con Gesù, noi contemplando Lui camminiamo in novità di vita, camminiamo per lo Spirito, camminiamo come piace a Lui. Ma se ci lasciamo attirare dai pensieri del mondo, noi ci medesimiamo e viviamo e pensiamo come quelli del mondo. L'applicazione della santificazione. Su che cosa bisogna applicare la santificazione? Sul nostro corpo. Sul nostro corpo. Noi siamo un essere formato da spirito, anima e corpo. Ebbene, l'Apostolo Paolo dice così, in Prima Corinzi, riguardante il nostro corpo, la nostra santificazione. Prima Corinzi, capitolo 6, leggiamo, versetto 12-13, ogni cosa mi è lecita, ma non ogni cosa è utile. Ogni cosa mi è lecita, ma io non mi lascerò dominare da cosa alcuna. Le vivande sono per il ventre e il ventre per le vivande, ma il Dio distruggerà questo e quello. Il corpo però non è per la fornicazione, ma è per il Signore, e il Signore è per il corpo. Poi versetti 19 e 20, stesso capitolo, e non sapete voi che il vostro corpo è il tempio dello Spirito Santo che è in voi, il quale avete da Dio e che non appartenete a voi stessi? Poiché foste comprati a prezzo, glorificate dunque Dio nel vostro corpo. E qui l'Apostolo Paolo parla di tre cose: mangiare, di bere e dei rapporti sessuali. Sono cose lecite, sono cose che fanno parte della nostra vita fisica, però attenzione di non abusare e quantomeno vivere nella fornicazione. E quanti sono oggi che vivono nella fornicazione? Ma quanti sono? Due persone che si accoppiano, ma non sono marito e moglie, commettono adulterio o fornicazione. E quanti sono oggi le coppie? Dice, noi conviviamo. Quello è il mio compagno e quella è la mia compagna. Ma questo il Signore non lo può accettare. E quanti sono che peccano di fornicazione? E nella lettera agli ebrei dice il vostro talamo, cioè il vostro letto, sia incontaminato, perché Dio giudicherà gli adulteri e i fornicatori. Questi porteranno la pena, perché la Bibbia dice nei Proverbi, l'adultero non rimarrà impunito. L'adultero non rimarrà impunito, perché Dio è un Dio santo e un Dio giusto. E l'uomo vive come se Dio non esistesse e non sa che dovrà rendere conto a Lui nel giorno del giudizio. Sono parole molto pesanti che il Signore ci mette in guardia. Bene, poi un'altra cosa, riguardante i nostri pensieri, la nostra mente. Anche noi siamo persone razionali, persone che ragioniamo. Davide nel Salmo 51, versetto 6, versetto 7 dice: ecco, tu ami la sincerità nell'interiore, insegnami dunque sapienza nel segreto del cuore, purificami con l'issipo e sarò netto, lavami e sarò più bianco che neve. Tu ami la sincerità dell'interiore, del cuore. Davanti a Dio non possiamo mentire perché Lui conosce i nostri cuori. E poi l'Apostolo Paolo, guardando i nostri pensieri, questi per quanto soffrono di depressione, anche il credente è soggetto alla depressione. Filippesi capitolo 4, versetto 8, questo è un rimedio contro la depressione. Ripeto, Filippesi 4, 8 dice, del rimanente, fratelli, tutte le cose vere, tutte le cose onorevoli, tutte le cose giuste, tutte le cose pure, tutte le cose amabili, tutte le cose di buona fama, quelle di cui è qualche virtù e qualche lode, siano oggetto dei vostri pensieri. Poi per quanto riguarda le nostre parole, Prima Pietro capitolo 2 versetto 1 dice l'Apostolo: gettando dunque lungi da voi ogni malizia, cioè pensare male, una persona maligna che pensa male,
Ogni frode, c'è la persona che cerca di ingannare.

0: della persona del Cristo.
1: Invito i nostri radioascoltatori a vedere queste immagini meravigliose, i disegni delle tuniche dei discepoli, il tratteggio che c'è in questi disegni. E anche in questo caso abbiamo una scritta sul nostro mosaico.
0: Un'iscrizione in latino un po' più lunga, un po' più dettagliata, quasi un po' più didascalica, che ci spiega bene il miracolo.
2: E ora sul tema della pesca miracolosa, una riflessione musicale. Come sempre prendiamo spunto da una corale di Bach tratta dalla cantata BWV 88, Siehe, ich will viel Fisch aussenden, composta a Lipsia per la quinta domenica dopo la Trinità, eseguita il 21 luglio 1726 per la prima volta. Il Vangelo previsto era esattamente quello del testo di Luca capitolo 5 e Bach apre con un versetto di Geremia, scelto come eco antico testamentario della chiamata di Pietro. Ecco, manderò molti pescatori, dice il Signore.

0: Torniamo con la dottoressa Laura La Russo in diretta per questa terza puntata, e in questa seconda parte stiamo parlando della pesca miracolosa, e quindi ripartiamo con le nostre due carissime relatrici.
1: Bene, grazie. Io vi voglio portare questa volta a Londra di nuovo. Siamo al Victoria and Albert Museum e stiamo guardando, ipotizziamo, la pesca miracolosa di Raffaello Sanzio, datata circa 1515-1516. In questo caso abbiamo un quadro dove le barche sono due, non una come nel Duomo di Monreale. Abbiamo le due barche, a sinistra il Cristo con Pietro inginocchiato davanti, che, come abbiamo letto prima nel testo sacro, ci allontanati da me perché sono un peccatore, mentre Cristo è seduto, no? La loro barca si vede che è piena di pesci, che i pesci strabordano dalla barca, non sono tutti diversi in questo caso, sono tutti quasi un po' neri, ma strabordano dalla barca. Mentre nella seconda barca ci sono due pescatori che hanno sempre queste reti cariche, uno carica le reti, l'altro governa la barca, è una scena come si sta andando avanti questa pesca. Pietro indossa una tunica blu ed è in ginocchio appunto davanti al Cristo, mentre Andrea è alle sue spalle. E sembra che proprio spalanchi queste braccia in un gesto di meraviglia. Si ipotizza che invece nell'altra barca, come diceva il testo biblico, ci sia Zebedeo insieme ai figli Giacomo e Giovanni, curvi sullo sforzo di tirare su le reti. Tipico della pittura di Raffaello è questo ambiente straordinariamente naturalistico, con questo paese in riva al lago, questi pesci vividi, questa fauna lacustre, e soprattutto vediamo quasi in primo piano sulla destra di questa immagine tre gru. Le gru sono un simbolo di vigilanza, alludono alle virtù fondamentali dei regnanti. L'occhio dello spettatore, se voi provate a cercare questa immagine, che si chiama proprio La pesca miracolosa di Raffaello Sanzio, o andate a vederla sul podcast, potete proprio lasciarvi guidare dai vostri occhi. Voi fissate l'immagine e vedrete che i vostri occhi automaticamente verranno sospinti sulla sinistra verso l'immagine del Cristo, in un equilibrio bilanciato, un'immagine pacata anche nei colori, un'immagine classica, equilibrata, eppure scoprirete fissando questa immagine che gli occhi si spostano verso la figura di Cristo.
2: Grande abilità anche Raffaello nel concentrare, come il nostro mosaico di Monreale, tutti sul

0: figura del Cristo che diventa davvero colui che dà un senso nuovo alla vita degli apostoli.
1: Assolutamente. E infatti vedete in queste immagini che di fatto Cristo è anche lì con la mano benedicente, come ci diceva prima Emanuela, e tutti gli occhi di tutti sono girati verso Cristo, anche se quelli che stanno raccogliendo le reti si vede che alzano lo sguardo verso Cristo.
2: Anche in questa terza puntata mi sembra c'è una spy story anche qui di questo qua. È veramente un raffreddo Emanuela Fogliandini?
0: E diciamo che Raffaello era talmente abile non solo a dipingere ma anche a prendere tante committenze, non necessariamente dipingeva tutto lui anche per la vita breve che purtroppo lo portò via presto.
2: No, vi ho detto questo perché sia nella prima puntata c'è stata anche lì una storia, così nella seconda, anzi andate a riascoltarle e a rivederle le opere perché è interessante in questo.
1: Però una piccola chicca, questo comunque al Victoria and Albert Museum lo potrete vedere.
2: Ecco, mentre uno dei due è scomparso, esatto, ce l'ha solo qualcuno. Allora, intanto ringrazio sia la professoressa Fogliandini che la dottoressa Lo Russo e intanto chi volesse e ci ha appena ascoltato può andare subito al sito hopmedia.it e troverà già il podcast dove potrà ammirare i capolavori di cui i due relatori hanno parlato e quindi hanno espresso con la voce, li potrà vedere con i suoi occhi. Vi saluto e vi aspettiamo per la quarta puntata. La prossima puntata sarà la guarigione del paralitico.
3: Un bentrovato a tutte e a tutti.
4: Noi siamo Carmen Zammataro
3: e Mario Calvagno.
4: In collegamento abbiamo Gianni Caccamo, pastore delle chiese avventiste di Parma, Cremona e Modena. Ciao Gianni, benvenuto.
3: Ciao Gianni.
5: Ciao Carmen, ciao Mario e un saluto a chi ci segue.
3: Grazie.
4: Nella serie di riflessioni sui profeti detti minori, con la puntata di oggi concludiamo l'analisi del libro di Giona.
3: Sì, abbiamo visto nelle puntate precedenti, in alcune puntate che abbiamo fatto proprio su questo libro, che tutta la popolazione di Ninive, la grande città, si è sinceramente pentita proprio grazie alla predicazione di Giona, e la manifestazione di pentimento ha avuto effetto anche sul re. E allora leggiamo Giona capitolo 3 versetto 10. Dio vide ciò che facevano, vide che si convertivano dalla loro malvagità e si pentì del male che aveva minacciato di fare loro e non lo fece. Beh Gianni, qui è interessante notare il concetto del pentimento di Dio. Cosa puoi dirci su questo?
5: Sì, dobbiamo dire sicuramente che vedere Dio che si pente è inconsueto, giusto?
4: Certo.
5: Tenendo conto anche insomma che Dio non muta, che Dio non fallisce, che Dio non cambia. Però questa espressione, che è un po' un antropomorfismo, insomma è un applicare... Eh sì. Delle, come dire, delle categorie umane a Dio non è una novità, ci sono vari passi nell'Antico Testamento dove si parla anche del pentimento di Dio. Chiaramente Dio non si pente come si pente una persona. In realtà il pentimento di una persona, come vediamo nel caso nostro della città di Ninive, è proprio un tornare indietro completamente, quindi è il cambiamento della persona. Invece Dio, semmai, il pentimento lo vive come un cambiamento di prospettiva o di atteggiamento. Cioè potremmo dire che Dio si adatta anche al cambiamento dell'uomo quando l'uomo si rende conto del suo errore o dei suoi errori e si converte. Possiamo dire che quando Dio fa delle promesse o quando Dio fa degli avvertimenti, insomma, no? Questi sono sempre un po' condizionati, perché Dio si adatta alla risposta dell'uomo, è capace anche di cambiare prospettiva, o se vogliamo anche cambiare la sua azione, il suo atteggiamento, se l'uomo a sua volta dimostra di essere cambiato nei suoi atteggiamenti.
3: Certo.
4: E ancora notiamo un contrasto davvero forte. Mentre Dio si pente del male minacciato, il testo dice, proprio in apertura del capitolo 4, che Giona provò un grande dispiacere e fu irritato. Gianni, puoi quindi spiegarci da dove nasce questo sentimento di Giona?
5: Ecco, possiamo dire probabilmente che questo sentimento negativo di Giona nasce dalla sua incomprensione di fondo, no, della sua missione. La sua missione in realtà non era la distruzione di Ninive, ma piuttosto il recupero, e lui forse era troppo concentrato sull'idea della distruzione.
4: Esatto.
5: No? Giona non solo non capisce il significato della missione, ma soprattutto c'è una cosa che non capisce: la misericordia di Dio.
3: Sì, sì.
5: Ecco, qui l'esempio che troviamo in questo atteggiamento di Giona è un esempio che si vive a, diciamo, a vari livelli, ma soprattutto gli esseri umani lo vivono, cioè quello a volte di chiedere a Dio la misericordia e quindi chiedere a Dio la comprensione, la pazienza, e non riuscire a manifestare la misericordia e la pazienza verso gli altri. E qui c'è un tema di fondo importante, no? Una lezione che ci deve fare riflettere. Giona rappresenta un po' tutti noi qualche volta, no? Ci irritiamo, però ci rendiamo conto di aver sbagliato, chiediamo a Dio il perdono, la misericordia, e la questione su cui dobbiamo riflettere è: ma noi siamo capaci poi, quando chiediamo le cose a Dio, di offrirle agli altri come misericordia, pazienza, perdono, bontà? Ecco, questa è una lezione molto importante che impariamo da questa, diciamo, da questo episodio.
3: Certo.
4: Quindi ci fermiamo qui per questa prima parte, riprenderemo subito dopo. Carmen Zammataro
3: e Mario Calvagno.
4: E riprendiamo la seconda parte dell'intervista di oggi con Gianni Caccamo, pastore delle chiese avventiste di Parma, Cremona e Modena.
3: Sì, nel primo segmento abbiamo visto in chiusura del libro di Giona, diciamo, questa è l'ultima puntata dedicata proprio a questo profeta minore, e abbiamo visto i sentimenti contrastanti di Giona rispetto a quelli di Dio. Dio vuole salvare, Giona vuole distruggere questa città e i suoi abitanti, Ninive, appunto.
4: Quindi vediamo, Gianni, che è Dio a suscitare il dialogo e la riflessione, e pone a Giona questa domanda: fai bene a irritarti così? Allora, cosa ci fa capire proprio questa domanda rivolta a Giona?
5: È interessante, no? Dio interroga Giona e non smette di essere misericordioso. Anche di fronte al dubbio o all'irritazione dell'uomo, Dio lo vuole accompagnare nel suo processo, nel suo percorso di conoscenza. E sostiene Giona volendolo fare crescere e volendo suscitare in lui i sentimenti migliori che Giona non ha ancora acquisito.
3: Sì, sì.
5: E possiamo dire che qui Giona dimostra ancora tutta la sua carità umana. È proprio un essere umano come tanti altri, che si aspetta qualcosa ma che non è ancora capace di capire fino in fondo l'invito di Dio, e Dio lo invita dicendogli: fai bene a irritarti così, lo invita a riflettere e a calmarsi. In Giona 4 versetto 2 lui risponde a Dio, dice: oh Signore, non era forse questo che io dicevo mentre ero ancora nel mio paese? Perciò mi affrettai a fuggire a Tarsis. Sapevo infatti che tu sei un Dio misericordioso, pietoso, lento all'ira e di gran bontà, e che ti penti del male minacciato. In sostanza, Giona dice: io sapevo che andava a finire così, me lo immaginavo, quindi era inutile la mia predicazione. In realtà la predicazione di Giona è servita proprio per manifestare questa bontà, questa misericordia di Dio. Quindi Giona è uno strumento di Dio che non ha in mano il risultato, ma rimane strumento. Il risultato è nelle mani di Dio, e in realtà il risultato c'è, perché Dio diventa colui che trasformerà i cuori, ma soprattutto è colui che manifesta la sua gran bontà, e Giona questo lo deve capire anche per la sua vita.
3: Certo. Nella parte finale del libro vediamo che Giona si mette fuori dalla città in attesa di vedere quello che accade, e Dio in qualche modo si prende cura di lui, provvedendo a fare nascere un albero di ricino per dargli il riparo sotto l'ombra, ma quel ricino il giorno dopo si seccherà, e questo crea in Giona una forte irritazione. Allora Gianni, puoi spiegare brevemente cosa significa questo?
5: Ecco, allora è interessante vedere come Dio si prende cura di Giona, assicurando a lui anche un riparo all'ombra di un bel ricino, e Giona, dice il testo biblico, ne provo una grande gioia, quindi quell'irritazione si calma, si trasforma, va bene? E probabilmente qui vuol far capire come Dio ha provato anche lui gioia quando ha visto i niniviti convertirsi. Il giorno dopo questo ricino si secca, perché dice il testo che un verme, insomma, ha mangiato le radici, e praticamente Giona si irrita perché non ha più quell'ombra, addirittura vuole morire, dice prendi la mia vita a questo punto, no? E Dio per la seconda volta gli dice ma fai bene a irritarti così? E cosa vuole dire praticamente Dio? È interessante la conclusione, perché mentre Giona ha una grande pietà, se vogliamo, attenzione per questo ricino, Dio gli dice così, e io non avrei pietà di Ninive, la gran città nella quale si trovano più di 120.000 persone che non sanno distinguere la loro destra dalla loro sinistra e tanta quantità di bestiame? Come a dire, se tu hai avuto pietà di un ricino che si è seccato, perché non dovrei avere pietà io di tante persone?
3: Certo.
5: Ecco, qui troviamo questa domanda conclusiva. Ecco, concludo dicendo che il libro di Giona è l'unico libro in tutta la Bibbia che si conclude con un punto di domanda, no? Che vuole fare riflettere i lettori. E certo. Quindi, ancora una volta, Dio dice, ma voi proprio pensate che io non abbia pietà di voi? Ecco. Questa è la domanda che ci lascia il libro di Giona.
4: Bene, e noi la riportiamo, la riporti Gianno, per fare riflettere anche gli ascoltatori. E ricordiamo allora, a questo proposito, il numero WhatsApp di RWS 348 222 72 94 per contattarci. Inoltre potete anche richiedere l'iscrizione gratuita al corso biblico La Bibbia Parla, un corso di base di studio della Sacra Scrittura, ma ce ne sono anche tanti altri, basta che ci contattiate. Inoltre pure un'iniziativa interessante, potete anche, se non l'avete, ricevere una Bibbia cartacea, quindi insomma contattateci, ripetiamo.
3: Anche questa è gratuita, 348 222 72 94.
4: Salutiamo allora il pastore della Chiesa Avventista di Parma, Cremona e Modena, Gianni Caccamo. Ciao e alla prossima.
3: Ciao,
5: grazie, ciao a tutti e un saluto ai nostri ascoltatori.
4: Ciao, ciao.

0: Se ti fermassi a considerare che sei buono e bravo, saresti perduto. Se ti fermassi a considerare che il denaro e i piaceri valgono qualcosa, che la religione è una via per andare a Dio, saresti perduto. Se ti fermassi a considerare che la Bibbia forse ha torto, saresti perduto. Se ti fermassi a considerare che ci sono tante religioni e forse puoi fare a meno di Dio, saresti perduto. Considera invece che Cristo è l'unico che può salvarti. Gesù ti dà la vita. Sarai salvato oggi stesso se crederai in Lui, se abbandonerai con fiducia la tua vita nelle sue mani. Lo scopo è proprio quello di aiutarti a conoscere il Signore.
1: Radio Logos, Foggia.

Tua Radio. Conto corrente postale 165 88 717. Ripeto, 165 88 717.